0: dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale.
1: Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112 vicini di casa allarmati dalle urla. L'uomo è stato fermato. Lo dicevamo, il maltempo in Lombardia, nelle prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni, qualche pioggia su Alpi e sull'Appennino emiliano romagnolo, temperature leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi per il traffico. Giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze, da ultima domenica d'agosto. Calcio, la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint, quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132. Le azzurrine nel calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per l'oro prevista domani. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: ore 3.
1: GR1.

0: Buonanotte, Erika Crispo, sonore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è risvegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba, molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Nella notte, attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi, tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state 36 le vittime dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Italia l'ondata di maltempo al nord. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il sindaco di Cremona per manifestare la sua solidarietà dopo la tromba d'aria che ha devastato la città. Anche la premier Meloni ha assicurato l'attenzione del governo e, oltre che a Cremona, la regione Lombardia chiederà di estendere lo stato d'emergenza alle province di Mantova, Pavia e Bergamo.
1: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio:
2: stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto a la struttura, cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
1: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
3: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città. Questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
4: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
5: Non riusciva a chiudere la porta.
1: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
0: Il caso report. Frido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È legittima, sostengono i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che applaude alla sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio, questa volta in Friuli, dove una donna è stata uccisa dal marito.
6: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bartolomeo.
0: Governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti, si cercano le risorse, ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
7: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
0: Parlavamo del maltempo in Lombardia.

Le prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo, temperature in leggero calo, ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi per il traffico. Giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica di agosto. Calcio, la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, secondo Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132. Le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per l'oro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo, ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa, dopo alcune ore privo di coscienza si è risvegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba, molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Nella notte attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi tra cui un edificio di 12 piani. La notte

0: Scorsa erano state almeno 37 le vittime, oltre 40 i feriti dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea, cominciato lo spoglio, secondo le prime informazioni sarebbe un testa a testa, con il sì nettamente in vantaggio nella circoscrizione della capitale Reykjavik e il no avanti nelle zone rurali. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia gli alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, colpite le chiese tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Danneggiate anche 10.000 auto. A Barbara Puschiasi, il presidente di Consumatori Attivi, abbiamo chiesto in quale misura i proprietari potranno essere risarciti.
1: Purtroppo diversi consumatori si vedranno scoperti il risarcimento del danno, perché l'RCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili.
2: Ci sono dei precedenti.
1: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa, che aveva visto coinvolte tantissime persone.
2: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti.
1: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno, e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia e sul massimale.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Il caso report: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI, e legittima sostengono i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude la sua sostituzione, mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Papa Leone XIV ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo, il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione.
3: La statua della Madonna sulla prua del piccolo battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca come ha fatto Prevost, dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
4: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
3: Ilaria Menta, GR1.
0: Decine di incendi nelle scorse ore in Sicilia, dove le massime restano oltre i 42 gradi. Vicino a Palermo alcune villette minacciate dalle fiamme, in fuga i residenti. A Sciacca, Agrigento, evacuate diverse strutture. 6 persone, tra cui un neonato, sono finite al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Nonostante i roghi abbiano messo in difficoltà alcune zone, sono tanti i turisti che continuano a scegliere l'isola per le proprie vacanze. Noi siamo stati agli imbarchi dei traghetti a Milazzo.
5: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
6: It's very hot here.
7: Oui, très chaud.
8: Molto caldo.
9: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo, di chi parte e di chi arriva.
10: Va bene tutto quando sei in vacanza.
11: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
9: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
12: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
13: L'umidità è pazzesca.
14: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia.
9: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri, 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
7: Cosa vi aspettate?
8: Panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo.
9: Eolie e super gettonate, tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
13: Catania, Antonella.

0: Gurrieri, GR1.
1: Calcio, la Juventus vince 2-0 contro il Parma, primi tre punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132 e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba per un malore dopo un forte mal di testa.
3: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, La Habana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
2: Nella notte, attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi, tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state almeno 37 le vittime, oltre 40 i feriti dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della

0: Radcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Islanda, il referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea ha cominciato lo spoglio. Secondo le prime informazioni, sarebbe in leggero vantaggio il sì, che è avanti nella circoscrizione della capitale Reykjavik. Il no invece predomina nelle zone rurali. Le inondazioni nell'Himalaya, il bilancio sul versante cinese è salito a 16 vittime e 546 dispersi. Sono dunque in totale quasi 700 i morti tra Nepal e Tibet, circa 3.000 le persone di cui non si hanno più notizie. In Italia, con il caso Report, in serata tramite i suoi legali Siegfried Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Giuseppe Lisi.
1: La decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria, e ora Siegfriedo Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale.
0: Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal compagno suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio, travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, circa 10.000 le auto danneggiate, colpite anche le chiese, tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Tempo in miglioramento invece nelle prossime ore, previsto sole su tutta l'Italia, poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano romagnolo. Temperature in leggero calo, ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro delle vacanze da ultima domenica di agosto. David Bowie e Londra, una grande storia d'amore, ma senza esagerare. Devono pensarla così i cittadini del sobborgo di Bromley, che si oppongono alla trasformazione in museo della casa natale del Duca Bianco. This is ground control
2: to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona, che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro. E così, fra petizioni e assemblee, è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust, che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre. E chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi, come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool. Massimo 60 visitatori al giorno, per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Calcio, la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato, nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132, e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Derek Crispo, sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è risvegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Nella notte, attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi, tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state almeno 37 le vittime, oltre 40 i feriti dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky.
3: Nuovi raid che arrivano quasi 24 ore più tardi della strage avvenuta nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev, quando una forte esplosione causata dall'attacco di un drone russo ha innescato numerose detonazioni secondarie vicino ad una zona residenziale. La dinamica non lasciava dubbi, era stato colpito un deposito di munizioni, lo ha confermato lo stesso Zelensky. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato il presidente ucraino, è inaccettabile, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni accanto ad una zona abitata. D'altra parte, non era la prima volta che accadeva una cosa simile. Soltanto il 6 luglio a Vezhneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro magazzino di armi. 8 i morti e molte le abitazioni distrutte. Ora l'intelligence ucraina teme che il Cremlino possa attaccare da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso

0: russo Lukashenko ha incontrato Putin, al quale ha ribadito il suo sostegno assicurando «supereremo insieme ogni difficoltà». Il premier polacco Tusk ha scritto su X «come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo. Non possiamo escludere una provocazione da parte di Mosca contro uno dei paesi membri della NATO». Marco Barbonaglia, GR1.
1: Governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburante, si cercano le risorse ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
2: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
1: Il caso report: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È illegittima, sostengono i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude alla sua sostituzione, mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio, questa volta in Friuli, dove una donna è stata uccisa dal marito.
3: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di Via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bartolomeo.
1: Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria e dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, circa 10.000 le auto danneggiate, colpite anche le chiese tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Tempo in miglioramento invece nelle prossime ore, previsto sole su tutta l'Italia anche al nord, poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo, temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica d'agosto. Calcio: la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza. Seconda batosta per la Fiorentina, che stavolta cade al Franchi per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli, Como, Cagliari, Inter e Lazio, Genoa. Giochi del Mediterraneo: 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132, e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello Petrucci, benvenuto. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Il tempo sarà ancora caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione che assicurerà stabilità atmosferica. Quindi prevediamo sole un po' su tutto i mari, a parte qualche temporaneo annuvolamento durante le prime ore del mattino.
1: E in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
2: I venti saranno deboli, variabili sull'Adriatico e sullo Ionio, che di conseguenza risulteranno poco mossi. Venti leggermente più intensi ad ovest della penisola, quindi sul Mar Ligure e sul Medio-Alto Tirreno, provenienti da sud-ovest e che determineranno dei mari generalmente mossi.
1: Prima di chiudere, ci puoi indicare quali saranno le tendenze dei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, con l'alta pressione ancora a farla da padrone sul bacino del Mediterraneo, quindi avremo ancora sole su gran parte dei nostri mari, con venti relativamente deboli e mari da poco mossi a localmente mossi.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sul motivo della visita del capo della CIA a Mosca e dopo l'esplosione di ieri che ha causato 37 vittime, nuovi raid su Kiev.
3: A Kiev si contano i danni dell'ultimo attacco notturno russo, diversi gli incendi da domare nel quartiere di Obolonsky, dove è stato colpito anche un edificio di 12 piani. Le esplosioni sono state avvertite in tutta la capitale. Solo ieri un altro raid russo aveva colpito il distretto di Bucha alle porte di Kiev, centrando un deposito dell'esercito. Il bilancio è di almeno 37 morti e oltre 40 feriti. La risposta ucraina arriva ancora una volta sul fronte delle infrastrutture energetiche russe. Nel nord-ovest del paese è stata colpita una raffineria dopo che un drone si è schiantato nelle vicinanze. Intanto, secondo un'indiscrezione del sito Axios, il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita a sorpresa a Mosca, avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky. La missione del capo dell'intelligence statunitense avrebbe avuto l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi segreti russi potessero contribuire a convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione della Casa Bianca. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La catastrofe in Nepal e Tibet continua ad aggravarsi, il bilancio dell'alluvione. Il numero dei morti sul versante cinese è salito a 16, 546 dispersi. Sono dunque in totale quasi 700 le vittime, circa 3.000 le persone di cui non si hanno più notizie. Una delle operazioni di soccorso è concentrata nel tunnel di impianti idroelettrici in Nepal, dove oltre 100 lavoratori risultano ancora intrappolati. Apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, è ora in ospedale a L'Avana dopo il malore e il ricovero.

0: ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. A seguire la vicenda il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata la massima assistenza. A Di Battista gli auguri di pronta guarigione di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. L'ondata di maltempo che venerdì ha investito il nord, soprattutto la Lombardia. Cremona, la città più colpita, 43 persone ferite, 12 famiglie evacuate. Grandine e vento hanno danneggiato il Duomo, una decina di chiese e circa 10.000 auto. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco per esprimere la sua vicinanza. Contatti anche con la premier Meloni, che ha assicurato il pieno sostegno. A Pavia, danni alla chiesa di Sant'Agostino e un ragazzo ferito. Migliora la situazione sul fronte caldo, si abbassano le temperature in tutto il paese. Scendono a 4 le città con bollino rosso. E in questo ultimo weekend di agosto, con traffico da bollino rosso, c'è chi rientra e chi parte per le ferie. Su tutti pesa il caro carburante. In autostrada il gasolio resta stabilmente sui 2,2 euro al litro, la benzina sfiora 2,1 e al ritorno i rincari generalizzati per i costi di trasporto. Sentiamo Gianluca Di Ascenzio, Codacons.
1: Le vacanze sono finite e i consumatori si apprestano a rientrare a casa con i conti in rosso. Il rincaro maggiore riguarda la spesa per i carburanti, con aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
0: Il caso Report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude all'avvicendamento, mentre l'opposizione parla di editto Meloni. In Islanda è ancora in corso lo scrutinio per le trattative con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea. Lieve vantaggio del sì alla ripresa dei negoziati, con circa 2 punti percentuali. Il no prevale nelle zone rurali del paese. In ballo ci sono i diritti per la pesca, una delle attività fondamentali per il paese. Infine lo sport, a partire dal calcio con la seconda di campionato.
2: Benedette sostituzioni. La Juventus batte il Parma 2-0 e aggancia il Milan in testa alla classifica con i gol di Nico Gonzalez e Cop Miners appena entrati in campo. Al 63esimo il tiro da fuori area dell'argentino deviato da Troilo, all'88esimo il diagonale vincente dell'olandese. Al Franchi sorprendente 3-0 del Frosinone sulla Fiorentina con doppietta di Raimondo, assai amaro dunque il centenario viola. In trasferta anche il 3-2 dell'Udinese sul Monza, ancora KO il Torino, sconfitto sul campo del Sassuolo 2-1. E oggi alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Partite precedute alle 14 dal Gran Premio d'Aragon di MotoGP. Dalla pole scatterà l'Aprilia di Bezzecchi, giunto terzo nella sprint race vinta dalla Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Aleix. E sempre in Spagna, clamorosa svolta alla Vuelta di ciclismo col ritiro del dominatore della corsa Tadej Pogacar, caduto a 33 km dall'arrivo dell'ottava tappa. Per il campione sloveno, trauma cranico e frattura della clavicola. Il nuovo leader della corsa è lo spagnolo Mas, Alessio Maldini, GR1.
0: Prossimo GR1 alle 7.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
2: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Gianmario Giglio. Questa mattina ascolteremo l'ultima predicazione di Daniele Bouchard, pastore delle chiese metodiste di Bologna e Modena, che conclude il ciclo sulla crisi ecologica e climatica che colpisce la creazione. Questa estate rovente ci dice che il clima che conoscevamo probabilmente non tornerà più, ma se dovessimo scoprire che non c'è più tempo per porre rimedio al cambiamento, come dovremmo reagire? Un brano del profeta Gioele ci dà alcune indicazioni. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico dedicato interamente al Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Il Signore viene e ci incontra. La Sua parola ci libera, la Sua presenza ci illumina, il Suo amore ci rinnova. Amen. Signore, grazie perché anche oggi noi possiamo rivolgerci a Te. Grazie perché ci accogli qualunque sia il nostro umore. Dacci di ascoltare la Tua parola e falla entrare dentro di noi in profondità.

profeta Gioele al capitolo 2, i versetti da 1 a 3 e da 12 a 16. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino di Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. Non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che Egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate le trombe a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi e i bambini e quelli che poppano ancora, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale.

Il caldo soffocante di quest'estate, le bombe d'acqua, le trombe d'aria in zone dove non si erano mai viste, rendono evidente anche ai più scettici che il cambiamento climatico è una realtà da cui non si torna indietro. Il clima non tornerà mai più come prima. Il nostro ambiente non tornerà mai più come prima. La vita sulla Terra non tornerà mai più come prima. Abbiamo ricordato nelle domeniche scorse che di fronte alla devastazione dell'ambiente occorre riconoscere che sono state le scelte umane a provocarla e occorre chiedere perdono per questo. Abbiamo visto che confidare nell'amore del Creatore per il suo mondo ci può dare la forza per cambiare il nostro comportamento, ma dobbiamo guardare la realtà in faccia e chiederci: e se fosse troppo tardi? Certamente non si torna indietro, ma come reagire se nei prossimi anni si spezzassero degli equilibri e l'ambiente nel quale viviamo collassasse definitivamente? Non è assurdo immaginare estati sempre più torride, inondazioni sempre più devastanti, enormi zone costiere allagate definitivamente e molti altri danni. Guardiamo in faccia la realtà. La catastrofe ecologica è già in corso e può precipitare in qualunque momento. E allora, di fronte alla catastrofe incombente, come cristiani, che cosa abbiamo da dire? Il testo che abbiamo letto dal profeta Gioele, come altri testi biblici, dice che la catastrofe può anche essere provocata da Dio. Nel caso della catastrofe ecologica, certamente provocata dalla specie umana, Dio potrebbe aver semplicemente deciso di non intervenire per fermarla, di lasciarci in balia delle conseguenze delle nostre azioni. Perché Dio dovrebbe mandare una catastrofe? O perché permette che molte catastrofi avvengano senza intervenire? Forse perché vede più lontano di noi e prepara qualcosa di meglio? Forse perché vuole che noi ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte e delle loro conseguenze? O forse per punirci perché disprezziamo sistematicamente il suo creato e la sua volontà? Non siamo nella mente di Dio e non abbiamo la possibilità di comprendere i suoi criteri. Ma la scrittura ci invita a prendere in considerazione la possibilità che il disastro ecologico in corso sia voluto o comunque tollerato dal Creatore stesso. E allora,

Nell'ipotesi che le cose stiano così, come dobbiamo comportarci? Come stare da credenti nel mezzo di una catastrofe che potrebbe essere stata provocata dalla decisione di Dio o a cui Dio può aver volontariamente contribuito? Il profeta Gioele ci dà delle indicazioni. Dice il Signore: tornate a me con tutto il vostro cuore. Cioè, il Signore ci chiede di cambiare radicalmente la nostra mentalità, di renderci conto che non solo abbiamo agito male, ma la nostra stessa visione delle cose è fuorviante, il nostro stesso atteggiamento è controproducente. Cogliamo l'occasione per rimettere tutto in discussione. Se siamo arrivati a questa situazione, è perché abbiamo sbagliato tutto. Poi, nel profeta Gioele, il Signore ordina: digiunate con pianti e lamenti. Il digiuno nella Bibbia è un segno di lutto. Il nostro ambiente è in corso di distruzione. Il minimo che possiamo fare è essere in lutto per le specie estinte, per i boschi distrutti, per i fiumi inquinati e per mille altre cose. Il mondo di cui siamo parte sta morendo. E allora noi piangiamo. Mostriamo che non siamo indifferenti, che sentiamo la distruzione della natura come qualcosa che ci ferisce profondamente. Prosegue Gioele: stracciatevi il cuore, non le vesti. Anche stracciarsi le vesti è un segno di lutto nella Bibbia, ma il profeta dice: non bastano i segni esteriori del lutto, dobbiamo sentirci lacerati nel profondo della nostra intimità. Ogni decimo di grado di aumento della temperatura media sulla Terra deve farci bollire dentro. Ogni nuovo terreno desertificato deve farci provare il deserto interiore. Continua Gioele: suonate la tromba, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. La reazione cui il profeta Gioele ci chiama non è solo personale, interiore, è anche esterna, collettiva, pubblica. Di fronte alla catastrofe ecologica in corso, siamo chiamate a indire un lutto pubblico. Convochiamo uomini e donne, vecchi e bambine, credenti e atei a celebrare pubblicamente il lutto per il nostro ambiente in corso di devastazione. Non possiamo più fermare la distruzione, non sappiamo trovarne il senso. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia. Esprimiamo la nostra consapevolezza dell'enormità di quello che sta accadendo. Anche se non sappiamo dire perché Dio ha permesso o forse ha voluto che arrivassimo a questo punto, possiamo e dobbiamo vivere nella catastrofe ecologica con fede. Vedo due modi in cui la nostra fede può essere determinante nel mezzo della catastrofe attuale. Innanzitutto, possiamo e dobbiamo credere, sentire profondamente e annunciare al mondo che Gesù Cristo è qui con noi a sperimentare sulla propria pelle le conseguenze del disastro. Noi crediamo in un Dio che non risolve tutti i problemi, in ogni caso non nel modo in cui noi vorremmo, ma crediamo in un Dio che non ci abbandona, nemmeno quando tutto va a rotoli. Il Signore, che ha vissuto in prima persona la sconfitta, l'umiliazione, la sofferenza atroce della croce, è qui con noi a patire per le siccità e le inondazioni. È qui con noi a soffrire per il fallimento dei nostri progetti di sviluppo. È qui con noi a vivere l'umiliazione dell'umanità per non essere stata capace di stabilire un rapporto rispettoso e costruttivo con le altre specie animali e vegetali. In secondo luogo, la nostra fede ci dà la capacità di sperare anche nel mezzo di una catastrofe senza via d'uscita. È duro sperare di riuscire noi a salvare l'ambiente, ma il Signore ci ha promesso che dopo la fine di questo mondo ce ne donerà un altro. Dopo la distruzione di questo suo creato, la sua capacità creativa tornerà all'opera e ci darà di vivere una nuova esistenza nella dimensione della sua nuova creazione. Non possiamo sapere come questo avverrà, ma crediamo che non solo gli esseri umani, ma tutti il mondo vivrà una vita nuova grazie all'azione futura del suo creatore. Sia lodato il creatore, il nostro Signore Gesù Cristo,

0: più parole, ma abbiamo sete della tua parola e della tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Il nostro programma prosegue con il notiziario evangelico. Notiziario dal mondo evangelico. Speciale sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Gli evangelici in Italia e nel mondo. Si è chiuso mercoledì scorso a Torre Pellice, in provincia di Torino, il sinodo delle chiese metodiste e valdesi con la nomina del nuovo moderatore della tavola valdese. La guida dell'organo esecutivo delle chiese metodiste e valdesi è stata affidata dal sinodo 2026 al pastore William Jourdan. La Chiesa non è qui per se stessa e in tale prospettiva non dovrebbe mai incurvarsi in se stessa, ha detto Jourdan, rivolgendosi ai 180 delegati e deputati e proponendo così una Chiesa che desidera costruire e non spezzare. William Jourdan, 44 anni, raccoglie l'eredità della diacona Alessandra Trotta, ormai giunta al termine del suo settennato. Jourdan era già membro della Tavola Valdese e dunque vanta una solida esperienza. Ascoltiamo l'intervista realizzata al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi di Torre Pellice.
2: Ho partecipato ai lavori della Tavola Valdese nel corso degli ultimi 5 anni, quale membro. In particolare mi sono occupato del secondo distretto, cioè l'insieme delle chiese che sono presenti nel nord Italia, a parte le valli valdesi del Piemonte. Questa è stata sicuramente un'esperienza molto bella, molto arricchente. Il contatto con le persone, il contatto con le realtà locali è qualcosa che mi ha sempre affascinato in questo impegno nella Tavola Valdese, qualcosa che ho cercato di vivere, questo era l'intento, in coerenza con il ministero pastorale che continuo ad esercitare. Questo nuovo incarico, per quanto mi riguarda, è per me un altro modo di vivere il ministero pastorale.
1: I lavori dell'Assise protestante italiana hanno portato ad una serie di decisioni importanti, atti per la pace sul Medio Oriente, per la tutela di diritti alla casa e nel lavoro. In particolare quello bracciantile. Parlando di 8 per 1000, il moderatore ha richiamato a una sorta di autolimitazione, che lungi dall'essere una concessione tattica, esprime un'opzione teologica precisa. La libertà della parola predicata non si finanzia con il prelievo fiscale dello Stato. Culto Evangelico ha raggiunto la responsabile dell'ufficio 8 per 1000 delle chiese metodiste e valdesi, Manuela Vinai. Ascoltiamo l'intervista.
3: Dopo 35 anni ci siamo chiesti, ma come siamo cambiati? Sono tanti 35 anni, la nostra società è cambiata. E quindi la tavola ha dato mandato ad un gruppo di lavoro di produrre un documento che potesse essere la base. Le nostre chiese, i membri del sinodo sentono tanto questa differenza tra l'8 per 1000 che investiamo verso l'interno e verso l'esterno. E giustamente qualcuno si è interrogato, ma cosa vuol dire verso l'interno? Le organizzazioni interne appartenenti all'ordinamento valdometodista o diciamo vicine ad esse, non necessariamente appartenenti, è vero che sono interne, ma la platea di beneficiari è esterna. Noi condividiamo con le organizzazioni e le persone che realizzano i progetti dei valori, dei principi, dei diritti sociali, di civiltà, umani, che chiaramente sono per noi alla base del nostro essere credenti.
1: Tra gli atti approvati dal Sinodo, particolare attenzione è stata dedicata alla pace e al disordine globale, con il rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti e un richiamo alla responsabilità delle Chiese nel contrastare nazionalismo, razzismo, antisemitismo e strumentalizzazioni della fede. Il Sinodo ha preso posizione sulle politiche migratorie, criticando l'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo, netta anche la contrarietà ai criteri di permanenza per il rimpatrio, Un atto ha inoltre denunciato lo sfruttamento dei lavori agricoli e le condizioni di precarietà abitativa e sociale che colpiscono in particolare braccianti e migranti. Al centro dei lavori anche la democrazia, considerata non una conquista acquisita, ma una pratica da custodire e rinnovare attraverso la partecipazione, i diritti, l'inclusione e la parità. Una democrazia che oggi deve fare i conti con l'intelligenza artificiale. Un documento a tal proposito è stato presentato in occasione della giornata Miegge, che ha preceduto i lavori sinodali, preparato dalla Commissione delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi per i problemi etici posti dalla scienza. Intitolato Intelligenza Artificiale, note per una riflessione etica teologica in prospettiva protestante. Ascoltiamo la coordinatrice della Commissione, la pastora Ilenia Goss.
4: La Commissione di Studio per i Problemi Etici Posti dalla Scienza, che è una commissione interdenominazionale, battista, metodista e valdese, ha pubblicato proprio nelle scorse settimane questo documento, Intelligenza Artificiale, in una prospettiva etica o teologica protestante. Si tratta di un testo elaborato, non lunghissimo, che è anche dotato di un glossario e che ha l'intenzione di aiutare le persone a formarsi un pensiero su questo fenomeno così pervasivo che è la rivoluzione digitale e la sua, diciamo, frontiera più avanzata, che è quella delle intelligenze artificiali, facendo un ragionamento, una proposta anche di lavoro futuro che sta nella prospettiva teologica protestante, ma può riguardare qualunque persona che voglia essere interessata a questo argomento e soprattutto a fare una riflessione su una realtà nuova che ha enormi prospettive di sviluppo, ma anche enormi rischi.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3, alle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Lucio Schirò, pastore degli ultimi. Ascoltiamo la presentazione.
5: C'è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. È il sogno che animava John Wesley e che molti anni dopo ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo.
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 8. Prima replica, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre, all'1:10. Seconda replica, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole, che conclude il programma di oggi.
6: Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
1: Quest'anno l'AFDEI, ossia la Federazione Donne Evangeliche in Italia, ha celebrato i suoi 50 anni, proponendo alcune interessanti iniziative anche in occasione del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi che si è concluso mercoledì scorso. La Federazione Donne Evangeliche in Italia ha preparato e proposto e organizzato un incontro importante in occasione del sinodo dal titolo Libere di scegliere, libere di essere, una tavola rotonda tenutasi domenica 23 agosto presso la Galleria Scroppo di Torre Pellice. Tra le parole ha raggiunto al sinodo delle chiese metodiste valdesi la pastora Mirella Manocchio, presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Ascoltiamo l'intervista.
7: In tutti questi 50 anni ci siamo evolute come federazione, abbiamo cercato di fare un lavoro che fosse sempre contestuale ai cambiamenti e alle esigenze nelle nostre chiese e nella società, quindi un continuo lavoro di osmosi e dinamico. E poi sì, questa tavola rotonda molto bella, molto ricca, con delle personalità di spicco come la vicepresidente del Senato Rossomando, oppure come la presidente della Fondazione Nil Deiotti, Livia Turco, che hanno parlato degli 80 anni del diritto al voto, e poi ci si è concentrati su questo racconto, diciamo così, su questo sguardo delle donne in questi 50 anni, sguardo che è cambiato il nostro, ma è cambiato anche in parte quello della società. certamente c'è ancora molto da fare per poter arrivare a quell'affermazione nostra, che era anche il titolo della tavola rotonda, cioè libere di essere, libere di scegliere.
1: Avete anche realizzato recentemente una pubblicazione importante.
7: Abbiamo ritenuto che fosse importante lasciare qualcosa di scritto, perché spesso le donne producono tanto ma poco rimane scritto, perché le donne hanno uno

guardo, una prospettiva differente dagli uomini su quelli che sono i testi biblici, o comunque riescono a mettere in luce degli aspetti che a volte sono o non evidenziati o comunque ritenuti non importanti.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una città sfregiata, così appare Cremona, devastata dalla grandine, 43 feriti, guglia del Duomo crollata, 10.000 auto danneggiate. Mattarella chiama il sindaco, la premier Meloni segue la situazione, danni anche in Veneto. Grave, ma cosciente, malore dopo un forte mal di testa per Alessandro Di Battista a Cuba, privo di sensi per ore e adesso è ricoverato a L'Avana. Il governo pronto un aereo per riportarlo in Italia. Trump, Putin, Zelensky. Per la ripresa dei negoziati la CIA propone a Mosca un incontro a tre. Nuovo attacco russo in Ucraina dopo la strage di Bucha, esplosioni e incendi. E Kiev colpisce un'altra raffineria. Calcio, sorride la Juve, 2-0 al Parma e aggancio al Milan in testa alla classifica. Disastro Fiorentina nel giorno del centenario viola. Perde in casa 3-0 con il Frosinone. Successi per Sassuolo e Udinese. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il maltempo che ha duramente colpito la Lombardia, soprattutto Cremona, ma anche Mantova, Bergamo e Pavia, a cui la regione chiede di estendere lo stato di emergenza, ha già chiesto il 20 agosto. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere la sua vicinanza, contatti anche con la premier Meloni che ha assicurato il pieno sostegno. In città ora si pensa alla messa in sicurezza, poi ci sarà la conta dei danni.
4: Cremona è una città ferita. La tromba d'aria e la grandine in 10 minuti hanno cambiato il suo aspetto. Migliaia di alberi caduti, tetti scoperchiati, edifici pubblici e privati rovinati e danni a circa 10.000 auto. Anche due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
5: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto alla struttura cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
4: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
6: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
4: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
3: Gravi danni anche in Veneto, soprattutto all'agricoltura per la grandine arrivata dopo la siccità. Grandine che, lo sentivamo, ha danneggiato 10.000 auto a Cremona. In che misura i proprietari potranno essere risarciti dalle assicurazioni? Ne abbiamo parlato con Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.
7: L'LCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili che si sono trovati a subire un danno che probabilmente non gli permetterà di utilizzare l'auto fino a che non verrà riparata.
8: Ci sono dei precedenti.
7: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa.
8: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti.
7: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno. L'importante è confrontare più preventivi, leggere le condizioni generali di polizza, se la grandine rientra negli eventi coperti, e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia che viene richiesta in caso di sinistro e sul massimale.
8: Daniele Morgera, GR1.
3: Il gran caldo sull'Italia, oggi leggera tregua, scendono a 4 le città da bollino rosso, tutte al meridione, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Isolate e passeggere piogge possibili da nord a sud, sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
9: Sul paese condizioni di tempo stabile, tuttavia nel corso delle ore centrali del giorno ancora qualche rovescio in prossimità delle zone alpine al nord e al centro-sud, dove tra Campania, Molise e Puglia ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale, fenomeni che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Le temperature, una lieve diminuzione dei valori, 28-30 gradi di media al settentrione, 32-34 al centro, 36-38 gradi al sud. Una situazione che rimarrà stabile fino almeno al mercoledì, giovedì.
3: Ultimo fine settimana d'agosto, traffico da Bollino Rosso per tanti ferie finite, ma c'è anche chi parte. Per tutti pieno molto costoso, poi al rientro un aumento generalizzato dei prezzi.
0: Settembre si apre con una nuova serie di rincari che colpiscono scuola, spesa quotidiana e trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità e sul bilancio delle famiglie. Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
2: Aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
0: E a settembre arriva anche la stangata del rientro a scuola. Le famiglie devono fare i conti con rincari compresi tra il 2 e il 4%, e a spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori e i dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Non dà tregua neppure il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. In sostanza, il caro vita cambia le abitudini d'acquisto degli italiani. Oltre il 52% cerca infatti prodotti prossimi alla scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti per contenere le spese quotidiane. Lorenzo Opice, GR1.
3: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ma resta la preoccupazione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare 5 Stelle a Cuba per dei reportage.
10: Alessandro Di Battista si trova ora ricoverato all'ospedale Hermanos Amejeiras della Habana, una delle migliori strutture dell'isola. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni nel nosocomio di Santa Clara. Palazzo Chigi monitora la situazione ed ha predisposto, attraverso l'ambasciata italiana, un aereo medico per farlo rientrare nel nostro paese, se le condizioni fisiche lo consentiranno. L'ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza inchieste per il Fatto Quotidiano, si trovava a Cuba per un reportage dal titolo La polvere del mondo per il quotidiano TV Loft. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri dai diversi schieramenti politici. La notizia del ricovero mi ha lasciato senza parole e con me l'intera comunità 5 Stelle è rimasta sgomenta. Così in un post il leader pentastellato Giuseppe Conte, che poi aggiunge: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, scrive sui social Luigi Di Maio. Alessandra Allegra, GR1.
3: Il caso Report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude all'avvicendamento, mentre l'opposizione parla di editto Meloni.

0: Ancora un femminicidio. A San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112, i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. La catastrofe in Nepal e Tibet continua ad aggravarsi, il bilancio dell'alluvione con gli ultimi numeri ufficiali forniti da entrambi i versanti. In totale 750 i morti, oltre 3.000 le persone di cui non si hanno più notizie. Ricerche e soccorsi difficili. Una delle operazioni è concentrata nei tunnel di impianti idroelettrici in Nepal, dove oltre 100 lavoratori risultano ancora intrappolati. In azione anche squadre cinesi e indiane. La guerra tra Russia e Ucraina. Emergono nuovi particolari sul motivo della visita del capo della CIA a Mosca. E a Kiev, dopo l'attacco con drone che ieri ha causato l'ennesima strage, nuovi raid nella notte.
1: All'alba, nel cielo di Kiev, si vedono ancora le colonne di fumo degli incendi provocati dagli attacchi russi. Al termine della giornata in cui la capitale ha commemorato i suoi eroi caduti in battaglia, Mosca ha colpito diversi quartieri residenziali, centrando un palazzo di 12 piani. Solo ieri, un altro raid nei pressi di un deposito di armi a Mila, alle porte di Kiev. Il bilancio è di 37 morti, oltre 40 feriti, tra cui 4 bambini. I danni più gravi in una casa di riposo. Gli anziani in carrozzina non sono riusciti a scappare. Una strage che ha alimentato la rabbia di Zelensky. Quel deposito di munizioni, ha detto, non doveva trovarsi vicino alle abitazioni, come vietato dalla legge ucraina. Aperta un'inchiesta e non è la prima volta. Solo un mese fa un altro deposito di munizioni era stato colpito da un missile russo. Anche allora un'inchiesta aveva accertato gravi violazioni delle norme di sicurezza e portato all'arresto dei responsabili. In risposta, Kiev ha colpito ancora una volta le infrastrutture energetiche russe, prendendo di mira una raffineria nel nord-ovest del paese. Intanto, secondo il sito Axios, durante la sua misteriosa visita a Mosca, il direttore della CIA avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky per riavviare i negoziati. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Medio Oriente, le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato gli ultimi assalti avvenuti ieri in due villaggi palestinesi, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione del premier contro i coloni. Aggredita anche una troupe televisiva della NBC che stava intervistando alcuni palestinesi. Il referendum in Islanda. Si profila la vittoria del no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Resta da completare lo spoglio, ma riguarda zone in cui secondo i sondaggi prevalgono i contrari. Maggioranza di sì nella capitale Reykjavik, ma con un distacco inferiore alle attese, probabilmente non sufficiente a contrastare l'avanzata del no ai negoziati nel resto dell'isola. Si torna a parlare dei marmi del Partenone, quelli dei quali la Grecia chiede la restituzione al British Museum e al centro di un vivace dibattito anche in Gran Bretagna. Ultimo atto, la marcia indietro del neo premier Andy Burnham.
2: A riaccendere la disputa lunga oltre 200 anni stavolta è il neo premier britannico che al Financial Times ha detto di ritenere che la decisione di restituire ad Atene i marmi del Partenone spetti al British Museum che li custodisce. Un'inversione a U per Andy Burnham che da sindaco di Manchester aveva invece sostenuto che le opere andassero restituite senza esitazione, tanto che nel 2023 sarà fatto promotore di una legge per eliminare il divieto esistente per il museo di alienare per sempre i pezzi della sua collezione permanente. Era il 1816 quando Lord Elgin, ambasciatore presso l'impero ottomano, portò via a bordo di 60 navi i preziosi gruppi scultorei e i fregi del Tempio dell'Acropoli. Londra ha sempre sostenuto che fossero stati regolarmente acquistati, di altro avviso Atene che da decenni lotta per averli indietro. L'ipotesi a cui faticosamente si lavora da qualche tempo è quella di un prestito a lungo termine dei marmi in cambio di altre opere che andrebbero da Atene a Londra. Chissà che la trattativa non dia una spinta un altro prestito, quello che vedrà a giorni esposto proprio al British Museum il gigantesco arazzo di Bayeux ceduto temporaneamente dai francesi. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Lutto nel mondo della cultura per la morte di Franco Fontana, 92 anni, uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento. Più di 400 le mostre personali e collettive realizzate in 60 anni di carriera. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei del mondo. Celebri i suoi paesaggi tagliati in prospettive uniche. In una intervista di 2 anni fa aveva definito il colore come la sua vita. È ciò che rimarrà di me quando me ne andrò. La musicista americana Lori

0: Anderson è stata scelta per lasciare una sua opera scritta quest'anno come contributo alla Future Library, la biblioteca del futuro.
1: L'inconfondibile voce è la musica di Laurie Anderson, musicista, scrittrice, artista visiva e performer. Sarà lei a contribuire per quest'anno in corso con una sua opera, La Biblioteca del Futuro, nata da un'idea di un artista scozzese. Il suo nome è Katie Patterson. La Biblioteca del Futuro è un progetto artistico organico, basato in Norvegia, che si svolge lungo un secolo. Ho piantato lì 1000 alberi nel 2014. Ogni anno un nuovo autore è invitato a scrivere un testo, che sarà stampato su questi alberi quando diventeranno carta tra 100 anni. Tra gli autori e le autrici che scrivono per il futuro, Margaret Atwood, Han Kang, Amitav Ghosh. Per ora i loro manoscritti sono conservati in cassetti di vetro nella stanza segreta della nuova biblioteca di Oslo, in attesa di essere pubblicati nel 2114. Spero che le loro idee crescano con gli alberi, dice ancora Patterson, e che ogni cerchio diventi un capitolo di un libro. Nessuno li leggerà se non in un futuro lontano. Paola D'Angelo, GR1.
0: Uscirà a novembre la raccolta di canzoni di Shane McGowan, scomparso 3 anni fa, reinterpretate da vari artisti. Tra questi, l'omaggio di un gruppo irlandese come il cantante fondatore dei Pogues. Gli U2 presentano la cover di Yeah Yeah Yeah Yeah, farà parte di 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Per The Edge, Shane McGowan era pieno di contraddizioni ed era proprio lì che viveva la sua verità. Tra i grandi nomi del progetto anche Bruce Springsteen, che ha inciso A Rainy Night in Soho. Infine lo sport, tanti appuntamenti tra motori, ciclismo e tennis, ma partiamo dal calcio con la seconda di campionato.
2: Missione compiuta per la Juventus, 2-0 al Parma e aggancio al Milan in testa alla classifica. Decisivi gli ingressi nella ripresa di Nico Gonzalez e Cop Miners, autori dei gol bianconeri. Nel centenario invece di Sastroviola al Franchi vince il Frosinone 3-0 e la squadra di Grosso si trova a 0 punti in fondo alla classifica. Successo interno per il Sassuolo contro il Torino, 2-1 il punteggio, ed esterno per l'Udinese, 3-2 sul campo del Monza. Oggi 3 partite, Napoli-Como alle 18.30, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20.45. Sport e ruote, riflettori in Spagna, Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, classica del ciclismo, commozione cerebrale e frattura scomposta della clavicola, verrà operato, stagione finita. Alle 14 il Gran Premio delle Moto sulla pista di Aragon, Bezzecchi in pole davanti ai due fratelli Marquez, uno dei due, Marc, ha vinto la sprint. Il grande tennis intanto si prepara ad aprire il sipario sugli US Open a New York. Oggi in campo Cinà, Paolini e Stefanini. Giorgio Germanò, GR1.
0: Sono le 7:15 minuti, in linea ai podcast di Radio 1. Il GR torna alle 8.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatina!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: I podcast di Radio 1.
14: Presidente della Regione Campania, Sindaco di Napoli, magnifici rettori, autorità civili e militari, colleghi e studenti, concittadini. Grazie di essere qui.

0: Stasera, per questa occasione solenne di memoria e di comunione civile nella figura di Giancarlo Siani.
1: Noi non saremmo qui oggi e magari non saremmo riusciti a intitolare questa piazza a Giancarlo Siani. Io sono felicissimo che questa piazza rimarrà per sempre e la memoria di Giancarlo.
2: La vita a Napoli è stato il tema dominante della consegna dei premi Giancarlo Siani, il giovane giornalista del
3: Mattino. Sta a cuore a tutti noi, Giancarlo Siani, un esempio non solo di coraggio, ma un esempio anche di deontologia.
4: Una rappresentazione teatrale a 20 anni dalla sua morte.
5: Di Giancarlo Siani, 40 anni dopo, si parla con l'indicativo presente e non con il condizionale. Quello che avrebbe potuto fare da vivo non si sa, ma quello che ha fatto da morto è certo.
6: Il caso di Giancarlo è un caso in cui il morto giovane diventa emblema. Il morto giovane è sempre emblema di qualcosa, nel senso che era un ragazzo tipico di quegli anni. La foto di Giancarlo con il simbolo della pace pitturato in faccia è la foto emblematica di un ragazzo di quegli anni. Chiunque si può riconoscere in quella fotografia là.
5: Siani non è un eroe da riscatto sociale. Non viene da Secondigliano o dalla sanità, viene dal Vomero, che a quei tempi è abitato da una Napoli borghese se non benestante. Cresce in una città divisa tra Angop, un nord cittadino agiato, e Abash, il sud da cliché più popolare, i famosi quartieri spagnoli, Spaccanapoli e limitrofi. Napoli vede schierati Chiattilli e Cuozzi, Chiachielli e Tamarri, le due anime della città. Sono gli anni in cui droga e lavoro sono una sorta di ossessione sociale di cui si occuperà spesso anche Giancarlo Siani nei suoi articoli.
7: Lei che lavoro fa?
8: Nessuno.
7: Ma è disoccupato allora?
8: No.
7: Ma allora che cosa fa?
8: Avanti.
9: Ho scelto di fare questo lavoro proprio perché non c'è un mestiere dove come posso dire, non c'è lavoro.
10: Un esercito di tossicodipendenti che forniscono manodopera alla camorra. Un ambiente durissimo che Giancarlo Siani, giornalista poco più che ventenne, vuole capire e raccontare.
11: Giancarlo Siani a Napoli vuole diventare giornalista, ma a modo suo. Vuol fare un giornalismo di strada, in anni in cui la politica è assente o collusa. Crede in un giornalismo di trincea che abbia funzioni sociali contro la prepotenza criminale, il disfattismo civile, la censura camorristica.
5: Siani, a fare il giornalista, non ha la sindrome dell'impostore. Ha, al contrario, una passione che va per i fatti suoi: raccogliere e raccontare, farsi dire e riferire. A lui piace scrivere di fatti di cronaca costruendoli con le vox populi. Gli piace intervistare la gente e farsi raccontare. Siani ascolta il giovane che se ne deve andare al nord per trovare il posto di lavoro. Registra la rabbia dell'operaio licenziato da un giorno all'altro perché la fabbrica chiude. Si fa portavoce del medico aggredito al pronto soccorso.
7: Attraverso questi personaggi una realtà non solo umana ma sociale di una delle più amabili, difficili e spesso fraintese città italiane.
6: E gli articoli di Giancarlo sono la parte emersa di un iceberg. Giancarlo viveva più nella dimensione non scritta che nella dimensione scritta, nel senso che lui aveva la sensibilità del cronista puro. Però poi alla fine Giancarlo muore effettivamente per aver scritto qualcosa che avrebbe fatto meglio a non scrivere. Quindi lui muore per la sua scrittura.

0: Perciò, da quella parte là della società, si fanno persuasi che Siani sia uno di quelli che la camorra può ammazzare e nessuno avrebbe detto una parola.
1: Ma qualcuno le domande le ha fatte invece. Non solo per dare dignità a una persona per bene, ma per non sprecare una morte.
2: Buonasera. Scrivere sulla camorra, sulla sua organizzazione basata sul traffico della droga, può costare la vita. È accaduto a Napoli, è accaduto a Giancarlo Siani, un giovane collega di appena 26 anni, ucciso sulla soglia di casa da due killers, evidentemente mandati dalla camorra.
3: Verso le ore 22 di lunedì 23 settembre, mentre parcheggiava la propria auto nei pressi delle abitazioni in piazza Leonardo a Napoli, Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano Il Mattino.
0: Siani muore ammazzato il 23 settembre 1985 per un articolo nel quale non è che avesse scritto di un omicidio tra camorristi, di un traffico di armi, di un regolamento di conti. Siani muore perché svela un tradimento all'interno di clan alleati, in tempi in cui la camorra, nella sua strategia di comunicazione, vanta di possedere e di osservare un codice di onore. Assassino sì, ma homme merda mai.
4: La colpa di Giancarlo Siani agli occhi dei clan, ha detto il pubblico ministero, fu la violata omertà. Siani scrisse che i Nuvoletta avevano tradito il loro alleato Valentino Gionta e con l'assenso delle cosche di Mazzara del Vallo fu condannato a morte. La morte doveva salvare l'onore dei potentissimi Nuvoletta, ricostituire intorno a loro il terrore e l'omertà, dimostrare che la camorra aveva un codice d'onore. Causa scatenante.
1: La camorra, che contava sull'impunità e su un omertoso silenzio, suo malgrado ha invece alzato il volume a livelli impensabili. A cominciare dalla voce del fratello Paolo, il primo a arrivare sul luogo del delitto e l'ultimo ad andarsene. Anzi, per certi versi, Paolo Siani sta ancora là, a Piazza Leonardo, quartiere Vomero, Napoli.
5: Io sono arrivato pochi minuti dopo, ero la prima automobile dopo le macchine della polizia, quindi io sono arrivato lì e da poco era successa la cosa, penso neanche 5 minuti. Mi sono uno dei primi a vedere. Io tornavo a casa, tornavo da una guardia in ospedale che avevo smontato alle 9:15, 9:20, quindi arrivai a casa verso le 10:20, quindi subito dopo l'episodio, quindi io l'ho scoperto lì. Non capivo che cosa fosse successo, non immaginavo che potesse accadere una cosa del genere. Quindi uno sgomento, una disperazione totale, perché era inimmaginabile, impensabile, non avevo nessun sentore che potesse accadere. Non questo, ma neanche un avvertimento, neanche una qualche azione violenta. Paolo Siani, sono un medico, un pediatra che lavora al Santo Bono e faccio il dottore.
0: Paolo Siani è medico, l'ho appena detto. Non sa nulla in quel frangente di comunicazione delle sue dinamiche, ma lotta sin da subito perché la memoria del fratello non resti bloccata in un trafiletto di giornale, perché la rabbia non si risolva in un titolo tanto sensazionalistico quanto dimenticabile. Cronista del Mattino ucciso in un agguato. Sente, in quanto fratello di un'ingiustizia, che da quel momento in poi l'infelicità e la sofferenza avranno bisogno di cura.
5: Io capivo che questa era fondamentale, non lasciare solo gli inquirenti, cioè se far sentire che c'è una pressione, vogliamo sapere chi è stato. E non bastava la mia voce, ovviamente, bisognava che questa si espandesse il più possibile e in tanti contesti, in tanti ambienti. E questa è stata probabilmente la cosa che ha cambiato la strada, ha cambiato un destino, perché se non avessi fatto nulla, se ne fossi andato, come tanti mi hanno consigliato di fare, vai via da Napoli, cambia città, ti aiutiamo. Forse non sarebbe arrivato giustizia per Giancarlo, forse nessun magistrato avrebbe mai preso in mano questo fascicolo ormai impolverato.
4: Ergastoli per Angelo Nuvoletta, Luigi Baccante, considerati i mandanti, per Ciro Cappuccio, Armando Del Core, Gaetano Iacolare, secondo l'accusa il commando che assassinò Siani.
5: Se avessi abbandonato tutto, come era anche lecito, come era anche comprensibile,

0: anche umanamente una scelta non sbagliata, io credo. Se l'avessi fatta, chissà, forse non sarebbe successo più nulla. Ma io non ho mai pensato di farlo, non ho mai pensato neanche un secondo di andarmene. Io non potevo lasciare che tutto finisse lì. Questo è insopportabile per me, quindi finché ho potuto e finché posso, io continuo a parlarne. E nei primi 9 anni io ho fatto una fatica enorme a parlarne per avere giustizia.
1: L'omicidio è un crimine in cui il colpevole taglia la corda e lascia gli altri a scontare la pena. E questa è sicuramente la storia di una perdita, di un senso di colpa, ma è anche la storia di una città, di una generazione, di quei cori dove all'inizio canta uno solo e man mano si aggiungono tutti gli altri. Il libro L'abusivo, che Antonio Franchini ha scritto anni dopo su Giancarlo Siani, è una confessione, un salvataggio in extremis, una dichiarazione di amicizia e di mancata condivisione. C'è il senso di colpa in questa storia, il peso dell'essere sopravvissuti, ma anche il desiderio di raccontare, per restituire.
2: Quando un coetaneo muore, muore un pezzo di te. La morte del coetaneo è una morte molto difficile da sopportare. Cioè non da sopportare, è relativamente facile, è molto difficile da superare, nel senso che tu resti con il senso di colpa del sopravvissuto. Io non ho vissuto con vergogna la mia vita successiva, però con un blando senso di colpa sì, e quando ho scritto L'abusivo quel senso di colpa era ancora più forte. Cioè quando Giancarlo è morto, io per un periodo molto lungo mi sono detto: ecco, lui è morto perché ha fatto una cosa importante e io sono vivo perché non ho fatto niente di importante. Questo è inevitabile pensarlo.

0: resta vive la condanna dei superstiti. Per certe morti, quando l'affinità è forte, come nel caso dei giornalisti verso i colleghi ammazzati, può capitare di domandarti non perché lui, ma perché non io. Si tratta di uno strano senso di colpa che prova chi, semplicemente, si salva quando qualcun altro no. Ma nel suo caso, nel caso di Giancarlo Siani, gli altri al dolore hanno fatto seguire azioni, passi, voci, dimostrando nei fatti che ricordare può riesumare gli esclusi dalla vita, che la memoria sa trasformare i ricordi in progetti.
1: Noi il fitto non lo paghiamo!
2: Dopo le prime mesi, diciamo, sono stato in questura veramente ore e ore e ore, dopo la disperazione, successe una cosa che però mi colpì. Il mese dopo, ottobre 85, gli studenti di Napoli scesero in piazza a fare una manifestazione per Giancarlo, spontanea, cioè nessuno aveva organizzato, fu una cosa che nacque spontanea, questo gruppo di studenti anticamore. E questo mi colpì, perché dissi, caspita, c'è un mondo che si sta interrogando. Quindi in quel momento io capii che dovevo parlare a loro, dovevo allearmi con loro, dovevo andare nelle scuole e parlare. E più passava il tempo, più mi cominciai a muovere in questo senso. E quindi cominciamo ad andare nelle scuole, cominciamo ad andare da alcune scuole, da alcuni lettori, alcuni presidi che conoscevamo in qualche modo, chiedendo di parlare di legalità. Ma la risposta che avevamo era: che c'entra la scuola? Perché vuole fare questo? E noi provavamo a spiegare e molti ci dicevano: ma no, non è il caso, noi non c'entra, perché fare queste cose? Qualcuno invece poi accettava, io oggi posso dire, lo dico con consapevolezza, che l'ho fatto che vedeva la sofferenza sul mio volto. Però questa cosa poi è cresciuta sempre di più.
3: Paolo Siani, fratello del giornalista assassinato, si è soffermato sul ruolo

0: ruolo dei giovani nella lotta per la legalità.
1: La platea, formata da alunni di scuole medie e superiori, applaude. Si ricorda Giancarlo Siani, il giornalista.
2: E noi cominciamo a fare questo lavoro nelle scuole perché c'era una sensibilità degli studenti che gli stessi professori non conoscevano. Finché ci inventammo, qualche anno dopo, questa giornata della legalità in molte scuole di Napoli, che ebbe la massima espressione quando arrivò Sergio Zavoli alla direzione del Mattino, che disse: la facciamo noi questa giornata. Per cui lui sguinzagliò giornalisti in tante scuole cinema di Napoli a parlare di legalità. Io ricordo benissimo che al Cinema Fiamma, che non c'è più, Zavoli venne a parlare lui agli studenti e fece un discorso che ancora oggi mi commuove, perché disse: Giancarlo era il piccolo ricovedetto lombardo che stava lassù e vedeva e ci diceva le cose. E però è quella che è caduta. Noi dobbiamo continuare. Quello fu il momento più alto del nostro intervento, che poi è cresciuto a dismisura. Ora siamo a Milano, Firenze, Roma, Monte Carlo, ora andiamo in giro per le scuole d'Italia a parlare di Giancarlo 40 anni dopo, e questo era il miracolo.

0: Una vita la puoi togliere da mezzo, ma non la puoi disfare. Nemmeno la vita di chi non ha avuto neppure un'occasione per viverla.
1: Da quel giorno, una voce da sola, flebile, è diventata un megafono e poi una radio.
2: Comunica, denuncia, partecipa.

L'eredità di Giancarlo Si è un podcast original Rai Play Sound di Andrea Bornino e Paola Manduca. Radio 1, un mondo da

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità e buona domenica. Sono le 7.38 e 57 secondi. In quest'ultima domenica di agosto, previsioni di traffico intenso sulle principali strade e autostrade italiane per il controesodo, con il picco concentrato tra oggi pomeriggio e domani mattina. Attivo per oggi il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento si registra un incidente in 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra lo svincolo della 10 e Albisole in direzione di Genova, con conseguenti code per un chilometro. In Emilia Romagna, sulla strada statale 9 via Emilia, un incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio Castel Bolognese in direzione di Rimini, mentre sulla 2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato all'altezza dello svincolo Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento per Fisciano. E infine raccomandiamo prudenza in A23 Palmanova Tarvisio per il forte vento, in particolare tra Gemona e Carnia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: I podcast di Radio 1.
4: La Napoli degli anni Ottanta è la Napoli dell'antimito.
5: Facciamo un contrabbando, sì.
6: A rubamma, dice che l'abbiamo carcerato, facciamo un contrabbando e ci viene le sigarette che hanno...
7: Ce lo dico, voi già state un guaiato, che fumate a fa?
4: La camorra strozza i negozianti, comanda il porto e il contrabbando di sigarette, fa guati e spara per strada. Ammazza i rivali, ammazza chi denuncia, ogni tanto ammazza pure per sbaglio.
8: Guardia di Camorra, in cui ieri pomeriggio in pieno centro un pregiudicato è stato ucciso ed un anziano passante ferito.
9: Sono stati inviati 50 uomini della questura di Napoli per fronteggiare questa situazione.
10: Ma non tutto è cronaca nera. La camorra in quegli anni si infila anche nell'intrattenimento. Da strumento di svago e libertà, la radio ha dato prova di poter essere usata anche per diffondere messaggi in codice e coordinare azioni criminali. Il caso incredibile di Radio Nuova Ercolano. Radio Nuova Ercolano aveva installato un trasmettitore sulle pendici del Vesuvio e il suo segnale arrivava a coprire tutte le città dell'Interland napoletano, spingendosi fino al Golfo di Sorrento. Radio Nuova Ercolano è stata in seguito definita Radio Carcere per l'utilizzo che ne veniva fatto. Era una delle tante stazioni radio FM a trasmettere nell'etere napoletano senza autorizzazione ministeriale. Ed era anche tra quelle che occupavano i palinsesti giornalieri quasi esclusivamente con canzoni neomelodiche e dediche telefoniche da parte degli ascoltatori.
4: Cercando di capire qualcosa in più sul genere neomelodico, negli archivi della RAI ci siamo imbattuti in questa interessante intervista.
11: Alessandro De Pascale è giornalista del quotidiano ecologista Terra e ha pubblicato Telecamorra, guerra tra clan per il controllo dell'etere, in cui si scopre per esempio che un boss dell'etere partenopeo arriva a gestire un patrimonio di frequenze superiore a quello di Rai e Mediaset messa insieme in tutta la regione.
12: Iniziamo quindi a spiegare da cosa deriva l'interesse per i media da parte della criminalità organizzata. C'è sicuramente un interesse, per esempio, al controllo dell'informazione, c'è un interesse alla diffusione del genere neomelodico, che è un genere musicale

0: attraverso cui la camorra educa le nuove generazioni al culto dei boss. Non tutto il genere neomelodico, però c'è una parte del genere neomelodico fatto di cantanti di malavita. Però ricordiamo appunto quali sono anche le origini. Dalla canzone napoletana, dalla storica canzone napoletana, il genere neomelodico nasce per intuizione di Luigi Giuliano, che era il Rais di Forcella, uno dei principali boss della camorra partenopea cittadina, che apre una casa discografica, la Fono Sud, e partiamo diciamo dal presupposto che la criminalità organizzata è diventata impresa. È diventata anche impresa, quindi non è più solo la criminalità organizzata che spara per strada o importa cocaina, ma è anche impresa. E quindi ci sono clan che sostanzialmente hanno case discografiche, agenzie di spettacolo, televisioni, radio, e quindi attorno a queste scuderie di cantanti neomelodici, di gestione dei posti di lavoro dell'indotto, perché ovviamente tutto questo crea un indotto impressionante, ci sono stati anche degli scontri anche riguardo all'appartenenza dei manager neomelodici a un clan piuttosto che a un altro.
1: In quel tipo di programmazione non mancavano i sensitivi, il pubblico li chiamava in diretta. Erano gli anni dell'199 e dietro pagamento si faceva predire se avrebbe trovato il lavoro o l'amore.
2: Un cordiale saluto dal sensitivo Mariano. Sesto Senso è una rubrica esoterica con il vostro intervento telefonico. Ci sono dei momenti in cui bisogna...
1: A Radio Nuovo Ercolano la musica era in gran parte chiesta dagli ascoltatori attraverso le telefonate. Le richieste con dediche avevano una caratteristica decisamente speciale. Facevano parte di un complesso sistema di messaggi in codice.
3: Buongiorno, sono Titti da Pallonetto. Volevo dedicare una canzone all'amore mio Giuseppe, la canzone di Nino D'Angelo, Tu sei tornata, dicendo tutto a posto a casa, amore, io ti aspetto.

0: Quella che poteva sembrare ad un ascoltatore ingenuo una semplice richiesta di canzone nascondeva invece parole cifrate indirizzate ai componenti dei clan a piede libero, ma soprattutto a quelli che stavano in carcere. A Poggio Reale, infatti, le radio facevano parte della dotazione permessa nelle celle e le dediche potevano quindi raggiungere anche chi si trovava in detenzione, aggirando così i controlli ordinari. Messaggi e informazioni, infilati in una dedica d'amore, erano capaci di penetrare le pareti di un carcere con la sola forza delle onde medie.
1: Ma che c'entra tutto questo con Giancarlo Siani? C'entra, perché è grazie a lui che si è realizzato un altro passo nella direzione giusta, quando la radio della Camorra è diventata la radio della legalità.
2: Meno male che avete fatto più tardi.
3: Pian piano siamo poi entrati, diciamo, in questo progetto che ha dato vita a Radio Siani. E poi da lì, insomma, l'avventura confiscato della radio, Radio Nuovo Ercolano, il sequestro, insomma, poi tutto viene un po' così, diciamo, un po' magicamente, secondo me, sta roba. Sono Giuseppe Scognamiglio, sono il presidente della cooperativa sociale Giancarlo Siani e sono uno dei fondatori della radio, del progetto Radio Siani qui ad Ercolano.
2: Non so se va bene.
3: Saliamo.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Radio Carcere, Radio Camorra era stata completamente controllata dal

0: clan ed era diventata il megafono, era diventato il loro canale di comunicazione per non farsi intercettare attraverso l'utilizzo dei telefonini. Utilizzavano Radio Nuvercolano attraverso, diciamo, un loro codice, messaggi criptici, dove canzoni, ritornelli di canzoni avevano un significato ben preciso e aveva un significato anche le dediche e chi andava a fare la dedica.
1: Nel 2007 la direzione investigativa antimafia di Napoli, con a capo il procuratore Rosario Cantelmo, sequestra Radio Nuvercolano, ma non riesce a fermarla del tutto. L'emittente infatti era già stata chiusa e riaperta più volte, cambiando il nome da Ercolano Centro a Ercolano Stereo, fino a Radio Nuova Ercolano, ma mantenendo sempre lo stesso format.
2: L'Alba ha portato l'arresto di 53 persone, capi e gregari dei clan.
1: Questa emittente è solo una parte di un sistema di radio e TV gestite dalla malavita, che poi viene chiamata da magistrati e cronisti telecamorra e che, dalla fine degli anni 70 a oggi, occupa canali televisivi e radiofonici per puri fini criminali. Tra le mille ragioni dietro il passaggio da Radio Carcere a Radio Siani, l'ennesima morte inutile, l'ennesima morte per sbaglio.
3: Rai, giornale radio.
4: Buonasera da Carlo Cerbone e Renato Rappo. Un ragazzo di 16 anni, figlio di un pentito di camorra, è stato ucciso in una...
5: Ancora un omicidio, il terzo in meno di 48 ore. L'ennesimo agguato stamattina a Ercolano. La vittima...
6: Anche
5: Vincenzo
6: ieri, come
5: Bade,
6: allora, spari in pieno giorno.
5: ...assassinato durante un agguato ad Ercolano. L'uomo si trovava in via Lugana.
7: Radio Siani. Questo progetto di radio illegalità nasce infatti come risposta al momento più tragico per la cittadinanza di Ercolano.
8: Ercolano sulla morte di un giovane muratore con la passione della canzone napoletana. Non si esclude che i killer abbiano sbagliato obiettivo.
7: È il 13 novembre 2009 quando Salvatore Barbaro, un ragazzo di 29 anni, viene ucciso per un banale errore, perché ha una macchina simile a quella del vero obiettivo dei sicari. Ed è da lì, da quella rabbia e da quella voglia di cambiare, che nasce l'idea. Fare una radio vera, una radio libera.
9: Comunica, denuncia, partecipa.
10: Radio Siani. Radio Siani.
11: Ed eccoci qui rientrati qui di nuovo su radiosiani.com. Questo bene confiscato alla camorra e più precisamente alla casa di Giovanni Birra.
0: Beh, questo... La radio ancora non esisteva, quattro mura, una scrivania, chi la sapeva fare questa radio all'epoca? Cioè, non è, chi veniva anche da altri percorsi di studio, di formazione. Quindi lì iniziamo a fare come si faceva, come ci avevano insegnato, scendemmo per strada per organizzare questa marcia anticamorra in cui chiedemmo alla città veramente di prendere posizione e di non aspettare l'ennesimo morto ammazzato e sperando che l'ennesimo morto non fosse un'altra vittima innocente. E ricordo che poi a seguito di questa marcia, che finimmo poi a Piazza Pugliano, la principale piazza poi nel cuore del conflitto camorristico all'epoca, demmo vita anche alla prima trasmissione, tutta artigianale, insomma, con situazioni molto borderline.
1: All'inizio Radio Siani, che porta nel suo nome l'eredità morale e professionale di Giancarlo Siani, non era neppure ancora una radio. Solo una grande voglia di reagire. È una scelta precisa: trasformare uno strumento usato dalla camorra in un'arma contro di essa. Nel 2009, quando il progetto parte, si organizza una marcia anticamorra, anzi la marcia anticamorra. Ragazzi e ragazze che chiedono alla città di schierarsi. E da quella marcia, da quella piazza piena di paura e speranza, parte la prima trasmissione.
12: Dall'assedio radiofonica in corso Restina 62 e ha attraversato i punti nevralgici della città, percorrendo via Marconi, Corso Italia, Piazza Trieste, via 4 Novembre, poi raggiungere Piazza Pugliano, dove Radio Siani, in occasione della mobilitazione cittadina, ha realizzato la sua prima diretta.
0: Sono stati anni tosti, ma anche bellissimi.

0: formazione sul campo che oggi sono irripetibili.
1: Una trasmissione web, artigianale, pioneristica, che non vuole più messaggi in codice, vuole dire tutto, forte e chiaro. Da lì Radio Siani è diventata molto di più. Un presidio, un centro di aggregazione, un rifugio per le idee, una fucina di legalità. Un microfono aperto per chi non ha mai avuto voce. Un esempio che da Ercolano è arrivato in tutta Italia. Ma perché proprio Giancarlo Siani?
2: Siani, perché Giancarlo Siani?
0: Perché giusto, perché avevamo a Napoli Giancarlo, vittima innocente anche lui, faceva il giornalista, era un comunicatore, l'unico comunicatore ad essere stato ammazzato qui in Campania fondamentalmente, e quindi fu anche molto giusto legarci alla memoria di Giancarlo Siani e dare spazio alla storia di Giancarlo, che poi tra l'altro era un giovane che più o meno all'epoca aveva l'età nostra, che lavorava su questo territorio vesuviano, insomma, perché Giancarlo scendeva con la sua Meari e veniva qui tra Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare. Io credo che Giancarlo tenga in sé una schiettezza, una naturalezza, trasparenza, una lucidità e anche una giovinezza. Purtroppo è morto giovane, ma era uno di noi, ce lo siamo sempre sentiti anche leggendo, no? Giancarlo era uno già all'epoca vicino alla questione ambientale, ai diritti, alle manifestazioni. Ma approfondendo la figura ci siamo un po' tutti rivisti in Giancarlo.

trovi. L'eredità di Giancarlo Siani è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bornino e Paola Manduca. Ricerche di archivio di Andrea Bornino e Paola Manduca. Montaggio di Alexandra Genzini. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Si ringraziano per le interviste Rosaria Capacchione, Antonio Franchini, Paolo Siani, Giuseppe Scognamiglio e la redazione di Radio Siani. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nuovo attacco russo in Ucraina nella notte. Esplosioni e incendi nella capitale. Kiev risponde colpendo una raffineria e una base aerea. Il capo della CIA a Mosca avrebbe proposto un trilaterale Trump-Putin-Zelensky. L'alluvione in Nepal, poco fa ancora una frana in Tibet, soccorritori al sicuro. Il bilancio continua a crescere, ora è di oltre 700 morti e più di 3.000 dispersi. Rientrati in Italia i due turisti bresciani coinvolti. Ansia per Alessandro Di Battista in ospedale a L'Avana, grave ma risponde alle domande dei medici dopo il forte malore che lo ha colpito a Cuba. Un aereo sanitario predisposto dal governo è pronto a riportarlo in Italia. Siegfried Ranucci non ci sta e contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione di Report. Per la RAI, credibilità e autorevolezza messe in dubbio. L'8 novembre è prevista la ripresa della trasmissione. I due volti del meteo: al nord grandine e trombe d'aria devastano Lombardia e Veneto, al sud ancora gran caldo almeno fino a metà della prossima settimana. Sempre più una di noi. Dopo quasi 70 anni la Barbie è ingrassata e le sue curve si sono avvicinate alle reali misure del corpo femminile. Venezia, -3, mercoledì il via alla mostra del cinema, in laguna arrivano le prime star e non sono solo del grande schermo. Calcio, 2-0 al Parma e la Juve aggancia il Milan in testa alla classifica. Disastro Fiorentina nel giorno del centenario, perde in casa 3-0 con il Frosinone. Moto mondiale, alle 14 il Gran Premio di Aragon, Bezzecchi in pole davanti ai fratelli Marquez. Sabrina Baldetti in studio. Nuova frana nella zona himalayana devastata dall'alluvione, una tragedia senza fine di cui parleremo tra poco. Ora le novità tra campo e diplomazia sulla guerra tra Russia e Ucraina. Emergono nuovi particolari sul motivo della visita del capo della CIA a Mosca, una spinta alla ripresa dei negoziati al momento senza sbocchi, mentre i raid non si fermano. Kiev colpisce una raffineria dopo il nuovo attacco di Mosca sulla capitale.
4: Nel giorno in cui Kiev commemorava i suoi eroi caduti in battaglia, la capitale è stata nuovamente ferita dagli attacchi russi. Nella notte colpiti diversi quartieri residenziali e un palazzo di 12 piani. All'alba, nel cielo, si vedono ancora le colonne di fumo degli incendi. Solo ieri, un altro raid nei pressi di Mila, alle porte della capitale, preso di mira un deposito di munizioni nelle vicinanze di una casa di riposo. Gli anziani in carrozzina non sono riusciti a scappare. 37 morti e oltre 40 feriti, tra cui 4 bambini. Una strage che ha alimentato la rabbia di Zelensky. Quel deposito di armi, ha detto aprendo un'inchiesta, non doveva trovarsi in una zona residenziale. La legge ucraina lo vieta, ma non è la prima volta. Solo un mese fa un altro deposito era stato colpito in un'area abitata. Un'inchiesta aveva accertato le violazioni delle norme di sicurezza e portato all'arresto dei responsabili.

0: responsabili. Intanto, secondo il sito Axios, durante la sua misteriosa visita a Mosca, il direttore della CIA avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky per riavviare i negoziati. Ma diversi analisti ucraini temono che Mosca ora avvii una nuova offensiva di terra dalla Bielorussia. Proprio ieri, Putin ha ricevuto al Cremlino l'omologo bielorusso Lukashenko. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofe che ha colpito la regione himalayana tra il Nepal e il Tibet. I morti sono 750, molti dei quali sul fronte nepalese. E al confine, sull'altro fronte, lo dicevamo, una nuova frana ha interrotto ricerche e soccorsi già estremamente difficili. Il corrispondente.
2: Mancano all'appello tre nostri connazionali, il ligure Marco Ratto e la coppia Patrizia Marziale e Luca Baracchini, italo-svizzeri residenti a Lugano. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Da Pechino nell'Oporto GR1.
1: C'è stata una sparatoria in Svizzera nel corso di un rave party in un ippodromo ad Arau intorno alle 3 di stanotte. La polizia parla di diverse vittime, non c'è ancora un bilancio ufficiale. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona per un lungo raggio. Il referendum in Islanda. Si profila un no del paese a riprendere le trattative con Bruxelles per entrare nell'Unione. L'inviato.
3: I risultati non sono ancora ufficiali, ma gli islandesi sembrano aver risposto no alla domanda se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea. Dopo un lungo testa a testa che a un certo punto aveva visto avanti il sì, l'ultima conta assegna un levissimo vantaggio, uno 0,14%, meno di 500 voti, al no. Resta da completare lo spoglio in pochi collegi dove i sondaggi indicano la prevalenza del no. A tradire le aspettative del sì sembra essere stato il voto nella capitale Reykjavik, dove si è affermato con uno scarto minore rispetto alle attese. Alla fine quindi ha pesato di più il timore di dover aderire alle politiche di pesca condivise con l'Unione e vedere nelle acque territoriali islandesi pescherecci di altre nazionalità. I timori geopolitici legati alla crisi economica che avevano spinto i comitati per il sì non sono stati sufficienti. Con questo voto il discorso sull'adesione all'Unione Europea verrà probabilmente messo da parte a lungo, ma l'Islanda è già all'interno del mercato unico e fa parte dello spazio Schengen. La premier di centrosinistra Kristrun, che ha sostenuto la campagna del sì, è rimasta sempre molto cauta sull'esito del referendum e ha già detto che in ogni caso la consultazione ha avuto il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'Islanda nel mondo. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: In Cisgiordania, nuovi attacchi dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Sulle ultime violenze, il primo commento del premier Netanyahu. La corrispondente.
4: Condanno gli atti criminali di violenza, opera di una manciata di rivoltosi facinorosi che violano la legge e ostacolano l'esercito nello svolgimento della sua missione. È ormai sera, terminato lo Shabbat, il sabato di preghiera per gli ebrei, quando il premier Netanyahu decide di intervenire su quanto accaduto per l'intera giornata attorno a due villaggi in Cisgiordania, quelli di Kusra e di Jalud. Ma quanto accaduto ieri è solo uno dei tanti momenti violenti che i coloni ormai scatenano da settimane in Cisgiordania. Era mattina quando decine di loro con il volto coperto sono scese dalle colline, raccolto sassi e cominciato ad assediare una casa nel villaggio di Kusra, lo stesso dove ormai da 3 settimane vivono rinchiuse nelle proprie abitazioni altre famiglie. Vicino al villaggio di Jalud a essere colpita dai coloni anche una truppa della TV americana NBC assieme ad una donna palestinese. L'intervento dell'esercito anche ieri non si è fatto attendere, ma oltre a fermare e allontanare i coloni non c'è stato molto di più. Molti rappresentanti dell'opposizione al governo Netanyahu rimarcano da tempo la necessità di fermare la deriva delle frange più estremiste della popolazione israeliana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Nuovo appello alla pace da Papa Leone, che ieri ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo. È il primo pontefice della storia a partecipare alla processione in barca.
5: La statua della Madonna sulla prua del piccolo

0: battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca, come ha fatto Prevost dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
1: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
0: Ilaria Menta, GR1.
2: Rai Radio 1, sono ore di apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare Alessandro Di Battista in ospedale a Cuba dopo un malore.
3: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista ed è ora ricoverato all'ospedale Hermano Semeyeiras de La Habana, una delle migliori strutture sanitarie di Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa e un malessere diffuso, in seguito ai quali era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara. La Farnesina ha predisposto, mediante l'ambasciata, un aereo medico per farlo rientrare in Italia, se le sue condizioni lo consentiranno. Gli auguri di pronta guarigione gli sono arrivati da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento, con il presidente Giuseppe Conte che gli ha mandato un messaggio: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te. Il pensiero che Luigi Di Maio, gemello diverso del Dibba nell'epoca d'oro dei pentastellati, gli ha dedicato sui social. Romano, classe 78, anima più movimentista del movimento stesso, Di Battista, dopo il cambio di rotta interno nel 2018, scelse di non ricandidarsi nonostante il seggio praticamente in tasca. Tre anni dopo, la rottura definitiva, quando i 5 Stelle appoggiarono il governo Draghi. Si trovava sull'isola caraibica per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft. Francesco Macaro, GR1.
2: Il caso Report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la legittimità della decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione del programma.
4: Quali siano le ragioni giustificatrici della decisione RAI di sostituirlo alla conduzione di Report? È questo ciò che chiede Sigfrido Ranucci, considerandole manifestamente insussistenti. Secondo i suoi legali, l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico. La dirigenza dell'azienda parla invece di un'attività della redazione gravemente compromessa dalle continue pressioni cui è sottoposta proprio alla vigilia di una nuova stagione, la cui credibilità e autorevolezza, aggiunge, non possono essere posti in dubbio da percezioni di opacità, commistioni, interferenze atte a incrinare la serenità produttiva e il necessario carattere di indipendenza e imparzialità del programma, conclude la nota. Quanto all'indagine sull'attentato al conduttore, i carabinieri stanno cercando di stabilire se i quattro presunti esecutori avessero consapevolezza che il mandante fosse Walter Lavitola, circostanza che hanno negato ma che sembrerebbe emergere dalle intercettazioni in cella. E si attende ora il 7 settembre, quando il faccendiere tornerà a parlare con i magistrati. Ha promesso di voler fare precisazioni su alcuni aspetti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla della vittima. L'uomo è stato fermato, era ancora nell'abitazione. Il maltempo che ha duramente colpito la Lombardia, soprattutto Cremona, ma anche Mantova, Bergamo e Pavia, a cui la regione chiede di estendere lo stato di emergenza, già chiesto il 20 agosto. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere la sua vicinanza, contatti anche con la premier Meloni, che ha assicurato il pieno sostegno, e la città è alle prese con ingenti danni.
5: La tromba d'aria con grandine che ha messo in ginocchio Cremona ha lasciato una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia del maltempo ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
6: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio, perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono, rispetto alla struttura, cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
5: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante

0: vigili del fuoco di Cremona.
1: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città. Questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
0: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
2: E gravi i danni anche in Veneto, soprattutto all'agricoltura. I due volti del meteo, nubifragi e gran caldo. Gran caldo che concede una leggera tregua. Scendono a 4 le città da bollino rosso, tutte al meridione: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Oggi isolate e passeggeri piogge possibili da nord a sud. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Sul paese condizioni di tempo stabile, tuttavia nel corso delle ore centrali del giorno ancora qualche rovescio in prossimità delle zone alpine al nord e al centro-sud, dove tra Campania, Molise e Puglia ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Fenomeni che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Le temperature, una lieve diminuzione dei valori, 28-30 gradi di media al settentrione, 32-34 al centro, 36-38 gradi al sud. Una situazione che rimarrà stabile fino almeno a mercoledì, giovedì.
2: Ed è una domenica da bollino rosso sulle strade per il traffico di rientro dalle vacanze, ma c'è anche chi parte. Per tutti pieno molto costoso e poi al rientro un aumento generalizzato dei prezzi.
4: Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari. L'aumento dei costi dell'energia si riflette su numerose voci di spesa, dagli alimentari alla scuola ai trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità e sui bilanci delle famiglie. Gianluca D'Ascenzo del Codacons.
5: Il rincaro maggiore riguarda la spesa per i carburanti, con un aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
4: E a settembre arriva anche il rientro a scuola, con rincari compresi tra il 2 e il 4% rispetto all'anno scorso. A spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori griffati e dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Sui bilanci pesa anche il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. Il carovita modifica anche le abitudini degli italiani. Oltre il 52% cerca dei prodotti di prossima scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti. Lorenzo Opice, GR1.
2: Le 8 e 16 minuti, Rai Radio 1. Cambiano i modelli di bellezza nel tempo, cambia anche la bambola più iconica del mondo, Barbie. Forme più morbide, più vicine a quelle delle donne reali.
6: Le misure le hanno prese i ricercatori dell'Università di Sydney, verificando che quel rapporto impossibile seno, vita, fianchi che ha caratterizzato Barbie dalla nascita nel 59 si è smussato per assumere proporzioni comunque irrealistiche, ma non più così distanti da quelle di una donna. Un'evoluzione avvenuta nel corso di 30 anni. A parte la specifica versione curvy, ora in generale le Barbie, pur sempre longiline, risultano ingrassate, proponendo un modello diverso rispetto all'originale. È la psichiatra e psicoterapeuta Laura Della Ragione a spiegarci quanto un modello possa essere condizionante.
7: Uno studio tedesco ci dice che 3 gruppi di bambine dai 5 agli 8 anni sono state esposte al gioco con il Lego, con il Ciccio Bello e con la Barbie. Dopo 10 minuti, la merenda, quelle che avevano giocato con la Barbie hanno mangiato il 30% in meno, perché volevano assomigliare alla Barbie.
6: Ma quando è che si forma il modello di bellezza?
7: Tra i 7-10 anni le bambine hanno già un modello iconico di bellezza. La magrezza, diciamo, è molto forte come modello.
6: Donatella Gori, GR1.
2: Il cinema, 3 giorni al via della mostra internazionale a Venezia. Cominciano ad arrivare star e addetti ai lavori e c'è già musica nell'aria.
8: Non c'è dubbio che questa sarà la colonna sonora di questi primi giorni veneziani. Sabato sera, infatti, nel giorno di Nanni Moretti in concorso, il 5 settembre, arrivano gli Oasis in Laguna. La settimana dopo, ancora musica alla Mostra del Cinema, con il film su Nino Rota, narrato da Sting, e quello di Russell Crowe sulla sua passione per la musica.
9: 11 settembre, ci vediamo lì.
8: Ci sarà da fare per i cacciatori di selfie, aspettando infatti Penelope Cruz e Javier Bardem, Pamela Anderson e Robert Pattinson, Susan Sarandon, tutte le star del cinema italiano, Favino, Servillo, Mastandrea, Borghi e Marinelli, Jasmine Trinket ed Alvar Orvacher con 2 film, come Adriano Giannini. Potrebbe approdare in Laguna già oggi il divo George.
10: Buongiorno!
8: Brunei è atteso dal lago di Como. Mercoledì si comincia con il suo leone d'oro alla carriera, ma si concederà anche per una masterclass e per discutere di creatività e intelligenza artificiale. Insomma, si prepara a restare senza fretta nella città che ancora ricorda le sue nozze. Miriam Mauti, GR1.
2: David Bowie e Londra, grande storia d'amore, ma tra i cittadini del sobborgo di Bromley, dove la rockstar ha vissuto da bambino, c'è perplessità sul progetto di trasformare la sua casa in un museo. This is ground control
10: to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre, e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool, massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda, una soluzione che evita le reste dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Luciano Pecoraro e Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona domenica, linea allo sport.
11: R1 Sport.
12: Buongiorno da Giorgio Germanò. Campionato di calcio in apertura, ieri 4 partite della seconda giornata, iniziamo dall'ultima in ordine di tempo, Juventus-Parma.
13: Alla sfida col Milan, in programma sempre allo Stadium tra una settimana esatta, la Juventus ci arriverà, come gli avversari, del resto, da prima in classifica e a punteggio pieno. In attesa però di ciò che sarà, naturalmente c'è anche altro, a cominciare dall'impatto devastante ieri sera per gli avversari che ha avuto sulla partita contro il Parma Nico Gonzalez, entrato poco prima dell'ora di gioco e subito decisivo, e non solo, per il gol dell'1-0, Spalletti.
14: È un calciatore che ha quel carattere, la garra, e poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli, è un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
13: Da lì in poi è venuto fuori il Parma, l'allenatore Carlos Cuesta.
15: Siamo stati in partita fino alla fine, quello che vogliamo sono i punti, e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
13: Nel finale il raddoppio bianconero griffato Coppa Miners con Andrea Montone e Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
12: È anche il giorno del centenario della Fiorentina ieri, ma al Franchi non è stata una prestazione sportivamente felice per i colori viola, sentiamo.
16: Psicodramma viola, doveva essere la notte del centenario, la notte della festa dei grandi campioni del passato, di Batistuta e Rui Costa, è diventata invece la notte della disfatta. La Fiorentina perde 3-0 in casa contro il Frosinone, sprofonda dopo appena 2 giornate di campionato. Dopo il 4-0 subito dalla Roma fanno 7 gol incassati e 0 segnati. E il KO contro i Ciociari fa ancora più male, perché la squadra di Grosso, almeno a tratti, aveva anche costruito le occasioni per passare. 2 pali nel primo tempo, un gol annullato a Gudmundsson, ma il Frosinone è stato più concreto e soprattutto ha sfruttato gli errori viola. Raimondo sblocca al 26esimo, Bracaglia raddoppia al 38esimo sugli sviluppi di un corner e ancora Raimondo al 68esimo firma il definitivo 3-0. Il Franchi, che doveva celebrare 100 anni di storia, saluta la squadra con i fischi. Firenze, collaborazione tecnica di Matteo Pedicini, Sarameini, GR1.
12: Le altre sfide del sabato, successo interno per il Sassuolo contro il Torino, 2-1 il punteggio, ed esterno per l'Udinese che ha vinto 3-2 sul campo del Monza. Oggi 3 partite, Napoli-Como alle 18:30, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20:45, le potete ascoltare tutte in radiocronaca diretta su questa rete. Parliamo adesso degli sport su due ruote con riflettori per diversi motivi. sportivi in Spagna. Pogačar, il gigante del ciclismo contemporaneo, cade e si ritira dalla

0: Vuelta classica del ciclismo mondiale, commozione cerebrale per Pogačar, frattura scomposta in aggiunta alla clavicola, verrà operato, per lui stagione finita. Alle 14 invece il motomondiale, Gran Premio di Aragon, c'è un italiano in pole position.
1: Tutti si aspettano la doppietta di Marc Márquez, che nella sprint ieri pomeriggio ha rimesso a posto le cose dopo essersi lasciato sfuggire la pole, o meglio

0: grazie a un giro straordinario in qualifica che gli ha regalato la terza pole stagionale. Negli altri due casi, Telagni e Mugello, alla domenica ha festeggiato il successo nel Gran Premio, ma stavolta sarà davvero complicato. Perché se è vero che ieri l'errore in curva 1 di Bezzecchi ha aiutato Marc Marquez, con il riminese troppo cauto e staccato dopo essere partito bene e il campione del mondo che non ha avuto difficoltà a infilarsi, è altrettanto vero che poi il ritmo imposto alla gara è sembrato imprendibile per tutti. Terzo incomodo sarà ancora una volta il minore dei fratelli di Cervera, Alex, ieri secondo sfruttando anche lui quell'incertezza del riminese in curva 1. Loro tre fin qui hanno dimostrato di avere un ritmo diverso da tutti gli altri, a partire da un combattivo Pedro Acosta, ieri quarto con la KTM dopo un lungo duello con il leader iridato Martin. Il madrileno comunque mantiene 29 punti in classifica su Bezzecchi e 33 su Marc, ma oggi sembra ancora una volta costretto a giocare in difesa. Luca Cesaretti, GR1.
1: Parliamo adesso dei giochi del Mediterraneo, ieri ottava giornata a Taranto.
2: Il bottino più esiguo da inizio manifestazione per gli azzurri, 9 medaglie, dal judo il principale contributo con 3 argenti e l'oro di Carlotta Avanzato nella categoria 63 kg. Protagonista anche il triathlon con la doppietta oro-bronzo al femminile, Bianca Serenni e Paola Sacchi, e il secondo posto di Ewan De Nigro nella prova maschile. A completare il quadro l'argento di Margherita Brigida Beccaro nel tiro a segno, specialità pistola ad aria compressa dai 10 metri, e il bronzo nel torneo di doppio misto di tennis tavolo con John Oyebode e Gaia Muffardini. Ma un altro podio è già assicurato con la finale della nazionale femminile di volley contro la Turchia. Alla fine dell'ottava giornata di gare l'Italia quota 132 medaglie totali e da oggi inizia il programma dell'atletica leggera. Emanuele Granelli, GR1.
1: Prima di chiudere vi ricordo Flushing Meadows, oggi si apre il sipario sugli US Open, ci sono 3 italiani in campo, Cina nel maschile, Paolini e Stefaniti nel torneo WTA. Grazie per l'attenzione, buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 8:27 minuti 54 secondi, giornata da bollino rosso per il controesodo. I rientri potranno presentare criticità sia al mattino che nel pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dalla A9, dove ci sono code tra Como Monte Olimpine e Lago di Como in direzione della Svizzera. 2 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte 3 auto sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra la 6 al Bissola in direzione di Genova. Rallentamenti per un incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in prossimità dello svincolo per Montoro in direzione di Avellino. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno e sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Gemona-Osoppo e Carnia. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Accoltellata a morte dal marito a San Giovanni al Natisone, la vittima dell'ultimo femminicidio è una donna di origine cinese.
4: Una roccia lo colpisce e gli causa una grave emorragia. Alpinista soccorso il compagno di cordata a quota 2200 metri.
3: Motoscafo affondato a Trieste, 10 diportisti austriaci in salvo. Per capire le cause dell'incidente bisognerà analizzare il relitto.
4: Cittadini e associazioni ripuliscono il letto del fiume Iudrio per evitare nuove alluvioni come quella dello scorso novembre.
3: Vittoria per 3-2, 3 punti in carniere per l'Udinese in trasferta contro il Monza, in rete Piotrowski, Camara e Kellenkamp. Domenica 30 agosto, sono le 8:30 minuti. Buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 7, Trieste 24 gradi, Gorizia 20, Pordenone Udine 19, Forni di Sopra-Tolmezzo 14 gradi, Tarvisio e Piancavallo 12 gradi, a Sappada 10, su Monte Zoncolano e Monte Lussari 12 gradi, a Grado e a Lignano 22 gradi, temperatura del mare 26 gradi e mezzo.
4: Le previsioni oggi su pianura e costa: cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio cielo poco nuvoloso per qualche cumulo, venti di brezza.
3: Partiamo dalla cronaca, dalla donna uccisa ieri a San Giovanni al Natisone. Fermato il marito, i vicini hanno sentito le urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per lei non c'era più nulla da fare. A ucciderla sarebbe stato un fendente alla gola.
5: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Intervento complesso del soccorso alpino sulla cima della miniera nel gruppo Peralba Avanza sulle Alpi Carniche. Una ventina di soccorritori impegnati, con le operazioni rese difficili da nubi basse e pioggia. Nel primo pomeriggio un alpinista carnico è rimasto ferito dal crollo di un pilastrino di roccia mentre arrampicava da primo di cordata sulla parete sud lungo la via Saf a circa 2200 metri di quota. La caduta gli ha provocato una forte emorragia a una gamba. Il secondo di cordata, che si trovava una ventina di metri più sotto, lo ha raggiunto con difficoltà. Dopo aver dato l'allarme, i due hanno cercato di applicare un laccio emostatico. La SORES ha attivato le stazioni

0: del soccorso alpino di Fornia Voltri e Sappada, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. Il primo elicottero ha dovuto attendere un'apertura tra le nubi prima di poter intervenire. Intorno alle 15.30 il ferito è stato recuperato, portato al campo base di Pierabec, stabilizzato dai soccorritori e da due medici del soccorso alpino e quindi trasferito all'ospedale di Udine. Più complesso il recupero del secondo alpinista. Le squadre di terra hanno predisposto circa 200 metri di corde fisse e individuato una linea per calarsi per 150 metri in corda doppia. Alle 18.30 però una nuova apertura tra le nubi ha consentito al secondo elicottero di recuperare l'alpinista direttamente dalla parete.
1: Occorrerà recuperare il relitto per far luce sulle cause dell'affondamento a Trieste di un motoscafo con 10 turisti austriaci a bordo, tutti recuperati e portati in salvo senza conseguenze.
2: Il Divo A Secondo, un motoscafo lungo 10 metri, era già stato sommerso quasi del tutto dall'acqua quando è intervenuta la Guardia Costiera. I 10 passeggeri, 5 coppie di austriaci in vacanza, sono stati recuperati in mare, illesi, e sono stati portati nella sede della Capitaneria di Porto di Trieste, dove hanno potuto rifocillarsi e riprendersi dallo spavento. Erano partiti in mattinata da Porto Piccolo per una gita a Isola in Slovenia. La loro imbarcazione è affondata in pochi minuti. Il vicecomandante della Capitaneria di Porto, Diego Tomat.
3: Siamo stati allertati da una unità di porto che transitava nelle acque esterne della diga Lugirizzo, di fronte al Porto Nuovo di Trieste, la quale riferiva di vedere un natante in difficoltà che stava presumibilmente affondando. Si sono avvicinati, noi abbiamo immediatamente allertato tutta la macchina del soccorso.
2: I vigili del fuoco hanno effettuato nel pomeriggio i rilievi necessari per il recupero della barca, un passaggio che consentirà di chiarire le cause dell'affondamento. Il mare infatti era calmo e non risultano collisioni o cedimenti strutturali dell'imbarcazione.
3: Noi avevamo una procedura che prevede di sentire un attimo tutte le persone per capire quello che è successo. Poi è necessario fare i riscontri tecnici anche sull'unità, quindi vedere un attimo cosa può essere andato storto che ha portato all'affondamento. Comunemente le dico quelli che sono i problemi, sono rotture di manicotti degli impianti di raffreddamento dei motori o problematiche legate alle prese a mare, che sono i punti in cui il motore pesca l'acqua del mare per raffreddare il motore.
2: Tra i possibili problemi si pensa anche a un'avaria al sistema di propulsione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Oggi, ultima domenica di agosto, è previsto traffico intenso sulla rete autostradale per il rientro dalle vacanze e i nuovi arrivi. Sotto i riflettori il Casello dell'Isère, che ieri ha registrato fino a 3 km di coda in entrata e 2 in uscita. Situazione al momento regolare, ma il flusso è destinato a crescere nelle prossime ore. Mezzi pesanti fermi dalle 7 alle 22 seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.
1: Voltiamo pagina, si sono ritrovati a Spilimbergo a 50 anni dal terremoto, ragazze e ragazzi che al tempo, giovani scout, prestarono soccorso dopo il sisma che colpì il Friuli. Nel servizio le voci di Alessandro Serena, allora segretario del centro operativo AGESCI, e lo scout Mario Ro.
4: Nel grande mosaico della solidarietà costruito in Friuli dopo il terremoto, un tassello importante è stato quello degli scout AGESCI, arrivati da tutta Italia per portare il loro aiuto. 50 anni dopo il loro contributo è stato ricordato alla Scuola Mosaicisti del Friuli. Alessandro Serena era allora segretario del centro operativo AGESCI di Spilimbergo.
5: Dovevano essere tutti organizzati, autonomi, autosufficienti con i gruppi. Qualche cosa che ha poi fatto scuola, dato grande ispirazione a Zamberletti per l'istituzione della protezione civile.
4: Tra maggio e ottobre del 1976 gli scout furono oltre 10.000, quasi 3.000, nella destra Tagliamento.
5: Andavamo in divisa alle riunioni dei sindaci per essere informati di tutto, senza prevaricare, cioè con assoluto rispetto, organizzare l'autonomia, sia nelle tendopoli, sia cominciare a pensare alla ricostruzione, cioè dare speranza alla montagna.
4: Proprio dare speranza alla montagna è il titolo del volume che ricostruisce la memoria di quei giorni, nei quali le storie di giovani arrivati da ogni parte d'Italia si sono incrociate nella destra Tagliamento, come quella di Mario Ro, milanese, e Susanna Pesenti, bergamasca, nel campo di Travesio.
6: Io sono venuto qui più per le mie competenze pedagogiche, perché allora facevo il maestro, e per organizzare i campi estivi.
7: Ricordo la costruzione del rapporto di stima con la popolazione, che non è stato immediato, poi alla fine si sono creati dei legami fortissimi che durano ancora adesso.

0: A loro di quei giorni resta la famiglia nata da quell'incontro, ma anche un legame speciale con questa terra.
1: Si avvertiva fortissima la voglia della gente di non darla vinta al terremoto e di voler ripartire, e questo davvero mi è rimasto dentro.
0: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Glesia Furlan celebra oggi a Zuglio la fondazione del sodalizio e ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli, una data fondamentale, quella del 28 agosto del 1974, quando alcuni preti, tra cui pre Sef Charniel, pre Renzo Dentesano e pre Antoni Belline, dopo aver ripetutamente chiesto all'arcivescovo di poter celebrare una messa in lingua friulana a Zuglio, lasciarono l'antica pieve in segno di protesta, in quanto si videro negata la possibilità di utilizzare la Marilenghe per l'Eucarestia. Sono passati 52 anni da allora. Iglesia Friulana, come ogni anno, si ritrova a Zuglio, nella pieve di San Pietro. Quest'anno, in concomitanza del 50° anniversario del sisma del 76, Iglesia Furlane ha organizzato la proiezione del documentario di Massimo Garlatti Costa, Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, titolo che richiama il noto slogan della ricostruzione nato dal documento Pai Furlanska Crodin, redatto dai preti di Iglesia Furlane a poche ore dalla prima scossa del 6 maggio alle 18 nel centro La Polse di Cognes di Zuglio.
3: E torna a Udine la sfilata organizzata da Andos, associazione donne operate al seno. Ogni passo racconta una storia, il titolo della sfilata di moda in programma alle 18 nella corte di Palazzo Morpurgo. In passerella le donne accompagnate da Andos nel percorso successivo alla malattia oncologica, tra benessere psicologico, fiducia in se stesse, ritorno alla vita sociale, e i ragazzi con disabilità dell'associazione Oltre lo Sport, insieme per raccontare attraverso la moda, lo sport e la musica il valore dell'inclusione e della partecipazione. Musica dal vivo, ingresso libero fino a usufruimento dei posti.
2: Quest'estate caldissima potrebbe segnare un punto di non ritorno per il ghiacciaio del Montasio. A lanciare l'allarme la carovana di Legambiente.
4: Il ghiacciaio del Montasio non è più quello di 4 anni fa. Nelle Alpi Giulie anche il più resiliente dei ghiacciai alpini mostra i segni della crisi climatica. Negli ultimi 20 anni ha perso complessivamente 2-3 metri di spessore, ma il 2026 potrebbe segnare un cambio di passo. A maggio sul ghiacciaio sono stati misurati al massimo 20 metri di neve, fino a 10 metri in meno rispetto alle annate migliori. E ora il caldo estivo accelera la fusione. A verificarne le condizioni la carovana dei ghiacciai di Legambiente, insieme agli esperti dell'Università di Udine e al Corpo Forestale. Wanda Bonarda, responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
5: Un ghiacciaio che noi avevamo visto l'ultima volta 4 anni fa, e devo dire che l'ho trovato molto diverso. Tantissimi detriti, modificato, e sì, anche se è resiliente lo vedo in sofferenza.
4: Il ghiacciaio appare più piatto, annerito, segnato dai crolli. Durante l'osservazione in quota è crollata una parte di una grande cavità nella zona superiore. Il professor Federico Gazzorzi, docente di idrologia all'Università di Udine.
6: I nostri ghiacciai alpini sono tutti in ritiro e il ghiacciaio del Montasio, che è il più basso delle Alpi, per certi versi soffre meno degli altri ghiacciai, paradossalmente, proprio perché ha delle caratteristiche peculiari, il fatto di essere esposto a nord, di essere molto piccolo, di ricevere molta alimentazione dalle valanghe che scendono dalla parete nord del Montasio, lo rende un po' più resistente rispetto agli altri ghiacciai, ma sostanzialmente neanche lui può pensare di sopravvivere ancora a lungo. Ecco.
4: E dove il ghiacciaio arretra avanza la vegetazione. Licheni e specie pioniere occupano i nuovi spazi, mentre più in basso salgono abeti rossi, betulle e aceri. Ai piedi dello Yoff di Montasio il messaggio della carovana. Il cambiamento del clima sta trasformando rapidamente il ghiacciaio e il paesaggio delle Alpi Giulie. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Meteorologia e clima tra ieri e oggi è l'incontro che si terrà questa mattina alle 10 presso la sala convegni della Fondazione Friuli a Udine. Al centro del convegno il cambiamento climatico e la figura di Girolamo Venerio, agronomo e meteorologo udinese che per 40 anni osservò i fenomeni atmosferici applicando i dati raccolti allo studio del territorio e dell'agricoltura. Interverranno Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, e Alex Cittadella, docente autore del volume dedicato a Venerio.
2: Il tempo si è fermato a 9 mesi fa lungo alcuni tratti dello Iudrio dopo l'alluvione che travolse Colio e Isontino a novembre, con rive ancora da pulire piene

0: di rami e tronchi. Qualche decina di cittadini ha deciso di rimboccarsi le maniche, chiedendo però anche maggiore attenzione alla prevenzione.
1: Motosega, carriola e tanta buona volontà. Una cinquantina di abitanti della zona si è riunita a Ruttars, località di Dolegna del Coglio, di fronte allo storico mulino Tuzzi. Fanno quello che possono con i mezzi che hanno per prevenire quanti più danni possibili. Puliscono gli argini del fiume, un lavoro che fa parte della tradizione friulana, ma che oggi non fa quasi più nessuno. E infatti, dopo 9 mesi dall'alluvione che devastò questa zona, ci sono ovunque tronchi e ghiaia. Un museo all'aperto ne mostra le fotografie. Un'enorme quercia è a lato del fiume, bloccata dal ponte. A organizzare questa iniziativa la Brigata di Solidarietà Attiva di Gorizia. Il coordinatore Marco Tortul.
2: Crediamo in questo tipo di solidarietà che parta dal basso, faccia rete tra le persone che vivono il territorio e prendano cura del territorio in cui vivono.
1: Angelo Valoppi, operatore della comunità per minori stranieri soli non accompagnati di Ruda.
3: Ho notato questi ragazzi con la pettorina, da dove arrivate?
4: Arriviamo da Ruda, dalla comunità Hanaus per minori stranieri non accompagnati. Siamo qua a dare una mano, facciamo molte di queste attività quando c'è la possibilità. I ragazzi sono molto volenterosi e hanno fatto veramente a gara per venire.
1: Marino Visintini, Circolo Legambiente di Udine. Quello che sta succedendo qui è perfettamente legale.
5: Sì, perché è permesso da una legge che abbiamo scoperto, è rilanciato del 2015 solo in Friuli Venezia Giulia, che permette di recuperare il legname portato giù dalle piene liberamente da parte dei cittadini.
1: Concordando con le stazioni forestali, la legge permette anche di tagliare gratuitamente fino a 50 quintali di alberi che sono ancora in piedi. È intervenuto anche Carlo Comis, sindaco di Dolegna, che ha citato il lavoro del consorzio di bonifica. Da qualche settimana hanno iniziato infatti a ripulire il torrente a partire dal cimitero di Medea, dice. Ma i residenti invece dicono che per qualche motivo i lavori sono fermi da giorni. Ruttars, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La pagina dello sport: l'Udinese, dopo il buon pareggio con il Como all'esordio in campionato, porta via 3 punti dal Brianteo contro il Monza, vincendo 3-2. I brianzoli, al netto di qualche errore e risultato decisivo, cerca fino all'ultimo di portare a casa almeno il pareggio. Primo tempo ricco di episodi e occasioni, i friulani infliggono al Monza 2 pesanti colpi nel recupero. Camara ed Kellenkamp sono capaci di portare il risultato sul 3-1. All'intervallo, dopo la rete di Piotrowski e il momentaneo pareggio di Colpani.
0: Nella ripresa il Monza parte bene, sfiora il vantaggio con Ondoa, forse il migliore in campo dei suoi. L'Udinese sfiora ancora il gol in un paio di occasioni, poi i Lombardi, sfruttando anche la freschezza di alcuni innesti, accorciano le distanze con Varela, il forcing dei padroni di casa. Non produce il pareggio, il risultato non cambia più. L'Udinese sale a quota 4 in classifica.
6: E ora il basket. L'APU Udine vince la prima amichevole della pre-season battendo Mestre al Palasport di Gonars nell'ambito della 23esima Summer League. 101-86 il risultato. Secondo test di prestigio in pochi giorni per la Web Cividale, che ha affrontato i vicecampioni d'Italia della Reier Venezia in un'amichevole terminata 83-78 per i Veneti. Prima amichevole oggi per la Pallacanestro Trieste alle 18 a Brescia.
0: Il tennis, la brasiliana Gabriela Cè vince la 14ª edizione del torneo internazionale World Tennis Tour Woman 35 con montepremi di $30.000 organizzato dalla polisportiva Maremonti sui campi del tennis club triestino. In finale la slovena Pia Lovric si arrende al terzo set dopo quasi 3 ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, Lovric conquista il primo set 6-4. Nel secondo la brasiliana prende in mano gioco, chiude sul 6-1. Poi la brasiliana, nella bella parte forte, si porta sul 2-0. Lovric reagisce e raggiunge il 2-2, il match resta equilibrato, ma Lovric alla fine non sfrutta un 40-15 parziale, perde il game scivolando sul 4-2. Le due giocatrici mantengono poi il servizio fino al 6-4 finale, che consegna alla brasiliana il titolo del torneo.
6: Quasi 700 atleti hanno partecipato al Grado Olympic Triathlon, tornato dopo 3 anni anni è giunto alla 24esima edizione.

0: le donne, vittoria di Francesca Crestani, elite dello Jesolo Triathlon, davanti alla compagna di squadra Ilaria Zane. Terza Iris Reif del Millennium Triathlon. Tra gli uomini, successo per Federico Murero, campione italiano di triathlon medio, davanti a Marco Arnaudo ed Emanuele Farraco. Tantissimo pubblico hanno accompagnato tutte le fasi della gara, dal nuoto alla bici fino alla corsa.
1: Ed è in corso la 21esima edizione del Trail delle Dolomiti Friulane, una delle competizioni di corsa in montagna più spettacolari, capace di coniugare agonismo, ambiente alpino e panorami. La gara si sviluppa lungo il Trois des Clops, che porta gli atleti oltre i 2000 metri di quota. Il percorso misura 21 chilometri con un dislivello di 1750 metri. Ora gli spettacoli e gli appuntamenti di oggi. Chiusura delle serate musicali a Villa Codelli a Mossa, alle 21 Operetta sotto le stelle con Andrea Binetti e Marzia Postogna, accompagnati al pianoforte da Corrado Gulin.
0: Per l'ultimo appuntamento estivo di Palchi nei Parchi sarà proiettato alle 20.30 al Mulino Braida di Flambro a Talmassons, Magredi, la steppa friulana, con interventi musicali di Caterina De Boni al violino e Ivan Tomè alla fisarmonica.
1: A Pordenone ultimo concerto di Music in Village, stasera Young Corner, le nuove generazioni musicali del Friuli Venezia Giulia, con Laguna Bollente, Colgate, Power Nap, Rental 0012, The Starbust e Jack Legante.
0: Ultimo giorno del Festival del Folklore di Gorizia, le esibizioni dei gruppi inizieranno alle 10.30 e la giornata si concluderà alle 21 con la consegna degli Oscar del Folklore e del premio Simpatia attribuito dal pubblico.
1: Oggi inaugurazione della mostra Luciano Ceschi a Scala Umana, dedicata allo scultore e pittore friulano nel 100° anniversario della nascita. A cura di William Cortés Casarrubios, l'esposizione realizzata in collaborazione con la famiglia Ceschi e con il sostegno della regione, alle 10.30 a Villa De Claricini d'Orpacher a Bottenico di Moimacco.
0: Per Racconti Industriali, la Pro Tor Viscosa organizza la passeggiata gratuita Aria di Fabbrica, Tor Viscosa e il prezzo dello sviluppo. Appuntamento alle 10.30 davanti al Teatro di Tor Viscosa, la scoperta della cittadina modello realizzata da Snia Viscosa, ma anche dei nodi legati proprio alla sua natura di città fabbrica.
1: Il festival Invisible Cities propone una speciale giornata dal titolo Fuori Posto, con esperienze itineranti in bici e a piedi dalla città alla campagna. Si parte alle 9.30 da Piazza Transalpina a Gorizia.
0: Trieste Contemporanea organizza la nona edizione della festa segreta per Leonor Fini nella ricorrenza del compleanno dell'artista, alle 11 allo studio Tomaseo di Via del Monte.
1: Nell'ambito della mostra Una Sfinge l'attrae, il Museo di Miramare propone l'appuntamento con l'egittologa Susanna Moser, dedicato alla musica egizia, canti e suoni dell'antico Egitto, alle 11, prenotazione obbligatoria.
0: A Caneva i 10 anni di In Campagna con Figomoro, a Villa Frova la Fiera del Figomoro, la vendita di prodotti, visite guidate al sito archeologico e naturalistico UNESCO del Palù di Livenza e alle Risorgive, laboratori, degustazioni e proposte gastronomiche.
1: Per vicino lontano Monta Pontebba una giornata in malga glaziata, dalle 9 alle 11 un laboratorio per bambini sul percorso del latte, alle 14 la nuova guida Val Raccolana e Sella Nevea.
0: Al via tra poco la 23esima pedalata ecologica organizzata dall'associazione Cicloambientiamoci. L'evento è aperto a tutti gli appassionati delle due rotte di ogni età. Iscrizioni in Piazza Libertà ad Azzano Decimo.
1: E salita ai torrioni dell'Under, Memorial Luigi Clocchiatti e Festa della Madonnina dell'Under a Piano d'Arta, organizzato dal gruppo Amis da Monte. Si inizia alle 10 con la partenza della marcia adatta a tutti, alle 12 la messa.
2: Rassegna stampa.
0: Il Piccolo di Trieste titola Case di comunità, muro dei medici, 6 ore obbligatorie, dissidi sulla sanità territoriale. L'intesa nazionale fa salire le tensioni in Friuli Venezia Giulia. Regione e professionisti tornano al tavolo da chiarire turni, carichi di lavoro e nuove regole. Taglio alto, siccità in un anno è cambiato tutto, il territorio da marrone a verde, la siccità cambia la regione, campi gialli e terra arsa. E vediamo una foto dell'area sud di Palmanovo nell'agosto 25 e oggi. A 4 da Bollino rosso, traffico, domenica di passione, l'ultima fiumana di auto per il controesodo estivo. All'interno alcune notizie di cronaca. A Barcola la Marinella riparte, avrà anche camion.

0: Per i turisti. In ultimo, calcio alle vetrate, bar di via Carducci, siamo chiusi per vandalismi.
1: Sgozzata dopo una lite, il Messaggero Veneto di Udine apre sul delitto di San Giovanni al Nattisone. Anche qui più in basso il tavolo di martedì sui medici nelle case di comunità. Nella fotonotizia l'udinese colpaccio a Monza e festa anche senza Zaniolo, si legge. Di spalla, Cusignacco, aperta la casa del gruppo Alpini, poi i motorini regalati ai ragazzi della limonata di Pradamano e sotto a Marano annullata la vendita all'asta dei due casoni. Apre la cronaca cittadina il piano di assunzioni di Arriva con l'ingresso di nuovi autisti sul Gazzettino in prima pagina, spazio al femminicidio di San Giovanni al Natisone e al crollo delle assunzioni con contratti stabili di cui abbiamo riferito ieri.
0: Anche il Piccolo di Gorizia apre con la notizia sulle case di comunità e sulla tensione in Friuli Venezia Giulia. Fotonotizia al centro pagina. Nel 2027 a Gorizia Vasco Rossi in concerto. Il sogno diventa progetto. Dopo Cremonini l'organizzazione al lavoro per due concerti l'anno prossimo all'aeroporto di Gorizia. All'interno Monfalcone il caso. Il sì non è più davanti al prete. Crollo delle nozze.
1: Sul Gazzettino di Pordenone muore in casa, trovato dopo 10 giorni, il titolo principale, dramma della solitudine a Borgo Meduna. Sul Messaggero Veneto invece sogno Friuli per 11 comuni, il titolo di apertura dopo il referendum di 20 anni fa, ora sono ancora di più i sindaci del Veneto orientale che chiedono un confronto con la regione. Il consigliere regionale Markus Maurmeier ha avviato un'iniziativa formale. Il tema apre anche la cronaca cittadina, Venezia è lontana, si legge vogliamo il Friuli, tra i comuni coinvolti anche Caorle oltre a San Michele al Tagliamento che comprende Bibione e a Porto Gruaro. Di spalla Brugnera, interventi per il maltempo, serra devastata, sotto ad Aviano, amianto nel bosco, individuato il responsabile in taglio basso. Anche qui gli scout tornati a Spilimbergo a 50 anni dal terremoto.
0: I programmi radiofonici della sede regionale alle 9.15, non a puntata del raccolto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone i filmati Afro al Castello di Prampero, l'Atelier del Silenzio nel 1976-2026 e Il Legio 2025, Ricchezza, Dilemma Perenne di Antonia Pillosio.
1: In regia Federico Comar, in redazione ha collaborato Isabella Parutto, da Giulia Magro e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, al coloratissimo Fabio Fontanaro che sta di fronte a me.
4: E non chiamarmi Arlecchino, buongiorno Dario.
3: Buongiorno. Continuiamo con questo spin-off della puntata di mercoledì, Ci vuole orecchio, dedicata agli strumenti e agli strumentisti della nostra regione che sono rappresentativi per quel determinato strumento. Abbiamo avuto in studio
4: Fabio Accurso, liutista, anzi eccellenza regionale
3: di liuto e liuti, perché come ricordava anche lui i liuti sono un'intera famiglia. Quindi andremo ad ascoltare sempre qualcosa di Fabio Accurso assieme all'ensemble Dramsam, che da anni, da decenni studia con rigore e metodo la musica rinascimentale di autori della regione e non solo, che è autore di produzioni veramente notevoli. Cominciamo con proprio con Hieronymus Ferruccio da Udine, autore del XVI secolo. Naturalmente da Udine fa capire dove risiedesse questo musicista, del quale è stato trovato un manoscritto che ha fatto strani giri alle varie aste di antiquariato finché ne è stato capito il valore ed è stato recuperato e reso usufruibile.
4: Che dire allora, non vedo l'ora di scoprire questo incredibile autore rinascimentale.

0: E questo era Hieronymus Ferruccio da Udine, eseguito dall'ensemble Ramsam al liuto, il nostro amico Fabio Accurso, ospite della nostra passata trasmissione.
1: Ma gli ascolti non finiscono qui, cos'hai in serbo per noi, Dario?
0: Un'interessantissima produzione che il Ramsam ha fatto con la Pifaresca, altro ensemble italiano importantissimo per quanto riguarda la musica rinascimentale, sui balli di Giorgio Mainerio, autore che ha vissuto nella nostra regione, divenuto celebre per un omaggio non dichiarato di Angelo Branduardi, ballo in fa diesis minore, tratto da Schiarazzula Marazzula, il brano che è diventato il più celebre proprio di Giorgio Mainerio.
1: Dichiarato successivamente, ecco.
0: Ecco, diciamo così.

0: Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Nona puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.
1: Eccolo qui, Joe King Oliver. Era un tipo imponente, vero signore? E il suo carattere dicevano che fosse tale e quale. A me ha raccontato Dick Jones, Dick era il suo pianista, che in orchestra avevano tutti paura di lui. Non si poteva sgarrare con Oliver. Lo sa che cosa faceva prima delle prove? Si toglieva una rivoltella di tasca e la metteva bene in vista sul tavolo.
2: È stato davvero un re, ma di fortuna ne ha avuta poca. Giusto quei 2 anni a Chicago, dal 22 al 23, quando nella sua orchestra aveva Armstrong e i fratelli Potts. Poi lo hanno piantato e per lui le cose si sono messe male.
3: Lo sa, Miss Anne, che non ho mai capito perché Armstrong lo ha piantato. Aveva un'adorazione per lui, lo ha sempre considerato il suo maestro.
2: È stata sua moglie Lil a convincerlo ad andarsene. Diceva che Oliver non gli dava spazio sufficiente perché voleva sembrare lui il più bravo. E conoscendo il carattere di Oliver, penso che Lil avesse ragione. Povero Joe, ha sempre pensato di essere un gran furbo, ma poi alla fine ha perso tutti i treni della sua vita. Si figuri, signore, che il Cotton Club di New York gli aveva offerto una scrittura e che Oliver rifiutò. Il posto che doveva essere suo venne offerto allora a Duke Ellington, che in quel locale costruì la propria fortuna. E negli anni della depressione, poi, Oliver rotolò sempre più giù. Girava per il sud con dei musicisti pessimi. E chi lo aveva incontrato raccontava che era diventato ancora più irascibile e che non faceva che litigare con tutti. Poi gli venne la piorrea, perse tutti i denti e dovette smettere di suonare.
3: Sa com'è finito, signore? A fare il fattino in una sala da biliardo a Savannah, in Georgia. Lui, che era stato un re. Io, una volta che passavo di là, sono andato a trovarlo.

È da non riconoscerlo. Si era ingrassato in un modo tremendo e non riusciva a parlare senza affanno. Non aveva i soldi per tornare a New York, dove abitava sua sorella, e nemmeno per comperarsi dei vestiti nuovi. Uno straccione sembrava, un grosso straccione buono a niente. Però aveva sempre il suo carattere, orgoglioso e testardo. Infatti con me ha fatto finta che non gliene importava un granché di essere finito a svuotare le sputacchiere in una sala da biliardo. Quando si chiude una porta, mi ha detto, basta aspettare, perché se ne apre subito un'altra. Ma l'unica porta che si è aperta per lui è stata quella del Camposanto, dove è finito l'anno dopo, perché gli era venuto un colpo. Povero King Oliver. I soldi che aveva messo da parte per pagare l'affitto sono serviti a portarlo fino a New York dalla sorella. Però non è avanzato niente e così lo hanno sepolto senza nemmeno una lapide.

0: E questo qui? Lo riconoscete?
1: È Henry Zeno.
2: Suonava il tamburo con Oliver, signore. Lui e Black Benny erano i due più grandi suonatori di tamburo che siano mai esistiti.
0: Anche lui veniva sempre da Pit Lalas, ti ricordi, Annie? Offriva da bere a tutti. Aveva un sacco di soldi.
2: E perché, con rispetto parlando, Miss Blanche, c'erano un bel po' di pollastri che lavoravano per lui. Era un tipo in gamba, Zeno, non lo metteva nel sacco nessuno e aveva una risposta per ogni domanda.
1: E questo? Questo è Chris Kelly. Parlavano molto di lui, ma io non l'ho mai sentito suonare.
2: Perché i posti dove suonava Kelly, Miss Anne, non erano certo adatti a delle signorine come lei o Miss Blanche. Chris suonava per la Feccia, con rispetto parlando, perché lui stesso veniva dalla Feccia. Parlava un patois che non capiva nessuno, una specie di dialetto africano, e girava per lo più nei paesi intorno a New Orleans a suonare per i negri delle piantagioni. E dopo che in uno di questi posti era andato lui, non poteva più andarci nessuno perché quei negri volevano solo Kelly, andavano matti per lui. E Chris con loro ci stava benissimo, perché erano la gente tra la quale era cresciuto. Con loro poteva anche parlare il suo dialetto e quelli lo capivano. Chris non ha mai messo piede in un cabaret. E il pubblico di Armand Piron e delle altre orchestre di una certa classe non sapeva neanche che esistesse un tizio di nome Kelly che suonava la cornetta. I musicisti creoli non lo sopportavano, perché quando a Chris capitava di partecipare ad una parata, tutte le sguattere uscivano sulla strada per sentirlo e si mettevano a muovere le anche, a dondolare dietro la sua cornetta. E questo ai creoli gli dava sui nervi. Neanche il suo aspetto riuscivano a digerire. Perché sapete come si vestiva Kelly? Con un vestito nero, il tuxedo dei negri delle piantagioni e una camicia a strisce rosse e verdi. Poi aveva una cravatta nera, un cappello marrone, una scarpa gialla e una nera. Sì, perché lui non sapeva vestirsi e quando doveva uscire di casa si metteva addosso le prime cose che trovava. Però, gente, io andavo pazzo per lui. Lo amavo, quell'uomo, davvero. È stato grande come Armstrong. Solo che nessuno se n'è mai potuto accorgere. Perché lui suonava soltanto per la Feccia.

Morgan. E il piccoletto vicino a lui è Sidney Bechet, che poi ha fatto tanta fortuna in Europa. Lo sa che Sidney fin da giovane aveva deciso di viaggiare? Il vantaggio di essere un musicista, mi diceva, sono due. Il primo è che fai un lavoro che ti diverte e incontri un sacco di gente matta. Il secondo è che ti puoi guadagnare il pane dove ti pare, perché la musica è la stessa in tutto il mondo. È un musicista che non viaggia, spunta sulla sua fortuna ed è uno sciocco.

0: Questo gigante è Black Benny, 1,90 m di altezza e 100 kg di soli muscoli. Sembra un guerriero africano, non le pare, signore?
1: Oh, Freddy, caro, ma quando mai lo hai visto un guerriero africano, tu, che sei nato a Storyville?
0: Me l'ha fatto vedere Miss Anne in un libro. Questi, mi ha detto, erano i nostri antenati. Pensa a loro quando ti dicono sporco negro.
1: Belle cose che gli insegni, Annie. E poi ci si meraviglia quando i negri cominciano a spaccare tutto.
2: Io non mi sono mai meravigliata, Blanche. Mi sembra anzi l'unica cosa sensata che possono fare.
1: Una comunista. Ecco con chi mi tocca vivere gli ultimi anni della mia vita. Con una comunista.
0: Posso continuare, Miss Blanche, con rispetto parlando?
1: Continua, continua pure, caro, non è colpa tua.
0: Black Benny non aveva paura di niente e di nessuno. Era cresciuto nel terzo distretto, quello che chiamavano il campo di battaglia, tra Perdido e Bolivar Street. Era il quartiere più selvaggio di New Orleans e i ragazzi che uscivano di lì erano dei veri duri. Black Benny sembrava nato per picchiare sul tamburo. Aveva un suono africano, con rispetto parlando, Miss Blanche. E quando lo vedevi avanzare nelle parate con il suo strumento, sembrava una statua che cammina. Battendo il tempo, lui solo riusciva a muovere un'intera banda. Benny era anche un cacciatore di femmine, oltre che un fanfarone e un gran pugile. Lui, signore, non sopportava che nessuno si approfittasse di un povero bastardo. E infatti tutti i bastardi di New Orleans lo adoravano e lo portavano in trionfo quando vinceva le battaglie reali.
3: Le battaglie reali? Di che si trattava?
1: Era una specie di sport di quegli anni, piuttosto rude a dire il vero, ma affascinante. Jasmine non perdeva un incontro, ti ricordi, Annie? Lei faceva il tifo per Black Benny, ma solo perché era amico di Buddy Bolden, credo. La faccenda andava in questo modo, signore. Sei uomini, sei giganti in genere, salivano su di un ring, 5 alle corde e uno in centro. Si facevano bendare e quando la campana suonava cominciavano a menare botte d'orbi, è il caso di dirlo. Vinceva l'ultimo che restava in piedi, 5 o 10 dollari a seconda dell'importanza dell'incontro.
0: Quelli erano uomini, signore. Uno doveva avere un bel coraggio per salire su quel ring e Black Benny li batteva tutti.

0: Questi tre signori, invece, erano dei tipi più tranquilli. I due a sinistra sono i fratelli Dodds, Johnny e Baby, clarinetto e batteria, che furono tra i primi a partire per Chicago. Il terzo è Jimmy Noon, un altro clarinetto che fece fortuna anche lui al nord.
1: Ecco qui Manuel Perez, una gran bella cornetta, signore.
2: Era creolo, infatti, spagnolo da parte di padre e nero da parte di madre. Guardi che bella testa di capelli aveva.
1: Era proprio in gamba, suonava come un negro. Per chi di fiato ne aveva da vendere? Qui nella fotografia non si capisce tanto, ma Manuel era sanguigno, tarchiato, forte come un manzo. Era un grande trombettista da parata. Sembrava nato proprio per marciare e per soffiare come un mantice nella sua cornetta. Nessuno poteva stargli alla pari in questo, perché lui ti sparava le note più alte, quelle che facevano strillare di gioia i ragazzini. Perché lui, vede signore, aveva lo stomaco sempre pieno di cibo, mentre gli altri musicisti lo avevano pieno di whisky. Così quelli, dopo un paio d'ore, erano già scoppiati. Ma non lui, perché lui, prima di andare in parata, si era mangiato due pentole di gomma.

0: Clarence Williams, quando era ancora uno squattrinato come tutti gli altri musicisti di New Orleans, perché poi di soldi ne ha fatti tanti, non suonando però, stampando dischi per i negri. È stato il primo a capire le possibilità che offriva il mercato della gente di colore. Aveva sempre avuto il pernocolo per gli affari. Mi ricordo che quando era un giovanotto andava a vendere le sue canzoni di porta in porta. Bussava e diceva: «Ho qui una nuova canzone, costa solo 10 cents». Allora quelli lo facevano entrare. Cosa vuole per 10 cents? E Clarence si metteva al pianoforte e suonava e cantava la sua canzone. E pian piano cominciavano a venire tutti vicini e così lui alla fine vendeva un sacco di copie. Clarence era nato per far soldi e doveva sentirlo anche lui. Perché infatti era sempre allegro, anche nei momenti più duri, come se sapesse che quelle erano piccole difficoltà di passaggio e che dietro la prima curva lo aspettava un mucchio di dollari.
1: L-O-U-I-S-I-A-N.

E questa, signore, è la prima banda bianca di New Orleans, la Reliance Brass Band. Vede com'erano eleganti con quelle belle divise? Il capo era Jack Papa Lane, eccolo qui. Lui veramente di bande ne aveva sette e si chiamavano tutte allo stesso modo. Con lui si è fatto le ossa Nick La Rocca, un italo-americano che poi avrebbe fondato la famosa Original Dixieland Jazz Band.

0: Hanno conquistato il mondo con la loro banda, quei ragazzi. Sono stati i primi a far conoscere il jazz fuori da New Orleans.
1: Il primo è stato Jelly Roll Morton, tesoro. E anche Tony Jackson e Freddie Keeper, se vuoi. Loro suonavano a Chicago già nel 1911, 5 anni prima di La Rocca.
0: I primi ad avere avuto successo tra i bianchi, intendo.
1: Per forza, erano bianchi anche loro. E chi volevi che avesse successo nei locali eleganti di Chicago? Quello scimmione nero di Tony Jackson?
0: Oh, Annie, ti prego, non ricominciare adesso.
2: Però Miss Anne erano proprio bravi, con rispetto parlando. Lo diceva sempre anche il vecchio Armstrong, che il loro Tiger Rag era il migliore di tutti.
1: Oh, il vecchio Armstrong, Freddy, senza offesa per nessuno, è sempre stato uno zio Tom.
2: Non dica così, Miss Anne. Forse qualche volta il vecchio boccalone faceva il Tom, ma dal profondo del cuore, senza cattiveria.
1: E chi dice niente? Non era mica cattivo lo zio Tom. Era solo un poco fesso.
0: Annie, se non rispetti nemmeno Armstrong, vuol dire che non c'è più niente da salvare in te.
1: Vai, vai avanti con l'album, Freddy.
2: Beh, signore, adesso le faccio vedere il pezzo forte della collezione. Chi è questo ragazzino con i calzoni corti e la testa rapata? Lo riconosce? Eh?
3: Non saprei.
2: La aiuto io. Il suo nome è Louis...
3: Louis?
2: Louis Sam?
3: Louis Armstrong.

0: quando si parla di briganti, eh? Qui il vecchio Armstrong alla divisa della Waves Home, dove era stato per un anno e mezzo.
1: Che cos'era la Waves Home?
0: Una specie di collegio per ragazzi un po' vivaci.
2: Era un riformatorio, signore.
1: Come c'era finito?
0: Una stupidaggine, una ragazzata. Ma in quegli anni l'autorità era più severa di oggi con i giovani.
2: Si era preso a rivoltellate con degli altri ragazzi.
0: Non è vero, Miss Anne. Questa, con rispetto parlando, è una balla messa in giro da gente maligna e invidiosa. Il povero Dipper aveva sparato un solo colpo e in aria per festeggiare il Capodanno.
2: Così ha sempre detto lui.
0: Comunque, quella è stata la sua fortuna. Come buffa la vita, vero signore? Perché alla Waves Home il vecchio Boccalone ha imparato a suonare la cornetta. E tempo un anno era diventato il direttore della banda del riformatorio. Sì, insomma, di quel posto dove lo avevano messo.

Mi ricordo che la prima volta che marciò in parata per le strade di New Orleans, perché anche la Waves On partecipava alle parate, ad aspettare il passaggio della banda c'erano tutte le puttane, i biscazzieri, i ruffiani, i ladri e i mendicanti del suo quartiere, perché sapevano che in mezzo a quei ragazzi in divisa ci sarebbe stato anche Dipper, il figlio della vecchia May Ann Armstrong. Quello che nessuno ancora sapeva, però, era che avrebbe suonato la cornetta e soprattutto che lo avrebbe fatto così bene.

Abbiamo trasmesso la nona puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ma che era piuttosto impegnativo per il vescovo, che sfidando una folla oceanica che sventolava ravi di ulivo, festeggiava e urlava, doveva soprattutto cercare di mantenere l'equilibrio e soprattutto la dignità a bordo della mula bianca. Il momento più importante era proprio il passaggio sotto l'arco dei vescovi. Se l'asina decideva di impuntarsi proprio lì, sotto gli occhi di tutti, beh, potete immaginare l'imbarazzo. E quindi solo dopo aver superato l'arco e aver mostrato il nuovo stemma episcopale, il vescovo prendeva ufficialmente possesso della sua diocesi. Quindi, concludendo, se passeggiate per Gerace e vi fermate sotto quel maestoso arco di pietra, alzate lo sguardo verso la meridiana e provate ad ascoltare l'eco di quella festa medievale, un mix perfetto di solennità e ironia popolare che rende questo borgo unico.

0: Nel borgo medievale di Gerà c'è una gemma preziosa ed esclusiva del luogo, è la granita, diventata famosa perché rappresenta un'eccellenza artigianale di ispirazione siciliana, attenzione, ma radicata nei frutti unici del territorio calabrese. In particolare, proprio la granita di questo borgo di Gerace, borgo della Locride, deve la sua fama internazionale a quella che è una combinazione tra la splendida cornice storica e il lavoro dei maestri gelatieri locali, che sono stati addirittura premiati dalle guide del Gambero Rosso e che usano ingredienti rigorosamente naturali e soprattutto freschi. Poco distanti da Gerace, verso nord, lungo la costa, salendo sul Monte Consolino, e arriviamo a Stilo, dove, sospesa tra le rocce e il cielo, c'è la Cattolica, una chiesetta bizantina millenaria, che sembra proprio uscita da una favola. Ma la vera magia è al suo interno. Le sue quattro colonne interne sono tutte diverse l'una dall'altra, perché sottratte ad antichi templi pagani. Ma una leggenda locale, c'è sempre la leggenda locale, narra che quelle enormi pesantissime colonne di marmo non furono portate da possenti carri o soldati, assolutamente no, ma da quattro giovani fanciulle del borgo. Si narra che le abbiano caricate sulle loro spalle nude e che abbiano risalito la montagna ripida cantando inni religiosi, senza assolutamente avvertire il minimo peso, grazie a un intervento divino. Ora, un racconto di pura devozione e mistero che rende questo posto, pensate un po', candidato a patrimonio UNESCO, quindi un luogo assolutamente magnetico. Nel cuore dello storico borgo calabrese le sorprese non finiscono, perché si trova un laboratorio un po' particolare di Giovanni Condò. Perché particolare? Perché il maestro esperto artigiano della tradizione della maiolica geracese è il custode di quelli che sono segreti di una tradizione millenaria. Buongiorno e buona domenica, maestro.
1: Salve, buongiorno a lei e buona domenica a tutti.
0: La domanda che mi incuriosisce è che la sua arte si distingue anche per uno studio profondo dei motivi decorativi tradizionali, di quelli che sono i colori tipici della terra, no? C'è una tecnica antica, un colore o una forma artistica del passato che lei ha faticato di più per recuperare e reinterpretare oggi quello che rappresenta la vera arte della ceramica?
1: Per quanto riguarda le tecniche, sinceramente diciamo che sono rimaste invariate nei secoli. Fin dal 400 ad ora non è che c'è stato un salto qualitativo a livello di tecnica o di materiali o di altro. Più che altro noi abbiamo fatto un recupero di quello che sono state, diciamo, le ceramiche seicentesche, quelle che hanno espresso maggiormente la ceramica in meridione. E poi Gerace nel 600 è stato capofila di quel tipo di ceramica, quindi di conseguenza noi abbiamo più attinto ai motivi decorativi, soprattutto i colori, perché sono colori delle tinte mediterranee, cioè un blu intenso, un giallo intenso ocre, che poi in fin dei conti che potrebbero essere il blu del mare, il giallo della terra, il giallo del sole. Quindi ci siamo ispirati più a questo che non a qualcosa di particolare, voglio dire.
0: Maestro Condò, l'artigianato artistico, sì, chiaramente è uno dei pilastri dell'identità di Gerace, però, come lei ci insegna, richiede la pazienza, la passione e soprattutto anni di dedizione. Ora, in un'epoca moderna un pochino sgarbata, dominata da questo digitale, che per carità io non mi pronuncio, ma soprattutto dall'usa e getta, no? Siamo abituati a prendere e a buttare. Secondo lei come si può trasmettere il valore del fatto a mano, dell'artigianato, alle nuove generazioni, e cosa direbbe a un giovane che vuole avvicinarsi oggi alla

0: arte della ceramica.
1: Per uno che si vuole avvicinare seriamente, direi che potrebbe diventare un lavoro come un altro, anzi un lavoro pure migliore nel senso che gratifica pure maggiormente a livello sia intellettuale, a livello personale, voglio dire, non è che sia per forza stare dietro una scrivania. Per quanto riguarda i giovani invece non ce ne accorgiamo, invece che ultimamente si avvicinano spontaneamente da noi, hanno proprio voglia di colorare, di disegnare, quindi anche se siamo nell'era del digitale, secondo me alcuni valori non si sono persi ancora, anzi c'è la tendenza a recuperarli. Poi calcoli che Geraggio non è che sia poi una grande metropoli o vabbè, il digitale ormai è diffuso ovunque, però
0: sinceramente no. Per fortuna ci sono
1: per
0: giovani.
1: Per fortuna sì, giovani che sono interessati, ma pure signore sposati con figli hanno questa predisposizione a volersi magari allontanare dalla routine giornaliera.
0: Questa passione della manualità, ecco, di tornare...
1: Della manualità, sì, secondo me c'è della
0: creatività.
1: Secondo me sì, c'è ancora di fondo questa passione, forse è nata, forse non so nemmeno io cosa dirle, però secondo me ancora resiste al di là.
0: Va bene, digitale. Va bene. Allora, maestro Giovanni Condola, ringraziamo per quello che ci ha
1: fatto. Grazie a lei, grazie a tutti voi, buona domenica.
0: Buona domenica, buon lavoro. Quando si è in Calabria non si può non parlare, dedicare un momento di attenzione all'Aspromonte, che è una montagna, ma non è solo geografia, ma è una stratificazione di anime e soprattutto di storie, perché è la terra che ha nascosto tra i boschi fitti le anime ribelli e i sogni di libertà. Mi spiego meglio. Giuseppe Musolino, il re dell'Aspromonte, il brigante che qui trovò rifugio trasformando queste rocce impervie nel palcoscenico della sua personale e disperata giustizia. Ma queste vette parlano anche di riscatto e di ideali altissimi, e tra questi sentieri risuona l'eco di un nome, Domenico Romeo, che proprio qui nel 1847 guidò la rivolta del Risorgimento pagando con la vita il sogno di un'Italia unita e libera. Due destini opposti, il bandito e il patriota, uniti però dallo stesso palcoscenico di pietra. E questa è la magia della Calabria, una terra di contrasti assoluti, dove la durezza della roccia si scioglie nei boschi millenari e dove la montagna abbraccia costantemente la luce del mare. Termina qui il nostro viaggio odierno di Radio 1 Coast to Coast. Un ringraziamento da parte mia, Marcellino Mariucci, al microfono, un saluto da Giorgio Allegretti in redazione e da Cecilia Mosetti alla regia, e un ringraziamento a Giovanna Insardi per la parte tecnica. Se vorrete riascoltare la puntata o le puntate, andate su Rai Play Sound e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1 da parte nostra.

settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona domenica da Colomba Sempermieri. Ce la metterò tutta per tornare presto. Lo scrive in un post su Instagram Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in seguito ad un malore. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si era sentito male venerdì sera. Un forte mal di testa e poi il primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara. Di Battista si trova sull'isola caraibica per un reportage commissionato dal Fatto Quotidiano, cui collabora da tempo. La Farnesina ha predisposto mediante l'ambasciata un aereo medico per farlo rientrare in Italia non appena le sue condizioni lo consentiranno. L'Islanda, con il 52,5% dei no al referendum, sconfessa l'ipotesi di riprendere i negoziati per l'adesione all'Unione Europea.
4: Che l'euroscetticismo potesse prevalere era nell'aria anche alla vigilia del referendum, ma ora il no degli islandesi all'ingresso nell'Unione Europea è una certezza. Un voto che riflette una differenza di vedute fra la capitale Reykjavik, dove ha prevalso il sì, seppure con poco scarto, e le zone rurali del paese, dove il no è stato nettamente in vantaggio. A prevalere fra le ragioni del no soprattutto i diritti relativi alla pesca, attività fondamentale in questo paese, e il timore che le regole europee potessero incidere negativamente nonostante le rassicurazioni di Bruxelles. E dunque, almeno per ora, non ci sarà alcuna ripresa dei negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione. I negoziati erano partiti dopo la crisi economica del 2009, interrotti nel 2013 da un governo euroscettico di centrodestra, ed ora il tentativo della premier socialdemocratica Frosta Dottir di riallacciare il filo con l'Europa. Ma la premier ha dichiarato prima del voto che rispetterà il risultato delle urne. L'Islanda fa parte comunque dell'area Schengen e dello spazio economico europeo. Alba Arcuri, GR1.
3: In Nepal ora una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie a 3 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito l'area al confine con il Tibet. Una nuova frana però ha costretto i soccorritori ad interrompere le operazioni per mettersi al riparo. I detriti hanno creato una nuova ostruzione nel fiume e un nuovo bacino. Secondo l'ultimo bilancio, le vittime sono 750, quasi tutti sul fronte nepalese, di dispersi oltre 3.000, tra cui 3 italiani. In Svizzera è ancora in fuga il killer che nel corso di un rave party in un ippodromo ad Aarau ha sparato, uccidendo un uomo e ferendo almeno 5 persone, alcune in modo grave. Secondo un testimone, i colpi sono stati sparati a raffica contro un folto gruppo di persone. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona per un lungo raggio. È ancora poco chiaro il movente del reato. Tragedia nella notte all'Alpe Buscagna in Piemonte. 6 allevatori di bestiame da latte sono stati intossicati dal monossido di carbonio in una baita ad alta quota. Un 37enne è morto. Critiche le condizioni di un 19enne, egli trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Ricoverati anche gli altri. Imponente il dispositivo di soccorso, con le operazioni rese ardue dall'isolamento e dall'altitudine della struttura nel comune di Baceno, provincia del Verbano Cusio-Ossola. Domenica da bollino rosso sulle strade per il traffico di rientro dalle vacanze, ma c'è anche chi parte, circa 10 milioni di spostamenti dei vacanzieri che hanno scelto settembre per le ferie. Darà una leggera tregua il gran caldo. Scendono a 4 le città da bollino rosso, tutte al meridione: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Oggi isolate e passeggere piogge possibili da nord a sud. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Sul paese condizioni di tempo stabile, tuttavia nel corso delle ore centrali del giorno ancora qualche rovescio in prossimità delle zone alpine al nord e al centro-sud, dove tra Campania, Molise e Puglia ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Fenomeni che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Le temperature, una lieve diminuzione dei valori: 28-30 gradi di media al settentrione, 32-34 al centro, 36-38 gradi al sud. Una situazione

0: che rimarrà stabile fino almeno a mercoledì, giovedì.
1: Siamo allo sport, motomondiale alle 14, il via al Gran Premio di Aragon con Bezzecchi in pole position. Per il calcio si gioca ancora la seconda giornata di Serie A.
2: Tre partite, un tema dominante, la possibilità di aggancio a Juventus e Milan in testa alla classifica. Sarà anche il ristretto numero di punti racchiuso in due giornate, ma la circostanza non è comune. Si inizia alle 18.30 con Napoli-Como e qui la squadra a cui la vittoria darebbe la testa della classifica è il Napoli, il suo tecnico Massimiliano Allegri.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto.
2: Alle 20.45 Cagliari-Inter e in questo caso invece occasione per due, chi prende tre punti raggiunge la vetta, la vigilia di Pisacane, allenatore degli isolani.
4: Affrontiamo i campioni d'Italia e conosciamo il valore dell'avversario, sappiamo benissimo che c'è bisogno di moltiplicare l'attenzione e l'umiltà, però vogliamo essere riconoscibili sempre nelle nostre reali possibilità.
2: Vista sul primo posto anche in Lazio-Genoa, calcio d'inizio sempre alle 20.45, possibilità di primato per i biancocelesti, padroni di casa. Giorgio Germano, GR1.
1: E siamo alla musica. Uscirà a novembre la raccolta di canzoni di Shane McGowan, scomparso 3 anni fa, reinterpretate da vari artisti. Tra questi, l'omaggio di un gruppo irlandese come il cantante fondatore dei Pogues. Gli U2 presentano la cover di Yeah Yeah Yeah Yeah. Farà parte di 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Per The Edge, Shane McGowan era pieno di contraddizioni ed era proprio lì che viveva la sua verità. Tra i grandi nomi del progetto, anche Bruce Springsteen, che ha inciso A Rainy Night in Soho. On a rainy night in Soho. E dalle note di Bruce Springsteen a quelle di Radio 1. Buon proseguimento di ascolto, buona domenica.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti e 52 secondi. Domenica da Bollino Rosso per i rientri, agevolata dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ci sono code per un veicolo in fiamme tra Udine Nord e Gemono Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla 9, code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como. Sulla 7, Milano Genova, c'è un chilometro di coda per la presenza di cantieri tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna e anche tra Bologna San Lazzaro e Faenza in direzione di Ancona. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Un incidente è segnalato in autosole tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, mentre sulla A30, la Caserta Salerno, il traffico è congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Infine sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, ci sono rallentamenti in prossimità dello svincolo per Rogliano Grimaldi in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della

0: Parole dell'Eucaristia ci chiama la conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te. Fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Ecco, un Vangelo sorprendente quello che abbiamo proclamato oggi, perché Gesù si rivolge a suo discepolo, non soltanto uno qualsiasi, ma a Pietro, quello che lui ha scelto, in fondo come pietra su cui edificare la sua chiesa, e lo chiama Satana. Ecco, questo Vangelo ha un antefatto. Se vi ricordate quello che abbiamo sentito domenica scorsa, ecco, la liturgia ci ripropone come in due momenti, ma è un unico momento. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo sentito Gesù che, dopo essere stato un tempo in fondo con i suoi discepoli, l'hanno sentito predicare, hanno visto in fondo i miracoli che Gesù ha fatto, non solo, ma anche Gesù li ha inviati a due, in fondo per preparare dove lui doveva andare, nei villaggi, nelle sinagoghe che lui voleva andare a visitare. E poi al ritorno, su questa esperienza che loro hanno fatto, Gesù chiede ai suoi discepoli: «Cosa pensa la gente di me? Chi è il Figlio dell'uomo per la gente?» E ci sono varie, così, la gente immagina, per ben che vada, un profeta. E Gesù poi chiede a loro: «Ma voi, cosa dite di me?» E sorprendentemente abbiamo sentito come Pietro fa una professione di fede e dice: «Tu sei il Messia, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù riconosce che questa professione di fede non viene semplicemente dal fatto che, non so, Pietro sia più intelligente degli altri discepoli, ma dice, riconosce che c'è stata un'illuminazione da parte di Dio, da parte del Padre, perché Pietro possa riconoscere in lui il Messia che Israele attendeva da secoli, da generazione in generazione. E Gesù conferma, dice: «È vero». E dice anche, fa una profezia su Pietro, dice: «Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa». E appena detto, in fondo, che questo gli viene non dalla sua intelligenza, ma da una ispirazione che ha ricevuto dal Padre. Ma subito dopo avviene quello che abbiamo sentito oggi, perché Gesù sa che l'immagine che Pietro e gli altri apostoli hanno del Messia è un'immagine di un personaggio glorioso, potente, guerriero che sconfigge tutti i nemici. E Gesù sa che in fondo questa immagine è distorta, non è secondo il piano del Padre, che ha mandato il suo figlio invece a servire gli uomini, non a condannare, non a sconfiggere, ma a mettersi dalla parte del più debole, dei peccatori, caricarsi lui stesso dei nostri peccati, offrirsi in fondo come vittima per i nostri peccati. E allora comincia a dire quello che gli succederà. E dice che devono andare a Gerusalemme, che il figlio dell'uomo, cioè che lui, che Gesù, dovrà soffrire molto da parte di quelli che erano i capi religiosi, dice, da capi dei sacerdoti, degli anziani, degli scribi, ma non solo, essere rifiutato, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro, che questo discorso del risorgere non sa cosa voglia dire, non ha mai visto qualcuno risorgere, eccetera, capisce invece molto bene che dice che Gesù dovrà soffrire, essere rifiutato, essere messo a morte, e si spaventa. E dal momento che ha un affetto, un amore anche per Cristo, per Gesù, dice: ma questo non ti capiterà mai. E cerca quasi di convincerlo, di correggerlo, perché dice che si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, questo non ti succederà mai. E Pietro è spinto in fondo dall'affetto che ha per Gesù Cristo, ma anche per l'immagine che lui ha. Lui sta seguendo uno che gli sta dicendo che sta andando verso la morte, ma Pietro vorrebbe seguire uno invece che lo porta in qualche modo ad essere sconfiggere tutti i nemici ed avere un posto di gloria. Sappiamo come anche Giacomo e Giovanni un pochino desideravano i primi posti, no? Cercare di essere alla destra, alla sinistra del Signore nel suo regno, cioè cercando i posti migliori. E Gesù risponde non solo a Pietro, ma a tutti i discepoli, perché sa che anche gli altri la pensano come Pietro. Allora dice che si volge e dice in fondo a tutti, dice: va dietro a me, Satana. Se non lo chiama più Pietro, come ha fatto prima, addirittura Satana. Perché? Perché riconosce in questa parola, in fondo di questa esortazione, questa correzione, diciamo, da parte di Pietro, l'azione del maligno, che sempre ha cercato di sviare Gesù dalla sua missione. Fin dall'inizio, quando Gesù inizia la sua vita pubblica, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo al momento del battesimo di Giovanni, dice che prima di affrontare

La sua vita pubblica, deve ritirarsi nel deserto e lì per 40 giorni viene messo alla prova e tentato dal diavolo. E il diavolo cerca costantemente in qualche modo di convincere Gesù a utilizzare il suo potere, il fatto di essere figlio di Dio, il fatto di avere in fondo potere, in fondo per se stesso. Dice: perché devi soffrire? Usa il tuo potere, in fondo comanda che questi sassi diventano pane, cioè in qualche modo è lo stesso in fondo anche di obbligare Dio a fare dei miracoli per stupire le persone, per convincerli che lui davvero in qualche modo è il Messia, perché pensava: chi crederà in te? Chi può pensare che uno non sei neanche di stirpe regale? Non sai chi sei, sei figlio di un falegname, vieni da una città sconosciuta come Nazareth. Dice: chi crederà in te? Ora dice: convinci le gente, fai qualche cosa così, un miracolo incredibile, ti butti giù dalla parte più alta del Tempio e se tu credi alla parola di Dio, c'è un salmo che dice che Dio non permetterà che tu ti sfracelli, ma che manderà degli angeli per sostenerti. Allora, mostra che in fondo credi nella parola di Dio, che confidi in Dio, e che in questo modo puoi convincere le persone che sei tu il Messia. Perché devi morire? Perché devi arrivare a questa forma? E sappiamo come Gesù in fondo gli dice: non metterai Dio alla prova, cioè dice: rifiuta, dice: vattene Satana. Ecco, poi il demonio si ritira, ma aspetta il momento opportuno. Ecco, questo è un momento opportuno attraverso la voce di un suo amico, di un suo discepolo, di fargli la stessa proposta. Perché devi soffrire? Questo non ti succederà. Cambia il disegno di Dio nei tuoi confronti. Ecco, Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Prima gli ha detto: tu sei Pietro, dice, perché hai avuto un'illuminazione da parte di Dio. Ma in questo momento riconosce: tu non parli secondo la sapienza che viene da Dio, ma secondo l'intelligenza degli uomini. Pietro è molto simile a noi. Quello che pensa Pietro, in fondo, è quello che pensiamo tutti noi. Io penso che tutti quanti, il fatto che siamo qua, che siamo battezzati, riconosciamo che Gesù è il Signore, Lui è il Messia. Ma concretamente, ogni volta che si avvicina alla nostra vita una sofferenza, la croce, diciamo: questo è sbagliato, non va bene per noi. E vorremmo correggere, in fondo, il disegno di Dio sulla nostra vita. Vorremmo cambiare la nostra storia. Portiamo in noi lo stesso scandalo che ha Pietro, che dice: come può uno che soffre, che non si difende, che muore, salvare noi? Come può aiutarci se in fondo non si difende? Dice: che razza di Messia è questa? E Gesù rivela che c'è una sapienza diversa. Anche San Paolo dirà che la sapienza di Dio è diversa, ma superiore alla sapienza degli uomini. La sapienza degli uomini, in che modo evitare ogni sofferenza, la croce. Ma con questo, semplicemente, noi posticipiamo la nostra sconfitta. Noi comunque siamo mortali, comunque dovremmo affrontare in qualche modo la morte. Ecco, Cristo è venuto a sconfiggere la morte, a sconfiggere il peccato, a mostrare che il demonio è menzognero, che invece affidandosi al Signore, entrando nella sua volontà, nel disegno che Dio ha per noi, questa è la via che porta alla vita, alla pienezza della vita. Noi non avremmo potuto conoscere la risurrezione, la potenza della risurrezione, se Cristo non fosse entrato nella morte. Per questo Gesù dice: tu mi sei di scandalo, mi sei in qualche modo di inciampo nel cammino che il Padre ha preparato per me, per salvare gli uomini, per sconfiggere la morte. È necessario.

necessario passare per questa strada. E nello stesso tempo dice anche agli altri, dice, anche voi, se qualcuno vuole venire dietro a me, vuole essere mio discepolo. E dà delle condizioni. La prima condizione è quella, rinneghi se stesso. Ecco, rinnegare se stessi. Cosa significa per noi oggi rinnegare noi stessi? Io penso che siamo anche qua noi, probabilmente con delle convinzioni, magari portiamo nel cuore una mormorazione, siamo scontenti, o portiamo un giudizio, un rancore verso qualcuno, e pensiamo di avere ragione. Ecco, di fronte a Gesù, che non risponde al male con il male, che si abbandona alla volontà di Dio, per accettare questo, la prima cosa che dobbiamo fare è rinnegare noi stessi, non fare alleanza, in fondo, con i nostri ragionamenti, come Pietro, che ci sembra che sia giustissimo. Ecco, pensare che invece Gesù, che dice io sono la via, la verità e la vita, Lui sia la verità, affidarsi a Lui. Per cominciare a ragionare, pensare come Gesù, è necessario in qualche modo rinnegare a quello che noi pensiamo che sia giusto, ai nostri diritti. E poi dice, prendi la tua croce. Ecco, nella nostra vita c'è una croce, dice la propria, perché ognuno è diversa. La nostra vita, in qualche modo, ci ha messo in situazioni in cui la croce ci ridimensiona, ci impedisce in qualche modo di compiere quello che noi vorremmo che sia bene per noi. Però ci permette di entrare in questa situazione confidando in Dio, e questa è la fede. Pensare bene di Dio, quando la tua ragione ti dice ma no, di qui non si va da nessuna parte, non può essere la via della vita, della felicità, la croce che ho nella mia vita. E poi dice, e venga dietro a me, mi segua. Cioè Gesù non ci dice, non ci dà un programma di vita, una specie di esercizio ogni giorno per migliorare, per raggiungere dei risultati, ma mette se stesso come un apripista, cioè vieni dietro a me, fidati, dove metto io le orme, mettili anche tu. Se devi andare in montagna, devi attraversare un ghiacciaio, non lo conosci, però è una guida sicura, tu metti i piedi dove mette la guida e sai che arriverai a destinazione. Ecco, il Signore si invita a questo. Quando dice a Pietro, va dietro a me, una traduzione, prima c'era vattene Satana, ma non è così. Gli dice, va de retro, cioè vai, mettiti dietro a me, non metterti davanti, non pensare tu di essere quello che guida in fondo la mia vita e anche la tua. Fidati, lascia che sia io davanti, che io guidi la tua vita. Tu seguimi, mettiti dietro. Ecco, questo è in fondo quello che il Signore ci invita oggi, quando attraverso Pietro, e ci dà anche delle motivazioni. Alla fine dice, se uno vuole salvare la propria vita, la perderà. Ecco, noi tante volte abbiamo questo problema, no, di conservare quello che abbiamo, la salute, il tempo, il denaro, eccetera, conservare la nostra vita, ma vediamo che alla fine la perdiamo, perché invecchiamo, perché in fondo la nostra salute non ci sosterrà. La nostra vita non ci è stata data perché noi ce la conserviamo per stare meglio possibile nel benessere, ma ci è stata data perché la possiamo donare. Donare la vita significa amare. Quando si ama qualcuno, si dona il nostro tempo, le nostre energie, tutto in fondo, no? E dice, donando si trova la vita, amando davvero troviamo la vita. È Lui che ci insegna in questo. E subito dopo dice, perché cosa potrà dare un uomo in cambio della sua vita? Perché questa vita comunque che abbiamo sulla terra è destinata a terminare, è un tempo. Ma la vera vita, che è iniziata già con la nostra vita fisica, continuerà. Esiste la vita eterna. E dice esiste una ricompensa. La ricompensa è essere in fondo insieme con il Signore, avere la comunione con Lui per sempre. Chi ci separerà, dice Paolo, dall'amore di Dio? E questo in fondo che dice, il Signore darà una ricompensa. Per questo il Signore ci invita oggi davvero a essere disposti a cambiare.

cambiare il nostro atteggiamento, di non metterci davanti a Gesù, a dirgli quello che dovrebbe fare con se stesso, con la nostra vita, ma fidarsi di Lui, mettersi dietro a Lui. Alla fine del Vangelo Gesù dirà ai Suoi discepoli: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in noi e anche in me. Ecco, ascoltiamo questa parola, mettiamoci davvero, accettiamo come Pietro, che Gesù ci dice questa cosa perché ci ama, perché ci ha eletti, perché ha eletto Pietro ad essere capo della Chiesa. Per questo non teme anche di dirgli la verità, anche una parola seria, ma tutto questo perché vuole, desidera che Pietro sia dietro di lui, lo segua, e attraverso di lui anche noi, seguendo l'esempio di Pietro, possiamo essere suoi discepoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e con il Padre e il Figlio procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Guarda la Tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Assisti il Papa e i pastori della Chiesa. Mossi dal Tuo Spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Infondi il Tuo Spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del Tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Concedi a noi la Tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Rafforza la nostra fede, o Padre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giusto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.

0: Il Signore si è donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo.
1: O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Ci ritroviamo anche questa domenica, dopo una di pausa, con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie per essere qui.
3: Grazie, ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, oggi continuiamo a parlare dei segni e i miracoli.

0: E parliamo in modo particolare, prendiamo il tratto di Giovanni con le nozze di Cana.
1: Sì, parleremo delle nozze di Cana, il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, chiamato appunto l'inizio dei segni. Noi alle volte vorremmo credere anche solo se vediamo. Gesù con i suoi segni ci aiuta a credere senza i miracoli. A volte proibisce al miracolato di parlarne, ne avevamo già visto qualche spunto nelle puntate precedenti. Tuttavia, gli evangelisti attribuiscono molti miracoli a Gesù perché si attestano che cosa? Sono un segno della sua missione di salvatore. E questo è il significato più profondo dei miracoli di Gesù, che sono un linguaggio comunicativo, sono il segno di un atteggiamento di Dio verso gli esseri umani che a noi non è del tutto comprensibile. Sia che si tratti di segni della benevolenza di Dio, sia che si tratti di un modo di reagire al male, al nostro male, a ciò che ci fa male da parte di Dio. In questo senso i segni, oltre che appartenere all'esperienza religiosa, sono un linguaggio e sono anche un invito alla moralità. Proprio con un segno, appunto, così chiamato nel Vangelo di Giovanni, Gesù inizia la sua vita pubblica nel Quarto Vangelo. Il miracolo alle nozze di Cana di Galilea, l'inizio dei segni da lui compiuti, così commenta l'Evangelista, con il quale manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui. Quindi il miracolo di trovare vino lì dove era stata messa acqua riempiendo le giare, perché questo avevano fatto i servitori nell'episodio raccontato nei primi 11 versetti del capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, si fidano di ciò che dice un invitato, certamente un invitato di riguardo. Gesù era già abbastanza conosciuto, era stato invitato a questa festa di nozze assieme a sua madre e ai discepoli. Si fidano di questo invitato che loro non conoscevano più di tanto, che, venuto a mancare il vino a una festa di nozze, dice di riempire delle giare pesantissime di acqua. Cosa ha fatto sì che questi servitori, già stanchi probabilmente per la festa, che era già a un buon punto, si sobbarcassero il peso di riempire di acqua quando mancava vino le giare lì disponibili. E poi trovano che l'acqua era vino. Che cosa vuole dire questo racconto? Che cosa è l'acqua e che cosa è il vino che è mancato? Bisogna richiamare certamente tutta l'esperienza e il linguaggio biblico del vino come di ciò che è la gioia dell'amore, il vino che rallegra il cuore dell'uomo nell'amore con Dio, nell'alleanza con Dio, qualcosa di nuovo, una gioia nuova, un rapporto con Dio che per il popolo di Israele era diventato un po' acqua, forse non aveva più questa gioia, non aveva più questo gusto buono. Le nozze sono un segno del rapporto tra Dio e il suo popolo nell'Antico Testamento. Allora che questa alleanza fosse diventata in colore, in odore, in sapore, e che poi, grazie a Gesù, può esserci il vino nuovo, di un gusto, di una gioia nuova, di un rapporto di amore, e non solo fatto della durezza delle giare, della legge tra Dio e il suo popolo, a cui il popolo era venuto meno, forse è un significato anche profondo di ciò che i miracoli, i segni sono nell'esperienza del Vangelo di Giovanni, e questo ci dice qualcosa che vale per tutti i miracoli. Sono un linguaggio di segni, hanno un valore, potremmo dire con una parola un po' difficile, semiologico, cioè sono segni di qualcosa di più grande di quello che avviene, magari andando oltre l'ordine della natura, andando oltre ciò che è razionalmente spiegabile, andando oltre a ciò che uno si poteva aspettare. Inoltre, i miracoli, che appartengono certamente all'esperienza religiosa dell'essere umano, suscitano anche molte domande, no? È vero che, dicevamo già le altre volte, sono un tema un po' difficile, no? Un po' imbarazzante. La concezione del miracolo come di un segno ci dice che se i miracoli accadono, proprio per il fatto di accadere, mettono in atto un processo comunicativo tra chi li fa e chi li riceve, a prescindere che li si capisca del tutto. Ce lo ricorda Andrea Guti in questo testo che abbiamo già cominciato a vedere la scorsa volta. Dice John Henry Newman, un grande teologo proclamato dottore della Chiesa proprio in occasione della solennità di Ogni Santi dell'anno scorso, scrive John Henry Newman che i miracoli hanno la tendenza a risvegliare la coscienza, a stimolare il senso di responsabilità, a ricordare un dovere e a dirigere l'attenzione verso quei segni del governo divino già contenuti nel corso ordinario degli eventi. Certamente questa caratteristica ci dice che il miracolo non è comprensibile con una visione semplicemente scientifica e naturalistica del mondo, in cui non ci sarebbe spazio per miracoli. È vero, i miracoli in genere, come segno della benevolenza di Dio, dicevamo, possono essere anche dei segni della reazione di Dio contro il nostro male, quella che viene chiamata nella Bibbia l'ira di Dio, che è la reazione di Dio nei confronti del nostro male, che troverà il suo culmine sulla croce. I nostri concetti di giustizia, di bontà, di equità non sono esattamente gli stessi di quelli che Dio rivela, che vanno ben oltre i nostri concetti di equità, giustizia, bontà. È vero che sono segni di un disegno di Dio a noi alle volte incomprensibile. Il credente alle volte prega perché un miracolo avvenga e poi Dio magari non fa proprio quel miracolo. E mi viene in mente ciò che Gesù dice in un passo del Vangelo, di Matteo, anche di Luca. Nell'insegnamento sulla preghiera, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però non dice cercate e troverete esattamente quello che avete cercato. Non dice chiedete e vi sarà dato esattamente proprio quello che avete chiesto. Nel disegno di Dio, che conosce i nostri bisogni, ce lo ricorda Gesù anche prima di insegnare il Padre Nostro, nel Vangelo di Matteo, la risposta che Dio dà alla nostra richiesta di un suo intervento, che va oltre quello che noi possiamo capire e spiegare, forse non è esattamente quello che gli abbiamo chiesto, ma è qualcosa forse anche di più grande, di più importante per noi. Quindi, anche quando uno chiede un miracolo e questo non avviene esattamente quello che ha chiesto, il credente non si allontana per questo da Dio, perché sa che egli agisce secondo un suo piano. È vero che l'intervento di Dio nel mondo avviene sì per cause naturali, ma anche per interventi occasionali. Ecco, questo principio di occasionalità è molto studiato anche oggi nella filosofia e della natura, ma anche nella filosofia della religione, e cioè che il corso naturale degli eventi è l'occasione per un intervento di Dio che va oltre ciò che può essere spiegato con la natura. Ci viene in mente il caso di Giobbe, per esempio, no? Che non chiede nulla a Dio di per sé, pur essendo giusto e pio, come ci ricorda il suo racconto nella Bibbia, viene colpito, da quello che si dice proprio nei primi capitoli, su istigazione di Satana, dalla corte celeste, e viene colpito da dei mali di privazione della salute, dei suoi beni, dei suoi familiari. Viene colpito da delle privazioni pur essendo lui giusto. E qui il nostro concetto di giustizia retributiva va in crisi. Cosa fare di fronte a questo? Cosa fa Giobbe? C'è un stupefacente riconoscimento che Giobbe fa alla fine della sua vicenda. Aveva solo protestato, potremmo dire in qualche modo, no? Lamentato questa mancanza che gli è capitata, senza però chiedere niente di specifico, in effetti, nel libro a lui dedicato nella Bibbia. Alla fine, al capitolo 42, Giobbe dice: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi hanno veduto. Allora certamente possiamo dire che il miracolo, come segno, come questo linguaggio dei segni che Dio utilizza, è una interazione tra Dio e l'uomo. Accade per intervento divino, iniziativa divina, rivelazione di Dio, il miracolo. Anzi, è soprattutto rivelazione di Dio. Ma lascia lo spazio anche all'iniziativa umana, che lo riconosce, lo dicevamo già nelle altre puntate, solo con gli occhi della fede. E questa azione umana nella interazione del miracolo avviene anche con la preghiera. Con la preghiera noi chiediamo, ma senza pretendere di avere esattamente quello che abbiamo chiesto. Sebbene Dio sappia di che cosa

0: abbiamo bisogno, Gesù ci invita a chiederlo con insistenza, perché il nostro desiderio e la nostra capacità di fede, di leggere, riconoscere ciò che Dio poi ci dona anche in modi spiegabili, possa realizzarsi, come un padre che sa cosa vuole il figlio, ma desidera che glielo chieda perché sia capace di ricevere ciò che lui vuole donargli. Su questo si fonda anche ogni relazione umana. Preghiamo, rimettendoci alla volontà di Dio, come ha fatto Gesù nella sua ora più buia, quando pregò il Padre perché allontanasse da lui il calice della sofferenza, ma affidandosi alla sua volontà. Questa è, potremmo dire, un po' un'esperienza dei miracoli di Gesù che ci aiuta un po' a capirli e come segni che manifestano, rivelano la gloria, diceva Giovanni nell'episodio delle nozze di Cana, cioè la importanza, il peso letteralmente, l'importanza della manifestazione, della rivelazione di Dio che avviene in modi sorprendenti l'umano, sorprendenti la razionalità umana, ma che non per questo annullano la razionalità umana, la volontà umana, la capacità umana di capire, ricevere, semplicemente la superano.
1: A questo punto mi viene da approfondire, torniamo un attimino alle nozze di Cana, grazie per tutto questo excursus, però volevo tornare un attimino alle nozze di Cana perché viene sottolineato qualcosa di veramente particolare. E questa cosa particolare è: presero l'acqua dalle 12 giarre che era per la purificazione dell'evento, cioè gli ebrei, mandando in un ambiente di nozze, di feste, devono purificarsi per non contaminare col loro peccato tutta l'assemblea. E quindi la cosa interessante è che Gesù trasforma non solo l'acqua, ma anche il peccato in grazia, non so se anche perdono, non saprei dire, cioè questo vino rappresenta la grazia divina che supera ogni tipo di obliquità umana.
0: E ogni pretesa nostra di purificarci con le nostre sole forze o di riuscire ad adempiere agli obblighi della legge che quelle giare in qualche maniera rappresentano, scritta la legge su tavole di pietra, le giare erano di pietra. Ormai quel rapporto con Dio vissuto solo secondo la legge si era rivelato fallimentare dal punto di vista della risposta umana, quindi la necessità della purificazione. Dio prende l'iniziativa. Ecco, potremmo dire che
1: il prodigo torna, sì, ma è Dio che lo fa entrare in casa.
0: È il padre che lo accoglie in un modo sorprendente, no? Sì. I miracoli potremmo definirli con un sinonimo, se possiamo, sì, dire, ne abbiamo detti tanti in queste puntate,
1: sì, sì, sì,
0: l'iniziativa sorprendente di Dio per la nostra salvezza, che va al di là di quello che magari riusciamo tutto a spiegare, a prevedere, a programmare, a capire, però che non è meno reale, non è che annulli la nostra umanità, la nostra razionalità, la nostra libertà, ma ci invita a guardare a questa realtà stessa con occhi di fede nel Signore Gesù, in cui la salvezza di Dio ci viene data nella sua missione salvifica in un modo che è già di per sé miracoloso, perché un Messia che va a finire in croce e che poi si fa vivo in mezzo alla sua comunità, raccogliendola di nuovo, donando una libertà dalla paura che aveva fatto fuggire tutti e la forza di andare a portare il suo messaggio dappertutto anche a costo della propria vita, anche questo è un segno, il segno più importante per la nostra salvezza, potremmo dire il miracolo più importante, che però non annulla la libertà, la razionalità di chi ci ha creduto, anzi ha permesso a chi ci crede di trovare il senso definitivo della loro vita. I miracoli sono una traccia, una via al senso profondo della nostra vita. Certo, ripetiamo, l'abbiamo già visto tante volte, no? Se non teniamo conto di tutto questo, il rischio è quello di rimanere bloccati in domande che sono senza risposta. Come mai Dio in Gesù ha fatto così pochi miracoli e magari non ha risolto tutti i mali del mondo, ha risolto solo pochi casi di malattie, di situazioni compromesse, deteriorate, distruttive? Come mai ha scelto solo alcuni perché Dio non interviene miracolosamente di

0: fronte a mali come la guerra che sta sconvolgendo tante parti del mondo, anche quelle di cui magari non si parla molto, come il Sud Sudan e tante sì. altre zone, oltre che l'Ucraina, la Russia, Striscia di Gaza, Israele e tante altre zone, l'Iran. Quando due discepoli di Giovanni Battista vanno a dire a Giovanni se era lui che doveva venire o ne dovevano aspettare un altro, Gesù, che in quel momento aveva guarito molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e aveva donato la vista ai ciechi, risponde loro di riferire a Giovanni ciò che essi hanno visto e udito, e cioè che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Capitolo 18 di Luca. Che cosa ci dice questo episodio? Certamente Gesù prima di tutto chiede una fede nella sua parola che permette poi di riconoscere come Dio salva attraverso la sua azione e le sue parole. Senza questa sarà difficile comprendere il senso dei segni di Gesù, dei prodigi, dei miracoli di Gesù, senza rimanere bloccati su quelle domande che abbiamo fatto poco fa. Perché non ha salvato tutti? Perché non sta intervenendo ora? E tanti perché che rimangono senza risposta.
1: Io ti devo salutare, ti devo ringraziare. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Don Sergio Frausin per questo bellissimo intervento e per gli altri precedenti. Ringrazio a tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Walter Vidonis per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: E vuole appunto ripercorrere sull'ispirazione del Cantico delle Creature il cammino che Francesco ha fatto per andare da Assisi a Gubbio dopo la sua spogliazione, no? Dopo che questo momento radicale della sua conversione, ecco. E in questo tempo ci sono diverse tappe: Valfabbrica, Vittorina, il San Pietro d'Invigneto, diverse tappe.
3: Sì.
4: Ma la cosa interessante è che rispetto a quello che dicevamo prima, Una sottolineatura che si vuole dare in particolare quest'anno è proprio il tema della pace, perché una delle tante seti di cui ha sete la nostra
5: umanità
4: è quello di pace.
5: È quello di pace, che è un po' la parola chiave del pontificato di Papa Leone XIV. Allora io ringrazio Fra Giulio Cesario, direttore dell'Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi, di essere stato con noi, e do la linea ai colleghi del giornale radio.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Nicole Ramadori in studio. È ufficiale, gli islandesi hanno bocciato il referendum per la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Il dato definitivo della consultazione è 52,8% per il no e 47,2% per il sì. I voti a favore si sono imposti nei due collegi della capitale Reykjavik. Alta l'affluenza, ha votato l'82,5% della popolazione, ossia 225.000 persone. Ce la metterò tutta per tornare presto, lo scrive in un post su Instagram Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in seguito a un malore. L'ex deputato Movimento 5 Stelle risponde così ai tanti messaggi di incoraggiamento: dopo che venerdì sera si era sentito male, un forte mal di testa e poi il primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara. Per ora i sanitari escludono un rientro in Italia. Di Battista si trova sull'isola caraibica per un reportage commissionato dal Fatto Quotidiano. In Piemonte 6 persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio in una baita isolata di pastori in alta quota, un comune di Baceno a pochi chilometri dal confine svizzero. Una di loro, 35 anni, volontario di Milano, è morto e altri 5 sono stati ricoverati, 2 in gravi condizioni, si trovano in camera iperbarica. Sulle cause della fuga di monossido sono in corso accertamenti, ma da una prima ipotesi si sospetta sia avvenuta da un boiler. Lo scontro tra la Rai Siegfriedo Ranucci e l'ex conduttore di Report chiede il reintegro nella trasmissione. Con una lettera dei suoi avvocati sollecita gli

atti che giustificano la sua rimozione giudicata illegittima. L'azienda invece tira dritto, conferma l'incompatibilità, si dice pronta al dialogo soprattutto con redazioni inviati che però annunciano dimissioni in blocco, ma per la televisione pubblica non ci saranno passi indietro. A Castellanza in provincia di Varese un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di fronte a una clinica privata, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Non è chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata lì in seguito. Si indaga per omicidio. Per chiudere lo sport, Serie A, oggi tre partite della seconda giornata: alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, tutto in diretta su Radio 1. Seguiremo anche la MotoGP. Alle 14 il via al Gran Premio di Aragon con Bezzecchi in pole position. Ci fermiamo qui. Buon ascolto su Radio 1.

0: La finestra su San Pietro.
1: Eccoci ancora qua, Ilaria Menta al microfono, per parlare della processione della festa della Madonna del Lago di Castel Gandolfo. Ieri il Papa ha partecipato per la prima volta, un Papa sulla barca, su un'imbarcazione, un battello bianco battente bandiera del Vaticano. Padre Gian Matteo Roggio Pami, mariologo, buongiorno a lei, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo davvero pochissimi minuti perché siamo naturalmente in attesa dell'Angelus, e allora questa novità di Papa Leone XIV, che era naturalmente a Castel Gandolfo per partecipare a questa processione, alla quale, lo ricordiamo, hanno già partecipato Papa Paolo VI, Papa San Giovanni Paolo II, ma non erano mai saliti su un'imbarcazione, padre.
2: Sì. Sì, praticamente Papa Leone ha fatto quello che si fa per esempio nella nostra Italia durante il mese di agosto in tante celebrazioni per la festa della Madonna Assunta in Cielo, le processioni sul mare, le processioni sui laghi. E questo perché il Papa sa benissimo che queste forme di devozione non vanno disprezzate. Queste forme di devozione hanno un grande messaggio e una grande parola da dire anche oggi.
1: È caduta forse la linea con il nostro padre.
2: Pronto?
1: C'è ancora.
2: Eccoci. Dicevo appunto, queste realtà ci dicono, il Papa ha voluto proprio prenderne parte, sì, per dirci che la fede popolare non va disprezzata, ha ancora molto da dire.
1: Ha ancora molto da dire. E tra le cose che ha detto, la cosa che ci ha colpito ancora una volta è il monito alla pace, un nuovo appello alla pace, proprio quando è arrivato dall'altra parte della riva sotto al Palazzo Apostolico. Papa Leone ha chiesto un'intercessione alla Madonna e di nuovo un monito alla pace, padre.
2: Certamente, perché riprendo l'immagine della fonte, del lago, come si diceva prima, come diceva padre Giulio prima, quante guerre si fanno in nome dell'acqua? Quanti poveri ci sono perché l'acqua viene negata? L'acqua è diventata un bene di controllo, l'acqua è un modo per esercitare il dominio sugli altri. Il fatto che il Papa prenda parte a un atto di devozione dove l'acqua è così importante ci vuole proprio ricordare che la pace nasce lì dove si è in grado di assicurare l'acqua per tutti, sia l'acqua materiale e anche l'acqua spirituale, che è l'acqua della fede. Non dimentichiamoci che il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, ci dice che Gesù è la sorgente dell'acqua viva. Quindi il Papa ci ha lasciato questo: la pace non si può costruire se non c'è per tutti la possibilità di avere accesso ai beni essenziali dell'esistenza, e non c'è nemmeno la pace per tutti se si dimentica, si cancella la dimensione spirituale della vita.
1: E allora io ringrazio padre Gian Matteo Roggio Pami, mariologo, di essere stato con noi e aver commentato, anche se brevemente, questa partecipazione di Papa Leone XIV alla processione di ieri per la festa di Santa Maria del Lago. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, do il benvenuto a Massimo Tellan, che è amico di Radio 1, che come sempre ci aiuterà a commentare l'Angelus, che oggi sarà da Castel Gandolfo, da Piazza della Libertà. Buongiorno Don Massimo.
3: Cari fratelli, buongiorno a te Ilaria, buona domenica.
4: Buongiorno,
1: e allora, buona domenica. Ascoltiamolo insieme.

0: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo Figlio Gesù. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro

Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi.

0: In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Fin qui l'Angelus di Papa Leone XIV. Un saluto veloce a Don Massimo per questo monito alla pace ancora una volta.
2: Sì, ancora una volta il Papa ci richiama, citando Sant'Agostino evidentemente, a essere mani che sanno spezzare il pane della pace con quella che è la nostra collaborazione al disegno di Dio, che è certamente un disegno di pace e di fraternità tra tutti quanti. Quindi credo che ancora una volta il Papa, in questa domenica ormai ultima estiva, ci invita a guardare anche alla ripresa delle attività con questo cuore aperto e mani tese verso gli altri.
1: Grazie a Don Massimo Tellan di essere stato con noi. Io ringrazio Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani alla parte tecnica. Do appuntamento a tutti a domenica prossima dalla Riamenta. Grazie dell'ascolto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Buongiorno e buona domenica da Rita Micoli. In apertura di giornale andiamo a San Giovanni al Natisone, dove ieri pomeriggio è stata uccisa una donna, fermato dai carabinieri il marito.
13: Una donna stesa a terra con una ferita mortale alla gola. A poca distanza il marito, confuso e visibilmente alterato. E questa è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Un litigio familiare tra una coppia di nazionalità cinese si è trasformato in un femminicidio. La vittima è Chen Fanciao, 54 anni.

0: Ieri pomeriggio, intorno alle 17, la violenta discussione tra le mura domestiche. Poi le urla disperate sentite dai vicini che hanno dato l'allarme. All'arrivo dei carabinieri, per la donna non c'era più nulla da fare. Il marito, fermato sul posto, non ha opposto resistenza. Titolare di una tappezzeria nel paese, l'uomo non era nuovo a episodi di violenza. Dopo un periodo in Cina era tornato a convivere con la moglie, ma i vicini confermano che i litigi tra i due erano frequenti. L'area è stata subito isolata e i militari dell'arma hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto. Carlo Pali, sindaco di San Giovanni al Natisone.
1: Sono cose che non ti aspetti possono capitare, no? In un paesino piccolo, però purtroppo questi episodi, questi gesti continuano a esserci e questo sicuramente non è una cosa positiva. Probabilmente dobbiamo fermarci un momentino a capire, insomma, se tutti i sistemi che vengono attivati siano sufficienti per andare a tutelare le persone.
0: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Controlli dei carabinieri nei quartieri periferici di Udine e dei comuni vicini a San Daniele, denunciato per porto d'armi, un 22enne del posto, nella sua auto trovato un coltello con lama di circa 10 centimetri. A Pasian di Prato, denunciato per evasione, un uomo sottoposto ai domiciliari, denunciato anche un 29enne straniero che ha esibito ai militari una carta d'identità elettronica alterata. Il norma ha anche segnalato all'autorità giudiziaria un 30enne di Remanzacco alla guida del suo veicolo in apparente stato di alterazione e che ha rifiutato l'etilometro. Ed è una domenica, quella di oggi, da bollino rosso sulle autostrade per il controesodo, ma anche che per chi parte adesso per le località di vacanza. Al momento ci sono code in A4 in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Code a causa del traffico interno sia in entrata che in uscita a Trieste Lisert e code in entrata al casello di Latisana. Meteorologia e clima tra ieri e oggi è l'incontro che si è tenuto questa mattina in Fondazione Friuli a Udine, dedicato al cambiamento climatico e alla figura di Girolamo Venerio, agronomo e meteorologo udinese. A parlarne Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, e Alex Cittadella, docente e autore di un volume dedicato a Venerio.
3: 40 anni a osservare il cielo, a misurare temperature, piogge, venti e a trasformare quei dati in uno strumento per conoscere il territorio e aiutare l'agricoltura. È la storia di Girolamo Venerio, agronomo e meteorologo udinese vissuto tra 700 e 800, al quale è stato dedicato l'incontro Meteorologia e Clima tra ieri e oggi, un incontro organizzato dalla Proloco Città di Udine alla Fondazione Friuli. Una figura pionieristica in un'epoca in cui la meteorologia scientifica era ancora agli inizi. I suoi dati, pubblicati postumi, permettono ancora oggi di guardare al clima del passato, un lavoro che assume un significato particolare nell'estate del 2026, segnata da temperature eccezionali. Ospite d'eccellenza del convegno, Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
4: Tra il 700 e l'800 in Italia nasce proprio la meteorologia ufficiale con queste misurazioni che oggi ci sono utilissime per fare i confronti con quello che sta succedendo ora. Siamo bersagliati ormai da eventi estremi, le vostre grandinate ormai hanno fatto scuola, purtroppo le temperature aumentano tanto sul mare quanto sulla pianura e sulle montagne, stiamo perdendo i nostri ghiacciai su tutte le Alpi, quindi direi ormai non è più una questione di addetti ai lavori.
3: Dalle osservazioni di Venerio di oltre due secoli fino alle moderne serie climatiche, l'incontro ha messo al centro il valore dei dati e della memoria scientifica, un patrimonio che permette di ricostruire l'evoluzione del clima friulano e di comprendere meglio le trasformazioni che stanno interessando oggi il nostro territorio. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo allora alla situazione meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione. Alle 11 a Trieste, Pordenone e Udine c'erano 28 gradi, a Gorizia 29, a Tolmezzo 24 gradi, a Forni di Sopra e a Tarvisio 22 gradi, a Sappada 19, sul Piancavallo 18, sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Lussari 15, a Grado 27 gradi, temperatura del mare 26 gradi e mezzo, a Lignano 26 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26. Ora le previsioni a cura dell'ARPA. Oggi su pianura e costa

0: a cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo poco nuvoloso per qualche cumulo, venti di brezza. Coltello in festa dal 2002 celebra la secolare tradizione fabbrile di Maniago e il lavoro dei suoi artigiani, coniuga la specificità produttiva maniaghese con lo sviluppo turistico del territorio. Abbiamo incontrato il presidente del consorzio Coltellinai, Federico Quassin, che ci ha descritto il quadro di questo speciale comparto.
1: Quanto vale il comparto dei coltelli in termini di fatturato e anche di numero di aziende?
2: È un fatturato variabile che in questo momento si aggira intorno ai 40 milioni, 50 milioni di euro annui.
1: E il numero di aziende?
2: Ci sono circa una trentina di aziende attive a questo momento, parecchie sono morte nel passato per mancanza di continuità di ricambio generazionale.
1: Come sta il comparto in questo momento?
2: Il comparto Coltellinai in questo momento soffre del contesto internazionale, quindi la situazione dazi, Stati Uniti, il principale mercato di riferimento per noi, è stato penalizzato in maniera notevole. Oltretutto, un piccolo esempio, la spesa media che un americano faceva fino a 2 anni fa, poteva spendere anche 300-400 euro per un coltello di lusso. Oggi dobbiamo produrre oggetti che vanno al pubblico sotto i 200 euro.
3: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo adesso allo sport, al calcio, con la vittoria dell'Udinese ieri a Monza 3-2, il risultato.
4: Udinese con il vestito blu per battere il Monza. Friulani che, nonostante assenze importanti, Cabasele e Palma in difesa, Zaniolo in attacco, riescono a conquistare la prima vittoria in campionato in trasferta. Il primo mattone al successo della squadra di Rugnaic lo mette a Bankua, salvando prima della mezz'ora sulla conclusione di Cutrone. Poco dopo il vantaggio dell'Udinese firmato da Piotroschi, l'assist involontario di Camarà su un tiro di Ekelenkamp. L'equilibrio in campo lo riporta un errore di Ebos, il peggiore della squadra di Rugnaic, che favorisce la rete di Colpani. Partita che vive gli spunti decisivi nel finale del primo tempo, quando l'Udinese ritrova il vantaggio grazie ad un tiro di Camarà, ma soprattutto all'intervento sbagliato del portiere del Monza, Thiam. Nel recupero, il terzo gol dei friulani, messo a segno da Ekelenkamp, che con un destro di controbalzo certifica la sua gara da migliore degli uomini di Rugnaic. Nella ripresa ancora Ebos, protagonista in negativo sulla rete, che ridà coraggio al Monza di Varela, prima dell'assalto finale dei Brianzoli, che però trovano Okoye a dire di no sulla conclusione di Mota Carvaio. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora il calcio con il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il Brian Lignano affronta la Triestina alle 16 a Precenico. Alla stessa ora il Cerlin Smuzzane sarà sul campo dei Veneti della Luparense. E adesso alcuni appuntamenti. Oggi visita la Risiera di San Sabba con una guida specializzata del Museo e Monumento Nazionale. Appuntamento alle 17. Il biglietto è acquistabile solo online sul sito copculture.it. Per Estate con la Ricerca alle 16 all'Immaginario Scientifico di Trieste, Margherita De Gasperi, ricercatrice di Area Science Park, racconterà cos'è il sequenziamento genetico e quali sono le sue principali applicazioni. Al via oggi le residenze e i laboratori transfrontalieri di cultura contemporanea ad Aurisina nell'ambito dell'11ª edizione della rassegna L'Energia dei Luoghi Festival del Vento e della Pietra. E l'Associazione Comunità di Cittanova d'Istria in Esilio ricorda oggi il patrono San Pelagio a Trieste nella chiesa di San Vincenzo de Paoli alle 17. Per gli spettacoli a cororgano, protagonista oggi Manuel Tomadini, il più premiato organista italiano della sua generazione, docente del Conservatorio di Trieste, suonerà nel Duomo di Spilimbergo alle 17. Terzo appuntamento con il ciclo Lideria di alle 20:30 nello spazio Venezia Udine per un viaggio fra Brahms e Strauss. Lo spettacolo Dalle stelle alle stalle in scena alle 17 in piazza Santa Maria Maggiore a Cimolais e il Lignano Sunset Festival che si conclude alle 21 all'Arena Arpe Adria con Legend, the show per rivivere il mito di Michael Jackson. Ed è tutto, in regia Federico Comare, Samuel Montalto, in redazione ha collaborato Isabella Parutto. Da Rita Micoli grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'Islanda resta fuori dall'Europa, bocciato con oltre il 52% dei no il referendum sulla ripresa dei negoziati, ha pesato il timore per la regolamentazione della pesca. Ce la metterò tutta per tornare presto, ricoverato a Cuba, Alessandro Di Battista risponde via social ai messaggi di incoraggiamento all'ex 5 Stelle, solidarietà unanime del mondo politico. Ancora raid di Mosca su Kiev, il Cremlino minaccia, colpiremo massicciamente le infrastrutture energetiche ucraine. Gli attacchi informatici negli aeroporti britannici, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale agli italiani transitati in quegli scali, possibile furto di dati personali, attenzione a mail, sms e telefonate sospette. Messa in piega fortunata a Grosseto, spende 46 euro col banco ma te ne vince 1000 grazie alla lotteria degli scontrini, premiato anche il parrucchiere e non ha evaso il fisco. Harry Styles per un mese a New York, le prime due date della pop star incantano il pubblico.

0: fra musica omaggi e battute dal palco del Madison Square Garden. Serie A, oggi tocca a Napoli e Inter, al Maradona arriva l'ambizioso Como, nero-azzurri a Cagliari. Moto mondiale alle 14, il Gran Premio di Aragon, tutti a caccia dei fratelli Marquez. Buongiorno da Nicole Ramadori. L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Il fronte degli euroscettici prevale al referendum promosso dal governo socialdemocratico con il 52,8%. L'inviato a Bruxelles.
1: Dopo una notte di testa a testa, una netta affermazione del no nel referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea, interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. Il no quasi al 53%, il sì poco sopra il 47%, quasi 13.000 voti di scarto. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles, intanto, guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: È cosciente e ha risposto ad un messaggio social Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, colto da un grave malore venerdì scorso mentre si trovava a Cuba per un reportage.
2: Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni a Cuba. Per l'ex deputato 5 Stelle tutto era iniziato venerdì sera. Prima un forte mal di testa, poi un malessere diffuso, infine la perdita di conoscenza per qualche ora che aveva reso necessario un primo ricovero all'ospedale di Santa Clara. Nella serata italiana di ieri il trasferimento in ambulanza a La Habana, in uno dei centri d'eccellenza del paese, dove ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario ed è stato sottoposto a visite specialistiche. Ieri, da quando si era diffusa la notizia del malessere che lo aveva colpito, tantissimi messaggi di solidarietà che si erano susseguiti per tutta la giornata. Esponenti del movimento in primis, dal presidente Giuseppe Conte all'ex compagno di partito Luigi Di Maio, poi mano a mano posti di sostegno e partecipazione dei rappresentanti di tutti gli schieramenti politici. L'ambasciata italiana a Cuba ha già predisposto un aereo medico per il rientro nel nostro paese. Prima però bisognerà verificare se le condizioni di salute permetteranno il viaggio. Alessandro Allegra, GR1.
0: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che giustificano la sua rimozione, giudicata illegittima. L'azienda invece tira dritto, conferma l'incompatibilità, ma si dice pronta al dialogo con la redazione.
3: Le schermaglie sono ancora all'inizio, ma dai toni di lettere, risposte degli avvocati, proteste della redazione e repliche si profila una lunga e accesa battaglia legale tra la RAI e Sigfrido Ranucci. Come una partita a scacchi, la prima mossa è quella dell'ex conduttore di Report, che in realtà è una risposta alla rimozione dalla trasmissione che ha guidato per un decennio. Una lettera inviata dai suoi avvocati alla direzione approfondimento della TV pubblica, in cui sollecita gli atti che hanno portato alla decisione della RAI. Il provvedimento, secondo i legali di Ranucci, sarebbe stato adottato senza una reale motivazione e di conseguenza è illegittimo. L'azienda però tira dritto. Al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione dopo l'attentato orchestrato dal faccendiere Walter Lavitola. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Mentre si apre una nuova polemica, il quotidiano Domani pubblica una foto della neoconduttrice Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola. Non gli ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, scrive Ranucci sui social, che intanto sottolinea in un'intervista non esclude un suo futuro in politica. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Silvano Loia, manager di Rai Way di 52 anni, è affogato in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato dato dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino, non vedendolo ritornare dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. Il manager era il compagno dell'attrice Francesca Neri. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita isolata in Valle d'Evero nel nord del Piemonte. La tragedia si è consumata la notte scorsa in una baita appunto all'Alpe Buscagna nel territorio comunale di Baceno, Verbagno Cusio Ossola. La vittima è un 35enne di Milano in condizioni critiche, anche una ragazza di 19 anni trasportata all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara e vengono trattati in camera iperbarica. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in un parcheggio a Castellanza in provincia di Varese. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona. Commemorazione a Brandizzo in provincia di Torino per il 3° anniversario della strage in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Il corteo sul luogo della tragedia, una ferita ancora aperta, ha detto il sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante in rappresentanza del governo. Il prossimo 30 settembre ad Ivrea si aprirà il processo con 21 imputati. Siamo alla guerra in Ucraina, terza notte consecutiva di attacchi russi su Kiev, mentre cresce la preoccupazione per una possibile nuova escalation del conflitto.
4: Sono in preparazione attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Mosca in risposta ai raid di Kiev che hanno preso di mira in particolare il settore petrolifero russo. Anche stanotte è colpita una raffineria e la tensione cresce anche per i timori di una nuova offensiva di terra dalla Bielorussia. Proprio il tentativo di una de-escalation, secondo la testata americana Axios, sarebbe il motivo del misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, che avrebbe proposto ai russi un trilaterale Trump-Putin-Zelensky per rilanciare i negoziati. Ma per ora i raid continuano. In vari quartieri di Kiev i vigili del fuoco lottano contro le fiamme dopo l'ultima ondata di missili e droni russi contro la capitale. Colpite anche aree civili. E a Mila, alla periferia di Kiev, si piangono le vittime, quasi 40, dell'esplosione nelle scorse ore dopo un raid russo di un deposito di munizioni vicino alle case. La contaminazione nell'area è significativa, spiega Zelensky, e ci sono ancora persone disperse. Davide Maggiore, GR1.
0: Dopo l'attacco informatico ai sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands, che ha consentito ai ignoti hacker di impadronirsi di dati personali di quasi 9 milioni di clienti, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lancia l'allarme.
5: Massima attenzione ai propri dati personali. È l'avvertimento lanciato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo gli attacchi hacker in alcuni aeroporti inglesi. Per gli italiani che sono passati in questi scali, non può essere esclusa infatti l'eventualità che anche i loro dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. Gli interessati sono invitati, scrive l'agenzia, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'agenzia poi richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di wifi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata. Il loro utilizzo, così come quello di accesso a servizi con l'inserimento di dati personali o credenziali, deve avvenire con la massima cautela. Finora comunque, conclude l'agenzia, non ci sono evidenze di attacchi in corso nei nostri aeroporti. Simona Decina, GR1.
0: Caro carburanti, il ministro delle imprese Urso anticipa il piano antirincari a cui sta lavorando il governo e a proposito di extra profitti parla di un contributo concordato con le imprese del settore, ma i petrolieri alzano un muro.
6: Prima misure selettive, in particolare per l'autotrasporto e i lavoratori dipendenti, e poi interventi strutturali per aumentare la produzione elettrica da energie rinnovabili. È il doppio binario con cui il governo intende intervenire contro il caro carburante e i suoi effetti sull'inflazione, alla scadenza dell'ultimo taglio delle accise sul gasolio fissata per il 5 settembre. Ne ha parlato il ministro Urso al quotidiano La Stampa, sottolineando la necessità di sbloccare i tanti progetti sulle fonti energetiche green, cresciute del 40% negli ultimi 3 anni, che sono ancora osteggiati dalle regioni. Necessario inoltre completare l'iter del disegno di legge sul nucleare. Sul fronte extra profitti, per Urso sarebbe meglio concordare un contributo con le compagnie petrolifere. Le dirette interessate però sui rincari puntano il dito contro Bruxelles. Il presidente dell'Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
7: C'è stata una chiusura delle raffinerie esclusivamente a livello europeo che in questa fase ha penalizzato l'Europa con costi dei prodotti raffinati più alti degli altri continenti.
6: Gelsomina Testa, GR1.
0: Ancora critiche alla situazione tra Nepal e Tibet dopo la catastrofica esondazione che ha provocato la morte di almeno 780 persone. I dispersi sono oltre 3.000, fra cui 3 nostri connazionali, il gioielliere Marco Ratto e una coppia residente a Losanna, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, il corrispondente.
8: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. È viva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane, come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite ai soccorsi. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. Dopo alcune ore, l'allarme per una nuova inondazione è rientrato. Da Pechino nello porto GR1.
0: E proprio per la popolazione del Nepal arriva da Papa Leone una preghiera all'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
9: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: Sparatoria in Svizzera. Nella notte, durante un rave party all'interno di un ippodromo, morta una ragazza di 22 anni, feriti altri 5 giovani, indagini in corso, l'inviata.
10: Sono quasi le 3 del mattino, i ragazzi ballano ancora, è un evento techno annuale all'ippodromo di Arau, cantone di Argovia, vicino Zurigo, che riunisce più di 3.500 persone. All'improvviso il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi iniziano le grida, si capisce che sono colpi di arma da fuoco. Molti si nascondono sotto la console del DJ, una donna finisce a terra colpita, alcuni cercano di rianimarla, invano, muore dissanguata. È una ragazza di 22 anni. Altre persone vengono colpite e cadono. Ci sono 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna ricoverati in ospedale. Testimoni riportano di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. La polizia interviene, circonda l'area, chiede a tutti di stare lontani dalla zona. A chi era all'evento, attraverso appelli anche sui social, chiede testimonianze, video, foto, informazioni. È caccia all'uomo per cercare di individuare colpevoli. Arriva anche un elicottero Super Puma. Non ci sono ancora ipotesi su chi e quale possa essere il movente. I colpevoli sono ancora in fuga. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Torniamo adesso sull'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Cremona, con grandine e forti raffiche di vento che hanno causato molti danni, 43 persone ferite, 12 famiglie evacuate, duomo, chiese e circa 10.000 auto danneggiate. Per comprendere cosa è successo abbiamo sentito il parere di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
11: Questo fenomeno di Cremona non è stato il classico temporale estivo, è stato un sistema di supercelle che accadono quando c'è un grande contrasto termico tra il suolo caldo e l'aria più fresca che invece è arrivata in questi giorni a causa del ritiro dell'anticiclone africano.
12: Un'ondata di maltempo violentissima con grandine come palline da tennis.
11: Avviene spesso quando queste nubi partono dal basso e arrivano ad altezze estremamente elevate, perché la grandine ha il tempo di ingrandirsi sempre più. Polveri sahariane possono aver contribuito a di ingrandire ancora di più questi chicchi di grandine.
12: Professor Pasini, questi fenomeni si possono prevenire in qualche modo?
11: Vanno seguiti con i satelliti, ma anche con i radar meteorologici che ci danno lo spostamento delle masse nuvolose più pericolose e ci possono dire fra un'ora, due ore può arrivare sul sito di interesse.
12: Qual è il raggio di visione di un radar?
11: Anche di 150 km. La cosa importante è riuscire a dare informazioni puntuali per quanto riguarda poi gli allerta della popolazione.
12: Quanto incide il cambiamento climatico su questi fenomeni estremi?
11: Rende ancora più critiche le nostre situazioni, soprattutto quando ci sono fenomeni di questo tipo.
12: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Grosseto, per una messa in piega, premiati con 120.000 euro un parrucchiere e una sua storica cliente. Il merito è della Lotteria degli Scontrini, creata dall'Agenzia delle Entrate

0: per contrastare l'evasione fiscale a cui tutti possono partecipare.
1: La notifica ufficiale dell'Agenzia delle Entrate aveva allarmato Alessandro Pareti, acconciatore di Grosseto. Temeva un controllo fiscale e invece aveva vinto 20.000 euro per una messa in piega da 46 euro pagata con Bancomat. Alla sua affezionata cliente, lo stesso scontrino elettronico, ne ha fruttati 100.000. Merito della lotteria degli scontrini, gratuita, lanciata nel 2021 per incentivare i pagamenti elettronici così da contrastare l'evasione fiscale. Era un po' caduto nel dimenticatoio, ma il caso di Grosseto ricorda che l'opportunità resta viva. Basta essere maggiorenni, scaricare il codice lotteria dal portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e mostrarlo all'esercente al momento del pagamento con carta, bancomat o app. Escluse alcune categorie come farmaci, carburanti, teatro, cinema, giornali. Ogni euro genera un biglietto virtuale. Estrazioni settimanali, mensili e annuali, premi e esentasse fino a 5 milioni di euro. Un premio alla legalità che può riservare sorprese inaspettate. Eleonora Belviso, GR1.
0: Torniamo alla sparatoria in Svizzera. Italiana la giovane di 22 anni morta appunto durante la sparatoria nel rave party dell'ippodromo. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Ora passiamo alla musica. A Romano De Zellino, siamo in provincia di Vicenza. L'Ama Music Festival oggi propone una serata decisamente rock. Dopo una data a Napoli a fine luglio, stasera ultima esibizione italiana per quest'anno dei Franz Ferdinand, band di punta dell'indie rock britannico da oltre 30 anni che presenta il nuovo album uscito a giugno. Sul palco con loro anche i The Cooks. La pop star britannica Harry Styles sarà protagonista per un mese a New York. Le prime due date al Madison Square Garden hanno invaso i social tra coreografie, omaggi e battute dal palco.
2: Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks, and they also do weddings.
3: Madison Square Garden, casa dei Knicks e di matrimoni. E il pubblico del secondo dei 30 concerti di Harry Styles a New York esplode al riferimento a Taylor Swift. I due fecero coppia fissa per una manciata di mesi anni fa, storia breve ma che ha lasciato il segno in alcune canzoni di Swift. Battuta che ha fatto il giro del web come l'omaggio a Dolly Parton. Certo, New York ha dato il migliore dei benvenuto alla pop star di Golden e American Girl. Navette a tema per arrivare al Madison Square Garden, i cartonati di Harry in giro per la città, cocktail che citano i successi nei ristoranti di Manhattan e nell'East Village, negozio dedicato a tempo fino al 1 novembre. Succederà lo stesso a Roma l'estate prossima, se saranno confermate le voci su Harry Styles al Circo Massimo? Golden. Miriam Mauti, Golden. GR1. Golden.
0: Ora la pagina sportiva e studio Giuseppe Bisantis.
4: La seconda giornata di Serie A è al giro di boa, oggi 3 partite, si chiuderà domani con le ultime 2. Tanti motivi di interesse per la sfida delle 18:30 che mette di fronte Napoli e Como, due squadre che faranno la Champions. Il nostro inviato a Napoli.
5: I nomi, la tecnica dei campioni di Napoli e Como, maestri esperti come De Bruyne, decisivo dopo essere entrato nel secondo tempo a Marassi, oggi si vedrà se partirà dall'inizio. Nico Pazza, giovane meraviglioso, argentino al Maradona. Di Duvicas si parla meno, eppure è stato il vice capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione, 14 gol che hanno aiutato il Como a raggiungere la Champions League. Al debutto ha segnato all'Udinese. Højlund invece ha faticato a Genova, deve ancora raggiungere la forma migliore, come Lucca ha ammesso Allegri.
6: Una cosa che garantiscono sia Højlund che Lucca, l'impegno e la voglia di migliorarsi. Sono due ragazzi, sono due giocatori soprattutto che anche fisicamente hanno bisogno di lavorare e di entrare in condizioni.
5: Si cercano gol, il Napoli aspetta Neres fuori da gennaio, Lang potrebbe restare, ci sono Alisson e Vergara, l'attacco sembra soddisfare Allegri. Il Como continua a muoversi sul mercato invece in attesa di Ken. Ricci, appena arrivato, sarà subito in una panchina. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
4: Due partite alle 20:45, Lazio-Genoa con la sfida in panchina tra i campioni del mondo Gattuso e De Rossi, e poi c'è l'Inter che va a Cagliari. Rossoblu come i neroazzurri hanno vinto alla prima giornata. Al nostro inviato.
7: Il futuro è una terra lontana ma amica, lo stadio della Coppa dei Campioni.

0: lo stadio di José Mourinho, lo stadio dei trionfi. Il presente è una enclave morattiana nell'isola dei sogni, nella città del campione immortale che rifiutò la gloria facile anche nerazzurra pur di rimanere fedele a se stesso e a chi lo accolse con amore infinito. Come fedele a se stesso sarà l'Inter di stasera, con Lautaro e più Esposito davanti ed una serie di costruttori di gioco dal centro, Cialanoglu, Barella, Sulcic, e dai binari larghi Giuff e Di Marco per il resto, riflettori accesi sul ritorno di Pavard, possibile titolare, e di Jones, possibile panchinaro in attesa di esordio. Ci sarà da lottare, chissà, forse anche da soffrire contro il Cagliari di Pisacane motivato dai tre punti di Parma e puntellato dal talento di Romano e Maldini, giovani in cerca di consacrazione da trovare nel miglior luogo possibile, l'isola dei sogni, teatro di una sfida solo apparentemente scontata. Cagliari, Francesco Repice, GR1.
1: Come si diceva, la giornata si chiuderà come ormai consuetudine di lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, Roma che ha acquistato De Ron, pupillo di Gasperini, e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna, neroblu molto attivi sul mercato. Seconda giornata anche in Serie B si conclude oggi con le ultime quattro partite. Alle 19 due sfide tra squadre che hanno vinto alla prima, Arezzo-Palermo e Mantova-Empoli, alle 21 Benevento su Tirol e Pisa-Catanzaro. Tanti appuntamenti come sempre in questa domenica di fine agosto, li potrete seguire su questa rete Radio 1 Rai all'interno di Domenica Sport, che inizierà pochi minuti prima delle 14 per seguire la partenza del Gran Premio di motociclismo di Aragon in Spagna. Intanto si sono corse Moto 3 e Moto 2 il servizio.
2: Qualcuno può affermare Marc Marquez e impedirgli l'ennesima doppietta in un circuito antiorario? Difficile, ma Marco Bezzecchi ci proverà alle 14 quando scatterà dalla pole del Gran Premio di Aragon. Ieri nella sprint il riminese con un piccolo errore in curva 1 ha aperto la porta ai fratelli Marquez e si è dovuto accontentare della terza piazza. Stamattina è stato di nuovo veloce nel warm-up. Sembra lui l'unico che può pensare di dar fastidio a Marc, visto che il terzo pilota con un gran passo è il minore dei fratelli di Cervera. Non esattamente uno che ti aspetti a battagliare con il coltello tra i denti con il fratello maggiore. Scatterà quinto invece il leader iridato Jorge Martin, che come ieri proverà a giocare in difesa. Intanto in archivio le gare delle altre due classi. In Moto3 decimo successo stagionale per lo spagnolo Quiles su Almansa e l'argentino Morelli. Nono Pini, undicesimo Bertelle. Nella classe di mezzo vittoria dell'iberico Alonso Lopez a precedere Guevara e il colombiano Alonso, quattordicesimo Vietti. Luca Cesaretti, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Luciano Pecoraro. Ora c'è Onda Verde, poi spazio alla musica di Radio 1. Buon proseguimento di ascolto.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, 13 e 24 aggiornamenti su traffico e viabilità in due autostrade del Mediterraneo, tratto chiuso, un veicolo è ribaltato tra Altomonte e Castrovillari in direzione all'acciamento di Fisciano, poi andiamo in A23, code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Un incidente crea delle code in A4 tra Desenzano e allacciamento A21 verso Brescia, in A1 code a tratti tra allacciamento A15 e Fiorenzuola verso Milano, lunghe code a tratti in A10, il traffico è molto intenso tra finale allacciamento A16 verso Genova. Un incidente crea delle code anche in A14 tra Andrea Barletta e Canosa verso Pescara. Altro incidente tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Troviamo code a tratti anche in A1 tra Valdarno e Firenze Sud e poi in A1 Roma-Napoli. Anche qui il ripristino di incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie

0: o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti.

0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat,
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Domenica Sport.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Domenica Sport. Sono le 13:55 minuti e 30 secondi. Giacomo Prireschi al microfono con voi. La nostra squadra, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Alessandra Adriani e in redazione Andrea Pistorio, che è con noi. E in questa domenica in cui ci focalizzeremo molto sul calcio, però a partire dalle 18:30, perché ci sono tre partite della seconda giornata, una alle 18:30, Napoli-Como, e poi alle 20:45, quindi poi ci trasferiremo all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, questo a chiudere la domenica di calcio in Serie A. Tante partite anche negli altri campionati che dopo andremo a vedere insieme. Gioca ad esempio in Liga Real Madrid di Mourinho contro il Malaga alle 17, ma insomma sono tanti i temi, tra cui fra pochissimo l'inizio del Gran Premio in Spagna, Moto Mondiale. Allora andiamo subito a sentire, prima dell'inizio di questo Gran Premio, cosa è successo nelle altre classi con Luca Cesaretti. Luca.
1: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Spagna prendi quasi tutto fino a questo momento. In Moto3 Quiles, il leader del mondiale, la decima vittoria stagionale, al rientro dopo la frattura alla clavicola di Silverstone, davanti ad Almanza, terzo l'argentino Morelli, gli italiani nono Pini, undicesimo Bertelle. In Moto2 ancora doppietta spagnola, vince Alonso Lopez, secondo Isan Guevara.

0: sarà il prossimo anno in MotoGP con il team Prima Pramac, ufficializzato in settimana. Terzo la Colombia con David Alonso, sesto il leader del mondiale Manu Gonzalez, quattordicesimo il primo degli italiani, vale a dire Celestino Vietti.
1: Bene, grazie Luca, torneremo da te fra pochissimo. Ricordiamo in breve anche di cosa parleremo oggi, prima di trasferirci poi sui campi alle 18.30 per le sfide di Serie A, motomondiale quindi in questa prossima ora col Gran Premio in Spagna, e poi il volley femminile, perché domani agli europei giocherà l'Italia contro la Bulgaria e ne parleremo. I mondiali femminili di basket che stanno per iniziare, ci sarà con noi il CT della Nazionale Andrea Capobianco, una pagina dedicata al calcio mercato, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Non possiamo non parlare anche di tennis e degli US Open e così via, verso poi anche la nostra pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto in Italia, e ce li racconterà il nostro Emanuele Granelli, e poi ci avvicineremo alle partite e andremo sui vari campi. Questo è il programma della Domenica Sportiva insieme qui su Radio 1. Io saluto Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine .it. Ciao Enrico, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.
1: E Massimo Angeletti, ciao Massimo, grazie per essere qui con noi.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora, con Enrico Borghi, Massimo Angeletti e Luca Cesaretti andiamo verso la partenza di questo Gran Premio di Spagna per quanto riguarda il motomondiale. Luca.
0: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
2: Ciao,
3: ciao ragazzi,
2: ciao.
3: A tutti, ciao. Ciao.
0: E allora, tra poco scatta il giro di riscaldamento. Intanto vediamo quelle che sono le condizioni ambientali. 31 gradi ad Aragon la temperatura dell'atmosfera, 51 quella dell'asfalto, sostanzialmente simili a ieri, forse un grado o due di più, e quindi la scelta delle gomme è identica e scontata a questo punto per tutti. Media all'anteriore, media al posteriore. Enrico, Massimo, in un flash, Marc Márquez, c'è qualcuno che lo può fermare? Perché insomma, in carriera 61% di vittorie nei circuiti antiorari, 36 su 59.
2: Allora, Márquez favorito, però Bezzecchi lo vedo meglio di ieri sulla gara lunga, e suo fratello è sempre un'incognita, però sì, io vedo Marc. Se Massimo dovesse giocare un euro, lo giocherei su Marc.
3: Anche io come ieri vedo Marc favorito, e tutto dipenderà dalla prima curva. Come abbiamo visto ieri, si decide tutto lì.
0: Eh sì, e l'ha confermato anche Marc Márquez, che aveva già deciso prima del via di, non dico provare il tutto per tutto, ma comunque di fare il possibile per portarsi davanti, perché poteva essere decisiva. Sta per iniziare il giro di riscaldamento del Gran Premio di Aragon, l'abbiamo anticipato, è uno dei sei in calendario in cui si gira in senso antiorario, con Austin, Balaton, Sachsenring, Phillip Island e Valencia. 5.078 metri per il circuito spagnolo, con 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, un rettilineo, quello più lungo, che non è quello principale, il controrettilineo, lungo 968 metri, e insomma un Marc Márquez che ci ha vinto 7 volte il Gran Premio, 3 sprint su 3, 7 pole position, una seconda posizione, battuto da Bagnaia nel 2021 praticamente in volata, è, come spesso accade nei circuiti antiorari, l'uomo da battere, lo sarà anche oggi. In pole position però parte Marco Bezzecchi con la sua Aprilia, la terza pole stagionale, la dodicesima in totale, la prima fila poi completata dalle due Ducati dei fratelli di Cervera, Mark in seconda e Alex in terza con la Ducati del team Gresini, in seconda fila Raul Fernandez, Aprilia Trakaus, il leader del mondiale Jorge Martin e Pedro Acosta con la KTM. Terzo Fabio Di Giannantonio, in terza fila Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Joan Zarco, in quarta Moreira, Aldeguer e Morbidelli. Zarco deve scontare due long lap per l'incidente del Montmeló, che peraltro poi gli ha causato l'infortunio che l'ha visto rientrare solo in questo fine settimana dopo circa 100 giorni d'assenza. Con gli italiani che si affidano a Marco Bezzecchi, perché Bagnaia l'abbiamo visto ieri in grandissima difficoltà, lui ha detto che insomma non è sua abitudine tirare remi in barca, però sembrava davvero, come sottolineava ieri Massimo Angeletti, un pilota che insomma attendesse il 2027, no Massimo, in un flash?
3: Sì, assolutamente, è totalmente demotivato e non ha più neanche la fantasia di cercare motivazioni o scuse per quello che non funziona.
0: 115.000 spettatori nell'intero fine settimana ad Aragon, oltre 50.000 solo oggi per il Gran Premio, però ci siamo, splende il sole sulla griglia di partenza che si è andata a ricomporre, tra poco il via dei 23 giri del Gran Premio di Aragon. Bezzecchi, Marc Márquez, Alex Márquez in prima fila, il leader del mondiale Jorge Martín parte in seconda, in quinta posizione, va via la bandiera rossa davanti allo schieramento, è tutto pronto per la partenza, si accendono le luci rosse che si spengono, parte benissimo Martin dalla seconda fila, partono bene ancora Bezzecchi e Marc Márquez come ieri, ancora Marc super aggressivo, vediamo se va largo, prova a incrociare la traiettoria Bezzecchi, ma la curva numero 2 è ancora a favore di Marc Márquez, che poi però viene sverniciato da Bezzecchi, che l'ha preparata alla grande in curva 3, ha chiuso un po' il gas e poi si è buttato dentro. Occhio a Martin che si va a prendere la seconda posizione addirittura, gran partenza di Jorge Martin, quindi Bezzecchi in testa, Martin è secondo, Marc Márquez è terzo ed è attaccato adesso da Raul Fernandez e da Acosta che si butta dentro. Acosta all'interno di Raul Fernandez mette nel mirino Marc Márquez, è scivolato indietro Alex che è in sesta posizione, e da Di Giannantonio e Bagnaia che sono partiti abbastanza bene che lo stanno mettendo nel mirino. Enrico, non è esattamente la partenza che ci aspettavamo, soprattutto dopo la prima curva, no?
2: Sì, ma devo dire la mia più grande sorpresa è Jorge Martin, perché è sempre stato un po' sottotono in questo weekend, invece ora è partito con una grande aggressività. Significa che nel mirino lui ha Bezzecchi più che altro, perché ci sono adesso ci sono due campionati, Márquez che insegue tutti e le due aprile che si giocano la prima posizione. Martin Bezzecchi, molto bella, mi sembra che tutto è
0: un lungo di Martin, scusa Enrico, un lungo di Martin che poi riesce a rientrare ma perde due posizioni, lo scavalcano Marc Márquez e Pedro Acosta, e occhio perché adesso dovrà ricostruire la gara Jorge Martin. Massimo, Martin l'abbiamo visto molto aggressivo in partenza anche ieri, poi è scivolato un pochino indietro, però evidentemente quando deve difendersi, come almeno da quello che avevamo visto fino a ieri mattina sembra dover fare in questo fine settimana, lui decide di giocarsi tanto in partenza, perché poi le differenze di passo, no, l'abbiamo detto più volte, non è che ti facciano scivolare troppo indietro, se parti bene guadagni posizioni.
3: Esattamente, quello che tu riesci a guadagnare nelle prime curve, in questo caso nelle prime due curve, perché abbiamo visto che è la seconda curva quella decisiva che ha stabilito le posizioni attuali, e tutti i piloti sanno che la differenza è lì, perché poi le prestazioni sono abbastanza simili. Se pensiamo che 8 piloti hanno battuto il precedente record dello scorso anno di Márquez sul circuito durante le prove, abbiamo una misura di quanto siano livellate le prestazioni.
0: Fin qui decisiva curva 3, quella intitolata a Carlos Checa, adesso però Martin sembra un po' in difficoltà, tant'è che lo attacca Alex Márquez, ancora un po' largo Martin, si butta dentro Alex Márquez, e allora Bezzecchi è in testa, secondo giro di 23, a 7 decimi di vantaggio su Marc Márquez che si trascina dietro Pedro Acosta, poi 6 decimi per trovare Alex a questo punto che ha scavalcato Jorge Martin, sesto Raul Fernandez, settimo Bagnaia, ottavo Di Giannantonio, nono Aldeguer, anche Moreira, Miller e Zarco provano a rimanere agganciati a questo lungo serpentone. Enrico, si sta confermando quello che dicevate prima del via te e Massimo Angeletti, vale a dire che Marco Bezzecchi sembra l'Aprilia decisamente più in palla in questo weekend, perché insomma nelle prime quattro posizioni è l'unica moto di Noale quella di Bezzecchi.
2: Sì, allora Bezzecchi è programmato, cioè si allena, si prepara per fare gare solitarie andando via, allungando e scappando, e anche la maggior parte delle sue vittorie le ha sempre fatte così. Stessa cosa vale per l'assetto della sua moto, e sono organizzati per quello, e quindi la grande domanda ora è se lui riuscirà a scappare, perché la sua strategia è quella: quando lo obblighi al confronto, alla battaglia, poi lui c'ha i suoi limiti, quindi lui sta facendo ciò per cui è stato programmato. E Martina adesso, che un po' delude perché si era costruito una bella posizione, ora l'ha un po' buttata via, e Marc penso che starà lì un po' ad aspettare, perché la gara è lunga, sembra ma questa pista è lunga, è faticosa, è una bella gara. Acosta, non so se Acosta potrà reggere quel ritmo, onestamente.

0: Acosta e la KTM, che l'abbiamo detto ieri ma lo ricordiamo, ritrovano insomma un motore a pieno potenziale dopo aver rotto i sigilli con l'ok degli altri costruttori ed aver posto rimedio a quel particolare, a quel pezzo che provocava le rotture dei propulsori della casa di Mattinghofen. 47,6 per Bezzecchi nel secondo giro, siamo ancora a massimo lontani dal giro record in gara, che è 46,7 di Mark l'anno scorso, il che fa pensare che comunque insomma ci stiano andando un po' cauti in questo avvio, non stiano sparando tutto, anche perché stamattina nel warm up Bezzecchi e non solo era sceso ampiamente sotto il 47, quindi si pensava un passo di gara sul 46 alto.
1: Però è lunga, ci sono ancora 21 giri e probabilmente optano per una gestione un po' tutti quanti, no? Perché sparare tutta la potenza nei primi giri può essere rischioso vista la durata della gara, e credo che tutti stiano facendo un po' questa scelta. Hai ragione, girano quasi il secondo più alto di quelli che sono stati i tempi in gara anche lo scorso anno, sì, e anche in warm up. È ovvio che stanno crescendo.
0: L'anno scorso si gareggiava a maggio, quindi temperature e condizioni diverse, però insomma stamattina nel warm up abbiamo visto che c'è la possibilità di fare un passo diverso, passo che adesso inizia a scendere perché siamo nel corso del quarto giro, ma nel terzo scendono sul 47,3, 47,4 almeno i primi quattro, sono sotto al 48 anche Martin e Raul Fernandez in quinta e in sesta piazza, poi c'è un buco già più di un secondo prima di trovare Pecco Bagnaia, che praticamente è il primo del secondo gruppo, della seconda parte del gruppone. Bezzecchi sempre lì con 7 decimi di vantaggio su Marc Márquez, non allunga ma non vede nemmeno avvicinarsi il secondo momentaneo della classifica, con Pedro Acosta che rimane lì abbastanza vicino a Marc Márquez ma non al punto da poter portare l'attacco, con Alex Márquez, Enrico, che forse dei primi quattro è quello leggermente più in difficoltà, perché adesso Marco e Marc stanno iniziando ad accendere parziali rossi e lui perde un paio di decimini.
2: Sì, e soprattutto deve gestire Martin, perché credo che Martin cercherà di venire su. In fondo il leader di classifica è lui, e Bezzecchi la maggior parte dei punti li sta prendendo a Martin in ottica di titolo mondiale. Certo. E Alex però è forte, e soprattutto anche nel finale è uno che, se ingrana bene, non è poi uno che sbaglia tanto. Però qui sì, Acosta resiste, non so quanto. Acosta io lo vedo un po' un elemento di disturbo per tutti, perché sta lì con questa KTM, non ha grandi ambizioni,
0: l'ago della bilancia del mondiale.
2: Sì, esatto, ecco perché mi concentro sempre un po' su Acosta.
0: 47,2 per Márquez e Bezzecchi, un millesimo di differenza a favore del catalano, 47,4 Pedro, 47,4 anche Alex. Salgono invece Martin e Raul Fernandez, 47,7 in particolare per il leader del mondiale, tant'è che ha perso in questo momento la scia di Alex Márquez, c'è praticamente un secondo tra la quarta piazza del minore dei fratelli di Cervera e la quinta del madrileno campione del mondo del 2024. Massimo, siamo ancora nelle fasi iniziali della gara, è quinto giro di 23, la gara è lunghissima, in particolare con queste temperature, però diceva giustamente Enrico in precedenza, ci sono quasi due gare in una a questo punto, per il titolo e per la vittoria. Insomma, forse nella testa di Bezzecchi c'è anche questa questione, visto che insomma Martin è dietro di lui.
1: Guarda, si ragiona generalmente sul doppio binario, pensando sia alla classifica generale ma anche alla vittoria e al piazzamento in gara, e devono mantenere un equilibrio. Questo è un esercizio che i piloti devono fare sempre, soprattutto nella seconda parte di stagione e nella seconda parte di gara, dove le scelte strategiche sono ancora più importanti, visto che le gomme cominciano ad avere prestazioni un po' più basse, e quindi credo che sia la normalità avere questo doppio binario: più sei in alto e più è presto.
0: Certo. E poi magari questo è un ragionamento che se faranno lo faranno insomma più avanti con il passare dei giri. Occhio perché davanti adesso Marc Márquez ha dato uno strappo importante, 1:47.170, si è portato dietro Pedro Acosta ed è andato ad acciuffare Marco Bezzecchi, 2,5 decimi adesso di vantaggio per Bezzecchi che ha girato in 47.5 rispetto a Marc Márquez. Vediamo se adesso diventerà una lotta a tre, perché Alex è un po' più distante per la testa del Gran Premio, per la vittoria evidentemente, o Enrico magari una volta completata l'opera di ricucimento, passatemi il termine, la caduta, attenzione, la caduta di Bagnaia che era autore di una buona gara in settima posizione, buona almeno insomma per gli standard recenti, ma è caduto.
1: C'è la solita battuta, Luca.
0: Esatto.
1: Piove sul Bagnaia.
0: Sì, piove, ma diluvia, voglio dire grandine. Occhio a Márquez, Marc fa la mossa su Marco Bezzecchi, prova il sorpasso alla 9. Bezzecchi prova a incrociare in accelerazione, affiancati. Vediamo la staccata, chi la spunta tra Bezzecchi e Márquez. Bezzecchi dietro anche ad Acosta, la lascia andare Bezzecchi e allora Márquez in testa, Acosta ne ha approfittato con la doppia scia e si è portato in seconda piazza. Marc Márquez in testa, Acosta in seconda posizione, Bezzecchi è terzo. Che sorpasso anche di Acosta, che ha avuto il coraggio di tenere il gas aperto con Bezzecchi e Marc Márquez affiancati per tutto il controrettilineo e poi sfruttare il momento in cui Bezzecchi ha dovuto chiudere il gas all'interno e ne ha approfittato all'esterno per sorpassarlo. Dunque Marc Márquez in testa, Costa secondo, Bezzecchi è terzo, settimo giro, la caduta di Bagnaia, dicevamo anche la caduta in questo momento di Franco Morbidelli. Enrico.
2: No, ma Acosta ha fatto una cosa da pelle d'oca, dopo un rettilineo da oltre 300 all'ora ha passato Bezzecchi all'esterno, ha chiuso la curva ed è entrato ed è incollato a Márquez, cioè Acosta è nella posizione di andare davanti, impressionante. Qui viene fuori anche il motivo per cui Gigi Dall'Igna lo ha preso il prossimo anno al posto di Bagnaia, ma non voglio aprire polemiche, ma oggi se poi in solo quel giro Acosta ci ha dimostrato perché il prossimo anno sarà il compagno di Márquez. Ha fatto una cosa straordinaria, impressionante. E ora lotta per la vittoria Costa. Vorrei solo dire, Bezzecchi ha perso 7 decimi in un secondo. Solitamente un brutto segnale di crisi. E perché non perdi 7 decimi in un giro e mezzo? Però non sta perdendo troppo, è ancora lì. Quindi chissà cosa sta facendo Bezzecchi. Forse si vuole riposare, forse ha un problema al ginocchio, non lo sappiamo. Però sicuramente è in un attimo di crisi Bezzecchi.
0: Sì, lo scopriremo con il passare dei giri. Acosta davvero adesso è incollato ai tubi di scappamento della Ducati ufficiale di Marc Márquez, la sensazione è che forse ne abbia anche un pochino di più, poi però di motore Marc riesce a guadagnare un paio di decimi di respiro nel controrettilineo prima di arrivare alla curva 16 e 17, che poi altro non è che un lunghissimo curvone. C'è il ritiro di Raul Fernandez e anche questo è un passaggio importante per la classifica mondiale, perché Massimo, come dicevamo ieri, a questo punto Ogura, e non l'abbiamo ancora detto ma lo ricordiamo, non c'è ad Aragon perché si è fratturato la mano in allenamento col motocross in Giappone, forse rientrerà a Misano. Di Gian Antonio è caduto ieri e oggi è indietro, Raul oggi si ritira, di fatto rimangono in tre.
1: Lotta a tre, lotta a tre.
0: Il titolo
1: lo
0: mondiale,
1: dicevamo,
0: no?
1: Ieri Luca,
0: sì.
1: Lo dicevamo già ieri, è una lotta a tre e oggi gli accadimenti lo confermano. Io vorrei aggiungere a questo sorpasso meraviglioso che abbiamo visto, duplice sorpasso prima di Márquez e poi di Acosta, il coraggio, e hanno avuto un coraggio fenomenale, soprattutto Acosta, anche Márquez, ma Márquez era davanti, poteva gestire differentemente, ma ha avuto un gran coraggio. Credo che sia mancato in quel momento a Bezzecchi il coraggio di rischiare per la paura di buttare tutto all'aria con un incidente.
0: Ecco, lì infatti ho pensato proprio che quel quella questione, no, di pensare magari al campionato di cui parlavamo in precedenza, lì forse un pochino è venuta fuori, perché effettivamente insomma la sensazione è quella. Allora facciamo un riepilogo, perché è cambiato tanto e siamo ancora

0: ancora solamente al nono giro, appena iniziato di 23, scusate. Marc Márquez in testa, Acosta è francobollato alla sua Ducati con la KTM, un decimo e mezzo tra loro due, girano sul 47.2 e 47.3. Pezzecchi ha perso qualcosa, non è proprio incollato a loro due, però è lì a 6-7 decimi, ha girato in 47.4. Alex Márquez è a 7 decimi da Marco Bezzecchi e poi a 9 decimi da Alex Márquez c'è Jorge Martin. I primi 5 hanno fatto una grandissima differenza su tutti gli altri, anche perché è caduto Bagnaia, si è ritirato Raul Fernandez, quindi a questo punto sesto Aldeguer, settimo di Gian Antonio, ottavo Moreira, nono Jack Miller, decimo Mir davanti a Bastianini e Marini, ma Aldeguer è già a 7 secondi e mezzo da Marc Márquez ed è a 5 secondi dal pilota che lo precede, vale a dire Jorge Martin. Forse Enrico a questo punto potrebbe davvero essere il momento di, insomma, mettersi su un passo con cui controllare per 6-7 giri almeno, diciamo fino al quindicesimo giro, e poi vedere chi ne avrà di più nel finale.
1: Bisogna vedere cosa fa di nuovo, è sempre Acosta il problema. Acosta non ha niente da perdere, non si gioca il titolo, cambierà squadra il prossimo anno, può fare veramente una gara anche un po' matta tra virgolette, e Márquez invece si gioca tanto. Io sto notando però invece che Alex Márquez e Jorge Martin stanno guadagnando su Bezzecchi, e visto che mancano 14 giri non è affatto sicuro il terzo posto di Bezzecchi, cioè Alex può andare a prenderglielo, non dico Martin, ma Alex sì, Alex è velocissimo in questo momento, a parte Marco.
0: Sì, nel nono giro appena concluso il parziale record di Marc Márquez, 47.0, 47.2 Acosta, torna a girare su un bel ritmo Marco Bezzecchi, 47.3 come Alex e 47.4 Martin, insomma differenze di millesimi tra i primi cinque, salvo Marc Márquez che sta provando ad allungare. Però Massimo, Acosta lo devi spezzare, perché altrimenti lui non molla, rimane lì agganciato, e se avrà mezza chance la sfrutterà.
2: È un gran pilota, abbiamo già visto nella prima gara di questa stagione un duello tra questi due piloti, e a mio avviso Acosta, che ha un grandissimo rispetto di Márquez, ma al tempo stesso è il suo parametro, sfidarlo significa sfidare il massimo di quello che lui può fare, e lo sfiderà perché è senza paura, pur rispettandolo, e dipenderà molto l'esito della gara da quanto andranno in accordo fino a un certo punto, perché comunque se potrà lo attaccherà a Costa.
0: Sì, diciamo che per l'anno prossimo già ha detto, beh, Marco è il passato, io sono il futuro, insomma non proprio in questi termini, però il concetto era un po' quello, che poi carta d'identità alla mano, esatto, no, ma non tutti, diciamo, hanno la personalità di dirlo, Massimo.
2: No, e infatti credo che lui abbia una personalità perfetta, per poi rispettoso al tempo stesso.
0: 47-1 per tutti i primi tre, Márquez e Acosta lo stesso giro, 1:47.169, 26 millesimi più veloce di loro Marco Bezzecchi, 47-4 Alex, 47-6 Jorge Martin. Enrico, questo Bezzecchi che da 48 riscende a 47-1, un po' particolare, fa pensare che davvero, insomma, magari anche un po' quel ginocchio, no, che gli dà un po' di fastidio.
1: Guarda, io non lo so, l'esperienza mi dice che quando veloce così tu non puoi andare se hai qualche problema fisico, e allora tenderei a pensare che non è vero quando i piloti dicono male qui o male là, non vai così forte. Però è anche vero che io sono seduto sulla sedia, lui sta correndo, e quindi per rispetto non dico niente. Bezzecchi però va forte, e secondo me perché gli hanno segnalato, ha visto dal dashboard che Alex spingeva, perché ha ripreso un decimo di vantaggio che aveva perso prima. Mi fa pensare che Bezzecchi stia facendo la gara
0: sul terzo,
1: su Martin e su, e su Alex, non sui primi due, ecco, almeno in questa fase.
0: Sì, diciamo che dei primi, insomma, Bezzecchi sembra quello dei primi tre un po' meno costante, con la capacità di scendere a quel ritmo. D'altronde il 47-1 l'ha appena fatto,

0: ma rispetto a Mark e a Pedro sia un po' meno costante e abbia dato uno strappo, un tirone, proprio perché Alex Marquez si stava riavvicinando un po' troppo. Si chiude un altro giro e allora andiamo a vedere cosa dice il cronometro dei tempi. 47.3 Mark, 47.2 Pedro, in realtà 33 millesimi di meno, un decimo di meno lo fa Bezzecchi, 47.2, 47.3 anche per Alex. Il dato massimo in questa della gara, quando siamo appena oltre la metà, è che Jorge Martin sembra aver alzato bandiera bianca, perché gira in 47.6, ormai è a un secondo e mezzo da Alex, a 6 secondi di vantaggio su Aldeguer, per cui tra virgolette sembra accontentarsi, fammi passare il termine, della quinta piazza.
1: Sarà così? Siamo più o meno a metà gara, è ancora presto per dirlo, è probabilmente una fase in cui almeno chi può gestisce la situazione. Credo che nel finale avremo qualche sorpresa, perché Martin non è uno rinunciatario, è vero, farà i calcoli per il mondiale, però in questo caso perderebbe parecchi punti anche da Bezzecchi. Credo che bisognerà aspettare un po' per capire se Martin ha rinunciato o sta gestendo.
0: Eh sì, perderebbe parecchi punti anche da Marc Marquez, perché insomma finisse così il secondo in classifica diventerebbe Marc, scavalcando proprio Bezzecchi. Però occhio, perché davanti adesso stanno iniziando a dare tutto, probabilmente accendono parziali record, parziali rossi, quindi record assoluti tutti: Marc Marquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Vediamo come chiudono questo dodicesimo giro, però Bezzecchi è a 8 decimi da Acosta, 47.1 per tutti e tre, con Marc che è 4 millesimi più veloce di Pedro Acosta e 27 rispetto a Marco Bezzecchi. Alex Marquez invece sale di ritmo, 47.5 come anche Jorge Martin, e a questo punto Alex Marquez è a un secondo e 7 da Bezzecchi. E Jorge Martin è un secondo e 8 da Alex Marquez. Insomma, Enrico, sembrano essersene definitivamente andati i primi tre, no?
2: Sì, sì, sono gli unici che mantengono tra l'altro un passo alto e regolare, perché già Alex Marquez e Jorge Martin sono un pochino più alti e bassi. Mi sembra di sì, stanno prendendo terreno, se la giocheranno i primi tre, cioè Pedro e Marco. E secondo me Acosta ha deciso di attaccare, a ragione Massimo. Per me Acosta vuole vincere questa gara, perché siamo in Spagna soprattutto, e perché comunque la vuole questa vittoria. Non ha mai vinto.
0: Non ha mai vinto, esatto.
2: È la grande occasione. Quindi c'è grande tensione in questo finale di gara. È una bellissima gara, non sembra, ma è bellissima, di enorme tensione.
0: Però
2: bisogna vedere cosa farà Marc, come risponderà Marc, se ce n'è ancora da,
0: se ci sarà l'attacco di Acosta. Ma Massimo, dove può attaccare secondo te Acosta Marc Marquez? Perché i due principali punti di sorpasso sono alla 16 e alla 1, in fondo ai due rettilinei, dove però Marc anche di motore qualcosa guadagna. Quindi se vuole provare l'attacco, Acosta deve inventarsi qualcosa in una curva dove, insomma,
1: nel misto, sì,
0: teoricamente
1: sono,
0: no?
1: D'accordo. Sono d'accordo, perché il rettilineo, la Ducati ha qualcosa in più, anche se adesso Marquez, ragazzi, è sceso sotto
0: 46.9 contro il 47.0 di Acosta e Bezzecchi.
1: Se lo può attaccare, e a mio avviso lo attaccherà, è in un tratto misto, potrebbe essere, come dici tu, nelle prime tre curve sul rettilineo iniziale, la 1, la 2 o la 3.
0: Deve inventarsi qualcosa. Certo che la sensazione, Enrico, è che adesso Marc, insomma, ce lo dice il 46.9, ma ce lo dice anche quel divario di metri, centimetri, che è aumentato tra Marc Marquez e Pedro Acosta, non molto, ma è aumentato mezzo secondo abbondante tra i due. Marc in questo momento sta provando a prendersi quel margine che lo mette al sicuro, proprio da un'eventuale idea di Pedro di prendersi la prima posizione.
2: Sì, ed è anche una questione psicologica, cioè ora lui ha dato lo strappo, no? Come si dice un po' in gergo, ha fatto vedere ad Acosta che lui, se vuole, ce n'è ancora, mentre Acosta no, è rimasto su quel livello là. Stessa cosa vale per Bezzecchi, quindi sì,

0: Ma beh, d'altronde, ragazzi, stiamo parlando di Marc Márquez, cioè se non ha capacità di gestione lui di una gara, nessuno che oggi corre può essere al suo livello. Però ora guarda, siamo a 7 decimi quasi di vantaggio. Sì, potrebbe essere la svolta, potrebbe, però è lunga. Io neanche... questo è uno sport strano, il motociclismo.
1: 14° giro di 23, Marc Márquez sta provando l'allungo decisivo.

0: a Mark.
1: Hai guagliato il tuo stesso record dello scorso anno.
0: Vero, vero. Marquez, 31 millesimi più alto, ma sì, 46,7.
1: Sì, no, 47,7. 46,7, scusa, in gara.
0: Sì, esatto.
1: Io credo che abbia ragione Enrico quando dice che ha voluto far vedere a Pedro Acosta che ne aveva ancora e lo mantiene a una distanza di sicurezza, perché sa che se si avvicina troppo Pedro Acosta ci proverà, quindi mantiene una distanza di sicurezza.
0: Enrico, ma adesso la lotta non è che diventa per la seconda posizione, perché Bezzecchi sembra un pochino più veloce di Acosta, sta rosicchiando qualcosina, 7-8 decimi, insomma, forse no, Pedro, anche nel momento in cui capisce di non poter andare a lottare per la vittoria, insomma, magari anche un piccolo contraccolpo psicologico.
2: Ma guarda, che Acosta abbia un contraccolpo psicologico faccio fatica a crederlo, perché come avete detto anche voi prima è veramente un cavallo di razza ed è un guerriero, non combattente. Può darsi anche che abbia capito che non può vincere e ora si mette a guardare indietro, cioè controlla Bezzecchi, che è un'altra tipologia di gara, è un altro modo anche di guidare, se vuoi. E questo ce lo dicono i cronometri. Marquez è andato a 1,2 secondi addirittura, e la storia per la vittoria, credo, insomma, non è più in discussione. Bezzecchi invece è lì, tiene duro, girano più o meno uguali Acosta e Bezzecchi, continuano a girare più o meno uguali, però sai, se tu giri uguale ad Acosta
0: non lo vai a riprendere, so, e non lo sorpassi, certo,
2: cioè,
0: certo.
2: Capisco che è banale come discorso, ma questo sport qui non conta girare come un altro, devi girare più veloce. Lo stesso Bezzecchi comunque gli può andare bene nel podio, non è affatto da buttare con Martin dietro. Anche lui dovrà ragionare, anche Marco, per forza.
0: Sì, diciamo che tra la seconda e la terza posizione ballano 4 punti, che, come dire, anche qui la palisse, meglio 4 punti in più che 4 punti in meno, ma meglio 16 punti che 0, no?
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Il 2026 è l'anno che segna il mezzo secolo dal terremoto del 1976. Dopo tante commemorazioni dedicate al racconto della catastrofe e a come il popolo friulano abbia dimostrato resilienza nell'affrontare le ferite e un'incredibile tenacia nel riparare i danni del disastro, forse è arrivato il momento di usare la prospettiva temporale che ora si è creata per guardare come la ricostruzione sia stata elaborata e assorbita dalle successive generazioni e che identità si sia costruita sulle macerie di quel terribile terremoto. In questa direzione va il libro di cui vi parleremo oggi, si intitola Architettura del Novecento a Gemona e nella pedemontana friulana e parte dal legame storico che Gemona ha avuto con l'architettura, avendo dato il Natale a due architetti illustri quali Raimondo Daronco e Gino Peressutti, per arrivare a raccontare in che modo Gemona ha costruito la sua identità, soprattutto dopo il terremoto del 76. Ne parleremo con gli autori del libro, la storica dell'architettura Diana Barillari. Buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie.
0: E l'architetto Pietro Valle. Buongiorno anche a lei, architetto.
2: Buongiorno.
0: Prima però di farci raccontare il vostro lavoro, vorrei fare due chiacchiere con chi questo libro l'ha pensato e voluto, ovvero l'assessore alla cultura del comune di Gemona, Flavia Virilli. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie dello spazio per poter raccontare insomma questa piccola grande storia della ricostruzione.
0: Spesso si parla di Gemona come della capitale del terremoto, no? Perché forse nessun altro luogo del Friuli è stato altrettanto devastato dal sisma. E quindi ho trovato interessante questa sua idea di ricordare i 50 anni dal sisma con un libro che racconta quello che c'era prima, ma anche e soprattutto la via che Gemona ha seguito per ricostruire.

0: una propria identità architettonica dopo il terremoto.
1: Ma devo dire che il libro è cresciuto spontaneamente grazie alle approfondite ricerche che poi Diana Barillari e Pietro Valle hanno portato avanti nei vari archivi, perché il nucleo originario di questo progetto era rivolto a una mostra e a un percorso di targhe identificative sugli edifici emblematici della ricostruzione, un sogno coltivato insieme a Paolo Fantoni, ragionando su come l'evoluzione appunto dell'architettura gemonese nel post-sisma fosse qualcosa di sconosciuto ai più. Mi spiego, è scontata per chi la vive, la vede ogni giorno, è come dire, un qualcosa di alieno rispetto alla vecchia gemona per chi quella gemona la rimpiange, però non è ben compreso, cioè tutto lo sforzo che poi nel catalogo che ha preso forma, perché di fronte appunto alla mole di documenti reperiti non poteva non essere così, non poteva non confluire questa ricerca in un volume, ebbene tutto quello sforzo non è così scontato. E allora pensando nell'ambito di un bando regionale dedicato al Novecento e alla cultura storica, alla possibilità di approfondire la nostra storia partendo da l'architetto da Ronco e da Gino Peressutti, appunto architetto dei sogni, insieme a Gino Roncoroni, progettista di Cinecittà, dopo aver scavato nei nostri archivi e negli archivi anche della ricostruzione che abbiamo ovviamente in comune, si sono aperte delle finestre molto interessanti, meravigliosamente percorse da Diana Barillari, Pietro Valle e dal resto del comitato scientifico poi che è costituito dalla nostra conservatrice della biblioteca, Loredana Bortolotti e dall'architetto Giampaolo Della Marina, e ci hanno permesso di creare uno strumento che affiancato appunto al percorso di targhe ci dia la possibilità, io parlo dannata dopo il terremoto, di prendere maggiore consapevolezza del luogo in cui viviamo e anche dello sforzo che ci ha permesso oggi di abitare queste strade, questi luoghi.
0: Parleremo adesso con i due autori del contenuto di questo libro, cioè del punto di arrivo di tutto questo percorso. A lei però vorrei chiedere cosa vorrebbe che non solo i cittadini di Gemona, ma anche tutti gli altri trovassero in questo libro.
1: Una chiave di lettura e una grammatica di cittadinanza, se mi consente questa espressione un po' così letteraria, perché nel vivere quotidiano si danno per scontate moltissime cose, è normale, è anche giusto, però ogni tanto è utile fermarsi a pensare da dove veniamo e come siamo arrivati fin qui, anche per guardare con un occhio più consapevole alla Gemona del domani.
0: Grazie allora a Flavia Virilli di essere stata qui con noi stamattina. Complimenti per questa bella iniziativa.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora arriviamo a parlare del frutto di questo progetto, cioè questo libro, Architettura del Novecento a Gemona nella Pedemontana Friulana. E Diana Barillari, io vorrei cominciare con lei come storica dell'architettura perché ho scoperto, appunto avvicinandomi a questo libro, che Gemona ha dato i natali a ben due famosi architetti, Raimondo da Ronco e Gino Peressutti. Ci racconta qualcosa di entrambi?
2: Da Ronco, Raimondo, è figlio d'arte, il padre Girolamo impresario di una certa qualità e identità di costruito, parte da Gemona, però c'è da considerare anche la grande famiglia da Ronco che non si muove soltanto nel campo delle costruzioni ma anche della decorazione. Quindi c'è una base di partenza importante. Raimondo da Ronco compie il suo primo percorso scolastico un po' indisciplinatamente a Gemona. Il papà poi lo spedirà in Austria a lavorare a bottega perché voleva raddrizzare un attimo questi bollenti spiriti del figliolo. Ritornerà e da questa esperienza si accosterà all'impresa di famiglia a partire dal 1876, quando si restaura la loggia del Lionello a Udine, che è affidata come impresa di costruzione a Girolamo da Ronco, e poi inizia una grande avventura per Raimondo da Ronco. Raimondo da Ronco col cuore, e infatti resta sempre legato a Gemona del Friuli. Infatti, dona alcuni suoi progetti, le prime tavole per un concorso, e sarà sempre molto attento ad ascoltare, a cercare di, così, di accondiscendere scendere a quelle che sono le richieste. Ricordo che farà un progetto tra il 1909 e il 1910 per la Piazza del Ferro, che è stato un grande tema che ci ha accompagnati poi peraltro fino agli anni 2000. Ecco, per cui è stata una ricorrenza importante. Di Raimondo Daronco citiamo l'esperienza internazionale soprattutto a Istanbul, dove lavora tra il 1893 e il 1909, ma è un architetto di rilevanza nazionale ed internazionale, con un occhio di grande attenzione nei confronti della cultura architettonica viennese e mitteleuropea. Cosa che peraltro questo territorio, vale a dire il Friuli e Gemona, già avevano nelle loro corde. Di Gino Peressutti abbiamo un edificio inizialmente così un po' con vaghi accenni liberty, che è vaghi accenni dico perché limitati ad alcuni elementi decorativi, che si trova nella piazza antistante al Duomo di Gemona, tuttora sede di un simpatico locale di caffè, cioè il caffè aperto, quindi si può andare a sorseggiare un caffè, e si sta all'interno di questo importante edificio, è casa della Marina originariamente, e anche della Marina era un impresario che poi ha fatto fortuna a Padova, e infatti non è un caso che poi Gino Peressutti sia andato a lavorare a Padova per l'Antonianum, il Collegio Antonianum, e lì sia rimasto. Poi c'è il grande momento a Roma, di segna Cinecittà, che non è ovviamente un'operazione da poco.
0: Quindi Peressutti ha lasciato il segno soprattutto nella Roma fascista, no?
2: Insomma, il tema media e cinema per il ventennio è stato fondamentale, ed era un'architettura nuova, perché allora, almeno per l'Italia, l'industria cinematografica era agli albori.
0: Architetto Valle, lei cura tra gli altri un capitolo del libro il cui titolo è La doppia ricostruzione, il caso di Gemona del Friuli. Che cosa intende per doppia ricostruzione e perché Gemona può essere considerato un caso?
3: È importante vedere il tema della ricostruzione all'interno del contesto generale del Novecento, perché noi abbiamo una Gemona posta allo snodo dell'arrivo dall'Austria, della Valle del Tagliamento, quindi centro di scambi, di commercio e di comunicazione, dove si sviluppa un artigianato importante. Pensiamo solo alla Fantoni, falegnameria, che fa diciamo i lavori più importanti di tutto il Friuli, dove nel secondo dopoguerra si sviluppa un'industria legata alle grandi vie di comunicazione, la ferrovia Udine-Vienna, l'autostrada e la statale 13 Pontebbana, con industrie legate al legno, la Fantoni, al ferro, le acciaierie Pittini, al tessile, le manifatture di Gemona. E tutto questo è prima del terremoto. E abbiamo un insediamento che si sviluppa con dei poli importanti e che precedentemente al terremoto si stava già trasformando con una doppia identità. Da un lato il centro storico attestato sul declivio del colo alluvionale che sovrasta la Valle del Tagliamento, e nella piana lo sviluppo industriale, la zona industriale Rivoli di Osopo, ma anche tutta una serie di sviluppi terziari legati al commercio e alla presenza delle strade. Questo è importante dirlo perché il terremoto fotografa e amplifica questa situazione in evoluzione. Cosa succede? Succede che la politica statale e della protezione civile dell'onorevole Zamberletti, che decide di dare al Friuli una forma di finanziamento distribuita a pioggia a tutte le individualità attraverso due leggi, la 63 e la 30, una per le nuove costruzioni, una per le ricostruzioni, trova un contesto già ricco e fertile in evoluzione, che appartiene a un periodo storico che è quello ancora della coda del boom economico, e a una popolazione sicuramente ricca di iniziativa e di voglia di fare, a cui si assommano poi i parenti emigrati che ritornano per aiutare, e fa questa straordinaria ricostruzione che praticamente è l'unica che ha funzionato di tutti i terremoti d'Italia. Se noi pensiamo al Belice, se pensiamo alla Sicilia, ma pensiamo anche all'Aquila e a Amatrice, è stata dare alla gente la possibilità

0: possibilità di fare ognuno per conto proprio e quindi di renderli partecipi. Tuttavia, questa straordinaria ricostruzione ha fotografato e ampliato una tendenza già presente di graduale abbandono del centro storico e di insediamento negli sviluppi recenti, non solo nel, chiamiamolo, strip commerciale che si era già venuto a creare lungo le infrastrutture alla base del declive di Gemona, ma anche alla tendenza ad abbandonare le case del centro storico e a farsi la villetta unifamiliare, la cosiddetta suburbanizzazione. Non è colpa della ricostruzione aver fatto questo, questa è una tendenza già che fa parte del boom economico. Il terremoto l'ha ampliata, per cui i friulani, talmente bravi, talmente ricchi di risorse, si sono usati i finanziamenti integrandoli con i propri mezzi per a rifarsi la casa in centro storico, spesso in cooperative e consorzi, grazie anche al modo con cui era fatto il centro storico, ma b abbandonando il centro storico e andando ad abitare nella piana, nelle villette unifamiliari. Quando io parlo di doppia ricostruzione, parlo di questo. Da un certo punto di vista è stato fatto addirittura un eccesso di costruito, assolutamente frutto dell'entusiasmo e della buona volontà. Ex novo. E questa doppia anima, restauro del centro storico e boom di sviluppo nel nuovo, è racchiusa in questa formula del com'era dov'era. Com'era dov'era è una formula che viene di solito letta come nostalgia per il vecchio perduto. In realtà è una formula che comprende sia il vecchio che il nuovo, che c'era già e si stava già sviluppando.
1: Ecco.
0: Per cui il com'era dov'era poteva dire anche ampliare la edilizia nuova che stava già sviluppandosi oltre al restaurare quella vecchia.
1: Infatti,
0: anzi, ha spesso usato l'immagine del vecchio per ricostruire l'identità, perché tutto sommato il centro storico con i monumenti era, se vuoi, il simbolo dell'identità perduta, mentre in realtà la gente andava a abitare fuori. E tutta la ricostruzione negli anni Ottanta si è evoluta ancora all'interno di uno sviluppo economico di espansione.
1: E dunque chiedo a Diana Barillari, il com'era dov'era di solito si applica alle costruzioni antiche, perché che senso ha fare un com'era dov'era su una costruzione nuova che potrebbe essere migliorata, innovata, resa diversa?
2: È una bella domanda. Ci sono degli esempi di edifici ricostruiti a Gemona, parlo del municipio, che è l'esempio più che salta agli occhi, e nel quale c'è la parte della loggia antica che è stata ricostruita, restaurata in maniera perfetta, e se uno vede le foto del prima si rende conto del lavoro che si è dovuto fare, e una parte è invece totalmente ex novo. Tra l'altro c'è quella che era la facciata di casa Comis, che era praticamente rimasta come semplice quinta scenografica, è rimasta in piedi, io la vedo dall'esterno, poi quando cammino lungo il marciapiede mi rendo conto che è soltanto una facciata che viene retta, viene lasciata in quel posto lì per poter ricucire in qualche modo la struttura. La cosa interessante di queste ricostruzioni è data dal fatto che si è lasciata una certa libertà anche interpretativa, cioè si sono dati alcune regole, si sono definiti, come diceva prima Pietro, gli isolati, però poi all'interno degli isolati, rispettando cubature, altezze e quant'altro, i progettisti hanno potuto qualificare e definire, diciamo così, anche una loro cifra più individuale. Mm-hmm. Penso ad esempio alla ricostruzione dell'isolato Liruti, che è affidato a suo tempo a Gino Valle, Piera Ricci, Menichetti, allo Studio Valle Associati di Udine, per esempio, come un elemento interessante, un intero isolato. Questo è stato un aspetto molto importante. Poi penso a un altro intervento piuttosto consistente di case popolari a fianco del Duomo di Gemona, dove c'era il vecchio ospedale di Gemona, peraltro, in cui si sono conservati alcuni parti importanti. In quel caso hanno operato l'architetto Antonelli insieme a Giampaolo Della Marina, che è uno dei nostri componenti del comitato scientifico, quindi ci sono anche le case popolari, ecco, che si compongono come isolato. E il dov'era e com'era è anche in termini di importantissimo in architettura

0: fondamentali, non di facciata, non di estetica soltanto, ma di spazio, volume, proporzioni, che mm-hmm. è la cosa fondamentale che deve andare a quadro, diciamo così.
1: E che deve essere rispettato, altrimenti sì. cambia completamente la sì. fisionomia. E qual è stata la fortuna critica? Come è stata considerata questa ricostruzione della cittadina di Gemona?
0: Beh, diciamo che l'architettura ricostruita ha avuto una risonanza nazionale e internazionale. C'erano già degli architetti e degli edifici, parlo soprattutto della Fantoni e della Snaidero, rispettivamente Valle e Mangiarotti, che erano nelle riviste nazionali Domus, Casabella, ma non soltanto. Arriva il terremoto e la prima serie di edifici che viene rimessa in piedi alla velocità supersonica è proprio quella costituita dalle industrie, perché un elemento importante che si è capito subito è che se tu non vuoi l'abbandono del territorio, la gente deve tornare immediatamente a lavorare, non è una questione di mesi, è una questione di settimane, per cui le industrie sono partite subito ed è quella, diciamo, quella gerarchia trinitaria che ha fatto la fortuna, diciamo così, strategica della ricostruzione: fabbriche, case, chiese.
1: La famosa frase dell'arcivescovo di Udine, mm-hmm. Monsignor Battisti, sì. che chi mai lo direbbe, ma proprio lui disse: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese.
0: Sì, aveva ragione, perché ha stabilito un ordine di priorità, che è la cosa fondamentale con cui tu poi alla fine o passi alla storia in un modo o in un altro. Per cui è stato importante questo della strategia che ha dominato. Ecco, le prime architetture che dopo il 76 finiscono sulle riviste nazionali, parlo soprattutto dell'architettura Cronache e Storia, è quella rivista allora diretta da Zevi, sono proprio le fabbriche. Ci sono quattro numeri che Zevi dedica alle industrie italiane in quell'anno lì, nell'82. Prima Zanuso con la Olivetti, e dici poco. E dopo le altre tre, la cosa interessantissima, sono tutte e tre Osoppo, Fantoni, Mangiarotti, Snaidero, Maiano, di nuovo Gemona, la manifattura di Gemona di Emilio Mattioni. Quindi una bellissima raffigurazione di quello che si andava facendo, con una, oltretutto, qualità che viene riconosciuta a questi edifici, una qualità che non è solo strutturale ma anche architettonica.
1: Ma questi edifici sono frutto della ricostruzione? No, esistevano già prima.
2: Sì, la cosa interessante è che già all'inizio degli anni 70, parliamo all'inizio degli anni 60, un gruppo di imprenditori guidato da Fantoni e Pittini, i quali avevano ancora le fabbriche, se vuoi, in paese, ai piedi di Gemona, capiscono che per far funzionare l'industria ci vuole una zona industriale specializzata, delocalizzata fuori dal centro storico, vicino alle grandi infrastrutture, alle ferrovie, alle autostrade, e quindi scelgono di fare una nuova zona industriale tra Gemona e Osoppo, a Rivoli di Osoppo, nella piana, servita dalla statale, dall'autostrada e dalla cosa, e qui c'è un piano fatto nel 61 da mio padre Gino Valle di lotti e di strade contornate dal verde, tra l'altro un piano molto molto avanzato per quegli anni, che vede nelle fasce verdi alberate l'elemento comune che guida la localizzazione di queste fabbriche. E qui soprattutto la Fantoni, la Pittini e altre fabbriche minori, De Simon eccetera, si sviluppano prima del terremoto. Alcune di queste fabbriche adottano tecnologie costruttive innovative per quegli anni, la prefabbricazione in cemento nella Fantoni, usata per la prima volta in edifici civili, negli uffici e centro servizi, i telai leggeri di acciaio nelle manifatture, negli edifici di Pittini. Quando arriva il terremoto, alcuni di questi edifici, ma solo in parte, crollano, gli altri rimangono in piedi, vengono rinforzati grazie alla loro leggerezza e flessibilità, e quindi continuano una tendenza già presente. Per questo pregio sono riconosciuti. La Fantoni, semplicemente vengono posti dei controventi, La Snydero di Mangiarotti viene anch'essa rinforzata tutto con telai leggeri di acciaio reticolari che sono molto innovativi per quegli anni, flessibili, leggeri, aerei, e quindi vengono pubblicati a livello internazionale.
1: Cosa spinge un imprenditore a scegliere di costruire una sede che abbia un significato dal punto di vista dell'architettura piuttosto che un capannone che serva per lavorare e basta?
2: Diciamo innanzitutto per rappresentare il lavoro e il valore del lavoro. Secondo, per dare qualità allo spazio del lavoro. La Fantoni, da questo punto di vista, che sta lavorando con il nostro studio ormai da 50 anni, ha fatto della qualità del luogo del lavoro la sua bandiera. La Fantoni non è una fabbrica di belle carrozzerie, come molte fabbriche architettoniche che si vedono oggi, che fanno belle carrozzerie attorno a dei contenitori generici. È un'industria che qualifica il luogo di lavoro sia degli uffici che della produzione con delle architetture con qualità spaziali aperte, tutti lavorano in un open space senza gerarchia tra dirigenti e lavoratori, tutte le fabbriche hanno una finestra per guardare fuori e guardare dentro e non sono solo delle scatole chiuse. Tutto aperto e flessibile ed è fatto con nobilitando materiali industriali leggeri che vengono nobilitati da questi rivestimenti. Cioè mettono in pista, grazie ai loro progettisti, una serie di elementi di qualità. E quindi diciamo che in quegli anni, forse respirando anche le innovazioni degli anni 60 e 70, dalle utopie alle, sia tecnologiche che anche sociali delle città immaginarie, nella ridefinizione proprio del luogo di lavoro, queste industrie prendono questo momento e lo traducono in edifici costruiti.
1: Siamo in chiusura, volevo chiedere a Diana Barillari di segnalarci un edificio che vale la pena conoscere.
0: Beh, direi che è il luogo iconico per eccellenza, dove tra l'altro la mostra è allestita, vale a dire Palazzo Fantoni, ex Banca Popolare di Gemona, progettato da Carlo Scarpa. È l'ultimo progetto che Scarpa realizza, peraltro, e in collaborazione poi con Luciano Gemin. Su questo edificio, molto scarpiano, con tanti elementi sia interni che esterni di grande raffinatezza come Scarpa era solito fare, ora c'è stata un'importante operazione di riqualificazione, di restauro proprio del contemporaneo, altro elemento interessantissimo, guidata da Mario Gemin, che attualmente gestisce lo studio a Treviso. E il comune di Gemona, grazie al supporto della regione, ha provveduto all'acquisto dell'edificio. Fantoni ha finanziato il restauro. Dentro abbiamo attualmente un uso da parte dell'Università di Udine, che tra l'altro è partner di progetto e diciamo così patrocina questa iniziativa. Bene, questo edificio si affaccia su Piazza Garibaldi. Guarda praticamente di fronte un altro importante tassello di questa nuova architettura del XX secolo post terremoto, che è l'ex albergo nazionale di Antonelli, e a fianco abbiamo l'isolato Lirutti Valle. Quindi è un punto nodale, ce ne sono molti altri. Ecco, non vorrei dimenticare le chiese, non trascurarle. Abbiamo Burelli per le chiese e poi abbiamo Luciano Pevere, abbiamo scelto due edifici. La ricostruzione del santuario di Sant'Antonio, Bortolotti prima e poi Giampaolo della Marina. Il Museo Raffaelli, non tutti sanno che a Gemona ci sono due magnifici musei, tra l'altro riallestiti, rimessi a punto, l'altro è il Tesoro del Duomo di Gemona. E allargando lo sguardo alla pedemontana, vorrei ricordare come esemplare il Forte di Osoppo, il Colle del Forte di Osoppo Grandinetti, che è anche questo... È stato un importantissimo lavoro che è stato eseguito, e tra l'altro anche questo è durato anni, dove c'è appunto un intervento di restauro importante con diciamo così tutta una serie di elementi che vengono rimessi in uso, in funzione, ma ecco in quel caso com'era, dov'era, inusitato. Osoppo, dove ha lavorato Luciano Semerani, e non vorrei dimenticare altri due importanti momenti a Gemona, l'Isis da Ronco, che è di Zanuso, di Marco Zanuso, l'unica scuola che Marco Zanuso ha progettato, peraltro, quindi un unicum, restaurata da poco in maniera molto filologica anche questa, nonostante sia un edificio post 76. Di fronte abbiamo l'ospedale di Gemona, dello studio Caprioglio e

0: Bertoldeo, vincitore di un premio INARC nel 1989, e abbiamo anche, come dire, un altro importante momento, che è quello costituito dalla ricostruzione curata da Roberto Pirzio Biroli della nuova Portis, di un intero isolato a Venzone, di Portis, legata, diciamo, vicino a Venzoni, l'unico diciamo insediamento che si dovette spostare perché era impossibile ricostruirlo dov'era. Quindi tutto il ragionamento di architettura partecipata. Chiudo ricordando un altro importante architetto diciamo, che ha operato nel territorio, che è stato Giancarlo De Carlo. Cioè, non ci siamo fatti mancare niente.
1: Infatti stavo pensando a questo. Sì. Forse gli ascoltatori non si orienteranno tanto bene in tutti questi nomi che ha sciorinato Diana Barillari, ma certamente abbiamo capito che se Gemona è stata definita la capitale del terremoto per la violenza con cui il sisma l'ha distrutta, possiamo anche definirla capitale della ricostruzione. A 50 anni da questa catastrofe che ha segnato il Friuli, è bello poter commemorarla raccontando di una ricostruzione così ricca, così creativa, di cui ancora oggi si può parlare con orgoglio. Questo credo che sia uno dei messaggi importanti che sono contenuti in questo libro, Architettura del Novecento a Gemona nella Pedemontana friulana, curato da Diana Barillari e Pietro Valle. Grazie per essere stati qui con noi stamattina.
2: Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.
3: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... com'era?
4: Big Bang!
3: No.
4: Boom Boom?
3: No.
4: Bang Bang?
3: Con la
4: Bang Bang!
3: Bon Ton.
4: No, era tipo...

0: Buongiorno a tutti!
1: Buongiorno, buongiorno, nuovo sabato e nuova puntata di Bon Bon!
0: Esattamente la penultima, tra l'altro, di questa edizione, forse di sempre, non lo sappiamo. Intanto di questa edizione, però non piangiamo, non ancora, un saluto allora da parte di Marco Fornasin
1: e da parte di Riccardo Cicconetti, e ringraziamo subito la parte tecnica Vittoria Protti e iniziamo questa puntata.
0: Esatto, dobbiamo correre perché anche questa sarà una puntata ricchissima di ospiti, di argomenti. E ne abbiamo già uno qui in studio, un graditissimo ospite, una persona importante che è nei nostri studi per la prima volta.
1: Eh sì, e stiamo parlando di Quasimodo Circa, una persona insomma che ha chiaramente un suo titolo di studio, un percorso molto importante di ricerca che analizzeremo poi nel dettaglio, ma che però riassume tutto nelle sue pagine social con una parola accattivante.
0: Volete sapere qual è questa parola? Dovete attendere ancora un attimo perché noi intanto ve lo presentiamo, questo ospite, quindi buongiorno. Buongiorno dottor Circa e grazie davvero, grazie mille per essere con noi.
2: Grazie a voi. Ci tengo però a mettere subito le mani avanti perché ecco, sapete che nel mondo accademico i titoli sono importanti. Ecco, quindi mi sembra giusto dire che non sono ancora del tutto dottore. Quasi.
0: Ok, perfetto. Chiaramente lui vuole essere umile, però per noi è come se fosse un dottore, un luminare, però capisco, è importante evitare fraintendimenti, però è anche giusto dire, per chi ci ascolta, che lei nel suo campo comunque è già una personalità di spicco. Prima parlavamo dei suoi profili social, possiamo dire come si presenta, perché lei si presenta come un semi-esperto, è corretto?
2: Sì, esatto, però ecco, questo è il titolo anche un po' ironico che mi sono dato, anche per rendere questo mondo della ricerca, che sembra sempre un po' chiuso, così un po' irraggiungibile, però un mondo allettante, un mondo invitante, aperto.
0: Certo, però ora spieghiamo un po' di cosa si tratta, cercando invece in questo caso di essere chiaramente allettanti, però anche di essere molto chiari, molto corretti, perché ironicamente lei si chiama semi-esperto, ma nella realtà lei è un carpologo, ovvero uno specialista, un esperto di carpologia che studia i semi e i frutti, sia attuali che fossili o antichi. La curiosità viene naturale. Com'è diventato uno dei più grandi esperti in questa branca della botanica?
2: No, guardi, allora, io in realtà...
0: No, adesso non ricominci con questa umiltà, abbiamo capito che...

0: non è ancora dottore, ce l'ha già detto, no, che vuole mantenere un profilo basso, però insomma è giusto presentarla per quello che è, cioè lo ripeto, un luminare in quest'ambito.
1: Beh, allora, grazie per queste parole che sono veramente un bel attestato, ecco, di stima nei miei confronti, mi fa piacere, sì. Però diciamo che i semi mi sono sempre piaciuti, non so neanche lei come faccia a saperlo, però mi piacciono come mi piacciono...
0: Beh, sei un esperto, quindi sì.
1: No, appunto, però mi piacciono come mi piacciono anche tante altre cose.
0: Sì, certo, anche qua io non volevo, diciamo che è stata, come dire, una semplificazione per gli ascoltatori, non volevo limitare il suo campo di studio, campo tra l'altro parola quanto mai adatta, un campo di studio che immagino non si limiti ai soli semi, chiaramente.
1: No, appunto, perché io mi definisco un semi esperto, sì. Ma non nel senso che sono un esperto di semi, ma nel senso che sono un esperto di tante cose, però un po'. Cioè, okay. Non sono un esperto proprio esperto, le conosco benino.
0: Ah, quindi semi esperto, sì. Nel senso...
1: di tante cose che conosco però...
0: Ok, ad esempio di cosa è semi esperto?
1: Ma adesso così su due piedi, non so, potrei dire le prime che mi vengono, sì. In mente. Non so, sono un semi esperto di giochi di carte, di trapani, e anche di dolci con la sfoglia.
0: Ma quindi noi adesso se le chiedessimo, ci elenchi tutti i dolci con la sfoglia, lei ce li elencherebbe tutti?
1: Tutti no, un po' ne conosco. Però sono anche esperto di tante altre cose, sì. Sicuramente sono un po' più esperto di semiconduttori, semicerchi, le semifinali dei mondiali, i semifreddi, la semiotica e anche i semitoni. Senta.
0: Beh, sono veramente molte cose, complimenti, complimenti davvero. Quindi veramente un semi esperto di moltissime,
1: sì,
0: cose, che è comunque un vanto, sì.
1: Un po' così, le conosco però un po' così, abbastanza bene, non, sì. Benissimo, come magari le conosce anche lei.
0: Ah, quindi non è neanche un livello particolarmente alto di conoscenza.
1: Medio. Okay.
0: Perfetto. A metà. Medio alto, va bene.
1: Da 0 a 10, 5.
0: Ok, va bene, allora siamo contenti comunque di averla invitata. Sappiamo però che purtroppo è già finito il tempo a nostra disposizione con lei, che veramente si è ritagliato un attimo in una mattinata molto intensa, perché ha già un altro impegno tra pochissimo.
1: Purtroppo sì, ho un seminario alle 12.30 e devo andare.
0: Qui vicino, giusto?
1: Sì, mi pare di sì, non conosco benissimo la zona, quindi non vorrei fosse più lontano, però credo sia qui vicino.
0: Allora, perfetto, speriamo che trovi la zona. Ringraziamo davvero di cuore il nostro ospite Quasimodo Circa, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ed ora spazio ad una nuova puntata della nostra radionovela Ramon di Sonzo.
2: Ramon di Sonzo. In salotto.
3: Ramon, marito mio, sei a casa?
4: Sì, Maria, moglie mia. Oggi ho finito presto a lavoro.
3: E con gli alieni com'è finita?
4: Quali alieni?
3: Ma quelli che ti rapirono, che ti portarono via nella loro navicella.
4: Ah, sì, tutto risolto con loro. Vediamo cosa fanno in TV.
5: E allora buonasera e bentornati a una nuova puntata di Chi non vuole essere milionario. Siamo arrivati all'ultima domanda con il nostro concorrente Fabricio, che fino ad ora ha risposto in maniera corretta a tutte le domande.
4: Purtroppo sì.
5: E allora, Fabricio, l'ultima domanda per non vincere un milione. Quale tra questi fiumi del Friuli Venezia Giulia è più lungo? A.
4: C.
5: Fabricio, scusa, ti devo leggere ancora le possibili risposte.
4: Ma uguale, io dico la C.
5: Confermiamo la C, non vuoi pensarci bene?
4: No, grazie, non mi interessa, a posto così.
5: E la risposta giusta è la A. Non vinci un milione.
4: Evviva! Ma era facile sbagliare questa. Vediamo sul 3 cosa fanno. Ah, gli Oscar della Radio Mondiali, giusto, erano questa sera.
6: Il premio come miglior programma radiofonico della storia dell'umanità, anche per quanto riguarda i secoli a venire, con voto unanime della giuria e gran distacco degli altri candidati, è Bon Bon!
3: Loro sono bravissimi, però che noia, vincono sempre.
4: Ma vediamo sul 7 cosa fanno. Davvero emozionante questa puntata di Quattro Funerali! Abbiamo visto e valutato il bellissimo funerale di Luca, quello di Claudia e quello di Teresa. E ora ci prepariamo per l'ultimo.

0: che sarà il tuo, Sergio. Come ti senti?
1: Mi sento abbastanza bene, in realtà.
0: Sicuro, sicuro?
1: Non so, magari mi misuro la pressione per sicurezza.
2: Ma non c'è niente di bello oggi, spegniamo.
3: È vero, Ramon, marito mio. Ma che cosa potremmo fare questa sera, allora?
2: Vivere.
4: E dopo questa bellissima puntata della nostra radionovela, ascoltiamo i consigli del nostro sponsor, il centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
3: Per te, Ferruccio, la solita insalata Caesar?
2: No, guarda, Monica, sono a dieta. Prendo la cotoletta alla bolognese e prima il pasticcio di carne.
5: Allora andiamo a piedi, no? Tanto è qui vicino, cosa saranno? 200 metri?
6: No, guarda, mi è appena arrivata la notifica. Ho appena raggiunto i 500 passi giornalieri e non vorrei esagerare.
7: Anche tu ti sei messo in forma per la prova costume e ora che l'estate sta finendo hai il timore di non riuscire più a riprendere i chili persi?
8: Ci pensiamo noi! È arrivato il nuovo programma per la prova maglione. Un piano ferreo per farti recuperare tutti i chili persi e magari prenderne anche degli altri.
7: E dalla palestra ti disiscriviamo noi!
8: Prova maglione, il tuo allenamento verso il panettone.
9: Trovi Prova Maglione e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
10: Le offerte della settimana.
9: Vieni da noi. Solo per questa settimana sono aperte le selezioni per entrare a far parte della banda del Parcheggione.
10: Proprio così. Fino a domenica presentati nei nostri spazi e dimostra le tue abilità.
9: Sul nostro sito trovi tutto il materiale da portare per la prova selettiva e tutte le posizioni per cui poterti candidare.
10: Diventa anche tu un nuovo scassinatore. Dimostra le tue abilità come palo o facci vedere le tue qualità da basista. Insomma, entra a far parte di una vera e propria banda criminale.
9: Il Parcheggione. Mani in alto.
11: Il Parcheggione, un gran bel postone.

0: E questa era Monday Night dei Laka Collective e noi li presentiamo subito.
1: Esatto, perché ultimamente mi sorprendeva questa cosa, ora ho capito che c'è uno schema. Sì. Ascoltiamo una canzone e poi abbiamo chi ha creato quella canzone in studio. In studio con noi abbiamo i Laka Collective, almeno una parte di loro, presentiamoli.
0: Presentiamoli subito, Davide Pixel del Giudice, ciao Davide.
2: Ciao!
0: Michele Romano, ciao Michele.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Massimiliano Romanello.
4: Mani ad occhio.
0: Mio fratello, diciamo anche i soprannomi.
1: E Giulio Ghirardini, la belva da Gorizzo.
5: Aloha.
0: Salutiamo

0: Abbiamo anche gli altri membri della band, ovvero Filippo Codutti, Lorenzo Ghirardini e Christian Tanase.
1: Namaste.
0: Namaste, namaste a tutti loro. Appunto, abbiamo appena sentito Monday Night dei Laka Collective, una band che, possiamo dire, produce musica funk inedita con influenze dalla musica disco, soul, afrobeat, fusion, jazz e rap. Tutto corretto? È tutto giusto?
2: Sì, ne hai detti troppi, mi sono perso.
0: L'avete scritto voi, quindi adesso...
1: Giulio, secondo me, ragazzi, ve lo dico.
3: Ma io non so scrivere, quindi non penso.
0: Prendetevi le vostre responsabilità.
4: No, ma magari sai pensare. Ma
5: cos'è la musica afrobeat, se doveste spiegarlo al micro? Se doveste, come suona la musica afrobeat? Vabbè.
1: Sicuramente è molto afro, ma allo stesso tempo sa essere anche beat.
0: Grazie,
5: quindi perfetto, per questa ora spiegazione. È tutto più chiaro.
0: Monday Night, ce lo presentate questo brano che abbiamo appena ascoltato? Parla anche un po' di Laka Collective, no?
2: Allora, Monday Night è un brano dedicato alla nostra serata di prove, che è lunedì sera. Prima lo era più rigorosamente di adesso quando capita, insomma, ci sono prove. Il collettivo è nato 2-3 anni fa con altre persone, oltre a quelle che siamo qua. E anche diverse.
1: Bello che sono più o meno 3 anni che diciamo 2-3 anni fa, nel frattempo ne sono passati 10.
2: Rimane un tempo indefinito e nasce come un momento di improvvisazione, dei momenti in cui si improvvisa su dei loop un po' più funky e poi dopo con la formazione che adesso più o meno si è formata e si è rafforzata abbiamo creato dei brani un po' più stabili, con delle strutture più fisse, che portiamo in giro ai vari concerti.
0: Anche perché è uscito un album l'anno scorso, che si chiama proprio Laka Collective, quindi sì. Per chi volesse ascoltarlo lo trovate
2: online.
0: Siamo
2: molto originali, sì.
5: Vabbè, ma il primo di solito è sempre...
1: E lo saremo sempre di più,
5: Quindi restate...
1: Non hai ancora sentito il titolo del prossimo progetto.
0: Laka Collective 2.
5: Esatto. Attenzione che gli hai dato un'idea. Però ora vorrei affrontare una tematica importante, ovvero quella dei vostri soprannomi. Ne abbiamo presentato qualcuno, ad esempio Giulio, la belva da Gorizzo. Volevo capire da dove viene. C'è qualcosa che hai fatto che devi dirci?
3: In verità...
5: Sì, questo da Gorizzo sicuro.
3: In verità mi è stato assegnato.
5: Sì,
3: perché
5: per meriti.
3: Probabilmente sì. Ma probabilmente anche per... solitamente le presentazioni vengono fatte durante gli assoli, no? E visto che rimango da solo sul palco, poi quando c'è da fare da solo è un ottimo modo per sfogarsi, magari deriva da lì, mi confermi sta cosa?
2: Beh, sì, sì,
3: o è perché sono sempre incacchiato?
2: Beh, ma questa interpretazione è buona anche
3: per okay,
0: Michele conferma. Perfetto. Poi Massimiliano Romanello, mio fratello, pronunciato come, Davide?
1: È giusto? Deve dirvelo Mike, perché lui ve lo pronuncia.
6: Mio fratello!
0: Ci teniamo alle cose corrette.
5: Tutti lo sanno.
0: Davide, abbiamo detto Fixel. Un po' ci dispiace che Michele sia senza soprannome, almeno per quello che abbiamo letto.
1: Ah sì? Ce l'ha, lui è il filino. Un filino.
0: Un filino.
5: Un filino. Però noi abbiamo comunque creato questa cosa, quindi ve la facciamo fare lo stesso. Vogliamo offrire dei soprannomi per Michele e per magari anche qualcun altro degli assenti, poi vediamo, dei senza soprannomi soprattutto. Però partiamo da Michele. Abbiamo creato una lista di possibili soprannomi e voi ci dite qual è
0: più adatto.
5: Quello più adatto.
1: I ragazzi si prendono licenza poi.
5: Esatto, poi fatene quello che volete. Allora, i soprannomi per Michele sono Gelsomino, Jeff Bezos, Appendino, il Boa e il Grandine.
7: Gelsomino di brutto.
0: Gelsomino?
7: No, Gelsomino di brutto.
5: Ah, Gelsomino di brutto.
1: Beh, il Boa a me piace però.
7: Ah sì?
0: Il Boa.
1: Non capisco bene a cosa alluda.
5: No, non lo so, questo ce lo dovete dire voi. Noi vi abbiamo dato...
0: Sei senza conoscerlo. Ok, va bene, poi ragionateci, fateci sapere se avete scelto uno di questi. Era per dare un soprannome appunto anche... a Michele. Ma tornando alla vostra musica, abbiamo detto tante influenze, quindi ci raccontate un po' anche da dove viene, da dove vi ispirate, anche questi momenti di improvvisazione, come nascono e come vi allineate, come trovate la quadra insieme.
7: Chiaramente 7 è un numero abbastanza, un numero di persone abbastanza impegnativo, diciamo, talvolta. Però solitamente quando nascono i pezzi, nascono da un po' come aveva detto Mike prima. Che Mike, tra l'altro, è il vero soprannome di Michele.
0: Diciamolo.
5: C'era già, diciamo. Quindi è stato inutile questo gioco.
7: Sì. Nascono da improvvisazioni, spesso, collettive, che poi appunto vengono destrutturate e strutturate a seconda delle nostre percezioni, di quello che ci sembra più giusto tenere o meno, o cosa magari secondo noi è più opportuno modificare.

0: come arrangiare la struttura del pezzo, ma altre volte magari qualcuno arriva a prova e dice: ok, sapete che mi è venuto in mente un tema, oppure mi è venuto in mente questa linea qua, oppure ho un testo, no? Che magari ha già delle musiche dietro, comunque un giro armonico. E allora talvolta il processo è un po' differente, perché magari deriva da un'idea che un singolo ha avuto e che ha portato, e che poi comunque assieme si arrangia.
1: E come si fa a dire di no a una brutta idea, di solito? Come la gestite?
2: Ma gli si dice magari: sai, boh, ma magari vediamo la prossima volta, no? E la prossima volta magari tre anni dopo.
3: Ci si improvvisa talmente tanto da cambiarla poi, no? Nel
4: mentre. Sì, iniziamo da quello.
3: Sì, dai, poi improvvisiamoci sulla Sony finché non cambia e diventa un'altra cosa.
1: Allora, abbiamo detto, nel 2025 esce l'Haka Collective, l'album. Il vostro non è un genere mainstream, almeno in Italia, o ci sbagliamo?
5: No, beh, dai, mi fido, anche okay, perché non so, credo che voi siete più immersi nel contesto così socioculturale, insomma, forse di quanto lo sono io. Dico, beh, sicuramente più con le antenne rizzate.
1: Vi vogliamo chiedere, quando vi stuferete di fare un genere non mainstream e farete un album pop per i soldi?
3: Quando vivrò sotto un ponte, probabilmente potrei prenderlo in considerazione, perché...
2: Ma secondo me fa parte anche della sfida, cioè, nel senso, la sfida magari non è mai stato detto, però anche portare un attimino in giro un genere che non si sente di solito, ma vedere anche come reagisce la gente, ci dice: oh, ma fate un genere particolare. Certo, però è apprezzata.
1: E dopo questi famosi 2-3 anni, come reagisce la gente?
2: Beh, bene, in verità, nel senso...
5: In realtà, sì. Cioè, le persone comunque iniziano a parlare ogni tanto anche del fatto che ci siamo presi una nicchia in qualche modo e gli abbiamo dato un po' anche una luce, no? A qualcosa che magari non è così chiaro. E in qualche modo forse ci siamo inventati un po' un genere, che in realtà una persona di cui mi fidavo poco ad un contest a caso aveva detto. Lui diceva: le band comunque hanno questa potenzialità di dare vita a dei generi, no? Piuttosto che magari proseguire su un filone. Infatti, sai, non è mai facile definire con delle parole, no, con delle etichette, la musica che fa una band, che compone musica originale, sperimenta così un po', come abbiamo sempre fatto noi.
1: Ti fidavi poco, però aveva ragione questa persona.
5: Però aveva ragione, strano ma vero.
4: Diamogli ragione, infatti all'inizio abbiamo detto anche le tante influenze, insomma, dei generi musicali, tanti suoni, anche strumenti diversi, perché diciamolo, appunto, Davide è al sax, voce, ma soprattutto scaletta. Giusto?
5: Ma soprattutto scaletta, okay. Mi piace skippare.
4: Michele, tromba e voce. Massimiliano, organo e synth. E Giulio, abbiamo detto, alla batteria. Poi avete anche chitarra, basso, tromba e tanti suoni diversi. Quindi non avete una band, un complesso a cui vi ispirate particolarmente? O c'è qualcuno?
2: Ma ognuno di noi ha un po' i suoi gusti. La cosa bella, anche per collegarsi a quello che stava dicendo prima Massimiliano, è che comunque ognuno di noi ha i suoi generi che predilige, però poi questi li cerchiamo di mettere nella musica che facciamo, no? Poi ovviamente definire cosa facciamo è necessario per farci capire, magari, sai, da un po' tutti. Però
4: poi basta anche ascoltarvi, così.
2: Sì,
4: per
2: no, chiaro, chiaro.
4: Allora, noi in realtà dovevamo farvi anche altre domande, però c'è un po' di caldo.
1: Sì, c'è un po' di caldino qui dentro,
4: forse
1: siamo in tanti.
4: Magari facciamo giusto un attimo a riaggiare lo studio, adesso abbiamo i tempi un po' stretti perché dobbiamo anche concludere l'intervista, però vi chiediamo di uscire tutti, magari rimane solo uno qui dentro.
1: Esatto, così un po', cambia un po' l'aria e facciamo...
4: E poi continuiamo, ok? Se possiamo fare questa cosa, grazie.
1: Okay, stanno uscendo, sono usciti, è rimasto solo Giulio Ghirardini, il batterista. Vogliamo un po' sfruttare questo momento di ricambio d'aria per, come dire, fare un momento confessionale, no? Ecco. Perché vogliamo sapere quello che pensate. Aiuto. Davvero, diciamo che è un po'
4: quello che ci piace fare, sì, con le band, cioè farle litigare, questo. Bravo. È un po', quindi ti chiediamo, allora, siete in sette in tutto nella band, situazione: avete prenotato per dormire fuori tre camere doppie, ok? Quindi uno rimane fuori, chi dorme in macchina?
2: Io.
1: Ma questo per scelta tua o perché?
2: No,
1: quello
2: perché
1: che
2: così
1: succede?
2: Beh, è successo.
1: Ok,
2: è successo.
4: Giulio, sei autovota. Seconda domanda: chi non deve guidare il furgone?
2: Massimiliano.
1: Perché? Non ti fidi?
2: No.
1: Ok, perfetto.
2: Spero davvero che non senta questa cosa.
4: Va bene, continuiamo ad arieggiare qua allo studio. Se puoi uscire adesso, Giulio, grazie. Facciamo entrare Michele.
3: Eccomi.
4: Ciao Michele, allora, anche con te, non so se hai sentito, eri fuori prima, ma insomma stiamo cercando di farvi litigare in qualche modo.
3: Okay.
4: Situazione: siete in sette, avete prenotato tre doppie, chi dorme in macchina?
3: direi

0: Christian.
1: Perché?
0: Perché gli piace tanto guidare, potrebbe insomma anche guidare da addormentato, cioè okay, nel senso stare dentro il parcheggio e dormire sul sedile del guidatore.
1: E chi appunto questo famoso tour in furgone, chi non deve guidare il furgone, chi stracci la patente?
0: Io devo essere d'accordo con Giulio, scelgo Massimiliano.
1: Okay, quindi poca fiducia.
0: Tanta fiducia, ma non al volante.
2: Vabbè, grazie Michele e facciamo entrare proprio Massimiliano. Allora, grazie.
3: Non sanno quello che dicono.
2: E dobbiamo chiedere anche a te queste domande molto importanti. Chi dorme in macchina se avete prenotato tre doppie?
3: Io.
1: Perché?
3: Perché sono l'autista.
1: E a chi stracci la patente? Chi non deve guidare? Di chi non ti fidi?
3: In realtà di me stesso, anch'io.
2: Ok. In linea con gli altri. Grazie mille Massimiliano, e stiamo arrivando bene.
1: Esatto,
2: dallo studio,
1: però facciamo un ultimo cambio, facciamo entrare Davide.
2: Sì. Davide, anche per te la domanda: siete in sette, avete prenotato tre doppie, chi dorme in macchina e perché?
4: Ma ti dico, se potessi scegliere forse ci dormirei io in macchina, così tengo i finestrini aperti, mi faccio gli affari miei, nessuno mi disturba. Posso invitare chi voglio, tra l'altro.
1: Questo non è...
4: Poi chiaramente dormirò da solo, 100%, però...
2: Sognare è sempre bello. E chi non deve guidare invece il furgone con cui andate in tour? Perché poi è vero che andate in giro per l'Italia con un furgone.
4: È vero. Sì, è vero. L'abbiamo già fatto in realtà da poco.
2: L'avete già fatto?
4: È stato bellissimo.
2: Immagino.
4: Vabbè. Sempre a Chris, anche se lui chiaramente poi guiderà lo stesso, io il divieto lo darei lo stesso a lui perché...
2: Benissimo, grazie Davide. Allora facciamo rientrare tutti gli altri. Adesso il clima è tornato accettabile.
1: Esatto, è tornato un clima veramente. È un clima molto di festa, no?
2: Di festa.
1: Molto sereno, perché hanno dimostrato di essere una band serena. Però diciamo un po' quali sono i risultati.
2: I risultati, allora sappiate che quando andrete fuori e qualcuno dovrà dormire in macchina, in realtà tutti un po' vogliono dormire in macchina. Quindi non c'è un
1: vincitore.
2: Se non
1: volete dormire
5: nelle doppie.
2: No, la doppia non è molto gettonata. Seconda domanda invece: chi non deve guidare?
1: Questo è un plebiscito.
2: Massimiliano, mi raccomando, siediti dietro, ok? Non pensare di guidare. Però complimenti a tutti. Noi vogliamo fare anche un altro ragionamento con voi, proprio per il fatto che siete stati da poco in tour con il furgone. Dovete tornarci anche in Sardegna a settembre. Quindi magari nel tour, in questi contesti, ci sono anche dei ruoli,
1: sì,
2: no?
1: Esatto, vogliamo capire a chi assegnate, a chi assegnerete, a chi avete assegnato i vari ruoli. Il primo: chi procura il cibo o sceglie i luoghi dove mangiare?
6: Boh, vabbè, decisione unanime.
1: Non è vero.
4: Okay. Non è vero.
2: Non c'è uno che si attiva e dice ho fame.
4: Ci sono quei momenti in cui c'è la fame, c'è qualcosa che non va e quindi qualcuno inizia a girare fumando la sigaretta, facendo finta di non aver capito niente, pensando agli affari suoi perché è palesemente scocciato. Poi c'è qualcuno che inizia a guardare su Google Maps, ma non si sa perché finisce su Instagram. E poi c'è quella persona che invece trova il ristorante.
1: Che è una persona specifica o cambia ogni volta?
0: È così. L'unico che ha la batteria accesa del telefono, okay. Oltre a quello che va su Instagram.
4: Io stavo per dire Mike, però la batteria di solito tu non ce l'hai.
0: Infatti.
1: Ok, chi è quello che invece non sa niente, non sa dove si va, non sa quanto si sta?
0: Filippo.
5: Io mi sarei dato un voto in questo caso, perché... Però
4: magari tu chiedi.
2: Chi è quello che sparisce? Che a un certo punto non sapete dove sia.
1: Magari anche quando ci sono cose da fare.
4: Gli occhi impanicati di Giulio.
5: No,
4: chissà perché.
5: No.
2: Quindi diamo il voto a Giulio? È Giulio quello che sparisce?
0: Giulio Phil. È che Phil, cioè, è imbattibile.
1: Oggi!
0: Che poi oggi se ne è proprio la riprova. Quindi...
5: No, oggi non è sparito. Non è proprio apparso, è diverso. Per sparire devi esserci.
2: Quello che non va mai a dormire...
0: Quello che non va mai a dormire.
1: Sì, che ti svegli magari alle 3 di mattina e lo trovi che cammina in giro.
0: Allora, dipende dal tasso alcolemico nel presente nel sangue. Però diciamo che ogni tanto Davide, se no Max, diciamo, bisogna...
4: Però io avrei detto anche Mike. Dai, tu sei abbastanza animale notturno, anzi, tante volte molto più di me.
2: Quindi vi trovate, la notte
0: troviamo,
2: in più
0: troviamo,
2: persone, esatto, insomma, a camminare. Invece quello che vuole dormire presto...
6: È l'ottavo membro dei LACA.
1: Okay, non esiste.
0: Che non esiste.
2: E quello più delicato, qualsiasi cosa voglia dire questa affermazione. Quello
6: il più nono delicato... membro dei LACA. Il nono membro dei LACA.
4: Ma delicato cosa...
1: Non so,
4: esempio.
1: Quello che volete voi, il vostro gelsomino.
5: Okay. Boh, diciamo che il nostro gelsomino ormai è Mike. Però il più delicato secondo me non è il nostro gelsomino.
1: E chi è?
2: Ok, lasciamo questo dubbio. E per scoprirlo andate ad ascoltare i LACA Collective sia online che anche live.

0: live, perché voi sarete proprio oggi a Udine per Vento d'Estate.
1: Area verde, vittime delle foibe, vicino al circolo Arcimiscappa, tra Viale Trieste e Viale Ungheria, dalle 8:30.
2: E poi c'è un altro appuntamento.

0: anche la loro musica. Non ci resta che ringraziarli. Grazie a Davide del Giudice, grazie Davide. Michele Romano,
1: grazie a voi.
0: Massimiliano Romanello,
2: grazie.
0: E Giulio Ghirardini,
3: grazie raga.
4: Ed ora ci salutiamo ascoltando ancora un po' di musica dei Laka Collective. Ascoltiamo Blessed.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la cronaca con il femminicidio avvenuto ieri a San Giovanni al Natisone e l'affondamento di un motoscafo a Trieste, anche questo ieri pomeriggio. Spazio poi ai temi dell'ambiente con la situazione dei ghiacciai e dei fiumi. In apertura la cronaca, come dicevamo, con il femminicidio di San Giovanni al Natisone di ieri pomeriggio, per il quale è stato fermato il marito della donna uccisa.
1: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di Via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Occorrerà recuperare il relitto per fare luce sulle cause dell'affondamento avvenuto ieri a Trieste di un motoscafo con 10 turisti austriaci a bordo, che sono stati tutti portati in salvo.
2: Il Divo A Secondo, un motoscafo lungo 10 metri, era già stato sommerso quasi del tutto dall'acqua quando è intervenuta la Guardia Costiera. I 10 passeggeri, 5 coppie di austriaci in vacanza, sono stati recuperati in mare, illesi, e sono stati portati nella sede della Capitaneria di Porto di Trieste, dove hanno potuto rifocillarsi e riprendersi dallo spavento. Erano partiti in mattinata da Porto Piccolo per una gita a isola in Slovenia. La loro imbarcazione è affondata in pochi minuti. Il vicecomandante della Capitaneria di Porto, Diego Tomat.
3: Siamo stati allertati da una unità da diporto che transitava nelle acque esterne della diga Lugirizzo, di fronte al Porto Nuovo di Trieste, la quale riferiva di vedere un natante in difficoltà che stava presumibilmente affondando. Si sono avvicinati, noi abbiamo immediatamente allertato tutta la macchina del soccorso.
2: I vigili del fuoco hanno effettuato nel pomeriggio i rilievi necessari per il recupero della barca, un passaggio che consentirà di chiarire le cause dell'affondamento. Il mare infatti era calmo e non risultano collisioni o cedimenti strutturali dell'imbarcazione.
3: Noi avevamo una procedura che prevede di sentire un attimo tutte le persone per capire quello che è successo. Poi è necessario fare i riscontri tecnici anche sull'unità, quindi vedere un attimo cosa può essere andato storto che ha portato all'affondamento. Comunemente le dico, quelli che sono i problemi sono rotture di manicotti degli impianti di raffreddamento dei motori o problematiche legate alle prese a mare, che sono i punti in cui il motore pesca l'acqua del mare per raffreddare il motore.
2: Tra i possibili problemi si pensa anche a un'avaria al sistema di propulsione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il tempo si è

0: fermato 9 mesi fa lungo alcuni tratti del Iudrio dopo l'alluvione che travolse il Collio e l'Isontino a novembre dell'anno scorso, con rive ancora da ripulire, piene di rami e tronchi.
1: Motosega, carriola e tanta buona volontà. Una 50ina di abitanti della zona si è riunita a Ruttars, località di Dolegna del Collio, di fronte allo storico mulino Tuzzi. Fanno quello che possono con i mezzi che hanno per prevenire quanti più danni possibili. Puliscono gli argini del fiume, un lavoro che fa parte della tradizione friulana, ma che oggi non fa quasi più nessuno. E infatti, dopo 9 mesi dall'alluvione che devastò questa zona, ci sono ovunque tronchi e ghiaia. Un museo all'aperto ne mostra le fotografie. Un'enorme quercia è a lato del fiume, bloccata dal ponte. A organizzare questa iniziativa la Brigata di Solidarietà Attiva di Gorizia. Il coordinatore Marco Tortul.
2: Crediamo in questo tipo di solidarietà che parta dal basso, faccia rete tra le persone che vivono il territorio e prendano cura del territorio in cui vivono.
1: Angelo Valoppi, operatore della comunità per minori stranieri soli non accompagnati di Ruda.
3: Ho notato questi ragazzi con la pettorina, da dove arrivate?
4: Arriviamo da Ruda, dalla comunità Hanaus per minori stranieri non accompagnati. Siamo qua a dare una mano, facciamo molte di queste attività quando c'è la possibilità. I ragazzi sono molto volenterosi e hanno fatto veramente a gara per venire.
1: Marino Visintini, Circolo Legambiente di Udine. Quello che sta succedendo qui è perfettamente legale.
5: Sì, perché è permesso da una legge che abbiamo scoperto, è rilanciato del 2015 solo in Friuli Venezia Giulia, che permette di recuperare il legname portato giù dalle piene liberamente da parte dei cittadini.
1: Concordando con le stazioni forestali, la legge permette anche di tagliare gratuitamente fino a 50 quintali di alberi che sono ancora in piedi. È intervenuto anche Carlo Comis, sindaco di Dolegna, che ha citato il lavoro del consorzio di bonifica. Da qualche settimana hanno iniziato infatti a ripulire il torrente a partire dal cimitero di Medea, dice. Ma i residenti invece dicono che per qualche motivo i lavori sono fermi da giorni. Ruttars, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Questa estate caldissima potrebbe segnare un punto di non ritorno per il ghiacciaio del Montasio. A lanciare l'allarme la carovana dei ghiacciai di Legambiente, campagna dedicata a ricerca, divulgazione e partecipazione.
6: Il ghiacciaio del Montasio non è più quello di 4 anni fa. Nelle Alpi Giulie anche il più resiliente dei ghiacciai alpini mostra i segni della crisi climatica. Negli ultimi 20 anni ha perso complessivamente 2-3 metri di spessore, ma il 2026 potrebbe segnare un cambio di passo. A maggio sul ghiacciaio sono stati misurati al massimo 20 metri di neve, fino a 10 metri in meno rispetto alle annate migliori. E ora il caldo estivo accelera la fusione. A verificarne le condizioni la carovana dei ghiacciai di Legambiente, insieme agli esperti dell'Università di Udine e al Corpo Forestale. Wanda Bonarda, responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
7: Un ghiacciaio che noi avevamo visto l'ultima volta 4 anni fa e devo dire che l'ho trovato molto diverso, tantissimi detriti, modificato e sì, anche se è resiliente lo vedo in sofferenza.
6: Il ghiacciaio appare più piatto, annerito, segnato dai crolli. Durante l'osservazione in quota è crollata una parte di una grande cavità nella zona superiore. Il professor Federico Gazzorzi, docente di idrologia all'Università di Udine.
8: I nostri ghiacciai alpini sono tutti in ritiro e il ghiacciaio del Montasio, che è il più basso delle Alpi, per certi versi soffre meno degli altri ghiacciai, paradossalmente, proprio perché ha delle caratteristiche peculiari, il fatto di essere esposto a nord, di essere molto piccolo, di ricevere molta alimentazione dalle valanghe che scendono dalla parete nord del Montasio, lo rende un po' più resistente rispetto agli altri ghiacciai, ma sostanzialmente neanche lui può pensare di sopravvivere ancora a lungo. Ecco.
6: E dove il ghiacciaio arretra avanza la vegetazione. Licheni e specie pioniere occupano i nuovi spazi, mentre più in basso salgono abeti rossi, betulle e aceri. Ai piedi dello Yoff di Montasio il messaggio della carovana. Il cambiamento del clima sta trasformando rapidamente il ghiacciaio e il paesaggio delle Alpi Giulie. Udine, Giuseppe Rolli, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ieri a Monfalcone, edizione speciale dello Sbaracco, che ha compiuto 10 anni, oltre 400 gli stand allestiti nelle vie del centro.
1: Un evento che non è un semplice svuota magazzino, i negozianti portano i prodotti in strada e li valorizzano, contribuendo così tutti insieme ad animare il centro della città di Monfalcone. In un momento in cui il commercio deve confrontarsi con una concorrenza sempre più spietata dell'e-commerce, si riscopre il piacere del contatto faccia a faccia.
9: È la mia passione, sì, certo.

0: Faccio candele, bomboniere, regali personalizzati, un po' di tutto. Ho appena intrapreso questo percorso e spero che mi porti fortuna allo sbaracco.
1: Ero pieno di attrezzi vecchi, oggetti vecchi, ho detto proviamo. Era già un paio di anni che dicevo volevo fare e quest'anno ho preso coraggio.
2: Questo è il decennale dello sbaracco e conferma gli appuntamenti ormai consolidati come quello dello sbaracco junior, cioè le bancarelle dei prodotti per bambini e giocattoli, e poi ci saranno in serata delle esibizioni di danza e il gioco della tombola organizzato dalla Proloco fino alle 23.
3: Ha fatto acquisti?
4: Eh sì, ma ho preso una cravatta vintage e dei portaspezie.
5: Bene, molto bene, stamattina è stato un bel movimento di persone.
2: Vedo che sul suo negozio c'è scritto Cedesi Attività.
5: Devo pensare prima alla salute, stavolta ho dovuto fare una scelta, purtroppo va così. Spero che qualcuno continuare l'attività, che abbia voglia di continuare questo mestiere.
2: 410 stand, 120 tra privati e hobbisti, ma anche tanti espositori di antiquariato, con una stima di partecipazione tra le 20.000 e le 25.000 persone nell'arco della giornata. Non solo bancarelle.
6: Noi siamo il Fiat 500 Club Bisonzo di Gorizia, oggi siamo qui alla settima edizione, siamo con 25 vetture, una trentina di persone ovviamente. E questa ormai è canonica, questa nostra venuta qui a Monfalcone.
2: Monfalcone, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. Prossima edizione del giornale radio regionale della RAI del Friuli Venezia Giulia, quella serale che andrà in onda questa sera alle 18.30. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Federico Comare e Samuel Montalto. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
8: Il pensiero religioso a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
9: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Ci ritroviamo anche questa domenica, dopo una di pausa, con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie,
10: grazie
9: per essere qui.
10: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
9: Allora, oggi continuiamo a parlare dei segni e i miracoli e parliamo in modo particolare, prendiamo il tratto di Giovanni con le nozze di Cana.
10: Sì, parleremo delle nozze di Cana, il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, chiamato appunto l'inizio dei segni. Noi alle volte vorremmo credere anche solo se vediamo. Gesù con i suoi segni ci aiuta a credere senza i miracoli. A volte proibisce al miracolato di parlarne, ne avevamo già visto qualche spunto nelle puntate precedenti. Tuttavia gli evangelisti attribuiscono molti miracoli a Gesù perché si attestano che cosa? Sono un segno della sua missione di salvatore. E questo è il significato più profondo dei miracoli di Gesù, che sono un linguaggio comunicativo, sono il segno di un atteggiamento di Dio verso gli esseri umani che a noi non è del tutto comprensibile, sia che si tratti di segni della benevolenza di Dio, sia che si tratti di un modo di reagire al male, al nostro male, a ciò che ci fa male da parte di Dio. In questo senso i segni, oltre che appartenere all'esperienza religiosa, sono un linguaggio e sono anche un invito alla moralità. Proprio con un segno, appunto, così chiamato nel Vangelo di Giovanni, Gesù inizia la sua vita pubblica nel quarto Vangelo. Il miracolo alle nozze di Cana di Galilea, l'inizio dei segni da lui compiuti, così commenta l'Evangelista, con il quale manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui. Quindi il miracolo di trovare vino lì dove era stata messa acqua riempiendo le giare, perché questo avevano fatto i servitori nell'episodio raccontato nei primi 11 versetti del capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, si fidano di ciò che dice un invitato, certamente un invitato di riguardo. Gesù era già abbastanza conosciuto, era stato invitato a questa festa di nozze assieme a sua madre e discepoli, si fidano di questo invitato che loro non conoscevano più di tanto, che venuto a mancare il vino a una festa di nozze, dice di riempire delle giare pesantissime di acqua. Cosa ha fatto sì che questi servitori, già stanchi probabilmente per la festa che era già a un buon punto, si sobbarcassero il peso di riempire

di acqua quando mancava vino le giare lì disponibili. E poi trovano che l'acqua era vino. Che cosa vuole dire questo racconto? Che cosa è l'acqua e che cosa è il vino che è mancato? Bisogna richiamare certamente tutta l'esperienza e il linguaggio biblico del vino come di ciò che è la gioia dell'amore, il vino che rallegra il cuore dell'uomo nell'amore con Dio, nell'alleanza con Dio. Qualcosa di nuovo, una gioia nuova, un rapporto con Dio che per il popolo di Israele era diventato un po' acqua, forse non aveva più questa gioia, non aveva più questo gusto buono. Le nozze sono un segno del rapporto tra Dio e il suo popolo nell'Antico Testamento. Allora che questa alleanza fosse diventata in colore, in odore, in sapore e che poi grazie a Gesù può esserci il vino nuovo, di un gusto, di una gioia nuova, di un rapporto di amore e non solo fatto della durezza delle giare, della legge tra Dio e il suo popolo, a cui il popolo era venuto meno, forse è un significato anche profondo di ciò che i miracoli, i segni sono nell'esperienza del Vangelo di Giovanni e questo ci dice qualcosa che vale per tutti i miracoli. Sono un linguaggio di segni. Hanno un valore, potremmo dire con una parola un po' difficile, semiologico, cioè sono segni di qualcosa di più grande di quello che avviene, magari andando oltre l'ordine della natura, andando oltre ciò che è razionalmente spiegabile, andando oltre a ciò che uno si poteva aspettare. Inoltre, i miracoli, che appartengono certamente all'esperienza religiosa dell'essere umano, suscitano anche molte domande, no? È vero che, dicevamo già le altre volte, sono un tema un po' difficile, no? Un po' imbarazzante. La concezione del miracolo come di un segno ci dice che se i miracoli accadono, proprio per il fatto di accadere, mettono in atto un processo comunicativo tra chi li fa e chi li riceve. A prescindere che li si capisca del tutto, ce lo ricorda Andrea Guti in questo testo che abbiamo già cominciato a vedere la scorsa volta. Dice John Henry Newman, un grande teologo proclamato dottore della Chiesa proprio in occasione della solennità di Ogni Santi dell'anno scorso, scrive John Henry Newman che i miracoli hanno la tendenza a risvegliare la coscienza, a stimolare il senso di responsabilità, a ricordare un dovere e a dirigere l'attenzione verso quei segni del governo divino già contenuti nel corso ordinario degli eventi. Certamente questa caratteristica ci dice che il miracolo non è comprensibile con una visione semplicemente scientifica e naturalistica del mondo, in cui non ci sarebbe spazio per miracoli. È vero, i miracoli in genere, come segno della benevolenza di Dio, dicevamo, possono essere anche dei segni della reazione di Dio contro il nostro male, quella che viene chiamata nella Bibbia l'ira di Dio, che è la reazione di Dio nei confronti del nostro male, che troverà il suo culmine sulla croce. I nostri concetti di giustizia, di bontà, di equità non sono esattamente gli stessi di quelli che Dio rivela, che vanno ben oltre i nostri concetti di equità, giustizia, bontà. È vero che sono segni di un disegno di Dio a noi alle volte incomprensibile. Il credente alle volte prega perché un miracolo avvenga e poi Dio magari non fa proprio quel miracolo. E mi viene in mente ciò che Gesù dice in un passo del Vangelo, di Matteo, anche di Luca. Nell'insegnamento sulla preghiera, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però non dice cercate e troverete esattamente quello che avete cercato. Non dice chiedete e vi sarà dato esattamente proprio quello che avete chiesto. Nel disegno di Dio, che conosce i nostri bisogni, ce lo ricorda Gesù anche prima di insegnare il Padre nostro, nel Vangelo di Matteo, la risposta che Dio dà alla nostra richiesta di un suo intervento, che va oltre quello che noi possiamo capire e spiegare, forse non è esattamente quello che gli abbiamo chiesto, ma è qualcosa forse anche di più grande, di più importante per noi. Quindi, anche quando uno chiede un miracolo e questo non avviene esattamente quello che ha chiesto, il credente non si allontana per questo da Dio, perché sa che egli agisce secondo un suo piano. È vero che

0: l'intervento di Dio nel mondo avviene sì per cause naturali, ma anche per interventi occasionali. Ecco, questo principio di occasionalità è molto studiato anche oggi nella filosofia e della natura, ma anche nella filosofia della religione, e cioè che il corso naturale degli eventi è l'occasione per un intervento di Dio che va oltre ciò che può essere spiegato con la natura. Ci viene in mente il caso di Giobbe, per esempio, no? Che non chiede nulla a Dio di per sé, pur essendo giusto e pio, come ci ricorda il suo racconto nella Bibbia, viene colpito da quello che si dice proprio nei primi capitoli, su istigazione di Satana, dalla corte celeste, e viene colpito da dei mali di privazione della salute, dei suoi beni, dei suoi familiari. Viene colpito da delle privazioni pur essendo lui giusto. E qui il nostro concetto di giustizia retributiva va in crisi. Cosa fare di fronte a questo? Cosa fa Giobbe? C'è un stupefacente riconoscimento che Giobbe fa alla fine della sua vicenda. Aveva solo protestato, potremmo dire in qualche modo, no? Lamentato questa mancanza che gli è capitata, senza però chiedere niente di specifico, in effetti, nel libro a lui dedicato nella Bibbia. Alla fine, al capitolo 42, Giobbe dice: «Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi hanno veduto». Allora certamente possiamo dire che il miracolo come segno, come questo linguaggio dei segni che Dio utilizza, è una interazione tra Dio e l'uomo. Accade per intervento divino, iniziativa divina, rivelazione di Dio, il miracolo. Anzi, è soprattutto rivelazione di Dio. Ma lascia lo spazio anche all'iniziativa umana, che lo riconosce, lo dicevamo già nelle altre puntate, solo con gli occhi della fede. E questa azione umana nella interazione del miracolo avviene anche con la preghiera. Con la preghiera noi chiediamo, ma senza pretendere di avere esattamente quello che abbiamo chiesto. Sebbene Dio sappia di che cosa abbiamo bisogno, Gesù ci invita a chiederlo con insistenza, perché il nostro desiderio e la nostra capacità di fede, di leggere, riconoscere ciò che Dio poi ci dona anche in modi spiegabili, possa realizzarsi. Come un padre che sa cosa vuole il figlio, ma desidera che glielo chieda perché sia capace di ricevere ciò che lui vuole donargli. Su questo si fonda anche ogni relazione umana. Preghiamo, rimettendoci alla volontà di Dio, come ha fatto Gesù nella sua ora più buia, quando pregò il Padre perché allontanasse da lui il calice della sofferenza, ma affidandosi alla sua volontà. Questa è, potremmo dire, un po' un'esperienza dei miracoli di Gesù che ci aiuta un po' a capirli e come segni che manifestano, rivelano la gloria, diceva Giovanni nell'episodio delle nozze di Cana, cioè la importanza, il peso letteralmente, l'importanza della manifestazione, della rivelazione di Dio che avviene in modi sorprendenti l'umano, sorprendenti la razionalità umana, ma che non per questo annullano la razionalità umana, la volontà umana, la capacità umana di capire, ricevere, semplicemente la superano.
1: A questo punto mi viene da approfondire, torniamo un attimino alle nozze di Cana, grazie per tutto questo excursus, però volevo tornare un attimino alle nozze di Cana perché viene sottolineato qualcosa di veramente particolare. E questa cosa particolare è: presero l'acqua dalle 12 giare che era per la purificazione dell'evento, cioè gli ebrei, mandando in un ambiente di nozze, di feste, devono purificarsi per non contaminare col loro peccato tutta l'assemblea. E quindi la cosa interessante è che Gesù trasforma non solo l'acqua, ma anche il peccato in grazia, non so se anche perdono, non saprei dire, cioè questo vino rappresenta la grazia divina che supera ogni tipo di obliquità umana.
0: E ogni pretesa nostra di purificarci con le nostre sole forze o di riuscire ad adempiere agli obblighi della legge che quelle giare in qualche maniera rappresentano, scritta la legge su tavole di pietra, le giare erano di pietra.

0: ormai quel rapporto con Dio vissuto solo secondo la legge si era rivelato fallimentare dal punto di vista della risposta umana, quindi la necessità della purificazione. Dio prende l'iniziativa. Ecco, potremmo dire che...
1: il prodigo torna, sì. Ma è Dio che lo fa entrare in casa.
0: È il padre che lo accoglie in un modo sorprendente, no? Sì. I miracoli potremmo definirli con un sinonimo, se possiamo dire, ne abbiamo detti tanti in queste puntate.
1: Sì, sì, sì.
0: L'iniziativa sorprendente di Dio per la nostra salvezza, che va al di là di quello che magari riusciamo tutto a spiegare, a prevedere, a programmare, a capire, però che non è meno reale, non è che annulli la nostra umanità, la nostra razionalità, la nostra libertà, ma ci invita a guardare a questa realtà stessa con occhi di fede nel Signore Gesù, in cui la salvezza di Dio ci viene data nella sua missione salvifica in un modo che è già di per sé miracoloso, perché un Messia che va a finire in croce e che poi si fa vivo in mezzo alla sua comunità, raccogliendola di nuovo, donando una libertà dalla paura che aveva fatto fuggire tutti e la forza di andare a portare il suo messaggio dappertutto anche a costo della propria vita, anche questo è un segno, il segno più importante per la nostra salvezza, potremmo dire il miracolo più importante, che però non annulla la libertà, la razionalità di chi ci ha creduto, anzi ha permesso a chi ci crede di trovare il senso definitivo della loro vita. I miracoli sono una traccia, una via al senso profondo della nostra vita. Certo, ripetiamo, l'abbiamo già visto tante volte, no? Se non teniamo conto di tutto questo, il rischio è quello di rimanere bloccati in domande che sono senza risposta. Come mai Dio in Gesù ha fatto così pochi miracoli e magari non ha risolto tutti i mali del mondo, ha risolto solo pochi casi di malattie, di situazioni compromesse, deteriorate, distruttive? Come mai ha scelto solo alcuni? Perché Dio non interviene miracolosamente di fronte a mali come la guerra, che sta sconvolgendo tante parti del mondo, anche quelle di cui magari non si parla molto, come il Sud Sudan e tante altre zone, oltre che l'Ucraina, la Russia, Striscia di Gaza, Israele e tante altre zone, l'Iran. Quando due discepoli di Giovanni Battista vanno a dire a Giovanni se era lui che doveva venire o ne dovevano aspettare un altro, Gesù, che in quel momento aveva guarito molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e aveva donato la vista ai ciechi, risponde loro di riferire a Giovanni ciò che essi hanno visto e udito. E cioè che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Capitolo 18 di Luca. Che cosa ci dice questo episodio? Certamente Gesù prima di tutto chiede una fede nella sua parola che permette poi di riconoscere come Dio salva attraverso la sua azione e le sue parole. Senza questa sarà difficile comprendere il senso dei segni di Gesù, dei prodigi, dei miracoli di Gesù, senza rimanere bloccati su quelle domande che abbiamo fatto poco fa. Perché non ha salvato tutti? Perché non sta intervenendo ora? E tanti perché che rimangono senza risposta.
1: Io ti devo salutare, ti devo ringraziare. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Don Sergio Frausin per questo bellissimo intervento e per gli altri precedenti. Ringrazio a tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Walter Vidonis per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Cecilia veramente è una punta di diamante nella sua squadra, è una giocatrice.

0: difensiva, difensiva importante. Queste cose qua devono rendere orgoglioso tutti i tifosi dell'Italia, perché se l'Europa e il mondo guarda ad alcune nostre giocatrici, parliamo del top, io penso che noi dobbiamo essere assolutamente contenti. Io mi auguro che queste cose possano far aumentare i numeri all'interno della pallacanestro femminile.
1: Siamo in
0: questo
1: chiusura.
0: È il mio grosso aiuto dal commissario tecnico.
1: Grazie davvero al commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Capobianchi, grazie a Massimo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te. A presto, mister. Grazie anche a Massimo Barchesi. L'appuntamento per quanto riguarda invece i mondiali femminili dell'Italia è venerdì 4 settembre alle 20:15 Italia-Cechia. Questa sarà la prima sfida delle azzurre nel girone dei mondiali che andranno avanti poi per più di una settimana. Ora c'è il GR1 delle 16, noi torniamo subito dopo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori studio, italiana la giovane donna, 22 anni appena, uccisa nel corso di un rave party a causa di una sparatoria da Raum in Svizzera. Condoglianze alla famiglia dal ministro degli esteri italiani, e ci sarebbero italiani anche tra i feriti. L'inviata.
4: L'inferno di colpi è cominciato poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Il rave è un evento annuale a Arau a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna cade a terra, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. Fonti informate confermano che la vittima è una ragazza italiana di 22 anni. La Farnesina è al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri italiani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni assistenza. 2 italiani sono anche tra i feriti, 4 uomini e un'altra donna, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni, che sono ora ricoverati in ospedali. In Svizzera è caccia all'uomo anche lungo le frontiere. Vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, ma in un primo punto stampa la polizia ha detto di non sapere ancora nulla sulla dinamica dell'attacco, né da quale posizione siano stati esplosi i colpi e neppure quanti siano stati. Non ci sono indicazioni sull'identità dell'autore, né si sa se ad agire sia stata una sola persona. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Il traghetto che si è capovolto al largo di Cipro: sono almeno 7 i morti, 23 dispersi, 237 le persone tratte in salvo, a bordo 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Sono in corso verifiche della Farnesina sulla presenza di cittadini italiani. La partenza dell'imbarcazione alla volta della Turchia era prevista per ieri, ma per le cattive condizioni meteo era salpata oggi. Soddisfatta per la partecipazione al referendum, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata, così la premier islandese socialdemocratica sull'esito della consultazione popolare da lei promossa, che di fatto ha detto no alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti. Alta l'affluenza, ha votato l'82,5% della popolazione, pari a 225.000 persone. Non potrà per il momento essere trasportato in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. A definire ancora gravi le sue condizioni sanitarie dell'ospedale dell'Havana, l'ex parlamentare 5 Stelle è comunque cosciente e ha risposto a diversi messaggi sui social.
5: Ce la metterò tutta per tornare presto. La risposta sui social dell'ex deputato romano dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al messaggio di incoraggiamento di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione in passato nello staff dei Penta

0: stellati. Non mollare e torna per favore a rivedere le stelle. A questo messaggio sono seguiti molti altri messaggi di vicinanza all'ex deputato. Diba è attualmente ricoverato in ospedale a L'Avana, dove è stato trasferito in ambulanza da Santa Clara, aveva accusato un forte mal di testa e poi un malore venerdì sera. È a Cuba da qualche giorno per realizzare dei reportage giornalistici. Dopo ore in cui è rimasto privo di conoscenza, si è svegliato e ha parlato con i medici. Tutto il mondo politico, sin dalla notizia del suo malore, ha espresso messaggi di vicinanza a Di Battista.
1: Antonia Moro per il GR1.
2: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico in provincia di Lecco. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta al termine di una violenta lite. L'83enne è stato arrestato per omicidio. In Piemonte una persona è morta e 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori in alta quota.
3: La vittima è un volontario milanese di un'associazione che affianca i margarine al peggio, Pietro Maria Fiori, 35 anni, in condizioni gravissime, un'altra volontaria, una ragazza di 19 anni, in codice rosso ora al Niguarda di Milano. Ricoverati gli altri intossicati, il gestore dell'alpeggio, suo padre e due dipendenti dell'azienda agricola Biondo di Masera. Due sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sotto accusa un boiler, probabilmente difettoso, che ha riempito gli ambienti di monossido di carbonio. La tragedia è in alta montagna, nella baita ai quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine con la Svizzera. Dormivano i margari, dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare latte e formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme, a spiegare il luogo, una zona impervia, difficile da raggiungere. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, sanitari del 118, l'elisoccorso da Torino e da Como. L'inchiesta affidata alla guardia di finanza. Caterina Cannavà per il GR1.
2: Singolare iniziativa Colle Strada vicino a Perugia. In 600 hanno raggiunto la località per contendersi il titolo italiano di ruzzolone, disciplina che affonda le sue radici in una tradizione antichissima databile all'epoca etrusca. Il gioco, che deriva dal lancio di una forma di formaggio, si pratica utilizzando un disco di legno, il ruzzolone appunto, lanciato con l'aiuto di una cordicella o a mano libera. Ogni volta che il disco si ferma, i giocatori rilanciano dal punto in cui si è bloccato. Obiettivo: raggiungere il traguardo con il minor numero di lanci possibili. E noi ci fermiamo qui, ora la linea torna domenica Sport.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport. Siamo arrivati alle 16:07 minuti. Giacomo Prieschi al microfono con voi. Le sfide in corso per quanto riguarda il calcio nei massimi campionati europei, perché in Italia si giocherà a partire dalle 18:30 con Napoli-Como, tutte partite che seguiremo in diretta con i nostri radiocronisti sui vari campi di calcio. 20:45 invece Cagliari-Inter e Lazio-Genova. Dicevamo, non si sta giocando in Italia, si gioca invece in Francia, in Germania e anche in Inghilterra. Partiamo dalla Ligue 1, quindi dalla Francia, col Paris che è in vantaggio 1-0 sul Nizza al 49esimo minuto. Poi la Bundesliga, Friburgo avanti 1-0 in Germania contro il Werder Bremen al 38esimo minuto. Tre partite in corso in Premier inglese: Chelsea-Brighton 3-1, poi Leeds-Brentford 0-1, siamo tra il 48esimo e il 47esimo minuto. Un po' più avanti Sunderland-Fulham 51esimo, ma qui la partita non si è sbloccata. Questo quello che possiamo dirvi delle varie partite che si stanno giocando. Tra l'altro sta giocando titolare col Chelsea Martinez, portiere corteggiato, il Dibu corteggiato dalla Juventus, e poi finito invece al Chelsea. Questo per quanto riguarda il calcio

giocato, notizie invece di calciomercato, perché fra pochissimo parleremo di questo. E allora, intanto, il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, e le notizie di calciomercato con Brozovic che cerca in qualche modo spazio in Italia, anche se viene corteggiato da tante altre squadre. La Juventus lo cercava, ma è in chiusura per Pape Sarr dal Tottenham a centrocampo, un'operazione che in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissate a 30, mentre De Roon è passato alla Roma a sorpresa. Ieri c'è stata anche la sorpresa dell'arrivo di Kessié, del ritorno di Kessié all'Atalanta. Insomma, sono tante le notizie di calciomercato, fra poco ne parleremo con un ospite. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Sting e Shaggy con Dreaming in the USA qui a Domenica Sport. Parliamo di calciomercato, scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Collegato con noi c'è il direttore di Calciomercato Report, Attilio Malena, che saluto. Ciao Attilio.
1: Ciao, ciao Giacomo, ben ritrovati, un saluto a tutti.
0: Allora, da cosa partiamo? Insomma, sono state giornate di colpi a sorpresa, perché poi alla fine giocatori sono andati a finire dove non ci aspettavamo. Io partirei da un commento su quello che è successo ieri con Kessié. Il filo conduttore, Attilio, è comunque il fatto che questi giocatori a parametro zero poi alla fine davvero vanno nei posti più inspiegabili. A cosa è dovuto questa confusione delle notizie che arrivano di calciomercato?
1: Beh, allora io faccio un nome e un cognome, che è Giorgia Tangana. Chi è? Per molti è un nome sconosciuto, ma per chi insomma fa calciomercato sa benissimo che chi assiste Frank Kessié. Giorgia Tangana e si è già reso protagonista di una commissione record, ricordiamo tutti, del passaggio di Kessié dal Milan alla Barcellona, e lo stesso discorso ha fatto in queste settimane di calciomercato per decidere il futuro del presidente.

0: che il suo appunto nomignolo per tutti i tifosi. Detto questo, nessuna trattativa era inventata. Io parto dall'accostamento con la Roma, che era un semplice gradimento, nulla di più, non si è entrati nel vivo, anche perché la Roma quei paletti economici li doveva rispettare, come stiamo vedendo per altre priorità, quindi con la Roma non si è mai entrati nel vivo, mentre con la Juventus si era entrati nel vivo, perché che si ha veramente sfiorato la Juve, non si è raggiunto un'intesa di massima, soprattutto per quanto riguarda il bonus alla fine del contratto, e non c'era l'intesa sull'ultima stagione. Poi è arrivata l'Atalanta, che ha sbaragliato la concorrenza, ha accontentato che sì, ma facendo i conti alla mano capiamo insieme quanto andrà a costare Frank e sì all'Atalanta, premesso che, come ben sappiamo, ogni affare per una società deve essere considerato all'ordo, 5 milioni per 3 stagioni più eventualmente il quarto anno 5 milioni, da considerare anche il bonus alla firma che è di 5 milioni più la commissione netta a Giorgia Tangana, che è l'agente di Kessié. Quindi l'Atalanta ha fatto veramente un investimento importante.
1: Da top che player, scusami Attilio se ti interrompo, ma ti volevo chiedere due cose su questo. Uno, il ruolo di Giuntoli, perché se ne è parlato tanto, no? Insomma, qualche frizione con la sua ex squadra per forza di cose c'è. E poi, ma quindi è mancato l'accordo economico con la Juventus? Non si è arrivati a quelle cifre o c'è qualcos'altro?
0: Le cifre erano leggermente più basse, però la Juventus si trattava su un anno di contratto in meno e una commissione inferiore anche per il suo agente, quindi le chiavi di lettura sono diverse, sono due o tre le motivazioni sostanziali per il quale non si è celebrato questo matrimonio. Il rapporto con Giuntoli è un rapporto saldo, è un rapporto che ha fatto la differenza, chiaramente anche Maurizio Sarri nel contesto tattico dell'Atalanta, Frank sì, è una priorità assoluta, quindi di conseguenza è arrivata non tanto sorpresa per chi lo ha raccontato, ma l'Atalanta ci stava già lavorando da giorni, ma in queste giornate, in queste ore veramente tutto può accadere il contrario di tutto, sono ore frenetiche, infatti stiamo osservando veramente trattative su trattative che vengono concretizzate in pochissimo. Purtroppo in Italia il mercato funziona così, arriviamo sempre negli ultimi due o tre giorni dove una situazione che magari poteva sembrare chiusa, bloccata, in questi giorni si riapre improvvisamente.
1: E guarda, facciamo così, ci ascoltiamo Giovanni Simeone, intervistato dal nostro Diego Carmignani, perché mentre parlavano della partita è uscito fuori anche un commento su questo calciomercato proprio di Simeone, lo sentiamo poi lo commentiamo insieme.
2: Chiaro che sono arrivate due su due, ci sarà qualche malumore, ma è prestissimo, è sempre calcio d'agosto, è un via vai di giocatori, adesso ci si rimette a lavorare e probabilmente con quella che è la rosa di questo Torino ci si può ragionare meglio su cosa fare.
3: Sì, io se c'è una cosa che ancora non capisco è il mercato che si è aperto in mezzo alla stagione, quando la stagione inizia, è una cosa che non capirò mai, quando il mercato è aperto tantissimo tempo non si muove tanto all'inizio e poi alla fine si fanno tutto, per me non ha nessun senso, non vince nessuno, l'allenatore prepara una partita, magari ci sono giocatori che hanno la testa fuori, non mi sembra giusto, e poi anche non dà serenità ai giocatori, all'allenatore, cioè non lo capisco.
2: Comunque un punto fermo c'è ed è Simeone al Torino, sembra proprio che insomma tu ben rappresenti questa squadra, la senti tua?
3: Sì, io ho sempre detto che per me essere qua a Torino, la fame che ha il Toro è molto simile a quello che sento io, come vedo il calcio. Io cercherò comunque di dare sempre tutto, di trovarmi nel miglior modo possibile e cercare di aiutare i miei compagni trasmettendo tutta questa esperienza che ho.
1: Ha fatto un quadro ben preciso Simeone, no? Tornando poi ovviamente anche al risultato di ieri, il Torino che è stato sconfitto 2-1 dal Sassuolo, ma questo mercato, questa confusione, aggiungo un'altra cosa, Attilio Malena, tante squadre di Serie A che sembrano molto incomplete, che mancano di vari tasselli, e il mercato chiude il primo settembre.
0: Chiude il primo settembre e chiaramente tante di queste squadre rimarranno incomplete, perché per la logica situazione non potranno essere completate tutte, si cercherà di fare il possibile, ma determinati ruoli rimarranno scoperti in vista del mercato di gennaio. Abbiamo ascoltato uno dei perni del Torino, il Torino per esempio sta cedendo Nil alla Fiorentina per 15 milioni, si è resa protagonista della vicenda Cacciamani, a lungo inseguito dalla Roma, ma la volontà del Torino era quella di farlo crescere per dare a Ignazio Abate, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, si è già lamentato in conferenza stampa, ma questo è un altro tema, che tutti gli allenatori, il 99% degli allenatori, a parte Max Allegri, è scontento del mercato della propria società, anche perché tutti gli allenatori vorrebbero la rosa completa per il ritiro, quella

0: è un'utopia che va dalla Serie A alla Serie D, però è chiaro, è un mercato, soprattutto quello che si sta sviluppando, dove negli ultimi giorni davvero può accadere di tutto e ci sono tante squadre che devono fare tante cose. Se vediamo, tutte le big sono attenzionate, c'è la Juventus, c'è il Napoli, c'è la stessa Inter, c'è il Milan molto attiva, c'è la Roma che la sta facendo da padrona, la Lazio, la Fiorentina che ha fatto un grande mercato, quindi davvero le grandi squadre italiane che si stanno riducendo all'ultimo per cercare di centrare gli ultimi colpi di mercato.
1: Attilio, andiamo per ordine. Allora, intanto notizia del pomeriggio, perché qui c'è necessità di inserire piedi buoni in questa squadra, soprattutto a centrocampo, quindi parlo della Juventus, e si parla di questo giocatore del Tottenham. Pare quasi chiusa questa trattativa, però qua alzo le mani perché davvero negli ultimi giorni non ci si è capito più nulla.
0: Allora, chiusa è quando c'è l'ufficialità, poi è una banalità, ma questo mercato ad ogni latitudine insegna come davvero serve il crisma dell'ufficialità. Sì, ma siamo molto avanti perché la Juventus è in chiusura per Pape Sarr, il club bianconero e il Tottenham hanno trovato un accordo verbale, ora devono mettere nero su bianco per un'operazione in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 milioni. Ricordiamo, classe 2002, si prepara a diventare un nuovo calciatore bianconero. Un rinforzo di gamba e un rinforzo che aggiunge qualità e quantità al centrocampo, ma è un'operazione molto elevata, visto che c'è l'obbligo di riscatto, la Juventus si impegna
1: però
0: a spendere 33 milioni.
1: Un giocatore, vedevo, insomma, che comunque ha tante presenze col Tottenham, quindi una buona esperienza in Premier in ogni caso, nonostante la giovane età.
0: Anche analizzando poi il fenomeno che ha visto i protagonisti, tanti calciatori, McTominay su tutti, quando arrivi dalla Premier, esatto, 90 su 100 fa la differenza, sappiamo e conosciamo tutti i motivi, quindi la Juventus che ha già pescato il suo estremo difensore Vicario, che sta facendo molto bene dalla Premier a condizioni diverse dal Tottenham, quindi il filo conduttore tra le due società è rimasto, i rapporti sono più che positivi.
1: Qual è il filo conduttore invece fra che lega l'addio di Ken alla Fiorentina e la necessità di trovare un nuovo attaccante, perché le difficoltà sono tante per trovare giocatori in questo ruolo, no? Quindi io immagino che per Paratici la strada è in salita, c'è Pellegrino alla Fiorentina, ci sono due partite con zero gol segnati, però insomma facci un po' una panoramica di come sta lavorando secondo te la Viola per il post Ken e quali sono le possibilità che ha.
0: Allora, Fabio Paratici ha ribaltato la squadra come fosse un calzino, quindi è normale che servirà un po' di tempo, anche se le prestazioni sono scadenti e ci si aspettava logicamente qualcosa in più. Una Fiorentina solista. Detto questo, la Fiorentina, inutile girarci intorno, era stanca dei comportamenti extracampo, non proprio, che hanno creato un rapporto non più idilliaco con Moise Kean, dunque di conseguenza non l'ha ceduto alla prima offerta e comunque è andata a fare scacco matto il Como per una cifra da 40 milioni. La Fiorentina ha intenzione di investire questi soldi su un profilo che è un profilo difficile, perché ricordiamo che Zirkzee lo scorso anno è stato trattato a lungo dalla Roma, quest'anno è stato trattato a lungo dalla Juventus, però gli ottimi rapporti che intercorrono tra Fabio Paratici e Kia Yorobchan, che è l'agente di Joshua Zirkzee, hanno facilitato nel raggiungimento con l'accordo col calciatore, che c'è già, è completo, il calciatore vuole tornare in Italia. Il Manchester United, essendo una società come quasi tutte quelle inglesi, non avendo piena necessità di vendere, chiaramente vuole rientrare dall'investimento di 42 milioni di euro che fece solamente pochi mesi fa dal Bologna.
1: Sono piene di esuberi però queste squadre, è incredibile.
0: Tante, io credo che la società in Europa maggiormente ricca di esuberi sia il Chelsea, sì, e lì è un discorso a parte perché ce ne sono veramente tantissimi e continua a comprare, tra l'altro a cifre mostr, non spiegandosi poi il perché, a cosa servono realmente. Però ritornando su Zirkzee, manca l'accordo sull'obbligo di riscatto, la distanza non è elevatissima, la Viola cercherà almeno nelle prossime 24-48 ore di arrivare ad un accordo. Se non si dovesse arrivare a un accordo, la Fiorentina sta lavorando già su un piano B e un piano C. Pellegrino chiaramente oggi come oggi attende, ma attende soprattutto Fabio Grosso, che avrà a disposizione molto presto, questo fa sapere la Fiorentina, il sostituto di Moise Kean.
1: È in uscita dalla Roma e la Naui è fatta per De Roon. Ti chiedo però, qui c'è una squadra che comunque cerca ancora un esterno e forse un altro centrocampista, no? Quella di Gasperini.
0: È stata la formazione che ha monopolizzato gli ultimi giorni di mercato. Ieri la sorpresa con Gasperini che riabbraccia un suo fedelissimo, è stato il calciatore più impiegato

0: Nellela Gasperini, Martin sì. Derun, che sarà l'alter ego di Cristante, operazione da 1 milione di euro, già tutto fatto, arrivato in giallorosso, non ci sono più dubbi. Dall'altra parte c'è la Naui, che già quando è uscito il nome di Kessié in questi giorni si era capito che per la Roma non era intoccabile. Il sì. rapporto con Gasperini non era idilliaco. La Roma, per far capire quanto avesse la necessità di privarsi di El Hanaoui, ha cambiato idea, perché in un primo momento era disposto a privarsi del calciatore in prestito con obbligo di riscatto, successivamente ha accettato l'opzione che ha fornito il Lipsia a prestito oneroso da 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 26 più una percentuale sulla futura rivendita. Ecco che El Hanaoui passerà al Lipsia. Sull'esterno, in ordine di gradimento, spenta la pista Fofana, per il quale la Roma ha preferito non procedere rispetto a una richiesta da 30 milioni più 5 di bonus, perché chiaramente tutti sanno che la Roma deve rientrare sempre nei paletti, no, del settlement agreement. In ordine di gradimento la prima scelta resta Gittens, però il Chelsea ha aperto leggermente a un prestito oneroso, ma non c'è ancora accordo. Ljungberg dello Stoccarda sembrava poter essere il calciatore adatto, ma la Roma nelle ultime ore sta andando su Luis Enrique, prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 30, e l'esterno oggi come oggi più vicino e che chiaramente riassume costi e benefici, con Sule che resta in uscita, il Fulham c'è, ma ancora non siamo arrivati a una quadratura del cerchio.
1: Prima di salutarci, Attilio e Malena, visto che abbiamo un po' seguito, diciamo, le orme delle ultime notizie di calciomercato, dici invece secondo te cosa e chi potrebbe sorprenderci in queste ultime ore? So, un po' tutte le squadre stanno lavorando, come hai detto, ma diciamo, su cosa dobbiamo focalizzarci? Qual è la squadra secondo te che farà, tenterà l'azzardo più grande in questo finale?
0: Ma io penso che i colpi più sorprendenti li abbia messi in segno il Milan, soprattutto per la modalità con cui arrivavano dal nulla, trattative chiuse, come per esempio l'ultima per Atkinson. Quindi, se ti dovessi dare, Giacomo, un nome anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, direi il Milan, perché le modalità con cui Cardinale e Amorim stanno conducendo il mercato è sempre effetto sorpresa, e mi aspetto che possano arrivare fino alla fine con questa tendenza.
1: Sono d'accordo, Attilio, anche perché poi lo hanno fatto un po' in sordina questo mercato, diciamo, senza esasperare in qualche modo i loro movimenti, ma sono arrivati giocatori importanti. Vedremo come andrà a finire, manca davvero poco fino al 1° settembre. Intanto io ringrazio davvero Attilio Malena, direttore di Calciomercato Report, per essere stato con noi. Ciao Attilio, torna a trovarci, a presto, grazie.
0: Grazie, un saluto a tutti, buon proseguimento.
1: Ascoltiamo Eagle Eye Cherry con Scalda Tu e poi c'è l'Onda Verde, ne torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, principali aggiornamenti. Torniamo in due autostrada del Mediterraneo. Un veicolo è ribaltato, tratto chiuso tra Frascineto e Sibari in direzione a due raccordo di Reggio Calabria. Poi ci sono code in A23 alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, code per incidente in A4 tra Latisana e San Stino verso Venezia, in A1 traffico intenso, siamo tra Terre di Canossa e Piacenza nord verso Milano. Andiamo poi in A14 e troviamo code per incidente tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona, in A30 traffico congestionato tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. Ci spostiamo in A1 tratto Roma-Napoli, anche qui traffico molto intenso, code a tratti, siamo tra Frosinone e allacciamento diramazione Roma-Sud verso Firenze. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport. Giacomo Prerischio al microfono con voi. Gli aggiornamenti dai campionati di calcio europei: Paris-Nizza in Ligue 1, Francia, 72esimo minuto 2-0. Sta vincendo 2-0 anche il Friburgo contro il Werder Bremen in Bundesliga, quindi Germania all'intervallo. 3-2 fra Chelsea e Brighton al 72esimo in Premier League. Il Brentford invece sta vincendo in trasferta in casa del Leeds al 71esimo per 1-0. Non si sblocca Sunderland-Fulham al 75esimo minuto e ancora 0-0. Più tardi le partite della nostra Serie A: Napoli-Como alle 18.30, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Questi gli appuntamenti per quanto riguarda la Serie A, mentre noi facciamo un passo indietro a quanto è successo ieri e andiamo ad ascoltare le parole di Ivan Juric, tecnico del Monza, dopo la sconfitta casalinga 3-2 contro l'Udinese.
3: Stiamo mancando nei particolari clamorosamente queste due partite, che ci penalizza veramente tanto, e mi dispiace molto per ragazzi, perché il primo tempo penso che è stato quasi perfetto, cose veramente bellissime, tante occasioni di gol, e andare 3-1 sotto mi sembra proprio una roba da altro mondo. Invece secondo tempo abbiamo sofferto, primi 10-15 dove non eravamo messi bene sul campo, dopodiché è stato dominio totale, peccato.
4: Comunque mi sembra di vedere già la sua impronta su questa squadra, mi corregga se sbaglio, in attesa anche magari di ulteriori rinforzi, però c'è già un Monza versione Juric.
3: No, penso di sì, che hanno assimilato tantissime cose, penso che sono ragazzi che si devono anche abituare a giocare con giocatori di questo tipo di forza, perché non hanno mai fatto Serie A, più di rinforzi secondo me, cioè tutti questi nuovi che sono arrivati bisogna inserirli, quello che dici te, nella mia mentalità, nel mio gioco, nelle cose, ci vorrà un po' di tempo, però molto dispiacere per ragazzi, perché hanno fatto due prestazioni veramente ottime e siamo stati puniti dai particolari in modo veramente esagerato.
4: Ecco, una squadra anche abbastanza giovane, anzi direi molto giovane, il suo Monza. In queste ultime ore di mercato si cerca magari un giocatore più esperto, giocatori più esperti come strategia, oppure insomma si cerca magari qualcosa che manca a livello proprio tattico?
3: No, noi abbiamo scelto questa strada, mettere giocatori giovani di potenziale. Sappiamo che bisogna pagare, quello che si dice in Italia, no? Dali tempo, e noi gli daremo il tempo. Dentro abbiamo messo anche gente che magari ultimi anni non ha fatto bene, cerca di riscatto, la filosofia è questa, bisogna continuare così, migliorare nei particolari e sicuramente secondo me i risultati arrivano.
2: Questo Ivan Juric sulla sconfitta 3-2 del suo Monza in casa contro l'Udinese, e anche insomma del lavoro che sta facendo sulla rosa e quant'altro. Fra pochissimo invece parliamo di US Open, quindi di tennis.

0: Alanis Morissette con You Learn qui a Domenica Sport. Parliamo ora di tennis, lo facciamo con Claudio Mezzadri, ex tennista e commentatore sportivo. Ciao Claudio, benvenuto.
1: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di andare un po' a vedere quello che succederà oggi agli US Open con un primo turno e vari italiani impegnati, volevo analizzare con te, Claudio, l'assenza di Sinner, questo infortunio sì al ginocchio, ma allo stesso tempo anche poche informazioni a riguardo e probabilmente anche una nuova idea, no, di come affrontare gli impegni stagionali per Sinner. Che ne pensi?
1: Ah, sai, questo infortunio al ginocchio del quale sappiamo ben poco preoccupa, perché sai, se fosse soltanto una leggera infiammazione avrebbe già recuperato, quindi si sta prendendo il tempo necessario. Spero veramente che non sia niente di più serio, però ha prevalso la prudenza, ha fatto bene, un vero peccato, però insomma, sai, quando non si sanno, quando non si hanno notizie,

0: Ce ne hanno
1: ci si
0: davvero,
1: preoccupa
0: davvero,
1: sempre
0: davvero
1: molto.
0: poche, devo dire, su questo infortunio. Ma ultimamente c'è anche un po' questa gestione, no? Per quanto riguarda i problemi fisici o meno di Sinner, no? Difficile riuscire a capire cosa sta succedendo. Come mai, secondo te?
1: Ma sai, è una scelta del suo team, quella di rimanere abbottonati, non rilasciare dichiarazioni, o rilasciarle di pochissime, se vogliamo. Quindi è una scelta loro. Sai, Sinner è talmente in alto adesso come tennis, ma anche come notorietà, va anche al di là, no, del suo essere tennista. Quindi, sai, forse io farei allo stesso modo, perché sai, rilasciando dichiarazioni più precise, allora lì dopo si scatenerebbero tutte le considerazioni e metterebbero forse anche più pressione. Invece così mette un po' tutti a tacere, se vogliamo, tutti speculano, ma alla fine non sappiamo nulla.
0: Che ne è proprio un
1: Peccato
0: po'.
1: però al fondo, perché il torneo poi ne risente, perché diciamo, i grandi slam sono focalizzati su Sinner e Alcaraz. Sinner non c'è e Alcaraz difficilmente si può pensare che possa arrivare in fondo.
0: Ecco, questo volevo chiederti, perché il vincitore nel 2022 e anche l'anno scorso degli US Open, favorito fisiologico quasi di questo, dalla vittoria per questo torneo, ma torna allo spagnolo da un lungo infortunio al polso, e per chi ha fatto il tennista come te, insomma, è facile, no, anche determinare quanto poi possa essere complicato recuperare appieno da un qualcosa del genere.
1: Sì, insomma, scegliere di tornare proprio a un grande slam è una scelta un po', non so, forse azzardata. Sai, dopo un infortunio al polso, che è un'articolazione che sono tutte importanti, ma col polso non puoi gestire, no? Quindi,
0: Certo, poi lui lo usa tanto,
1: 4 mesi
0: no?
1: fuori. Eh sì, insomma, non è la prima volta che soffre di infortuni, non è neanche la prima volta che ha un problema al polso. Sai, dopo 4 mesi, se rientrare in un grande slam, sai, loro sanno quello che fanno, ovviamente sarà in forma, però la partita
0: Certo.
1: è sempre diversa e riprendere al meglio dei 5 set sembra una scelta un po' azzardata, però sono sicuro che andrà cauto all'inizio del torneo per cercare piano piano di prendere fiducia e poi eventualmente in una seconda settimana dimenticare il problema al polso. Questo è un po' il suo obiettivo, e quello sarà il suo cammino in questo US Open.
0: Claudio Mezzadri, facciamo allora un po' di nomi a questo punto, perché non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, ma forse a un 80%, diciamo così, va, buttiamo là una percentuale delle sue possibilità, e allora gli altri nomi quali sono, oltre a, io inserisco subito, Zverev?
1: Eh sì, perché sembrerebbe tutto apparecchiato un'altra volta, un po' come ero per il Roland Garros, per Zverev, no? Che tra l'altro gioca sulla sua superficie preferita,
0: Ah, già.
1: e quindi teoricamente potrebbe avere ancora più possibilità rispetto al Roland Garros, però non è da solo, ci sono tanti giocatori che vogliono venire fuori e approfittare in fondo un po' della situazione. C'è Fis che ha vinto l'ultimo Master 1000, c'è Hodar che promette bene, ci sono gli americani che spingono sempre tantissimo, ma sembrano non riuscire mai arrivare in
0: Sì.
1: fondo. E poi attenzione, c'è Cobolli che secondo me può far molto male in questo US Open, perché ha già imparato ad arrivare in fondo ai Grandi Slam. Ha l'energia, il carattere, la combattività, oltre che il fisico per arrivarci, e quindi chissà, potrebbe approfittare proprio lui.
0: E poi forse non ci siamo ancora abituati, ma Cobolli è stabilmente tra i big ultimamente, no? Del tennis mondiale, quindi insomma, cioè, dobbiamo inserirlo per forza tra i candidati.
1: Assolutamente sì, ha dimostrato di stare comodamente nei primi 10 del mondo. E continua a far risultati, quindi bisogna per forza metterlo tra i possibili vincitori di questo torneo, secondo me.
0: 10 italiani nel main draw, nel tabellone principale. Andiamo a vedere intanto cosa succede oggi, perché vedremo in campo Cina, se non sbaglio, sì, Cina contro l'americano Mikkelsen. Cina che arriva dalle qualificazioni, e comunque è un ragazzo

0: che dobbiamo sempre attenzionare in qualche modo, no? Per il suo tennis e per quello che sta facendo fin qui, 19 anni.
1: Allora, lui continua a ottenere buoni risultati, ovviamente non si considera arrivato, nessuno lo considera arrivato al limite, sta maturando, secondo me bisogna avere pazienza con lui, ha un carattere particolare, ogni giocatore è diverso, no? Dal punto di vista del carattere, quindi i progressi ci sono stabili. E per un ulteriore salto di qualità bisogna avere soltanto un po' di pazienza, secondo me. Un primo turno complicato per lui, non semplicissimo, ma del resto è un grande slam, quindi prendi quello che arriva.
0: Eh sì, no, per forza di cose non si può fare altrimenti. Però ecco, sì, no, pensavo all'età, no? Ed è vero che adesso con due grandi campioni come Sinner e Alcaraz, che hanno iniziato a vincere così giovani, diventa anche, come dire, un po' tutto più complicato, no? Perché parlare di fase di crescita, di maturità, si è spostato un po' tutto l'orologio biologico del tennis. Che ne pensi? Almeno da quello che leggo spesso e volentieri, no? Sembra essere diventato normale vincere a 20 anni.
1: Ma secondo me è un'era differente, è finita l'era di Federer, Nadal, Djokovic, mettiamoci anche Murray e qualcun altro anche, no? Che si infilava ogni tanto come Wawrinka, Del Potro, ma anche altri, quindi è semplicemente un'era differente. La cosa che si nota in maniera secondo me anche preoccupante è che ci sono due giocatori al top, che Alcaraz e Sinner, sempre che siano ovviamente al massimo della forma, e poi quelli dietro sono distanti. Sì. E questa è la differenza.
0: Un abisso.
1: Cioè, se ci sono loro si pensa subito, quasi subito alla finale. Ricordi, diciamo nell'era passata del tennis, noi commentavamo i grandi slam, io lo faccio dal 94, l'ho vissuti tutti da lì, e io ricordo che già nei quarti di finale c'erano dei match fantastici da vedere, no? Perché sì, sì. Tre big o quattro, poi c'era Wawrinka, c'era Del Potro, c'era Berdych, no? Che offriva sempre una bella resistenza, già ai quarti di finale c'erano dei match straordinari. Adesso invece, dico purtroppo, noi vediamo i quarti di finale sempre con Sinner e Alcaraz, no? In tabellone, ma diciamo dobbiamo aspettare la finale. In pratica, quindi
0: sì, si è perso un pizzico di spettacolo, questo bisogna dirlo, perché sì, alla fine, no, sì. Penso anche al periodo storico con i grandi del tennis, però si inseriva sempre qualcuno anche in maniera abbastanza stabile. Murray, faccio un esempio, ecco, insomma, cioè, c'erano sempre dei giocatori, almeno 5-6 giocatori. La top 10 era veramente formata da tutti i giocatori che comunque avevano una chance di vincere un torneo, uno slam o quant'altro. E adesso la prospettiva, secondo te, Claudio, qual è? Perché si parla di alcuni giovani, penso a Fonseca, ma insomma se ne fanno vari di nomi, che però non stanno arrivando così velocemente come magari ci aspettavamo.
1: Sono lì, ma devono ancora lavorare, ma ne manca ancora un bel po'. Adesso c'è Hodar, che è un po' l'ultimo arrivato di questi giovani, che a me personalmente piace moltissimo, sì, ma che sembra debba lavorare ancora un po' di tempo fisicamente, soprattutto, io credo. E diciamo che però questa cosa l'Italia non la vive, perché con così tanti italiani in tabellone, con sempre un italiano che o due o anche tre che arrivano negli ottavi, nei quarti o anche più lontano, questa cosa non viene quasi percepita, perché logicamente ci si focalizza sugli italiani e quindi l'entusiasmo è a mille, forse anche più di quello che era quando c'erano i vari Federer, Nadal e Djokovic. No,
0: certo, sto pensando, scusa, ti interrompo, Claudio, ma stavo pensando, in effetti questa è una cosa interessante, perché davvero togliendo Italia e Spagna, poi le altre nazioni fanno davvero fatica a vedere un loro rappresentante in questo momento nel tennis moderno arrivare in fondo a un torneo, quindi deve essere faticoso in qualche modo, no? Ci siamo passati per tanti anni anche noi, e va bene, però
1: godiamoci questo periodo alla grande.
0: Assolutamente, godiamocelo. Senti, a proposito degli altri italiani invece, cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo detto di Cobolli, abbiamo detto di Sinner che non ci sarà, Musetti.

0: Sonego, so che ha un inizio
1: cascato
0: però... malissimo perché inizia con Zverev, quindi però Musetti, sì. Darderi e un po' tutti gli altri, Berrettini. Beh, Darderi... perché Berrettini c'è una bella sfida,
1: c'è una bella sfida con Stan che gioca il suo ultimo slam e domani sera, e non vedo l'ora di commentarla. Ma sì, c'è Darderi che secondo me può dire anche la sua, può pensare ad arrivare addirittura alla seconda settimana, secondo me. E Musetti dal punto di vista del tennis e del talento è straordinario, quindi lì niente da dire. Purtroppo ci sono questi infortuni che continuano ad arrivare, oppure arriva, diciamo, va avanti nel grande slam, ma quando arriva a metà o si affaccia la seconda settimana accusa sempre qualcosa dal punto di vista atletico, quindi il suo fino adesso il suo limite è stato quello. Quindi per Musetti fondamentale e importantissimo, più che per altri, fare una prima settimana agevole senza lasciare set per strada o partite troppo estenuanti per arrivare eventualmente nella seconda settimana con il serbatoio più pieno, no? Rispetto, certo, a quanto non è successo in passato.
0: Prima di salutarti, Claudio Mezzadri, ti chiedo anche un commento invece sul tabellone delle italiane. Oggi giocano sia Paolini che Stefanini al femminile, e in una classifica, quella WTA, che è un pochettino, no? Dà un po' più di opzioni, diciamo, è meno monopolizzata rispetto a quella maschile, direi, dimmi se sei d'accordo, però è un periodo in cui stanno facendo più fatica le italiane in generale.
1: Allora, in campo femminile non c'è una dominatrice, non c'è neanche un gruppetto che domina, ma si scambiano volentieri i grandi slam, e questo fa aumentare in generale un po' l'interesse, no, in campo, sì, in campo femminile, perché non c'è niente, veramente niente di scontato. Per quanto riguarda Paolini, che sembra che è l'unica, no, che può puntare lontano, nell'ultimo anno e mezzo, come dire, sembra aver fatto, non dico un passo indietro, ma cioè fatica a ritrovare lo smalto che aveva avuto, no, un paio d'anni fa. Quindi adesso io non so questo a cosa sia dovuto, no? Io ho visto poi che questa cosa ha coinciso con la separazione da Forlan, con il suo vero allenatore, se sì, vogliamo. Quindi non so se è una coincidenza o meno, non la conosco personalmente, ovviamente, però un po' peccato, perché aveva, come dire, è entrata nel circuito tardi, ma alla stragrande, poi però ha perso un po' di smalto. Rimane sempre una giocatrice testa di serie che punta la seconda settimana, però ci vuole qualcosa di più per pensare addirittura a vincere.
0: Eh sì, al momento, insomma, nella classifica live al 20° posto Jasmine Paolini, sì, ma una stagione comunque complicata per lei. Grazie Claudio Mezzadri per essere stato con noi, a presto, torna a trovarci.
1: Grazie a voi, a presto, è stato un piacere, ciao.

0: scattare una foto.
1: E questa era Elisa con Amore è qui a Domenica Sport. Siamo arrivati alle quasi alle 17, fra pochissimo il GR1. Prima però risultati parziali e finali per quanto riguarda i massimi campionati europei di calcio. Il Paris ha battuto 3-0 il Nizza, siamo in Ligue 1 in Francia. Più tardi Rennes-Le Mans e Monaco-Marsiglia, 17:15, 20:45, questi gli orari delle due gare. Tondo 4-0 del Friburgo sul Werder Brema, ma siamo solo al 68esimo, c'è ancora tanto da giocare. In Germania alle 17:30 poi in questa domenica di calcio si giocherà Augusta Schalke 04, e in Premier League conclusi tre match che stavamo seguendo insieme. Il Chelsea ha battuto, non senza qualche fatica, il Brighton 4-3, pareggio 1-1 fra Leeds e Brentford, mentre il Sunderland ha battuto, alla fine si è sbloccato questo match, il Fulham 1-0. 17:30 per Manchester United Ipswich a chiudere questa domenica di calcio inglese. E poi la Liga Spagnola, qui non è ancora iniziato nessun match, ci sarà, scenderà in campo alle 17 Real Madrid di Mourinho contro il Malaga, poi alle 19:30 Coruña contro il Valencia, e alle 21:30 Celta Vigo contro Atletico Bilbao. Queste le partite della Liga Spagnola. La Serie A invece inizierà dalle 18:30 e seguiremo tutte queste partite insieme proprio qui a Domenica Sport. Quella delle 18:30 a Napoli-Como, mentre all'interno di tutto il calcio minuto per minuto 20:45 per Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. In campo anche la Serie B, il campionato cadetto, alle 19 due match, Arezzo-Palermo e Mantova-Empoli, mentre alle 21 Benevento su Tirol e Pisa-Catanzaro. Abbiamo fatto un po' una panoramica, ricordiamo anche le principali notizie per quanto riguarda il mercato e il calciomercato italiano, di cui abbiamo parlato ampiamente, con Brozovic cercato dal Real Madrid, ha rifiutato Monaco e Trabzonspor, ma l'ex giocatore dell'Inter preferirebbe una destinazione in Serie A, lo cerca la Juventus, anche se i bianconeri sono in chiusura per Pepe Sarr dal Tottenham. Vedremo come andrà a finire, manca davvero poco a questo finale di mercato, e tante tante altre notizie che poi vi daremo nel corso della nostra trasmissione, perché saremo insieme fino alle 20:30 con Domenica Sport, poi tutto il calcio minuto per minuto per seguire invece i due match che andranno in onda dalle 20:45 per quanto riguarda la Serie A. Torniamo fra pochissimo, ora c'è il GR1 delle 17, rimanete con noi perché il pomeriggio di sport è ancora lunghissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play. All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la sparatoria in Svizzera. Si chiamava Maria Spinelli, era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. La 22enne morta uccisa durante il rave party a Rau, vicino a Zurigo. Tra i 5 feriti ci sono anche 2 connazionali. La polizia indaga a tutto campo per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. Al momento non vengono escluse né la pista terroristica né la possibilità che i colpi siano stati sparati contro specifiche persone. Il traghetto che si è capovolto al largo di Cipro con centinaia di persone a bordo, sono almeno 7 morti, una ventina i dispersi.
4: Iniziano a emergere i primi dettagli ufficiali sul disastro. L'imbarcazione, un catamarano, è stata colpita da un'onda poco dopo essere salpata da Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Mentre il capitano tentava di riprendere il controllo, una seconda ondata. La nave ha cominciato a imbarcare acqua, infine si è capovolta. A bordo c'erano circa 270 persone tra passeggeri ed equipaggio. La maggioranza sono state portate in salvo. A decine, con addosso i giubbotti di salvataggio arancioni, avevano aspettato l'arrivo dei soccorsi sulla chiglia della nave. Intorno, nel mare agitato, altri detriti. Proprio per le condizioni meteo, il traghetto aveva dovuto rinviare la partenza prevista ieri. Grande la mobilitazione per salvare i naufraghi, motovedette di Cipro Nord, ma anche barche civili salpate da Girne. Coinvolti nelle ricerche dei dispersi anche elicotteri e squadre di sommozzatori. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Davide Maggiore, GR1.
3: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. I medici dell'Havana lo definiscono grave e affermano che per il momento non potrà essere trasferito in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle ha risposto a diversi messaggi sui social e messo vari like a post di persone che gli hanno scritto. L'alluvione in Nepal è salito a oltre 800, il bilancio dei morti accertati, 3.000 i dispersi. I timori ora sono per il rischio epidemie perché le fonti d'acqua potrebbero essere contaminate. Dopo la preghiera dell'angelo al Castel Gandolfo, alle popolazioni colpite è andato il pensiero di Papa Leone XIV. Le sue parole.
5: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Identificata la vittima dell'omicidio avvenuto la scorsa notte in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. È un cittadino marocchino di 41 anni, l'uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona del ritrovamento non è lontana dai boschi dello Spaccio, già teatro di altri omicidi. E una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il 41enne possa essere stato vittima di un regolamento di conti legato al controllo del business, appunto, dello Spaccio. Il successo della serie TV La mia brillante carriera riporta sotto i riflettori Miles Franklin, scrittrice e femminista australiana di inizio secolo. Una figura di grande modernità, come spiega Alexandra Lapierre, che le ha dedicato una biografia.

0: Emilia Romanzata.
1: Tutto ciò che diciamo oggi, e lei l'ha detto nel 1902.
2: Alexandra Lapierre spiega così il successo di La mia brillante carriera, serie TV tratta dal capolavoro dell'australiana Miles Franklin, dal titolo ironico e velatamente autobiografico.
1: Non ha nessuna carriera, i suoi genitori sono poveri, non ha avuto tutta l'educazione che lei voleva avere e scrive tutto ciò.
2: L'Australia ha già celebrato Franklin con due musical, uno sullo stesso libro e un altro sulla vita segnata da viaggi e dall'impegno politico e sociale.
1: Dopo La brillante carriera, lei decide di farsi passare per una donna di servizio e di scrivere cosa era essere nelle case ricche di Sydney.
2: E se in Australia il nome di Miles Franklin rivive ogni anno in un premio letterario, quello della sua eroina Sibilla Melvin è pronto a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo.
1: È una vita ricchissima, ma allo stesso tempo della letteratura ricchissima.
2: Francesco Riccardi, GR1.
3: Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, il prossimo GR1 è alle 18.
4: Domenica Sport.

Eccoci ancora insieme, 17, 5 minuti e 30 secondi, con voi Giacomo Prioreschi in questa domenica di sport su Radio 1, con tanti eventi in diretta in questo momento per quanto riguarda il calcio. Non è vero, non ce n'è una solo di partita in diretta in questo momento, ovvero quella di Bundesliga fra Friburgo e Werder Brema. Appena segnato il Brema, ma siamo 4-1 per il Friburgo al 78esimo minuto. È iniziata Real Madrid-Malaga con Mourinho in panchina in Liga Spagnola, 3 minuti, non sono ancora stati segnati gol in questo match, mentre fra poco è già scesa in campo in realtà Jasmine Paolini per il suo esordio, e qui parliamo di tennis, agli US Open contro la numero 106 del ranking WTA, Erjavec, e questa la sfida. Mentre sempre nel tabellone femminile, più tardi sarà il turno di Stefanini contro Jastremska. Gli italiani impegnati, ce n'è solo uno quest'oggi nel tabellone degli US Open, ne abbiamo parlato poco fa con un nostro ospite, ed è Cina che sfiderà lo statunitense Mikkelsen. Tutto questo però in serata, in tarda serata. Fra pochissimo invece parleremo di giochi del Mediterraneo con Emanuele Granelli.

0: I Garbage con Tell Me Where It Hurts qui a Domenica Sport. Sono le 17:10, adesso ci trasferiamo dal nostro Emanuele Granelli per sentire com'è andata fin qui questa giornata dei giochi del Mediterraneo a Taranto.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti, nona giornata di gare ai giochi del Mediterraneo di Taranto e soprattutto la giornata dedicata all'Atletic Gera. Prende il via il programma allo stadio Giuseppe Valente con 8 titoli già in palio. Partirà praticamente il programma delle medaglie tra pochissimi minuti, in una giornata in cui sono arrivate per l'Italia, che è in vetta staccatissima nel medagliere, altre 2 medaglie già nel primo pomeriggio. La prima dalla tiro a segno, l'argento nella prova coppie miste di carabina d'aria compressa dai 10 metri con Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, che aveva già vinto la medaglia d'oro nella gara e nella prova individuale. Pochissimi minuti fa è arrivato invece il bronzo della nazionale maschile di pallavolo, battuta la Turchia al quinto set per 15-10. È sfumato invece il bronzo per la nazionale maschile di calcio, battuta 4-1 dal Marocco in una finale per il terzo posto giocata questa mattina alle ore 10. Ma altre medaglie poi saranno in arrivo, ne parleremo più avanti. In questo momento il conto totale è di 134 medaglie per la delegazione azzurra con 45 ori. Uno di questi 45 ori è particolarmente storico, è arrivato 4 giorni fa dal badminton, la prima medaglia d'oro del badminton ai giochi del Mediterraneo, e l'ha conquistata nella gara individuale maschile il nostro ospite Fabio Caponio. Ciao Fabio, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Allora, primo oro di sempre, come dicevo Fabio, del badminton ai giochi del Mediterraneo. Sono passati ormai 4 giorni da questa tua impresa, sì. Hai avuto un po' il tempo di realizzare subito quello che avevi fatto, hai avuto modo di ripensarci, hai rivisto anche la tua finale, che è stata tra l'altro tiratissima contro l'avversario croato Dinata.
3: Sì, ci sono voluti un po' di giorni appunto per realizzare e capire cosa avessimo fatto. Dico avessimo perché comunque è stato un momento super emozionante insieme a tutti i miei familiari, ai miei amici e a tutto lo staff della federazione, del CONI, dell'aeronautica. Abbiamo realizzato un grandissimo sogno, continuo a rivedere storie o comunque immagini, video di quel momento e ogni volta è sempre un'emozione.
2: Dicevi Fabio di familiari, amici, perché l'hai vinta letteralmente in casa, non solo nel tuo paese ma proprio nella tua regione, perché tu sei di Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari, sì. Cosa significa anche per un ragazzo pugliese vincere una medaglia così importante davanti alla propria gente?
3: Sì, come ho detto a tutti, è stato qualcosa di speciale proprio perché, oltre ad essere in Italia, e già questo è un grande valore, i giochi si tengono in Puglia e questo per me è

0: è stato un motivo anche d'orgoglio di vincere, di vincere questa medaglia, e mi rende veramente, appunto, sì, come ho già detto, orgoglioso e super, super fiero. E per me è molto emozionante, perché gareggio poco qui in Puglia, gareggio più all'estero, e farlo davanti a, a tutti loro è stato molto speciale.
1: Anche perché, Fabio, era diventato un obiettivo in tempi non sospetti questo, questo torneo in casa dei Giochi del Mediterraneo. Anche dopo aver vinto la, la semifinale avevi detto subito: il mio obiettivo da quando sono qui e da, da qualche mese ormai a questa parte è stato sempre l'oro. Da quando è iniziata la, la preparazione anche dal punto di vista mentale? Quando ti sei detto, diciamo, ok, questo è uno degli obiettivi stagionali, quello principale, non posso mancare l'oro?
0: Sì, allora già un anno fa, quando, anzi forse più di un anno fa, quando sentivo alcuni rumors che i giochi si sarebbero tenuti in Puglia, qualcosa si è acceso in me, però diciamo che la preparazione vera e propria è partita più o meno da maggio-giugno, quando abbiamo iniziato prima un ciclo di tornei tra Cina e Los Angeles e Canada, per poi terminare con un camp in Francia e il mondiale in India, e alla fine arrivare ai Giochi del Mediterraneo pronto. E diciamo che quando sono arrivato qua non pensavo a loro, ma pensavo a gestire partita dopo partita, che piano piano mi ha portato a questo successo.
1: Hai effettivamente percepito una pressione un po' diversa nel giocare in casa? È stato più emozionante o più difficile giocare davanti a persone che conoscono comunque, sì, la tua storia?
0: Sì, allora devo dire che ci sono stati due momenti. Ho iniziato a giocare lunedì per finire il mercoledì. Il primo giorno e mezzo, quindi fino a martedì mattina, sentivo parecchio stress e agitazione, perché comunque vedere tutti i miei familiari e amici sugli spalti per me non è usuale, quindi ovviamente non vuoi mai deluderli e vuoi anche la loro felicità oltre che la mia stessa. Però dalla semifinale, quindi dal martedì pomeriggio fino alla finale in sé, ho sentito solamente calore e tanto supporto, e veramente mi hanno aiutato a vincere una partita che non era a mio favore, e di questo sono grato a tutti loro.
1: Ed è arrivata poi questa medaglia d'oro in questa finale tiratissima, sì, per Fabio Caponio, sì, primo oro storico nel badminton italiano. Quanto di Santeramo in Colle, l'abbiamo detto, la tua città, il tuo paese in provincia di Bari, c'è dentro questa medaglia? Hai avuto modo anche già di tornare a casa, di festeggiare?
0: Sì, sono tornato a casa ieri e ho già avuto modo di festeggiare con i miei amici. Poi stiamo organizzando con tutta la mia famiglia e con tutti quelli che sono venuti a supportarmi una festa per celebrare questa medaglia, perché poi mercoledì tornerò su a Milano, al centro nazionale, per preparare i prossimi impegni. Però essere qua a Santeramo adesso in questo momento è molto bello, perché anche persone in giro mi riconoscono e mi fanno i complimenti, e quindi sento tanto affetto dal mio paese.
1: Ed è un giusto riconoscimento personale per Fabio Caponio, oro nel badminton italiano, il primo ai Giochi del Mediterraneo. È importante non solo per te, ma credo anche per la disciplina, Fabio, perché quanto può, sì, cambiare, quanto può aiutare anche questa medaglia per il badminton italiano, il fatto anche, sì, che siano arrivati questi riconoscimenti proprio a Taranto per l'Italia, può essere in qualche modo un segnale di crescita per il movimento?
0: Sì, sicuramente. Ho visto dopo la mia partita ci sono state tanti giornali che mi hanno intervistato, ancora oggi faccio interviste, e questo è un buon modo per pubblicizzare anche il nostro sport. Ma mi ha sorpreso anche che nel palazzetto di Franca Villa Fontana non erano presenti solamente i miei familiari, ma anche tante persone che non avevano mai visto questo sport. E questo è anche un modo per avvicinare la gente a sport comunque che non sono così diffusi, che non si vedono quotidianamente
1: a livello di visibilità, ovviamente.
0: Esatto. E sicuramente può far solo che del bene, di questo sono anche contento.
1: Cosa dovrebbe fare invece il badminton italiano per fare il definitivo salto di qualità? C'è ancora un gap, un divario con le,
0: certo,
1: nazioni considerate più forti?
0: Certo, sicuramente.

0: Sicuramente le nazioni più forti sono quelle asiatiche, dove lì è sport principale, come praticamente il nostro calcio, e loro vivono di questo. E, sono più forti al momento perché da loro c'è tanta competitività interna e quello che ovviamente l'Italia deve fare è avvicinare sempre più ragazzi per creare appunto per far crescere, diciamo, i club in Italia e creare quella competitività che serve poi per crescere tutti insieme.
1: Questa medaglia d'oro certamente aiuterà in questo senso.
0: Certo.
1: La medaglia di Fabio Caponio, che è in diretta con noi, oro nel badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Rivado un po' sul tuo percorso personale invece, Fabio.
0: Sì.
1: Quando hai capito che il badminton potesse diventare qualcosa di più di una semplice passione? Immagino fin da bambino.
0: Sì, diciamo che io ho iniziato da molto giovane, quando avevo più o meno 7 anni, ovviamente per divertimento qua nel mio paese Sant'Erme-in-Colle, però verso i 10 anni sono arrivati degli, chiamiamoli, scout della nazionale che cercavano dei talenti in giro per l'Italia e hanno visto che io potessi avere del potenziale. Così ho iniziato a fare qualche raduno a Milano e in Trentino Alto Adige, dove c'erano, diciamo, i maggiori centri, e all'età di 12 anni la federazione mi ha chiesto appunto di trasferirmi a Milano, dove c'era il centro nazionale, per poter fare quel salto di qualità e puntare a obiettivi più grandi. E così con la mia famiglia abbiamo deciso di provare questa esperienza e mi sono trasferito da molto piccolo. Non è stata facile, però devo dire che ad oggi sono molto contento di quello che ho fatto tanti sacrifici e tanti ne dovrò fare ancora per raggiungere molti obiettivi, però sono veramente orgoglioso di quello che sto facendo.
1: C'è stata una persona in particolare che ha creduto per prima in te, che magari era presente proprio durante la tua finale, la tua vittoria ai Giochi del Mediterraneo?
0: Devo dire che le persone che dovrò per sempre ringraziare sono la mia famiglia, quindi mia madre, mio padre, anche i miei fratelli, perché sono sempre vicini a me, sono stati vicini a me da quando ho iniziato tutto il percorso, e quindi sono loro. Alla fine la famiglia è sempre la parte più importante.
1: Fabio, pensiamo anche alle ambizioni future, perché questa medaglia d'oro evidentemente diventa poi un viatico per le Olimpiadi,
0: sì,
1: di Los Angeles 2028, che diventano,
0: sì,
1: il grande traguardo e il grande obiettivo nei prossimi 2 anni. Quanto può diventare ancora più concreto questo obiettivo? Tu non avevi partecipato in realtà a Parigi,
0: esatto,
1: 2024, anche per una storia, diciamo, legata alle qualificazioni un po' sfortunate, legata anche alle restrizioni per la pandemia in alcune qualificazioni in Giamaica. Adesso immagino che questa medaglia ti possa dare ancora più fiducia.
0: Certo, sì, la medaglia dà tanta fiducia, soprattutto per, oltre al risultato ottenuto, anche le partite disputate, come diciamo, andando ad analizzare il livello tecnico espresso durante le partite, questo mi fa prendere fiducia per le prossime competizioni. Per quanto riguarda le Olimpiadi, ovviamente è l'obiettivo più grande ed è il prossimo obiettivo. La nostra qualificazione partirà l'anno prossimo e durerà un anno, dove deciderà, diciamo, chi andrà alle Olimpiadi tra me e i miei compagni. Anche lì ci sarà competizione interna, ovviamente una sana competizione interna,
1: perché c'è un solo posto, perché ad esempio a Parigi 2024,
0: esatto,
1: andò solamente Giovanni Toti, tuo compagno di squadra tra l'altro, e
0: sì,
1: è la stessa dinamica per Los Angeles.
0: Esattamente, anche lì a Parigi eravamo qualificati entrambi, però ci va soltanto il più alto nel ranking, e in quel momento era lui, quindi ha partecipato lui, però l'obiettivo grande Los Angeles è sicuramente, dopo questa medaglia d'oro, la fiducia cresce ulteriormente e daremo tutto per essere lì.
1: Allora, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo a Fabio Caponio, primo storico oro del badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie mille, Fabio, per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: e alla prossima, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi, buona serata, ciao a tutti.
1: Grazie mille a Fabio Caponio, e continua il programma dei Giochi del Mediterraneo anche in questa nona giornata, soprattutto dedicata, come dicevamo, all'atletica leggera, con 8 titoli in palio. Ci sono anche alcuni big, arriveranno più nelle prossime giornate su tutti i Jumbo Tamberi, bisognerà aspettare martedì.

per la finale di salto in alto, ma lo stesso anche Filippo Tortu. Però già anche oggi, ad esempio, correrà la finale dei 5000 metri Nicole Maiori, che ha già conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi europei di Birmingham praticamente pochissime settimane fa. Si inizia tra 10 minuti con la prima finale del lancio del martello maschile, fino a a questa sera, con la finale invece 4x400 mista, in cui ci saranno anche le due finali dei 100 metri. Ma alcune medaglie sono già assicurate per l'Italia: siamo a quota in questo momento 134, ma ne arriveranno sicuramente altre dal judo, dalla gara squadre miste. Italia già in finale contro la Francia, tra pochissimo ci sarà proprio la finale, come del resto anche per la pallavolo femminile. È iniziata praticamente da pochissimi minuti l'altra Italia-Turchia, quella maschile invece abbiamo già conquistato il bronzo praticamente pochi minuti fa, e anche dal tennis, perché ci saranno due finali per l'oro per quanto riguarda il doppio, quello femminile con Noemi Basiletti, che in questo momento è impegnata anche nel singolare, e Vittoria Paganetti. La stessa Vittoria Paganetti poi giocherà anche, disputerà la finale del doppio misto al fianco di Filippo Romano. E poi ci saranno anche le qualificazioni e la finale a squadra open per quanto riguarda l'equitazione nel salto ostacoli, e infine anche la finale, la classifica squadre femminile per quanto riguarda la ginnastica artistica in questa nona giornata di gare. Domani invece l'appuntamento con i Giochi del Mediterraneo torna direttamente durante zona Cesarini, alla fine di Atalanta Bologna, verso le 22:40-45, per il riepilogo della 10ª giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

0: da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Europa. Un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di generale stabilità sul Mediterraneo centrale e sull'Europa occidentale, favorendo ampi spazi di sole. Un'estesa area depressionaria, con un minimo posizionato a nord del Regno Unito, influenza il tempo sulle isole britanniche e sulla Scandinavia, portando precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità e una marcata instabilità atmosferica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di stabilità e cielo sereno tutta la giornata. Temperatura compresa tra 23 e 29 gradi. A Bruxelles, in Belgio, alternanza di schiarite e nubi più compatte, con piogge e rovesci nelle ore centrali del giorno. Temperatura che andrà da 14 a 21 gradi. Migliora a Edimburgo, in Scozia, anche se non mancheranno nubi e ci saranno ancora delle piogge intermittenti fino a sera. Temperatura compresa tra 13 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, nuvolosità variabile ma senza fenomeni. Temperatura compresa tra 13 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, piogge intermittenti al mattino, con cielo per lo più limpido dal pomeriggio. Temperature comprese tra 16 e 26 gradi. A Budapest, in Ungheria, cielo sereno o al più poco nuvoloso, con tempo asciutto. Temperature con valori tra 20 e 32 gradi. Infine, condizioni di bel tempo anche ad Atene. Sole per tutta la giornata, con temperatura compresa tra i 25 e i 34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domenica Sport.
6: Ancora qui su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Prileschi con voi. Torniamo a parlare di Serie A, di calcio. Facciamo un passo indietro alla gara di ieri sera fra Juventus e Parma, seconda vittoria di fila per Spalletti e i bianconeri, questa volta sicuramente più convincente. Due gol, una serie di giocatori che sono andati a segno, Nico Gonzalez e Kop Meiners, che sembrano in parte recuperati, insomma grande lavoro anche sulla vecchia rosa che sta facendo Spalletti in attesa magari di qualche nuovo colpo di mercato in queste ore finali proprio del calciomercato di Serie A. Lo ha intervistato ieri sera il nostro Gianni Scaramuzzino, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e noi lo sentiamo.
7: Allora mister, la pazienza è un sostantivo che si può tirar fuori stasera. Squadra brava ad aspettare, lo 0-0 non si sbloccava e poi quei cambi che hanno deciso la sfida. Da dove partiamo?
8: Partiamo dal fatto che hanno fatto una partita importante, molto seria, che sono rimasti sempre in equilibrio, sono rimasti sempre squadra, non si sono lasciati innervosire dal fatto che non riuscivamo a trovare lo sbocco e soprattutto ritmo alto, livello di qualità di gioco interessante.
7: Ecco, di Nico Gonzalez cosa mi dice?
8: Dico che è un calciatore che ha quel carattere, quella garra. Intanto è un argentino, per cui gli argentini hanno, calcisticamente parlando, sono tutti un po' così. E poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli, è un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
7: Ci sarà Juventus-Milan, eh? Ci arrivate a punteggio pieno. E comunque non è poco, perché insomma anche vincere col Frosinone fuori casa, oggi ha rifilato tre gol alla Fiorentina, al Franchi.
8: Non sono.

0: ho visto la partita, non so giudicare. Io so che il Frosinone ha un grande allenatore e una squadra forte, per cui poi è chiaro che probabilmente diventa anche uno sport andare sempre addosso a dire che c'è qualcosa che non va, però con il Frosinone abbiamo fatto le nostre situazioni da gol, poi abbiamo concesso un colpo di testa, hanno preso una traversa, ma a voi non va bene che si conceda neanche una situazione, cercheremo di levargliela in futuro anche questa.
1: Senta, e per finire, mi dice cosa pensa di Carlos Cuesta, questo ragazzo ha poco più di 30 anni, ha molta personalità nel guidare la squadra, che ne pensa lei, che non era troppo lontano da lui stasera?
0: Nel primo tempo ci ha creato difficoltà con questa fase di possesso, con questa costruzione, perché li sapeva guidare benissimo dalla panchina e ci sono usciti due o tre volte, abbiamo dovuto ricomporre la squadra bassa perché ci hanno annullato il pressing, e questa è sicuramente una sua qualità, perché si vedeva che gli chiedeva di fare questo nel primo tempo.
2: Luciano Spalletti sulla vittoria di ieri della Juventus allo Stadium 2-0 contro il Parma, i gol di Nico Gonzalez e di Kop Meiners, quindi giocatori in fase di recupero. Fra pochissimo continueremo a parlare di calcio, scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: ACDC con You Shook Me All Night Long, questo a Domenica Sport quando siamo alle 17:39 minuti e 10 secondi, parliamo di calcio e vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, ci state scrivendo in tanti, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, c'è con noi l'ex calciatore ed allenatore Angelo Gregucci che saluto, buonasera Angelo, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori, grazie mille.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo forse dal mercato, dobbiamo ascoltare anche Gasperini fra poco nella conferenza stampa prepartita, allenatore della Roma, sull'arrivo di De Roon, le ultime ore concitate, quello che ti chiedo Angelo è quante di queste squadre in Serie A ti sembrano al completo, complete, con tutti i tasselli, perché sembra come se tutto a un tratto ci sia un po' di ritardo, no? Tra le big italiane che cercavano dei rinforzi e adesso il calciomercato è quasi finito.
1: Sì, ma contestualizzando i momenti penso che qualcuno possa ancora fare. Ad esempio la Roma sta per mettere l'anima di Gasperini calciatore in campo, ha fatto penso 370 partite con Gasperini, De Roon è praticamente la sua anima trasformata in giocatore in campo, conosce benissimo, sa perfettamente qual è l'apporto che può dare in campo, ma secondo me anche fuori dal campo. È un professionista esemplare, è stato anche la fortuna di Gasperini nella sua esperienza bergamasca.
0: Certo.
1: Quindi ci saranno operazioni di mercato non eclatanti, attenzione, non eclatanti, noi non siamo nel mercato di chi può spendere tantissimo, siamo un mercato di seconda fascia secondo me, quindi ci sarà fermento in queste ultime giornate di mercato, ma non ci saranno grandi coppie, attenzione.
0: Eh beh sì, questo è molto probabile, però dalla tua esperienza da allenatore Angelo, visto che hai sottolineato questo acquisto, adesso anzi facciamo così, ascoltiamo prima Gasperini su De Roon, perché c'è anche è interessante come parli anche della sua ex squadra dell'Atalanta, Gasperini, sentiamolo poi lo commentiamo insieme.
2: È una cosa nata velocemente nel giro di 24-48 ore, lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità, io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta mi hanno lasciato la libertà di decidere, e di questi li ringraziamo sicuramente.
0: È interessante, no? Un rapporto, un filo diretto ancora vivo sia di Gasperini con la sua ex squadra, con la dirigenza, e allo stesso tempo anche vorrei sapere dalla tua esperienza da allenatore l'importanza di portare a casa un acquisto del genere, ovvero una sorta di giocatore simbolo dell'era Gasperini e quindi legatissimo all'allenatore della Roma.
1: Sì, questo mi sembra indiscutibile. Penso anche alla compatibilità e alla funzionalità di De Roon al gioco di Gasperini, perché a Bergamo si è interrotto dopo quasi un decennio una certa tipologia di calcio. È arrivato, certo, Maurizio Sarri, propone dell'altro, e quindi penso sia stato anche intelligente l'operazione dell'Atalanta di liberare la volontà del giocatore che tanto ha dato la società bergamasca. Il giocatore avrà fatto qualche chiamata e penso che suo padre putativo italiano non ha dubbi. Alla prima chiamata penso che abbia preso subito l'aereo e sia arrivato a Roma, perché Gasperini, ti ripeto, se volesse essere rappresentato in campo come calciatore, ecco, lui si vede in De Roon, ragazzo secondo me molto affidabile, conosce a menadito lo spartito tattico di Gasperini e sono convinto che possa dare una mano alla squadra giallorossa, perché anche fuori dal campo è un ragazzo molto serio, un ragazzo molto, molto dritto, un ragazzo che ha sicuramente delle valenze.
0: Grigucci, ha tirato fuori un altro tema interessante di cui vorrei parlare con lei, questa rivoluzione, no, a livello tattico che sta avvenendo a Bergamo per forza di cose, perché arriva un tecnico che ha altri dettami in mente. Ecco, quanto è difficile fare uno stravolgimento del genere? Penso anche, non so se lei è d'accordo con me, ma il tentativo iniziale magari a Bergamo è stato quello di mantenere, no, un contatto con il lavoro fatto da Gasperini, con le scelte che erano state fatte dei precedenti allenatori, e adesso invece

0: e si cambia un po' tutto.
1: È anche un'operazione coraggiosa, sì. Dopo tanti anni di calcio molto affidabile, facilmente riconoscibile, e cambiare drasticamente, perché passiamo un calcio di riferimento a un calcio posizionale, partita totalmente differente, e io penso sia anche coraggiosa la scelta della società bergamasca nel ricominciare in un'altra direzione, pur mantenendo giocatori di ottima qualità in rosa. Attenzione.
0: Sì, sì, no, questo sicuramente. E ci arrivano tanti messaggi al 335-699-2949 per Gregucci, ne leggiamo qualcuno intanto per iniziare, per scaldarci. Ci scrive un radioascoltatore, Rinaldo: che cosa manca alla Juve di Spalletti, secondo te, Angelo? Intanto io aggiungo un'altra cosa. Ieri si è visto, dimmi se sei d'accordo con me, un tentativo, anche tra virgolette ovviamente, di recupero di giocatori rimasti in ombra, pensa a Cobb Miners, non solo per il gol ma in generale, no? Un tentativo di cercare di recuperare alcuni Douglas Luiz, insomma dei giocatori che erano un po' negli scantinati dei bianconeri.
1: Non lo so, questo forse è pericoloso per la Juventus, perché giocatori dati fuori dal progetto e pronti per essere messi sul mercato, poi bisogna anche vedere, perché su Miners sono stati spesi tanti soldi,
0: sì.
1: Su Nico sono stati spesi tanti soldi, andare a riproporli sul mercato e rischiare di minusvalenza sicuramente è un po' pericoloso. Ieri si sono rinfrancati, anche secondo me non hanno più grandissima responsabilità, e la pressione della vecchia signora è una maglia che pesa. E andando un po' liberi in campo, ieri hanno determinato una gara, ma io francamente non vedo la Juventus ancora ben definita. Contestualizziamo i momenti: io sono un fautore del mercato che non può essere aperto alla terza di campionato, io lo farei finire un po' prima. Però...
0: ha sentito le parole di Simeone, ne abbiamo mandate poco fa, Giovanni, che proprio diceva: non riesco a comprenderlo questo mercato.
1: Non le ho sentite, ma mi fido di lui, sì. Perché qualsiasi addetto a lavori è consapevole che alla terza di campionato, col mercato ancora aperto, non vedo l'ora che finisca.
0: Certo.
1: Penso qualsiasi allenatore. E da qui la mia idea della Juventus è ancora indecifrata. Non la vedo la vecchia signora, io capisco che i tempi passano, il calcio italiano non ha più grandissime strutture economiche, penso che siamo invasi da fondi americani che hanno sicuramente una visione differente dalla nostra, non so se la loro è giusta, la nostra è sbagliata, però non c'è più il calcio dei nostri magnati, quindi la Juventus secondo me ha ancora da definirsi. Vedo un leggero stato di insoddisfazione di Luciano Spalletti, vorrebbe vedere altri calciatori. Noi prendevamo i migliori francesi, proprio la Juve prendeva i migliori francesi, sì. Faccio due nomi, da Platini a Zidane, cioè quelli che ho visto io in campo, da Platini a Zidane a Deschamps a Trezeguet, Colomboigny pagato anche non poco. Me non convince tantissimo.
0: C'è un fattore psicologico, perché questa è una parabola discendente, no? Ma la Juventus, come tutte le grandi squadre italiane, tentano in qualche modo ancora di puntare in alto con grandissime difficoltà e a volte anche, io direi, dei rifiuti clamorosi a livello di calciomercato.
1: Assolutamente sì, non siamo forse... I calciatori non vedono più il campionato italiano, i grandi calciatori non vedono più il campionato italiano come qualcosa di fortemente appetibile. Noi non siamo più il calcio di 20-30 anni fa, questo ne siamo consapevoli. Ricominciare da un'idea differente è, secondo me, dare anche delle opportunità importanti ai nostri giovani. Credo fortemente nei nostri giovani. La Juventus è una rappresentazione, secondo me, è importante dei propri giovani.
0: Assolutamente sì.
1: Secondo me sì, anche se sta sbavando negli ultimi campionati, però Ildiz è qualche cosa anche di aborigeno, mi piacerebbe vederla. Ma soprattutto perché il momento di difficoltà per noi è palese. Secondo me non ci sarà più Zidane o Platini o sta gente qui che verrà a giocare il nostro campionato. Quindi
0: l'unica soluzione è la cantera, tra virgolette, mettiamola così.
1: La cantera, sento sempre parlare dei nostri settori giovanili quando siamo al precipizio.

0: di grandi sconfitte, tipo le mancate qualificazioni della nostra nazionale al mondiale, vedo che si scatenano sempre grandi polemiche sulla costruzione dei nostri settori giovanili, sulla formazione che noi diamo ai nostri giovani. Penso che la responsabilità, secondo me, non sia dei nostri giovani, dove tutti vedono pochissimo talento. Io invece vedo dei giovani in gamba. Forse il problema siamo noi allenatori, noi dirigenti, che nel loro percorso formativo non siamo altamente performanti. Questo lo dico con la bandiera in mano, perché sono consapevole che noi abbiamo giovani bravi. Vorrei fare anche complimenti, una chiosa esterna, vorrei fare i complimenti alla mia città natale, Taranto, che sta organizzando, almeno al momento, dei giochi del Mediterraneo,
1: certo,
0: fantastici, molto belli. E ho apprezzato le parole di Ranieri sulla nostra nazionale di calcio, che era di media di 17 anni, mentre tutte le altre nazionali che hanno partecipato, la media di età era intorno ai 19 anni, i nostri ragazzi ancora possono vincere una medaglia. Quindi ho apprezzato molto l'intervento di Claudio Ranieri nel fare i complimenti ai nostri giovani. Noi siamo, secondo me, obbligati a dare sia responsabilità, ma dare le opportunità ai nostri giovani. È un momento focale, importante, dove dobbiamo avere coraggio nel puntare nei nostri ragazzi, perché vedo un mercato da parte anche dei top team del nostro campionato. Io non vedo grandi giocatori, io non vedo grandi investimenti, io non vedo grandi prospettive su quello che è la PIL del nostro campionato e i giocatori che vengono a far parte del nostro campionato. E io direi che questo è il momento giusto per fare profonde riflessioni, per cambiare tante cose e soprattutto partire da noi allenatori, dirigenti, cercare di cambiare, ma non quando siamo fuori dal mondiale. Deve essere uno dei nostri primi obiettivi credere nei nostri giovani, formare bene i nostri giovani e avere il coraggio di farli giocare, perché qualcuno si sta mettendo in evidenza in altri campionati. Il Borussia Dortmund fa giocare titolare Bundesliga due nostri ragazzi.
1: Sì,
0: ecco, andare fuori dall'Italia per formarsi ad alto livello sarebbe veramente la nostra catastrofe calcistica.
1: Le faccio un'ultima domanda, Angelo, prima di salutarla, è quella su Napoli-Como, la sfida alle 18:30, mancano meno di 40 minuti al fischio d'inizio. Interessante intanto perché sicuramente è una sfida fra due allenatori con filosofie di calcio quantomeno diverse,
0: opposte,
1: sì, non volevo dire proprio opposte, ma insomma sì, sono d'accordo, sì, molto molto diverse, però ecco, nel Napoli ci sono alcuni giovani interessanti, anche italiani. Il Como sta lavorando molto da questo punto di vista. Vorrei sapere qualcosa sulla partita, che partita dobbiamo aspettarci, anche qualcosa un po' sul lavoro di questo Como, che ha tanti soldi da investire ma sta anche facendo crescere tanti giovani, per adesso pochi italiani, vedremo poi in futuro.
0: Questa partita, che è molto interessante, a mercato aperto perde qualcosa, sì, però guadagna il suo fascino di due squadre che si approcceranno alla prossima Champions League, due filosofie differenti, l'hai presentata benissimo te, un calcio posizionale con un calcio fatto di principi e di concetti, con una squadra che vuole allargare il campo e una squadra che il campo invece lo vuole stringere. Sarà una bella partita, secondo me, è una sfida anche che ha anche fra gli allenatori, non solo per filosofia, sono due personaggi totalmente differenti che secondo me non si amano, però penso che al Maradona stasera possiamo vedere una partita degna di campionato italiano. Mi dispiace solo che è ancora a mercato aperto. Penso, nell'ultima chiosa che tu hai fatto, che il Como abbia una buona coscienza, perché ha decisamente puntato l'indice sulla propria rosa e ha constatato di avere pochi giocatori italiani. È uno sforzo della società di Fabregas cercare di puntare su italiani importanti. Ne hanno preso uno, secondo me, che ha un futuro radioso, che è Liberali.
1: Sì.
0: E spero che il Como possa andare in questa direzione. Attenzione, è vero che il Como ha dei soldi da investire, ma al primo posto del suo programma calcistico ha messo la sostenibilità.
1: Sì.
0: Vuol dire, è vero che ha investito, ma è anche vero che il Como a livello patrimoniale oggi vale tanto. Vale tanto, non solo, forse hanno bruciato anche anche le tappe, forse con un pizzico di fortuna hanno raggiunto la Champions League, che per quanto riguarda

0: del nostro campionato, delle nostre società, oggi entrare fra le prime quattro a volte è la vita o la morte economica di un club. Quindi Como sì, Como grande proposta di calcio, Como grande attenzione sui dettagli, visto che stanno puntando sui giovani italiani, visto che anche il loro settore giovanile si sta muovendo verso questa direzione, e il Napoli, che è una squadra che abbiamo tutti curiosità nel vedere se Massimiliano Allegri la riporterà a successi, a trionfi dopo l'era di Antonio Conte, che si è finita. Ma bisogna ricordare che Antonio ha vinto a Napoli uno scudetto e una Supercoppa. Quindi Massimiliano prende un'eredità importante, il Napoli deve continuare a vincere e il Como deve continuare a stupire. Speriamo di vedere una buona gara.
1: Lo scopriremo fra poco alle 18.30, qui in diretta sulle nostre frequenze, Radio 1, Napoli Como, appunto il fischio d'inizio, che ci racconteranno Daniele Fortuna e Ivan Palumbo. Ma prima di tutto io saluto e ringrazio davvero per essere stato con noi Angelo Gregucci. A presto Angelo, grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie della gentilezza, è stato un piacere parlare con lei.

Questo è Car Brave assieme a Max Gazzè, Posso, che stiamo acquistando qui su Domenica Sport. Fra pochissimo il GR1 delle 18, ne torniamo subito dopo e fra meno di mezz'ora la partita che seguiremo insieme a Napoli Como, quindi rimanete con noi.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, in apertura alla sparatoria al rave party di Arau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una giovane italiana, feriti altre due connazionali. Continuano le ricerche dell'aggressore. Da Berlino l'inviata.
4: Alcuni ragazzi stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Sono quasi le 3 del mattino. Il rave è un evento annuale a Arau, vicino Zurigo, a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna viene colpita, cade a terra, alcuni provano a rianimarla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, 4 uomini e un'altra donna, tra i 24 e 27 anni, ora in ospedale, alcuni in condizioni gravi. In Svizzera è ora caccia all'uomo, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, la polizia cerca di ricostruire la dinamica dell'attacco, da quale posizione siano stati esplosi i colpi, non si sa se a sparare sia stata una sola persona. Il DJ Tekibo ha raccontato su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara. Poi la M puntata di Maria. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Da Giorgia Meloni in una nota il più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli nella sparatoria ad Arau. Il mio pensiero, scrive, va anche agli altri feriti e a tutte le persone coinvolte. Il governo, spiega la Premier, segue con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto. Tragedia nelle acque di Cipro, un traghetto si è ribaltato per cause ancora da chiarire, almeno 7 le vittime, la corrispondente da Istanbul.
5: Sui social turchi le drammatiche testimonianze di alcuni passeggeri tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata ed è affondata. Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia. Diverse le vittime, molti dispersi, 237 le persone salvate, mentre proseguono le operazioni di soccorso per chi ancora manca all'appello. Quando la nave ha cominciato a inclinarsi e a imbarcare acqua, in tanti si sono tuffati. L'imbarcazione avrebbe dovuto salpare ieri, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il traghetto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo, una seconda violenta ondata avrebbe causato una infiltrazione d'acqua. I problemi per l'imbarcazione sono cominciati a circa 3 miglia dalle coste settentrionali di Cipro Nord e il comandante ha lanciato un segnale di soccorso, ma era troppo tardi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo rimasto gravemente ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh in Egitto. È la Farnesina a renderlo noto, aggiungendo che l'ambasciata al Cairo si farà carico delle spese necessarie. Il piccolo sarà ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino. Un 83enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio di 49 anni nella loro casa a Colico in provincia di Lecco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di un'accesa lite per motivi ancora non chiariti. Il consiglio di amministrazione della RAI e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili. Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, l'attrice Francesca Neri, e alle rispettive famiglie. Silvano Loia, manager di Rai Way, è annegato nelle acque del litorale laziale. Gentili era un tecnico che ha lavorato anche per Ballando con le Stelle, morto a seguito di un incidente. Le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il malore di

0: Venerdì l'ex parlamentare 5 Stelle ha sentito al telefono il ministro degli esteri Tajani.
1: Tono combattivo e morale non indebolito, così Antonio Tajani descrive Alessandro Di Battista dopo averlo sentito al telefono. Il ministro degli esteri ha assicurato che il governo farà tutto quello che serve, augurando all'ex parlamentare di poterlo rivedere presto per tornare scherzosamente a litigare. Di Battista ha raccontato a lungo del reportage che stava girando a Cuba, della situazione sull'isola e della necessità di aiutare la popolazione in un momento di dura crisi economica. Notizie che fanno ben sperare. Come il primo post sui social questa mattina, ce la metterò tutta per tornare presto, e poi la risposta a Gino Sorbillo, verrò a trovarvi a Napoli, ne ho bisogno. Il celebre pizzaiolo è tra i tanti che anche oggi hanno lasciato sui profili del leader di schierarsi un messaggio di solidarietà, politici e soprattutto vecchi colleghi 5 Stelle, ma non solo. Attualmente le condizioni di Di Battista non permetterebbero un trasferimento in Italia, che comunque, fa sapere la Farnesina, avverrà appena possibile. Lucio Bondi, GR1.
0: Musica all'Erici. Da stasera martedì torna Cantautorando, il salotto del cantautore realizzato dal comune in collaborazione con il club Tenco. A fare da padrone di casa delle tre serate sarà l'attore Neri Marco Re. Oggi dalle 21.15 saranno protagonisti gli Stadio, che state ascoltando, da un'idea di Gaetano Curreri, cuore e anima del gruppo, nasce Io sono le mie canzoni, uno spettacolo che racconta una vita di musica attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni. Domani sarà la volta di Amara, che porterà sul palco la sua intensità e il suo carisma. Martedì 1 settembre la consegna del premio Tenco al compositore, cantautore, produttore e discografico Mario Lavezzi. E così è tutto, la linea torna ai colleghi dello sport alle 18.30, la radiocronaca di Napoli-Como.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Domenica Sport.
5: Ultimi meno di 20 minuti prima del fischio d'inizio fra Napoli e Como in Serie A, primo match di questa domenica di calcio che seguiremo insieme qui a Domenica Sport su Radio 1. Fra pochissimo andremo al Maradona. Ringraziamo ancora la nostra squadra, regia Giambretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio. Ci trasferiamo quindi al Maradona di Napoli, dove ci sono Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per presentarci questo Napoli-Como che andrà in scena appunto alle 18.30. Ciao Daniele. Ciao Ivan.
6: Buonasera, buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera agli ascoltatori. Allora andiamo subito con le formazioni, perché comunque c'è una sorpresa nella Napoli, c'è Langa e non Allison dall'inizio. Ci sono due cambi rispetto alla formazione titolare che ha debuttato a Marassi contro il Genoa, partita vinta poi dal Napoli per 2-0 nel secondo tempo. Nel Como soltanto un cambio invece a centrocampo, c'è Dacugna e non Perrone. Rispetto al debutto friulano, l'1-1 contro l'Udinese, il Napoli giocherà con Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa, Anghisa, Lobotka, McTominay a centrocampo, davanti da destra a sinistra Politano, Højlund e Lang. Il Como con Butè tra i pali, poi Couto, Ramon, Cialoba e Vaie, Dacugna e Mia ad agire davanti alla difesa, Diao, Paz e Baturina dietro a Duvicas. L'arbitro sarà Pairetto. Un pomeriggio torrido, direi tropicale qui a Napoli, d'altronde l'aveva previsto e aveva avvisato tutti Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Questo è certamente un fattore del quale bisognerà tenere conto, speriamo che non infici lo spettacolo, perché, chiedo a Ivan Palumbo, qui il pubblico si aspetta una partita di un certo livello.
7: Certo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa è la prima partita che rappresenta uno scontro diretto, il primo big match di questa Serie A, di questa stagione. Si affrontano due squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, dunque ci si aspetta grande spettacolo, anche se le due filosofie opposte dei due allenatori probabilmente potranno dar vita ad una partita bloccata soprattutto nel primo tempo, ma insomma questo poi lo vedremo quando la partita di fatto comincerà. Il Napoli sceglie Lang, dunque non Alisson Santos. Probabilmente Allegri si riserva un giocatore che è un vero e proprio spaccapartite per il secondo tempo, mentre sceglie Olivera al posto di Spinazzola, probabilmente per contenere la furia di Diao, che l'anno scorso forse in Como Napoli non fu decisivo, ma due anni fa invece fu devastante, segnando tra l'altro il gol che diede la vittoria al Como. Per quanto riguarda invece il Como, l'hai detto, gioca da Cugna e poi appunto Diao anziché Jesus Rodriguez, perché questo giocatore può dare davvero filo da torcere al Napoli sulla fascia destra.
6: Sì, in effetti sono due i cambi rispetto alla partita di Udine per il Como, più o meno però l'idea resterà la stessa, quella di Cesc Fabregas, tutte cose da scoprire, lo faremo tra poco qui alla Maradona che va via via riempiendosi. A te.
5: Bene, allora sentiamo insieme, prima di tornare al Maradona, da Daniele Fortuna e Ivan Palumbo le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nel prepartita di questo match, appunto nella conferenza stampa fra Napoli e Como. Sentiamo Allegri.
8: Sarà emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo è la nuova realtà del calcio italiano, per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. Squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato in questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
5: Questo Allegri, Daniele, Ivan, è uno scontro, ne parlavamo poco fa anche con Angelo Gregucci, tra due filosofie che io ho detto molto diverse, Gregucci ha definito opposte, no, di calcio.
6: Ma sì, abbiamo ascoltato, e in effetti c'è il Como che predilige il palleggio con centrocampisti molto molto tecnici, poi tende magari ad allargare il campo o ad allungarlo, magari c'è più prudenza da parte del Napoli. Allegri l'ha detto, teme appunto il palleggio del Como, teme le partenze in velocità della squadra di Fabregas, però poi c'è anche un centrocampo abbastanza tecnico del Napoli con Lobotka, McTominay e Anghissa, e allo stesso tempo anche fisico. La partita si potrebbe decidere anche lì, considerando poi che magari Paz potrebbe arretrare e cercare di rinforzare il centrocampo, cioè di mettersi in mezzo ai due mediani, ad Acuña e a Mia, per trovare la parità numerica lì a centrocampo. Ripeto, tutte cose comunque che vedremo con curiosità da qui a poco.
7: Paradossalmente proprio Nico Paz è il giocatore più fisico del teorico centrocampo a tre del Como, se Paz appunto arretra. Lui è 1,85 al contrario di Miglia e D'Acuña, invece sono alti 1,75 e 1,74 centimetri. Dunque Nico Paz dovrà cercare di dare manforte appunto a Miglia e D'Acuña a centrocampo per frenare appunto la fisicità del centrocampo del Napoli. Un tema chiaramente è anche quello dei due centravanti, che sono due giocatori opposti, o meglio diversi. Da una parte Højlund, che preferisce giocare sia spalle alla porta ma anche attaccando la profondità. Dubikas è più un centravanti d'aria, magari meno associativo rispetto a Højlund, ma è entrato in condizione sicuramente prima del centravanti danese del Napoli. In effetti ha segnato subito alla prima giornata un gol d'opportunità, un gol di quelli che sa fare lui, ne ha fatti tanti la scorsa stagione, 14, più di Højlund che si è fermato a 12. In ogni caso due buone stagioni per entrambi i centravanti delle due squadre.
6: Se non è mai uscito dalla condizione Dubikas, che è un attaccante di cui si parla forse troppo poco. Di nuovo a te, Giacomo.
5: E allora noi invece andiamo ad ascoltare l'altro allenatore, ovvero Cesc Fabregas del Como.

0: Sentiamo cosa ha detto nella consueta conferenza stampa prepartita.
1: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante perché sarà impegnativa, perché giocano insieme da tanti anni. Massimo rispetto per il mister, perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e lo che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato. Per me sarebbe già un grande successo, no? Per questo tantissimo rispetto per lui, per il Napoli, e dobbiamo andare a Napoli, come sempre dico, a fare una grandissima partita per possibilmente prendere punti. Sì.
0: E allora, grande umiltà di Cesc Fabregas, Daniele, Ivan, in queste parole, però c'è stato più di qualche attrito con Allegri nel corso dei loro incroci, no? Quindi insomma una convivenza non facile fra i due.
2: Ah sì, adesso c'è stata una sorta di riappacificazione a distanza, abbastanza di maniera, a mio avviso, naturalmente non poteva essere diversamente. Tutto nasce dalla partita che il Como e il Milan hanno giocato nello scorso inverno, la prima partita con il Como che fece molto molto bene i passaggi, le azioni, poi esce il Milan, tre tiri in porta, poi ha detto Fabregas, e il Milan vince al Sinigaglia e da lì ha detto in fondo voi preferite il risultatismo, non l'ha presa bene Allegri. E poi quando si sono rivisti poco più di un mese dopo, a febbraio a San Siro, lì ci fu un pareggio tra Milan e Como per 1-1, e però poi ci fu anche uno scambio di parole piuttosto velenose negli spogliatoi, diciamo in una zona davanti alla sala delle conferenze stampa di San Siro, quindi hanno potuto ascoltare tutti i giornalisti quello che soprattutto Allegri è andato a dire a Fabregas, che ora non siamo qui a ripetere, ma insomma fu una lite, disse Allegri, perché tanto poi di dominio pubblico hai appena cominciato ad allenare, sei un bambino, io non credo che poi si siano risentiti, probabilmente pace adesso, però i rapporti comunque non sono idilliaci.
3: Tra l'altro proprio in quella partita a San Siro, oltre all'episodio che scatenò tutto, cioè Fabregas trattenne Selemakers e di fatto gli impedì di seguire l'azione del Como, poi chiese scusa, disse già in conferenza stampa quel giorno che si era pentito di quel gesto. Dicevamo, proprio in quella partita Fabregas sorprese tutti perché cambiò lo schieramento tattico, probabilmente proprio in virtù del risultato di un mese prima a Como, quando appunto il Milan vinse per 3-1, Fabregas cambiò lo schieramento e schierò un 3-4-2-1 a differenza di quanto fa abitualmente, ovvero 4-2-3-1, quindi cambiò la difesa passando dalla difesa a 4 alla difesa a 3, e in quella partita che finì 1-1 il Milan tenne il possesso palla per oltre il 50%, dunque più del Como. Una partita, se possiamo dire, strana, pensando alle filosofie opposte dei due allenatori.
2: Sì, poi con due errori dei portieri, se non ricordo male, nei gol, una partita meno spettacolare rispetto a quella dell'andata giocata appunto appena un mese prima. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e allora ti restituisco la linea, Giacomo.
0: Sì, vi faccio un'ultima domanda prima di lasciarvi qualche minuto, proprio in previsione poi dell'inizio del fischio d'inizio alle 18:30. Parlavamo prima con Angelo Gregucci e lui diceva sarà sicuramente una sfida molto interessante, peccato che arrivi poco prima della fine del mercato, perché comunque soprattutto credo sponda Napoli dovremmo attenderci qualche altro inserimento, qualche altro innesto, no?
2: Allora, da quello, insomma, Allegri non si sbilancia mai, però è sembrato abbastanza chiaro l'aziendalista Allegri, come se poi ci fosse qualche cosa di male, e lui naturalmente allena i giocatori messi a disposizione dalla società, quindi difende queste scelte qui, poi magari la pensa diversamente, non possiamo saperlo. Ha fatto capire che lui non si aspetta molto da qui alla fine. Per il Como la storia è diversa, perché Como si è mosso tanto e continuerà a muoversi. Oggi c'è Samuele Ricci in panchina, appena arrivato dal Milan, subito convocato.

0: Ricci dalla possibilità di vederlo in campo. Il mercato per il Napoli, magari la sorpresa ci sarà e sarà sorpreso anche Allegri, che non abbia voluto dire tutto quello che sa. Il mercato del Napoli di fatto è chiuso, potrebbe esserci chissà magari un ritocco alla fine. Quello del Como, da quello del Como possiamo attenderci altre cose.
1: Eh sì, grande assente forse di questa partita è un giocatore che ancora non è arrivato, ed è Moise Kean, che dovrebbe appunto essere ufficializzato dal Como nei prossimi due giorni, cioè fin quando scadrà il mercato martedì alle ore 20. Sarà un grande rinforzo, utile anche perché è un giocatore italiano, dunque va bene per la lista Champions League. Ma il Como si è mosso davvero alla grande in questo calciomercato, ha già speso oltre 100 milioni con la recompra di Nico Pass per 60 milioni e l'arrivo di Chalobah dal Chelsea per 30 milioni, un giocatore di grande esperienza che già si è visto aiutato il reparto arretrato nella gara d'esordio a Udine, ma non solo il reparto arretrato, perché è stato decisivo anche in occasione del gol di Dubikas. E poi abbiamo visto Luis Milla già ha esordito, Biancoto ha già esordito dal primo minuto a Udine, entrambi confermati, e poi siamo in attesa di vedere anche Kaiki arrivato dal Cruzeiro, terzino sinistro che dovrà competere, come ha detto Fabregas in conferenza stampa, con Alex Valle per un posto da titolare appunto sulla fascia sinistra, un giocatore che, come ha detto Fabregas, ammazza tutti in allenamento, nessuno vuole affrontarlo.
0: Giovani interessanti e adesso anche qualche italiano in più per il Como, che comunque sta lavorando moltissimo sul vivaio, però poi i frutti magari non si vedranno subito, ma ci vorrà un po' di tempo. Giacomo.
2: Bene, a fra poco allora Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per il fischio d'inizio di Napoli-Como, che seguiremo insieme qui in diretta su Radio 1.

0: Giovanotti, con tutto l'amore che ho, qui a Domenica Sport, 18 e 25 minuti in questo istante, quindi ci trasferiamo definitivamente al Maradona per seguire insieme Napoli-Como con Daniele Fortuna e Ivan Palumbo, partita che apre questa domenica di calcio della Serie A della seconda giornata. Buon calcio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: L'anticipo del campionato di Serie A.
6: Stadio Diego Armando Maradona, seconda giornata del campionato di Serie A, partita attesa, partita da vivere. Napoli-Como, la radiocronaca di Daniele Fortuna e di Ivan Palumbo, con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Dati, con le squadre che entrano in campo. Già un primo esame per le ambizioni del Napoli e di Max Allegri al debutto qui da allenatore, perché questo è un campo che invece da giocatore lo ha visto protagonista in stagioni magari meno fortunate rispetto alle ultime del Napoli. Dall'altra parte il Como di Fabregas, attriti nel passato recente tra i due allenatori, squadre che hanno conquistato la Champions League in maniera molto sorprendente. Il Como, prima dell'ingresso in campo delle due squadre in un pomeriggio davvero molto caldo qui a Napoli, le formazioni con Meretta in porta per il Napoli, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera, la difesa 4, Anghissà, Lobotka e McTominay a centrocampo, davanti Politano, Højlund e Lang, scelta un po' a sorpresa di Allegri rispetto ad Alisson, ma magari ha pensato anche agli accorgimenti a partita in corso, a come cambiare la partita, quello che è successo a Marassi contro il Genoa. Dall'altra parte il Como con Butè in porta, poi Couto, Ramon, Chalobah, Vaie, da Cugna e Mia ad agire davanti alla difesa, con Diao, Paz e Baturina dietro all'unica punta, Tasos Duvikas. L'arbitro sarà Pairetto, gli assistenti Zingarelli e Bercini, il quarto ufficiale e guida al VAR Griglio e Prontera. Stadio Ivan sembra pieno, soltanto qualche spazio vuoto, non il tutto esaurito, ma insomma poco ci manca.
7: 45.000 spettatori dovrebbero essere, non abbiamo ancora il dato ufficiale, ovviamente c'è grande entusiasmo. Questa è la prima partita del Napoli allo stadio Maradona nell'anno del centenario, il 31 luglio e il 1 agosto, due grandissime feste, una organizzata dal tifo, organizzato appunto dagli ultra, l'altra dalla società con i tanti grandi ex sul palco di Piazza del Plebiscito, e adesso finalmente una festa anche in campo. Quello che si augura il Napoli è chiaramente che questa festa possa esserci anche in campo con un risultato positivo. Chiaramente il Como non sarà d'accordo e sarà un avversario ostico per il Napoli. Del resto i due precedenti nella scorsa stagione, sebbene il Napoli avesse un altro allenatore, sono terminati entrambi 0-0 e il Napoli tra l'altro ha perso a Como nell'anno dello scudetto, mentre vinse la gara d'andata.
6: E tra l'altro qui il Como ha avuto anche la possibilità poi di vincere quella partita al Maradona con il rigore sbagliato da Alvaro Morata. La presentazione delle squadre con l'azzurro classico, leggendario del Napoli, dall'altra parte invece in bianco il Como, tutto pronto, ci sono i fotografi che si affollano intorno alle panchine. Sono riuscito a capire se questa stretta di mano tra Allegri,
0: allora, torniamo in studio per un attimo mentre cerchiamo di ripristinare il collegamento dal Maradona di Napoli. Immagino a breve è avvenuta

0: La stretta di mano fra Allegri e Fabregas, possiamo confermarlo dai monitor di servizio, stretta di mano e abbraccio e anche qualche secondo di chiacchiere fra i due, quindi c'è stata questa stretta di mano, questa sorta di riappacificazione quantomeno per le telecamere. Torniamo da Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per Napoli Como.
1: Eccoci di nuovo, si sì, diceva bene Giacomo Prioreschi.

0: Radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Silenzio e dolore attorno alla famiglia cinese travolta dal femminicidio di San Giovanni al Natisone, mentre proseguono le indagini sull'omicidio di Chen Fengyao, uccisa a coltellate dal marito. Gli investigatori cercano ora di ricostruire la complessa situazione familiare e di capire se le violenze fossero già note. L'indagato intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: Udine Cividale, il treno resta fermo per un altro anno. Manca ancora l'elettrificazione della linea, necessaria per salvaguardare oltre 40 milioni di euro di fondi del PNRR. In autunno partiranno i lavori finanziati dalla regione con altri 16 milioni. Al termine i convogli potranno viaggiare fino al doppio della velocità, dimezzando i tempi di percorrenza.
1: Scorte di sangue ai livelli di guardia in Friuli Venezia Giulia, proprio mentre il fabbisogno negli ospedali non si ferma. L'associazione friulana Donatori di Sangue lancia un appello alla donazione. Servono soprattutto sangue zero positivo, A positivo, A negativo e B positivo.
2: 40 anni passati a osservare il cielo, raccogliendo dati su temperature, piogge e venti per conoscere meglio il territorio. È l'eredità di Girolamo Venerio, pioniere della meteorologia friulana tra 700 e 800. A oltre due secoli di distanza, le sue osservazioni tornano a parlare del clima di oggi, in un'estate 2026 segnata da temperature eccezionali e cambiamenti sempre più evidenti.
1: Prima vittoria in campionato ieri per l'Udinese, che a Monza ha ritrovato solidità e si è affidata a Okoye per blindare il risultato, ma a pochi giorni dalla chiusura del mercato Runjic guarda ancora la difesa. La possibile partenza di Solet e le alternative a disposizione rischiano di indebolire il reparto.
2: Una notte speciale tra opere d'arte, giochi e racconti. Al Museo Civico d'Arte di Pordenone bambini e famiglie hanno vissuto l'esperienza di dormire nelle sale del museo. Un'avventura pensata per avvicinare più piccolo al patrimonio artistico della città, trasformando la scoperta in un gioco.
1: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. È una comunità chiusa nel dolore e nel silenzio, quella che si ritrova dopo il femminicidio di San Giovanni al Natisone. Mentre i familiari e i connazionali della vittima evitano di parlare, gli investigatori cercano di ricostruire la storia di una coppia segnata, secondo le prime informazioni, da frequenti litigi e tensioni.
3: Non c'è nessuna voglia di parlare tra gli amici e i parenti della famiglia cinese distrutta dal femminicidio di San Giovanni al Natisone. Una cinquantina di connazionali, uomini adulti, ragazze giovani e il proprietario dell'area si sono ritrovati nel pomeriggio nei capannoni dove aveva sede la ditta di Wang Shizhang, l'uomo fermato in casa con l'accusa di aver ucciso nel pomeriggio di sabato con coltellate all'addome la moglie Chen Fengyao, connazionale 54enne. Dopo un furioso litigio udito dai vicini che avevano chiamato le forze dell'ordine, la donna era stata ritrovata in un lago di sangue, ormai priva di vita dai carabinieri e dai sanitari, giunti poco dopo. Il presunto omicida, che non ha opposto resistenza al fermo, è stato trattenuto in caserma, dove è stato interrogato alla presenza della PM Carla Longo, con l'accusa di omicidio volontario aggravato da crudeltà e vincolo familiare. Il 52enne cinese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lunedì è prevista l'udienza di convalida da parte del GIP, che sarà chiamato a confermare le misure cautelari. Fuori dalla villetta, comprata dalla coppia 13 anni fa, nella serata di ieri, si era presentata la figlia della coppia, una ventenne che non era presente al momento dell'omicidio. Gli investigatori ora cercheranno di far luce su una situazione familiare complessa, con un lutto pesante negli ultimi anni, il recente ritorno di Wang in Friuli dopo alcuni mesi in patria e le frequenti lite violente tra l'uomo 52enne e la vittima. Si vaglierà l'eventuale presenza di precedenti denunce, definita improbabile da una fonte, ampliando anche il numero delle persone da sentire. In una San Giovanni a Natisone deserta, come normale in una domenica d'agosto, il sindaco aveva chiesto di cercare di intercettare prima i disagi delle donne straniere facenti parte di comunità che faticano ad integrarsi. Quella cinese, silente ma presente da quasi 30 anni nell'ex triangolo della sedia, è una di queste. San Giovanni a Natisone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un altro anno di attesa per rivedere i treni sulla linea Udine-Cividale, chiusa dal 2024 per consentire i lavori di ammodernamento. Per pendolari e cicloturisti i disagi continuano, mentre la regione mette in campo nuove risorse per completare l'elettrificazione e restituire alla tratta un servizio più veloce ed efficiente.
4: Pendolari e viaggiatori dovranno attendere almeno un altro anno prima di tornare a spostarsi in treno sulla linea ferroviaria Udine-Cividale. Tecnicamente la tratta sarebbe già percorribile dai vecchi convogli diesel. Una parte dei lavori, iniziati nel 2021,

0: 24 è già terminata. Manca ancora, tuttavia, l'elettrificazione della linea, fondamentale per non perdere gli oltre 40 milioni di finanziamento PNRR che erano legati anche all'abbattimento delle emissioni inquinanti. E così, indica l'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, la Regione ha aggiunto altri 16 milioni destinati a RFI per concludere l'operazione. I lavori dovrebbero iniziare in autunno e durare un anno, appunto. Nel frattempo, conclude Mirante, approfittiamo della chiusura per accorciare i tempi d'attesa dei passaggi a livello. Quello di Moimacco, ad esempio, ci dice il primo cittadino, Enrico Basaldella, avrebbe tempi di chiusura imbarazzanti, di 9 minuti. L'obiettivo è di abbatterli a 2 minuti, sarebbe un bel passo avanti. In questi anni di chiusura sopportano i disagi maggiori i pendolari che non dispongono di un'automobile e i cicloturisti per via della sospensione del trasporto bici sui bus sostitutivi. Abbiamo sofferto molto per i pullman che transitavano in un centro paese già molto trafficato, afferma Daniela Briz, sindaca di Remanzacco. Ora per fortuna siamo riusciti a portare la fermata davanti al campo sportivo. Il trasferimento dell'infrastruttura da FUC, che per legge non può più gestire sia l'infrastruttura che il servizio, a Rete Ferroviaria Italiana, ha comportato migliorie tecnologiche sulla rete e l'adeguamento agli standard RFI. I convogli potranno circolare non più a 50 km/h, ma almeno al doppio della velocità, dimezzando i tempi di percorrenza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Coltello in festa, dal 2002 celebra la secolare tradizione fabbrile di Maniago e il lavoro dei suoi artigiani. Coniuga la specificità produttiva maniaghese con lo sviluppo turistico del territorio. Abbiamo incontrato il presidente del consorzio Coltellinai, Federico Coassin, e ci ha descritto il quadro di questo speciale comparto.
2: Il passato sono i battiferro lungo il corso d'acqua, poi le botteghe artigiane dove il Favrida Gross diventa Favrida Fin. Infine le fabbriche con i plex, tessere numerate antenate degli attuali beige, la sirena che scandiva i tempi della vita quotidiana a Maniago, più ancora di quanto non facessero le campane della chiesa. Il presente è una trentina di aziende ancora attive per un fatturato complessivo tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un comparto che deve fare i conti però con i dazi americani e con un calo che secondo gli operatori arriva al 20%. Coltello in festa racconta oltre mezzo secolo di storia delle lame in tutte le loro possibili declinazioni, dal museo alle mostre mercato delle coltellerie. A tenere insieme passato e presente sono anche volontari come Valentino Muin, che oggi accompagna i visitatori alla scoperta dell'ex fabbrica diventata museo. Qui a 15 anni era entrato come operaio.
3: Sono stato anche uno degli ultimi, perché poi nel 72, quando hanno chiuso la fabbrica, io sono partito militare e quando sono ritornato avevano già venduto la fabbrica. Mi occupavo di regolare le forbici. Quando arrivavano al nostro banco avevano normalmente dei difetti. Noi con un pezzo di seta le provavamo. Se non mordeva bene, con un martellino curvavamo la lama in modo che tagliasse bene.
2: Oggi quelle storie tornano a vivere dentro la festa in un programma che porta in strada la tradizione, ma anche la cucina e lo spettacolo. Francesco Pattanaro, presidente Promaniago.
4: La prima giornata è stata molto positiva, c'è stata una buona partecipazione di pubblico, grazie anche a tutto quello che è stato organizzato, dagli show cooking allo spettacolo di circo di ieri sera, che poi verrà ripetuto anche questa sera.
2: Show cooking a mostrare come la scelta della lama e la tecnica del taglio diventino parte integrante dell'esperienza gastronomica. In tavola arrivano prodotti friulani, quando non strettamente maniaghesi.
4: Quest'anno facciamo i charsons, poi facciamo invece un tagliolino con un sugo nostro, quindi con la peta, e poi le frittelle di mele, che da noi sono ormai un must.
2: Maniago, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Resta al comune di Marano l'area dei casoni e della mote, cioè gli isolotti, della laguna. E questa è la sentenza del commissariato agli usi civici per il Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso dell'amministrazione comunale, riconoscendo così casoni come beni della comunità e soggetti agli usi civici di pesca a favore dei cittadini. I casoni erano infatti stati messi all'asta nell'ambito di una procedura di liquidazione a cui il comune si era sempre opposto, sostenendo che tali beni fossero parte integrante della storia e dell'identità di Marano e non potessero essere trattati come beni liberamente disponibili. Nonostante le ripetute richieste del comune di sospendere le procedure di vendita, l'asta era giunta all'aggiudicazione finale. Ora invece la sentenza del commissariato agli usi civici ha accertato la natura demaniale collettiva delle mote e dei casoni, che non possono essere alienati nell'ambito della procedura di liquidazione controllata.
1: Scorte di sangue ai livelli di guardia in Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia, l'allarme arriva dall'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che invita a donare, particolarmente richiesti, alcuni gruppi sanguigni.
1: Il sangue serve, anche d'estate, e in Friuli Venezia Giulia le scorte sono basse. L'Associazione Friulana Donatori di Sangue lancia un appello. In questo momento c'è particolare bisogno di zero positivo, A positivo, A negativo e B positivo. Negli ospedali il bisogno resta costante e la sensibilizzazione passa anche dagli eventi sul territorio. Manuela Nardon, presidente Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine.
2: Quest'anno, a mio avviso, per quello che ricordo io, forse c'è un pochino più di emergenza ancora. Il clima non ci ha aiutato perché c'è tanto caldo.
1: In questo fine settimana l'associazione era presente con il suo stand alla festa del perdono di Sant'Antonio di Cusignacco. I volontari hanno dato una mano ai tavoli della festa e raccolto fondi per sostenere le attività dell'associazione. Un modo per stare accanto alla comunità e ricordare quanto sia importante donare.
2: C'è un calo veramente grosso di donazioni. Abbiamo anche plasma in meno, che il plasma è quello che ci serve sempre. Noi in Friuli siamo ancora autosufficienti, ma nel resto dell'Italia no, per cui dovremmo un attimino incentivare tutti alla donazione di plasma.
1: L'invito dunque è a non aspettare. Chi può donare è chiamato a prenotare. Bastano pochi minuti, ma per chi ha bisogno di sangue possono fare la differenza. Perché l'estate può rallentare molte attività. Il bisogno di sangue, invece, non va mai in vacanza. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono le 18.41, passiamo al meteo, il cielo è sereno in tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 29,5 gradi, il mare è calmo con temperatura di 28,5 gradi, a Gorizia 33 gradi, Pordenone e Udine 32, in Aramontana Tolmezzo 28,5 gradi, Tarvisio 26, Forni di Adi, Sappada 22, Piancavallo 20 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 20 gradi, sul Monte Lussari 19, sulla costa Lignano 32,5 gradi, la temperatura del mare di 26,5 gradi, a Grado 30 gradi con temperatura del mare di 27,5 gradi.
0: Ed ecco le previsioni: domani al mattino cielo in prevalenza sereno, dalle ore centrali formazione di cumuli sui monti, nel pomeriggio sera possibili rovesci e temporali che inizialmente interesseranno la zona montana, ma poi potranno scendere anche verso la pianura. I temporali potrebbero essere localmente forti, temperature sopra la media del periodo.
3: I camminati per la pace venerdì erano ad Aquileia, oggi li abbiamo rincontrati a Santa Croce, diretti verso Piccina, dove in serata si uniranno al gruppo sloveno partito da Lubiana. Il loro sguardo è sempre rivolto a Gerusalemme.
4: Sono un'ottantina i camminanti della pace per Gerusalemme, arrivati al monumento dei caduti della lotta contro il nazifascismo a Santa Croce, un luogo scelto per condividere pubblicamente le riflessioni maturate nelle lunghe ore di cammino. Ogni tappa qualcuno si aggiunge, qualcuno riparte in questo lungo cammino. L'età media è alta, molti sono pensionati, alcuni camminano da 2 mesi nonostante il caldo, come Sylvie, nonna francese partita per una sola settimana e ormai incapace di fermarsi. Ha trascorso settimane a dormire per terra nelle palestre messe a disposizione dai comuni, come Aduino Aurisina. Marianne Caban, assessora alle politiche per la pace.
5: Non abbiamo visto molti volti giovani, seppure qualcuno c'è, però ecco, il messaggio che vogliamo dare è: voi siete il nostro futuro, voi costruirete la pace nel futuro.
4: Lo avevamo lasciato ad Aquileia e lo ritroviamo alla testa del gruppo, Alessandro Capuzzo, coordinatore della tavola regionale per la pace.
6: Da 15 anni ormai la vecchia legge regionale sulla pace, la 15 dell'89, è stata annullata, definanziandola, e nessuno ne parla più. E bisognerebbe implementare dei nuovi contenuti, perché la vecchia legge era prevalentemente culturale, serviva a mettere insieme associazionismo e enti locali per sviluppare l'educazione alla pace, ma siamo in tempi in cui il rischio di guerra presuppone anche altro tipo di iniziative.
4: Una camminante inglese ricorda che le regole della pace sono già scritte, cita la conferenza del disarmo di Ginevra, il principale organo di negoziazione per il controllo, la riduzione e l'eliminazione delle armi. Intanto cammina verso Gerusalemme anche la Fiamma della Speranza, che riunisce 16 fiamme della pace da tutto il mondo e ognuno dei camminanti se ne prende cura.
0: Meteorologia e clima tra ieri e oggi è l'incontro che si è tenuto questa mattina in Fondazione Friuli a Udine, dedicato al cambiamento climatico e alla figura di Girolamo Venerio, agronomo e meteorologo udinese. Tra i partecipanti Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore

0: ricercatore scientifico, e Alex Cittadella, docente e autore di un volume dedicato a Venerio.
1: 40 anni a osservare il cielo, a misurare temperature, piogge, venti e a trasformare quei dati in uno strumento per conoscere il territorio e aiutare l'agricoltura. È la storia di Girolamo Venerio, agronomo e meteorologo udinese vissuto tra 700 e 800, al quale è stato dedicato l'incontro Meteorologia e Clima tra ieri e oggi, un incontro organizzato dalla Proloco Città di Udine alla Fondazione Friuli. Una figura pionieristica in un'epoca in cui la meteorologia scientifica era ancora agli inizi. I suoi dati, pubblicati postumi, permettono ancora oggi di guardare al clima del passato, un lavoro che assume un significato particolare nell'estate del 2026, segnata da temperature eccezionali. Ospite d'eccellenza del convegno Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
2: Tra il 700 e l'800 in Italia nasce proprio la meteorologia ufficiale con queste misurazioni che oggi ci sono utilissime per fare i confronti con quello che sta succedendo ora. Siamo bersagliati ormai da eventi estremi, le vostre grandinate ormai hanno fatto scuola, purtroppo le temperature aumentano tanto sul mare quanto sulla pianura e sulle montagne, stiamo perdendo i nostri ghiacciai su tutte le Alpi, quindi direi ormai non è più una questione di addetti ai lavori.
1: Dalle osservazioni di Venerio di oltre due secoli fino alle moderne serie climatiche, l'incontro ha messo al centro il valore dei dati e della memoria scientifica, un patrimonio che permette di ricostruire l'evoluzione del clima friulano e di comprendere meglio le trasformazioni che stanno interessando oggi il nostro territorio. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Notizia di cronaca appena ricevuta, incidente per un uomo di 78 anni in località Clapuniei, nell'Udinese, che è stato sbalzato dal trattore procurandosi un trauma facciale. La stazione di Forni di Sopra del soccorso alpino è stata allertata ed è intervenuta per imbarellare il 78enne che, visitato dal medico dell'equipe di bordo, è stato trasportato con l'aiuto delle squadre di terra in eliambulanza per essere portato a Udine. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.
3: Passiamo allo sport con il calcio. In Serie D la Triestina è uscita sconfitta nella partita di Coppa Italia che è stata giocata contro il Brian Lignano per 2-1. In Serie A invece l'Udinese ha festeggiato la prima vittoria in campionato e ora guarda già al mercato. Tra una difesa da registrare e la possibile partenza di Solet, mister Runjajc cerca certezze per proseguire l'avvio positivo.
4: Le porte dell'Udinese contro il Monza Okoye chiude la sua e arriva la prima vittoria in campionato, merito anche della capacità dei friulani di sfruttare gli errori della squadra di Juric, che in due giornate ha incassato 7 gol. Qualche errore in difesa però in Brianza lo ha commesso anche la formazione friulana, soprattutto Enzo Ebosse, chiamato da Runjajc a sostituire gli assenti Cabasele e Palma. Disattenzioni da parte del 27enne giocatore camerunense, viste anche nella gara con il Como. L'ingresso di Bertola ha fatto poi aumentare il livello di sicurezza. Alternative che diventerebbero scelte obbligate in caso di partenza di Solé, per il quale il Crystal Palace spenderebbe 25 milioni di euro. Casse del club dei Pozzo ancora una volta più ricche, ma difesa dell'Udinese forse più debole. E allora Runjajc sogna di chiudere la porta del mercato prima delle 20 di martedì 1 settembre. Intanto si gode l'avvio positivo in campionato, 4 punti, e quello di Mergim Vojvoda, 31enne giocatore della nazionale kosovara, esterno ma all'occorrenza anche difensore, quello di cui ora non può fare a meno il tecnico tedesco.
5: Mi integro abbastanza facilmente nel gioco del mister e credo che il suo gioco, certo che è molto aggressivo, però lui vuole che giochiamo anche con la palla, che abbiamo abbastanza il possesso, e questo lui lo sa che gli posso dare.
4: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un museo può diventare anche un luogo dove vivere un'avventura, oltre che dove ammirare delle opere d'arte. A Pordenone, per una notte, il Museo Civico d'Arte ha aperto le sue sale ai più piccoli, tra giochi, indizi e fiabe.
6: Un'avventura unica è un'opportunità speciale per molte famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni che per una notte si sono trasformate in attenti osservatori. È accaduto a Pordenone, al Museo Civico d'Arte, in occasione dell'evento Nanna al Museo. I partecipanti si sono messi alla prova con giochi, indizi e spirito di squadra. La sfida è iniziata alle 21 e dopo uno spuntino di mezzanotte e alcune fiabe a tema cavalleresco, tutti si sono addormentati tra le sale del museo. La mattina seguente, dopo colazione, i giovani partecipanti hanno ricevuto l'attestato di piccolo esploratore notturno.
7: L'obiettivo

0: è quello di sensibilizzare, di avvicinare al patrimonio artistico cittadino anche i più piccoli attraverso un'esperienza unica che trasforma il percorso di apprendimento in un'avventura ludica fatta di grandi emozioni.
1: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Nel servizio abbiamo sentito il commento della conservatrice museale Fabiana Juric.
3: Sono le 18:50 minuti e 30 secondi. Grazie a Walter Vidonis per l'assistenza tecnica, a Emma Soliman per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della nostra redazione e poi sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona serata e a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Sopra la traversa.
7: Attenzione alla partenza del Como con Diao che cade, non c'è fallo. Olivera recupera il pallone, poi Anghissa allarga, va a servire Giovanni Di Lorenzo sulla destra, c'è Politano, fermo anche lui, linea centrale del campo, ancora pallone servito all'indietro sempre per Di Lorenzo, va a cercare il corridoio per Højlund, macchinoso, qui controlla male Ramon, tocca il pallone, ha rubato palla, il Como può andare via con Da Cugna, poi c'è Vaie, anzi Mia, poi è Diao che tocca il pallone a destra, si va da Iancoto, sbaglia completamente il cross il giocatore brasiliano, dall'altra parte a recuperare viene Politano, poi Lobotka che si fa vedere, adesso comincia a essere nel piano del gioco del Napoli, Anghissa a terra, calcio di punizione per la squadra di Allegri al 20° del primo tempo con il Como in vantaggio per 1-0 sul Napoli grazie al gol segnato 3 minuti fa da Martin Baturina. Marin e poi Lang, largo sulla sinistra proprio davanti alla panchina con Allegri in piedi, converge Noah Lang, poi sbaglia il passaggio, Cialoba imperturbabile lì controlla il pallone, qui sbaglia Ramon, va Olivera ma poi è bravissimo ancora una volta qui il Como a rubare il pallone, a ripartire, possibile contropiede con Nico Pazza in posizione di ala, cercare lo scambio ancora con Faye che crea sconquassi nella difesa del Napoli, cross e altro, calcio d'angolo, Faye è partito da dietro, è andato a dettare il passaggio e il contropiede per Nico Pazza, passaggio di ritorno, cross e altro, calcio d'angolo, trema lì la difesa del Napoli.
8: Sicuramente uno dei migliori in campo, Alex Vaie, uno forse dei giocatori più sottovalutati di questa squadra, ma riesce a fare davvero tante cose, lo abbiamo visto, si è spostato da sinistra a destra e stava davvero creando un pericolo enorme per la difesa del Napoli.
7: Luis Mia, centrocampista del Como, dalla bandierina, poi colpo di testa da parte di Diao con il pallone che termina direttamente tra le braccia di Meret, c'è stata anche una deviazione, prova a partire subito il Napoli, lo fa con Di Lorenzo, Anghissa a centrocampo, chi avrebbe campo, cade Højlund, si va dall'altra parte e si corre prima McTominay, poi Lang che può puntare Iancoto, ma arriva il raddoppio di Diao, Lang tocca in mezzo, bravissimo Ramon, cadendo tocca il pallone, il Como recupera, va da Cugna e poi Nico Pazza, questo passaggio poteva essere migliore per il contropiede del Como, dettagli e infatti non c'è contropiede, deve fermarsi la squadra di Fabregas, adesso va a ragionare Iancoto ancora sulla destra, poi sempre Diao e ancora Iancoto all'indietro, in mezzo chiama il pallone Mia, viene servito invece Ramon, si va dall'altra parte, da Cugna e poi c'è Cialoba e ancora Da Cugna, tocca il pallone ma non c'è pressing da parte dei giocatori della Napoli, anche una condizione fisica che sembra diversa ma magari non è nemmeno questo, però sono lì a guardare, ad assistere a questo possesso palla perfetto da parte del Como, palleggio precisissimo sempre con i giocatori

0: nella posizione giusta, pochi passaggi sbagliati fino a questo momento dalla squadra di Fabregas, che continua a giocare, questa volta senza spingere troppo sul piano del ritmo. Svadamia, poi ancora Chalobah e poi Faye a toccare per l'inglese, per cui c'è il fischio dell'arbitro. Vediamo che cosa succede. Succede che fa caldo, come abbiamo detto, e quindi c'è una pausa necessaria per le due squadre, ma direi ancora più necessaria per il Napoli.
1: Sta avendo davvero grandi difficoltà il Napoli e sta scegliendo probabilmente di non alzare il pressing proprio poco prima che l'arbitro concedesse questa pausa per il cooling break. Aveva accennato un minimo di pressione alta con Noah Lang, ma insomma di fatto Allegri sta scegliendo di tenere sempre il blocco basso. Anche dopo lo svantaggio il Napoli è rimasto un po' più contenuto, ma del resto Allegri lo aveva detto in conferenza stampa: ci vuole intelligenza e ci vuole pazienza.
0: Sì, sicuramente pazienza tanta, e vedere poi quello che succede. In fondo basta soltanto un'occasione, certo è che va spesso in apnea. Però il Napoli, di fronte al possesso palla del Como, hanno continuamente tenuto il pallone, e sono giocatori che sembrano in difficoltà, una difficoltà di squadra e anche una difficoltà individuale. Adesso Lobotka ha cominciato magari a farsi dare di più il pallone, a cercare di impostare, ma prima è stato chiuso dai giocatori del Como, che andavano con questo pressing feroce, quasi brutale. Poi bisognerà vedere quello che è successo a Genova a Marassi. Poi nel secondo tempo il Genoa è fisiologicamente calato, però il Como, e lo dicevi bene tu prima, una squadra diversa, ha più qualità e anche più risorse dalla panchina. Magari un calo naturale potrebbe esserci, però non è nemmeno detto. Ci potrebbero anche essere i cambi di Fabregas, che sono giocatori interessantissimi. Liberali è entrato bene a Marassi, potrebbe debuttare Samuele Ricci. Insomma, le possibilità, le alternative non mancano all'allenatore del Como.
1: Chiaramente potrebbe trovare subito le eventuali contromosse alle mosse di Allegri, ma comunque il primo tempo è ancora a metà, c'è ancora tempo per il Napoli per recuperare lo svantaggio già in questa prima frazione di gioco. Chiaramente però dovrebbe cambiare quantomeno l'atteggiamento, perché finora è stato sicuramente troppo passivo. Ci vorrebbe un po' più di coraggio nel attaccare, o quantomeno nel cercare appunto la profondità. Lo ha fatto davvero poco e Højlund è troppo spesso isolato. Se c'è una differenza tra le due squadre è che il Como attacca sempre con tantissimi giocatori, lo abbiamo detto, l'abbiamo visto. Alex Vaje è stato uno dei migliori in campo, soprattutto per quanto ha fatto davanti, non tanto per quello che ha fatto indietro, ed è un terzino, mentre nel Napoli quasi sempre Højlund è isolato.
0: Si ricomincia a giocare al 26esimo, Napoli 0 Como 1, e si riparte ancora con il Como. Nico Pazza, poi sulla destra Ian Couto, all'indietro Ramon, retropassaggio per Buté, completo rosa per il portiere del Como, guanti dello stesso colore, porta il pallone con i piedi fino al dischetto del calcio di rigore, va a cercare Duvikas, lavoro che fa appunto spalle alla porta, poi Diao che cambia fascia, adesso sta giocando a sinistra, Oliveira resta lì da quella parte, ancora un inserimento, un cross in mezzo, Rachmani difficoltà, era proprio Rachmani, manda il pallone in calcio d'angolo, anche qui grande sovrapposizione a sinistra con Diao che cambia improvvisamente fascia, si arriva alla cross, si arriverà al terzo calcio d'angolo per il Como, per la prima volta va a battere a sinistra, va comunque Luis Mia con il destro per questo terzo calcio d'angolo per il Como, schema battuta corta all'indietro proprio per Luis Mia, poi il tocco, il cross con Højlund addirittura che va a respingere, arriva la conclusione di Chalobah, molto larga rispetto alla porta, difesa da Alex Meret, ma insomma ancora parecchi brividi per il Napoli quando il Como attacca. Si ricomincia con il pallone giocato prima da Meret, poi si va da Oliveira che va a scambiare da Lobotka, si va da Lobotka sulla fascia, manda a vuoto Nico Pazza che era andato a pressare, poi Lobotka passa,

0: Quindi il Napoli può attaccare liberissimo, Politano sulla destra viene servito da McTominay, ancora Politano, corre Di Lorenzo, si sovrappone, servito, area di rigore, crossa all'indietro, sbagliato, spazza via il Como. Questa poteva essere una possibilità interessante perché aveva tanto spazio da quella parte lì, Politano si è staccato bene Di Lorenzo, proprio una corsa per approfittare del passaggio di Politano, sovrapposizione, ma il cross non è stato all'altezza dell'impegno del capitano che gioca il pallone in questo momento sulla tre quarti. Napoli in attacco, Lobotka e poi Rachmani e Olivera ancora sulla sinistra, gira il pallone, raso terra per il Napoli, Lang contro Ian Couto, pressing da parte del Como, Lobotka sbaglia, perde il pallone, può partire in contropiede, un 3 contro 3, anzi un 4 contro 3 perché c'è anche Nico Paz, superiorità numerica, viene servito Baturina, area di rigore, Baturina in mezzo, Diao, velo per nessuno, incredibile, sbaglia tutto in contropiede il Como, nessuno ha chiamato il pallone a Diao, erano in superiorità numerica, qui hanno veramente buttato via questo contropiede i giocatori di Fabregas. Seguiamo la risposta del Napoli con Lang, anche se si è allungato il Como, però recupera proprio Diao, Lang a toccare il pallone per Anghissà, adesso hanno recuperato tutti i giocatori del Como, Anghissà e poi Lang deve giocare con la difesa del Como schierata, ora il Napoli, Rachmani sulla tre quarti, scambia con Lobotka a terra, però sono passaggi corti, poi alla fine Rachmani per Højlund, dribbling, limite dell'area di rigore, conclusione, rete da centravanti, Højlund con il sinistro, diagonale, raso terra, battuto a Beauté per il pareggio improvviso del Napoli con Højlund, Napoli 1 Como 1, è la mezz'ora.
1: Davvero davvero un grandissimo gol da parte di Højlund, che proprio poco prima aveva toccato il suo primo pallone nell'area di rigore, in un'area di rigore, nell'area di rigore propria del Napoli, rendendosi utile sul calcio d'angolo del Como. Adesso dopo il cooling break invece guardate che cosa è andato a fare, un gol davvero straordinario, si è girato e ha calciato di sinistro e ha battuto Beauté, davvero un gol straordinario. Durante i mondiali lo abbiamo visto, spesso le partite cambiavano dopo il cooling break, ebbene anche in questo caso pochissimi minuti dopo la pausa c'è stato il pareggio del Napoli.
0: Un gol da centravanti autentico, molto criticato questo ragazzo giovane, 23 anni, lo ricordiamo, 12 gol, l'abbiamo detto prima della partita, magari avrà bisogno ancora di un po' di tempo per entrare in una forma migliore. In questo caso però movimento perfetto da centravanti, si è girato con il sinistro, diagonale imparabile per Beauté, anche l'intuizione e l'idea di questo passaggio però in verticale da parte di Rachmani, che era salito per andare ad aiutare il resto della squadra. Altro Napoli adesso dopo il gol di Højlund, ancora lui servito, Beauté deve uscire con i piedi, poi c'era il fuorigioco, l'attaccante danese, ci sarà dunque calcio di punizione a favore del Como. La partita però potrebbe essere cambiata, così toccato il pallone proprio lì al limite dell'area di rigore, l'ha accarezzato, se l'è portato con il sinistro, si è girato Højlund e poi ha sparato in rete, tiro potente e precisissimo, Beauté adesso con i piedi, si fa sentire anche la curva B del Napoli al 31esimo, 1-1 tra Napoli e Como, Beauté adesso tocca il pallone al limite dell'area di rigore, Mia parte con calma adesso il Como, sempre con i piedi, il portiere di Fabregas, altezza del dischetto, poi va a girare a destra Ian Couto, davanti per Diao, buon anticipo qui Olivera, il passaggio però è sbagliato, c'è fallo, anzi c'è l'intervento dell'arbitro, aveva perso forse lo scarpino Nico Pazzi, in effetti se lo sta rinfilando e quindi si ricomincerà con la palla segnata al Como, insomma sì, poi ci vuole poco, alla fine può avere le sue ragioni Allegri anche a preparare le partite in questo modo. Attenzione che cerca da Cugna di beffare dalla propria metà campo Meret, che era leggermente fuori, pallone largo rispetto alla porta e fischi copiosi da parte dei tifosi napoletani nei confronti del centrocampista capitano del Como, che aveva cercato di beffare Meret. Nico Pazzo a prendere il pallone da lontano, dribbling, lo copre bene, poi è da Cugna dall'altra parte, Baturina il suo movimento, da Cugna ancora riparte il Como, c'è Couto, la mezzala qui in questo caso quasi al limite dell'area di rigore perché da ala c'è Diao, viene servito adesso sulla destra, poi il tocco per Luis Mia che scambia ancora con Diao, aspetta il Napoli, non va in pressione, Mia ancora, tocca per Ramon, sale il difensore spagnolo, dall'altra parte c'è Vaje, cross, colpo di testa di Lucas, molto largo rispetto alla porta di Meret. Sempre bello però vedere il Como, le idee, i movimenti dei giocatori, poi magari il gol non arriva, però tutti i passaggi perfetti e allo stesso modo i movimenti sembrano provati e riprovati.
1: E si era mosso bene in questa occasione anche Duvicas, un movimento davvero centravanti ad uscire ed è riuscito.
0: Attenzione con Duvicas che segna e riporta in vantaggio il Como 2-1, ma brutto errore in difesa su questo tentativo di costruzione dal basso, se così si può ancora chiamare, semplicemente non sapeva bene che cosa fare il Napoli con questo pallone, l'ho perso anche per la complicità, per il merito del pressing da parte del Como, forse è stato Anghissà che ha sbagliato il passaggio, ha sbagliato l'appoggio, questo pallone è arrivato, è stato recuperato dal Como, è arrivato in area di rigore, è troppo semplice per un attaccante esperto come Duvicas mettere il pallone alle spalle di Alex Meret e per Duvicas sono già due gol in campionato.
1: Due gol in due partite, davvero straordinario questo attaccante, lo abbiamo detto, molto sottovalutato, ma ha segnato 14 gol l'anno scorso e già a 2 su 2 in questa stagione, davvero incredibile quello che ha sbagliato però il Napoli, che stavolta gli ha reso la vita facile con questo doppio errore da parte di Anghissà e probabilmente Rachmani, se abbiamo visto bene, una costruzione dal basso che probabilmente non farà piacere ad Allegri. Qualche errore c'era già stato nella partita contro il Genoa quando erano stati sia Meret che Rafa Marin a dare il là ad alcune azioni pericolose da parte del Genoa, stavolta invece sono stati giocatori diversi, ma insomma la sostanza cambia poco. Allegri probabilmente vuole cercare questa costruzione dal basso, però insomma sicuramente sarà arrabbiatissimo per questo gol subito.
0: No, è un problema di concentrazione probabilmente, anche se non sa bene che cosa fare con quel pallone lì, mette in difficoltà con questo retropassaggio Rachmani, c'è subito il pressing da parte del Como, perde palla il Napoli e c'è Lina Guato in mezzo all'area di rigore, Duvicas che può facilmente segnare il 2-1 per il Como, di nuovo in vantaggio e adesso torna silenzioso il Diego Armando Maradona mentre il Como recupera il pallone, lo gioca a centrocampo, si fa vedere da Cugna, forse è andato proprio lui in pressing nell'azione che poi ha portato alla gol di Duvicas. Jan Couto tocca in mezzo sempre per Mia, poi si fa vedere da Cugna, stavolta sbaglia, Duvicas va a terra, non c'è fallo da parte di Rachmani, c'è il pallone che finisce a destra dalle parti di Lorenzo, linea centrale del campo, poi viene incontro McTominay, cambio di gioco buono per Lang con il petto, si porta in avanti il pallone, qui deve puntare però immediatamente Jan Couto lo fa, poi va a cercare Olivera, ma ha capito tutto il Como, Jan Couto ha seguito, il Como che recupera il pallone può andare via ancora una volta in contropiede, qui ci sarà inevitabile cartellino giallo per il fallo su Nico Paz da parte di Lorenzo che resta a terra, anche è dolorante ma ha preso per la maglia il giocatore argentino che è finito a terra e ha fatto la scelta giusta perché stava andando via in contropiede il Como. 38esimo, Napoli 1 Como 2.
1: Il più classico dei falli tattici adesso sono sono a terra entrambi i giocatori, probabilmente c'è stato uno scontro, non solo la trattenuta da parte di Lorenzo Subbaturin. Adesso sono a terra entrambi, sono intervenuti i sanitari per soccorrere Di Lorenzo. Baturin proprio in questo momento si è rialzato, anche i movimenti di Baturin stanno facendo la differenza. Ad Udine era stato

0: stato probabilmente uno dei peggiori in quel primo tempo difficile da parte del Como. In questa partita invece sta facendo la differenza, si sta vedendo un po' meno Nico Pass, ma il croato sta dimostrando del resto la sua grande crescita, che è partita già dallo scorso gennaio.
1: Ma sì, poi ha fatto quel gol in area di rigore, fa scorrere il pallone, batte Meretta, insomma tante cose fatte bene da Martin Baturina, che si è rialzato. Qualche problema invece per Giovanni Di Lorenzo. Siamo arrivati al 39esimo, il Como in vantaggio per 2-1 sul Napoli. Como che era passato in vantaggio al 17esimo proprio con Baturina, poi il Napoli ha trovato il pareggio con il sinistro potentissimo da parte di Højlund, poi al 34esimo su errore del Napoli in fase di costruzione dalla difesa è arrivato il gol di Duvikas, vantaggio che comunque meritato per il Como, per il tipo di partita che ha fatto, per l'intraprendenza, per il gioco, per il palleggio che continua ancora a sfoggiare nella metà campo del Napoli, con il pallone che si è fermato, con D'Acuña che viene incontro, non viene servito Miglia invece in mezzo, poi Nico Pazza che può partire, Jankoto servito, dribbling riuscito su Lang anche con un po' di fortuna, Diao che alza questo pallone in mezzo nell'area di rigore del Napoli, ancora Como sempre con Nico Pazza perché arrivano prima i giocatori del Como, Duvikas area di rigore in mezzo a tanti giocatori del Napoli, Oliveira all'indietro per Meretta che deve rilanciare con i piedi, ma è ancora un momento di pressione da parte del Como, nonostante il vantaggio continua a restare lì nella metà campo del Napoli la squadra di Fabregas.
0: Il copione tattico sembra non essere cambiato anche dopo il 2-1, il Napoli resta basso, il Como fa la partita, anche perché il Napoli davvero soffre in modo incredibile la riaggressione da parte del Como quando perde palla nei pressi dell'area di rigore del Napoli. Immediatamente arrivano 3-4 giocatori che vogliono con fame recuperare il pallone.
1: Mi all'indietro per il Como, coinvolto con un lungo retropassaggio anche il portiere, anche Biuté che poi va a sinistra da Cialoba, poi ancora Como con Baturina anche che accorcia, viene incontro, sempre Biuté, poi Cialoba, Anghissà in pressing però si ferma, dall'altra parte si ferma anche Politano, vediamo come esce da questa situazione il Como, c'è fallo di Anghissà, c'è anche vantaggio però perché il Como continua ad andare avanti, linea centrale del campo con Ramon, poi è Nico Paz che parte da lontano, si ferma sulla tre quarti, davanti a lui c'è McTominay in mezzo dall'altra parte, da destra a sinistra il Como, allora con Baturina che può puntare, Politano in mezzo, c'è Mia ancora, Baturina allarga per Ramon dai 30 metri, tutto il Napoli dietro al pallone, anche Højlund, poi è bravo qui però Oliveira con grinta riesce a rubare il pallone, Højlund da solo, Couto, gran scivolata però del brasiliano mentre sta cercando di recuperare anche la difesa del Como, bravissimo, veloce, gran senso per questo recupero da parte di Ian Couto, uno dei nuovi acquisti del Como, va D'Acuña a giocare il pallone e ancora una volta tutto il Como nella metà campo del Napoli, 42esimo, Napoli 1 Como 2, Diao sulla destra può puntare Oliveira, Langa ad aiutare, Diao se ne va, lato corto entra in area di rigore, poi un passaggio per Meret, questo cross troppo morbido, troppo elegante, manca l'affondo fino a questo momento di un'ottima partita comunque per Hassan Diao.
0: È stato decisivo in occasione del primo gol con l'assist per Baturina, ma sia in un contropiede precedente sia in questa azione si è dimostrato un po' troppo lezioso, forse è proprio questo il suo limite e anche il limite diciamo di questa squadra, che se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo a volte si specchia diciamo un po' nella sua bellezza.
1: Sì, senza magari affondare troppo, avrebbe voluto farlo anche in questo primo tempo. Grande gioco qui al Maradona. Adesso c'è il Napoli con Oliveira che tocca sulla sinistra per Langa, può puntare Couto, però c'è Diao subito. Ecco, Diao fa questo grande lavoro di recupero, va a raddoppiare, quindi non concedono lo spazio, soprattutto

0: Holland, Politano già di più, Baturina va a cercare di bloccare Politano, arriva il cross, colpo di testa di Ramon, fuori dall'area di rigore, poi è il Como che può partire in contropiede con Baturina, largo c'è da Cugna, Baturina, lancio perfetto per Nico Paz, è in ritardo il Napoli, c'è Lobotka che si affanna per cercare di tornare su Nico Paz, arriva una sorta di tiro che Marin manda in calcio d'angolo involontariamente, finisce forse sul petto di Rafa Marin, anche qui ha rischiato moltissimo il Napoli su questo contropiede del Como, un giocatore a terra dalle parti di Butte, dovrebbe essere un giocatore del Napoli, vediamo di capire, si tratta di Matteo Politano, adesso viene aiutato a rialzarsi dal portiere del Como.
1: Non ci sono state grandi proteste, anche se il pubblico aveva rumoreggiato, ma insomma l'azione è continuata, poi è stato bravo Rafa Marin a deviare il tiro di Nico Paz in calcio d'angolo.
0: Mia per il Como, per il quarto calcio d'angolo nel primo tempo per la squadra di Fabregas, il vantaggio a favore del Como, 2-1 sul Napoli quando siamo per entrare nel 44esimo minuto, Rafa Marin lo stacco è di testa, ma ancora una volta il recupero, Baturina, conclusione larga di poco, raso terra dai 25 metri, insomma se questo tiro fosse finito nello specchio della porta sarebbe stato un problema per Meret, coperto da tanti difensori del Napoli, tanti giocatori del Napoli, anche da tanti avversari. Di Lorenzo adesso porta il pallone, il passo però è lento e il mugugno, i mugugni dei tifosi del Napoli sottolineano questa lentezza da parte della squadra di Allegri nel gioco, un po' di prevedibilità perché si va da Lang in questo momento, che però questa volta lascia lì Iancoto, poi finisce a terra, non c'è fallo, non c'è fallo, dice l'arbitro, era molto molto vicino lì Pairetto, e in effetti comunque diciamo che sono cambiate, è cambiato l'orientamento anche per contatti di questo genere, un contatto lieve, ancora Napoli in attacco però con un retropassaggio, però viene anticipato Di Lorenzo, 4 minuti di recupero, il recupero che rispetto allo scorso anno è più snello, ma in questo caso i minuti sono 4 perché c'è stata la pausa per permettere alle squadre di dissetarsi, va Rachmani, tocca sulla destra per Politano, può andare lui, Baturina recupera immediatamente, anche Duvicas va a dare fastidio, a mettere pressione, cambio di gioco di Politano, Lang uno contro uno, questa volta con Diao, Iancoto un po' in ritardo di testa, Anghissà a lottare, poi il pallone finisce dalle parti di Butte, lo blocca e può far ripartire il Como, Napoli 1, Como 2, 46esimo, con tanta fatica prova a spingersi in avanti il Napoli.
1: Ha provato a mettersi in movimento adesso Noah Lang, il giocatore sorprendentemente schierato da Allegri, titolare, sembrava dovesse andare via, sembrava destinato al Galatasaray dove era già stato nella seconda parte della scorsa stagione, invece sembra che debba rimanere fino alla fine insomma di questo mercato, schierato titolare, sta provando, ha avuto l'occasione più pericolosa del Napoli a parte il gol con quel colpo di testa, Iancoto però lo sta contenendo piuttosto bene, tra l'altro il brasiliano criticato nel corso della prima giornata contro l'Udinese proprio per i suoi diciamo punti di debolezza in difesa, in questa partita sta dimostrando che può fare anche la fase difensiva.
0: McTominay a recuperare il pallone a centrocampo, non si è visto molto anche lo scozzese, si va sempre da Lang, però l'hanno capito anche i giocatori della Como, Diao che va subito a recuperare il cross con il pallone, che è un comodo passaggio per Butte, blocca bene lì all'altezza del dischetto del calcio di rigore, poi si va a dire qualche cosa anche Højlund che cercava di disturbarlo, ha già rilanciato però Butte, lo botca, tocca il pallone, finisce in fallo laterale, insomma danno un po' l'idea così i giocatori del Napoli di essere un po' scoraggiati per quello che sta succedendo, non è semplice giocare con il Como, non è semplice stare lì e guardare gli altri che si scambiano il pallone in maniera molto banale, non

0: si può fare diversamente. Ha avuto ragione Allegri fino a un certo punto, perché il pareggio il Napoli lo aveva trovato, poi però ha di fatto regalato il gol del 2-1 al Como, che fa giocare ancora in attacco con Da Cugna. Poi sulla sinistra c'è Baturina, servito molto lontano di Lorenzo, che chiede a Lobotka di recuperare posizione, ma intanto il pallone si è spostato dall'altra parte con Nico Pazza e poi Ian Couto. Diao che si fa vedere, difesa della Napoli che si sistema, Diao e poi Ian Couto e poi ancora indietro Nico Pazza, che può andare a scambiare con Mia. Ramon dall'altra parte, Da Cugna, tutto all'indietro il Napoli. Baturina, già 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero giocati qui alla Maradona, con il Como che in vantaggio per 2-1 sul Napoli. Il Como che adesso non ha fretta, continua a scambiare il pallone, non va in pressing il Napoli, c'è anche qualche fischio da parte dei tifosi del Napoli. A sinistra ancora il Como, quasi a cercare di far correre a vuoto quelli del Napoli.
1: Il pressing è soltanto isolato da parte di alcuni giocatori, mai un pressing organizzato, in particolare difficoltà in Ghissà.
0: Da Cugna, conclusione con la schiena, Rachmani, esce ancora ancora Como, cross e poi col grande parata di Meret che alza sulla traversa il pallone colpito di testa da Baturina, gran protagonista, ha preso bene la posizione, era andato anche a colpire bene magari un po' troppo centrale, però questo è un ottimo intervento da parte di Alex Meret. Un altro calcio d'angolo per il Como, il quinto da destra, Luis Mia, qui Meret salva tutto sul colpo di testa, se non ho visto male, di Ramon, che si passa le mani tra i capelli. Era Nico Pazza che è andato a colpire di testa, posizione centrale, liberissimo, lasciato troppo solo. Intanto è finito il primo tempo, troppo centrale, però si è trovato il pallone addosso Meret, ma questo poteva essere il terzo gol del Como. E negli spogliatoi invece si va sul punteggio di Napoli 1 Como 2, con Maradona completamente in silenzio. Le reti di Baturina al 17esimo, il vantaggio del Como, l'1-1 del Napoli alla mezz'ora con Højlund, poi il 2-1 del Como al 34esimo con Duvikas. Linea Roma adesso GR1 e poi di nuovo qui alla Maradona per il secondo tempo di Napoli Como.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini. Sale a 8 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord, 242 i superstiti, 17 i dispersi. Secondo una prima ricostruzione, due onde avrebbero fatto perdere il controllo del traghetto, che ha poi cominciato a imbarcare acqua e si è capovolto. Un passeggero riferisce invece di aver sentito un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano è stato fermato insieme ad altri 8 membri dell'equipaggio. L'uccisione di una 22enne italiana nella sparatoria a un rave party in Svizzera. Prosegue la caccia all'assalitore, 3 i possibili moventi secondo gli investigatori: terrorismo, atto di follia o semplice gesto criminale. 5 feriti, tra cui altri 2 nostri connazionali. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili, scrive in una nota. La giovane vittima, Maria Spinelli, era partita da Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Nel servizio la reazione del sindaco.
5: È una giovane vita che purtroppo si spezza, siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia.
6: È sconvolto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti per l'uccisione della sua concittadina a rave party di Arau. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, ad ottobre ne avrebbe compiuti 23. Era nata ad Atri nel Teramano, ma da sempre aveva vissuto coi genitori nel comune di neppure 15.000 anime in provincia di Pescara. Gli studi all'Istituto Alberghiero di Silvi, da qualche tempo, racconta il primo cittadino, aveva deciso di lasciare l'Italia per la Svizzera.
5: La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita, da fonti di amici, della famiglia, che faceva

0: la cameriera, stava cercando di lavorare e guadagnarsi il suo stipendio.
1: La nuova realtà elvetica, dunque, fino alla serata spensierata di musica di ieri, che si è trasformata in tragedia. Maria, vittima della sparatoria, è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Tutto l'Abruzzo si stringe attorno ai suoi cari. Il commento del governatore Marsilio. Elena Baiocco, GR1.
2: Arriveranno stanotte a Cuba due medici del Policlinico Gemelli per affiancare il team sanitario locale che sta assistendo Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri a L'Avana in seguito a un malore. I due medici italiani valuteranno le condizioni dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle per determinare la trasportabilità in Italia a bordo di un aereo sanitario. L'ex deputato è tornato oggi a farsi sentire sui social e ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Braccio di ferro tra la Rai e Sigfrido Ranucci. L'ex conduttore di Report chiede gli atti che giustificano la sua sostituzione. L'azienda conferma la propria linea. A breve il caso sarà esaminato dal consiglio d'amministrazione.
3: L'appuntamento è fissato per il prossimo 17 settembre. Sarà in occasione della prossima riunione del CDA della Rai che i consiglieri di opposizione metteranno sul tavolo il caso Report, chiedendo all'amministratore delegato Giampaolo Rossi il perché della rimozione di Sigfrido, con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, abbia in qualche modo influenzato le inchieste della trasmissione. Una nuova grana per i dirigenti della TV pubblica, chiamati anche a rispondere agli avvocati dell'ormai ex conduttore di Report. In una lettera i legali chiedono tutti gli atti che hanno portato alla decisione della Rai, che sarebbe stata presa senza una reale motivazione e di conseguenza sarebbe illegittima. L'azienda però tira dritto, al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Tragedia la scorsa notte in una baita all'Alpe Buscagna, nel Verbagno Cuseo Ossola, al confine tra Piemonte e Svizzera. Una fuga di monossido di carbonio è costata la vita a Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Insieme a lui una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano. Altre tre persone sono rimaste lievemente intossicate. Torniamo all'estero. Mosca frena sul vertice Putin-Trump-Zelensky. Un incontro a tre avrebbe senso solo per formalizzare accordi già raggiunti e non per negoziare. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, che accusa Kiev di non volere una vera soluzione e risponde così alla proposta di un trilaterale avanzata nei giorni scorsi dal direttore della CIA Ratcliffe. La Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. Il paese rimane uno stretto partner dell'Unione europea. Lo riferisce un portavoce dell'esecutivo di Bruxelles commentando i risultati del referendum appunto in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea. Il no ha vinto con il 52,8%, i voti favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Un nuovo occhio nello spazio per svelare i misteri dell'universo. La NASA ha lanciato una missione per mappare il cosmo e cercare risposte ai grandi enigmi della fisica. Go Falcon
4: Heavy and go. È partito da Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il telescopio spaziale Roman avrà una missione suggestiva quanto ardua: mappare il cosmo, andare a caccia di nuovi pianeti potenzialmente capaci di ospitare la vita, scovare galassie mai viste e soprattutto cercare di svelare il mistero legato alla materia e all'energia oscura che occupano il 95% dell'universo. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
5: La materia come la conosciamo, cioè quella che compone anche il nostro corpo per intenderci, è solo il 5%. Un 27% è composto invece da materia oscura, non possiamo vederla, ma ne vediamo gli effetti gravitazionali. Un altro 68% è l'energia oscura che non conosciamo, ma che sta facendo accelerare il nostro universo, lo sta facendo espandere in continua accelerazione.
4: Costato oltre 4 milioni di dollari, si tratta del primo telescopio spaziale dedicato ad una donna, Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA. Daniele Morgera, GR1.
2: È tutto, tra poco il secondo tempo di Napoli Como, seconda giornata di Serie A all'intervallo. Lombardi avanti per 2-1. Buon ascolto.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 19:30 minuti, traffico intenso per l'ultimo controesodo estivo, tante code lungo la rete stradale del nostro paese, ma tantissimi anche gli incidenti che rallentano il rientro degli italiani nelle città, che peraltro si sono già ripopolate da una settimana. Sulla 2 è ancora chiuso il tratto tra Frascinetto e Sibari per un veicolo ribaltato. Code in carreggiata opposta, dunque in carreggiata nord, tra Sibari e Frascinetto. Siamo in Calabria. A 26 diramazione per Predosa, code per un altro incidente tra Novi Ligure e la 7. Sulla tangenziale di Bologna sono 3 km di coda tra la via Emilia e la zona industriale per l'ennesimo incidente. Traffico decisamente intenso sulla 1. Sulla Milano-Bologna abbiamo coda a tratti tra Terre di Canossa e Piacenza Nord. Rallentamenti per incidente tra Arezzo e Monte San Savino, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud, coda tratti poi tra Ferentino e la diramazione Roma Sud. Sempre sulla 1 la Roma-Napoli, code per 3 km per un veicolo in avaria tra Ponte Corvo e Ceprano. Sulla 30 code alla barriera di Salerno. Ancora sulla 2 ci sono code per un veicolo in fiamme tra Lago Negro Sud e Buon Abitacolo in direzione nord. Sulla 24 la Roma Teramo ci sono code tra Carzoli e Castelmadama, siamo ai confini tra Abruzzo e Lazio. Infine sulla A20 la Messina Palermo, code alla barriera di Messina Nord. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, alla fine del primo tempo il Como è in vantaggio sulla Napoli per 2-1, le reti fino al 17esimo, l'1-0 del Como, il pareggio di Højlund alla mezz'ora, poi il 2-1 di Duvicas al 34esimo, intervallo, allora torniamo agli studi di Roma.
5: Perfetto, grazie Daniele Fortuna e Ivan Palumbo per il racconto di questo primo tempo della sfida fra Napoli e Como. Come avete sentito, il Como al Maradona in vantaggio per 2-1, le squadre fra poco dovrebbero rientrare in campo. Allora, giusto il tempo di dare i risultati parziali per quanto riguarda la Serie B. Si stanno giocando due partite della seconda giornata del campionato cadetto. Arezzo Palermo, con il Palermo avanti 1-0 al 33esimo minuto, siamo lo stesso minuto in Mantova-Empoli, ma qui non è stato segnato alcun gol. Più tardi Benevento su Tirolo e Pisa-Catanzaro, entrambe le partite alle 21 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Stessa cosa succederà per Cagliari-Inter e Lazio-Genoa per quanto riguarda la Serie A, 20 e 45 in questo caso. Vittoria rotonda del Real Madrid col Malaga 4-0 in Liga Spagnola. E poi dobbiamo anche darvi conto dell'esordio agli US Open, e qui parliamo di tennis, tabellone femminile di Jasmine Paolini che ha battuto la slovena Erjaves in 3 set, con il primo 6-3 per l'azzurra, il secondo 6-3 per la slovena e poi il 6-4 di Paolini, decisivo, quindi buon esordio per Paolini. Più tardi toccherà invece a Stefanini, sempre nel tabellone femminile, contro Jastrenska, mentre nel tabellone maschile degli US Open c'è un italiano impegnato quest'oggi ed è Cina che giocherà contro lo statunitense Mikkelsen. Queste le notizie principali per quanto riguarda il tennis, e poi un breve spunto

0: Di calciomercato con Ratkov che è a un passo dal Levante, l'attaccante della Lazio ormai in uscita, operazione che si può quasi considerare fatta, a fare in porto in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e la Lazio può far partire anche Dia, c'è l'offerta del Rennes di poco superiore ai 10 milioni complessivi, da decifrare anche il futuro di Matteo Cancellieri e attenzione anche all'uscita di Alessio Romagnoli conteso dall'Al Sadd e Atalanta, quindi tanti giocatori possibilmente in uscita. Per quanto riguarda invece la possibilità di entrate, beh, c'è da definire la questione di Albert Gudmundsson, islandese, che ha aperto alla possibile destinazione, ovvero alla Lazio, con la Fiorentina che però è disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Vedremo come andrà. Torniamo al Maradona, Napoli Como, Daniele Fortuna e Ivan Palumbo, intanto per capire se le squadre sono tornate in campo. Daniele.
1: Solo il Napoli, testa bassa, insomma, ecco, diciamo che il linguaggio del corpo per ora non tradisce nulla buono dopo questo primo tempo del Napoli in perenne difficoltà. Possesso palla 65% a 35% per quello che vogliono dire questi numeri, però il possesso palla del Como, come detto più volte, è stato di qualità, di sostanza, 14 tiri in porta, anche se soltanto 5 nello specchio della porta da parte del Como, con le due possibilità che la squadra di Fabregas ha avuto proprio nel finale, nel recupero, prima con Baturina e poi con Nico Paz soprattutto, e ha risposto per due volte il portiere del Napoli. Alex Meret, Ivan, mi sembra che non ci siano cambi nel Napoli tra il primo e il secondo tempo, dovrebbero essere per ora gli stessi.
2: Sì, è la stessa formazione che è scesa in campo nel primo tempo, dunque Allegri in qualche modo difende le proprie scelte. C'è ancora in campo Noah Lang, c'è ancora in campo Oliveira e c'è ancora in campo Anguissa, che come contro il Genoa è apparso in grande difficoltà, ma del resto sono apparsi in grande difficoltà oggi anche Lobotka e McTominay. Forse qualcosa di più ha cercato di fare lo slovacco, ma Anguissa e McTominay praticamente non pervenuti davanti, e Anguissa ha fatto parecchi danni anche dietro. Del resto il principale colpevole del secondo gol del Como, della rete di Duvigas. Como che sta rientrando proprio in questo momento dagli spogliatoi, e presumibilmente anche il Como, insomma, scenderà in campo con la stessa formazione che è scesa in campo nel primo tempo.
1: Sì, senza cambi sembra anche la squadra di Fabregas, che si avvia deciso verso la panchina. Sì, l'errore di Anguissa, però quella è una responsabilità per tre, ma più che altro è non saper cosa fare di quel pallone. Allora Rafa Marina va a cercare Anguissa, che è pressato all'indietro su Rachmani, c'è il pressing di Nico Pazza e poi pressing vincente, perché il pallone arriva dalle parti di Duvikas, che si conferma grande attaccante di area di rigore e segna il secondo gol in due partite. Giacomo Prioreschi, calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Napoli, qui si ricomincia al Maradona. E allora andiamo avanti con la nostra radiocronaca, con il Napoli che nel secondo tempo giocherà, attaccherà verso la curva A, da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna, maglia azzurra, numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri, maglia bianca e numeri scuri per il Como, con Anguissa che si fa trovare in posizione di fuorigioco. Ci sarà calcio di punizione per il Como, l'assistenza tecnica è di Vincenzo Mercadante e di Danilo Datri, con Cialobà che è pronto a battere questo calcio di punizione. Ecco l'inglese, lancio lungo proprio per Duvikas, che va a prendere posizione, qui però non si fa ingannare Rafa Marin, colpo di testa poi a centro campo. Vediamo se è un altro passo, un'altra velocità il Napoli nei suoi giocatori più importanti, come McTominay per esempio, che qui ha toccato il pallone, poi Oliveira a lottare, a perdere il pallone nel duello tutto di fisico con Diao, autore dell'assist per il gol dell'1-0 di Baturina. Tocca all'indietro, va da Cugna alle 30 metri per un attimo, pensa al tiro, poi apre, allarga, rasoterra.

0: Per Vaie, gran protagonista anche lui nella fase iniziale del primo tempo, ma tutti eccellenti i giocatori del Como di Fabregas. Vaian Couto, poi il tocco per Mia e poi il pallone ancora all'indietro per Ramon. Scambiano i giocatori del Como, lo stesso copione del primo tempo, qualche fischio da parte dei tifosi del Napoli, pressing adesso da parte di Lobotka, ma il pallone finisce sulla sinistra da Diao. Tocca ancora il giocatore senegalese all'indietro per Ramon, va a scambiare, poi retropassaggio, viene coinvolto anche il portiere, anche Biuté per due volte, prima da Ramon poi da Chalobah. Biuté adesso in completo rosa con i piedi, rilancio morbido a cercare ancora Duvikas, qui ancora una volta l'anticipo da parte di Marin, poi Anghisa finisce a terra, l'arbitro non fischia, si continua a giocare, Nico Paz ne approfitta per dare velocità alla manovra del Como, su di lui Lobotka taglia tutto il campo, Baturina, qui però c'è un ottimo anticipo da parte di Politano, sacrificio da parte di tutti, rimessa laterale, ultima a toccare però è stato Baturina, si ricomincia con un fallo laterale per il Napoli e da destra con Di Lorenzo, ma anche qui vanno tutti in pressione i giocatori della Como. Lobotka parte lui, porta il pallone, poi larga bene sulla sinistra, c'è Oliveira davanti a lui, dritto per dritto c'è Lang, viene servito, linea centrale del campo, all'indietro ancora, tocco di prima da parte di Noah Lang, poi in mezzo per Marin, che gioca questo pallone male, sbaglia l'appoggio per Lang, grande anticipo di Couto per il Como, si ferma il brasiliano, tocca il pallone all'indietro, si ricomincia con il possesso palla a favore della squadra di Fabregas al quarto minuto, da Cunha Anghissà su di lui, poi Ramon nel cerchio di centrocampo, si fa vedere Vaie, ancora Ramon e poi Ian Couto sempre a centrocampo, l'ex Borussia Dortmund per Ramon in mezzo, accorcia, viene incontro Nico Paz sulla sinistra, liberato Baturina a campo, può andare a puntare Politano, va Baturina, lato corto dell'area di rigore, entra in area ancora con Politano che resta lì con lui, da Cunha all'indietro con il sinistro, Diao colpo di testa e pallone larghissimo rispetto alla porta di Meret, ancora tutti i problemi per il Napoli, ancora una volta poco efficace poi quando si tratta di attaccare il Como, buone le idee, magari bisognerebbe andare a cercare, non so, forse più Duvikas rispetto a questi cross sul secondo palo, perché poi lì da lì diventa veramente difficile trovare lo specchio della porta, come è successo in questo momento. Diao Baturina adesso una posizione centrale, va da Nico Paz che lascia lì il pallone e poi è Lobotka a intervenire, Noah Lang prova ad andare via, si porta il pallone in fallo laterale, Napoli 1 Como 2, quinto minuto, non ci sono stati sostanziali cambiamenti rispetto al primo tempo nel gioco del Napoli.
1: No, assolutamente no, è di fatto la stessa partita del primo tempo, ma quella che manca è anche la pulizia tecnica. All'inizio di questo secondo tempo abbiamo visto un passaggio illuminante di Luis Milla per Nico Paz all'altezza del cerchio di centrocampo, ha trovato una linea di passaggio che in pochi avrebbero trovato, mentre subito dopo alla prima azione che cercava di imbastire il Napoli, Rafa Marin ha perso un pallone davvero in modo banale e adesso Noah Lang aveva provato a far ripartire l'azione con un dribbling, ma si è portato il pallone oltre la linea del fallo laterale. Manca appunto la pulizia tecnica, tra l'altro un concetto sul quale spesso si sofferma Massimiliano Allegri.
0: E invece si trovano sempre a meraviglia i giocatori della Como, in questo caso Vaie e poi Mia per un cross, anzi per un pallone poi che è stato toccato da un giocatore del Napoli per il primo calcio d'angolo del secondo tempo a favore della Como. 6 corner complessivamente, dalla bandierina di sinistra su Meret, il pallone resta pericolosamente lì, poi viene allontanato dal Napoli nella metà campo del Como, esce quasi fino alla linea centrale il portiere Biuté, da Cunha senza perdere tempo, cambia gioco dall'altra parte, sulla destra c'è Nico Paz, poi il pallone viene giocato per Diao, ancora Nico Paz, che va a cercare la conclusione.

0: Illusione meravigliosa, ma non riesce a trovare la porta con questo pallone ed adesso con il mancino, non si abbassa, non gira, va ancora la conclusione in porta però il Como, riparte il Napoli, errore ancora da parte questa volta di Rachmani e il Como che attacca, ne approfitta, ha sbagliato il passaggio, non riescono proprio a trovarsi i giocatori del Napoli, quelli del Como sì, e come va da Cugna, apertura larga sulla sinistra, c'è Baturina, una finta poi a cercare anche lui la conclusione, a girare pallone alto, una posizione alla Del Piero per far capire ai nostri ascoltatori, anche se la posizione non è quella, ma le movenze sì, ha cercato la conclusione, a girare sotto alla traversa, il pallone invece non ha girato ed è finito altissimo.
1: Citiamo ancora una volta Allegri che dice: ci sono le categorie, diceva quando era la Juventus, ci sono le categorie per differenziare appunto il livello dei calciatori. In questa partita potremmo dire che ci sono le categorie per quanto riguarda il gioco delle due squadre. Il Como da una parte che sta veramente giocando una grande partita, il Napoli dall'altra che non riesce a far mai partire la manovra.
0: Ancora Como con Couto, si viene fermato però adesso Anguissa può partire di forza, va a cercare il passaggio in profondità per Oliveira, grande recupero da parte di Ramon in scivolata, lo spagnolo poi sbaglia il passaggio, ma Diao riesce comunque a recuperare, a giocare il pallone all'indietro. Ci sono le categorie, ricordavi bene le parole di Allegri, Ivan, categorie anche tra giocatori, quelli che stanno per entrare, così come era successo a Genova a Marassi, cambi diversi, uno è identico, Kevin De Bruyne è pronto a entrare e dovrebbe giocare anche Alisson adesso nella ripresa, ha bisogno certamente di una scossa il Napoli per quello che stiamo vedendo al Maradona, al nono minuto della ripresa, il Como in vantaggio per 2-1 sul Napoli e soprattutto la squadra di Fabregas è in completo controllo della partita, continua a scambiare il pallone, fa quello che vuole, lo ferma in questo momento a centrocampo con Ramon che poi serve con un bel sinistro elegante da Cugna a spazio, poi Duvicas che lavora questo pallone, prima spalle alla porta, poi lo gira sulla destra per Diao, Couto in posizione di ala, non viene visto, va in mezzo ancora il Como, Nico Paz di prima, ancora una volta il Como a recuperare il pallone anche quando c'è un passaggio impreciso come in questo caso quello di Nico Paz, arriva Vaia a recuperare, Nico Paz adesso per il Como, poi Baturina si chiude la difesa del Napoli questa volta alla meglio, prova ad andare via Anguissa, attacco immediato, riaggressione come si dice immediata da parte del Como, il Napoli prova a spingere adesso sulla destra, linea centrale del campo Politano, ma si sono già rimessi nelle posizioni giuste i giocatori del Como, McTominay adesso in mezzo, arriva la scivolata di Diao all'indietro, dall'altra parte Lang con il pallone che si impenna, area di rigore, conclusione larga, errore questa volta da parte del Como, è stato Oliveira ad andare a concludere, si è ritrovato lì in mezzo all'area di rigore, ha cercato la deviazione al volo, lui che non è un attaccante naturalmente, e non ha trovato la porta, conclusione molto molto larga ed è arrivato le sostituzioni.
1: Ed è stata l'ultima occasione per Oliveira perché oltre a De Bruyne ed Alisson Santos sta entrando in campo anche Spinazzola e proprio adesso lascia il campo e dunque il difensore uruguaiano. Triplo cambio dunque per il Napoli quando siamo giunti all'undicesimo minuto di questo secondo tempo. Entrano dunque De Bruyne, Alisson Santos e Spinazzola per cambiare la partita. Allegri aveva provato un doppio cambio contro il Genoa, in quel caso erano entrati De Bruyne e Vergara, ancora De Bruyne dunque per cercare di dare qualità alla manovra.
0: Qui ci vuole anche un po' di corsa però, di agonismo da parte dei giocatori del Napoli, arrivano sempre in ritardo, quelli del Como sempre primi sul pallone, è successo in tante occasioni in questa partita che sta guidando il Como, conduce per 2-1 la squadra di Fabregas quando siamo arrivati all'undicesimo della ripresa, a centrocampo c'è fallo su Duvicas, si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Como. E le contromisure di Fabregas, non tre cambi ma due, Cacchere e poi Smolcic, dunque un esterno, un centrocampista, vedremo chi uscirà, forse Mia per Cacchere, ma insomma qualche secondo e sapremo in

0: intanto è Couto a giocare questo pallone, linea centrale del campo, movimento di Nico Paz, di forza, poi protegge anche il pallone ma alla fine lo perde, va a terra l'argentino, non c'è fallo, c'è Lobotka in mezzo, non ha toccato tanti palloni Lobotka, ma così come tutto il centrocampo del Napoli, qualche lancio lungo, qualche intuizione come quella del gol, il passaggio raso terra di Rachmani, il gol a tutto di Højlund, quello del provvisorio pareggio, l'1-1 alla mezz'ora. Alisson comincia la sua partita, un dribbling, poi il pallone allargato da Lobotka per Di Lorenzo sulla destra, Politano può andare via in uno contro uno, Politano si ferma all'indietro ancora per il capitano, per Di Lorenzo, movimento di Lobotka, area di rigore largo a destra, subito coperto, subito raddoppiato, poi Politano lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross con il destro, Anghissa colpo di testa, il pallone poi che resta lì, Højlund di testa, poi il pallone ancora nell'area di rigore, Di Lorenzo sponda per il portiere, per Biute c'era anche una posizione di fuorigioco, così segnala il primo assistente dell'arbitro Pairetto, ci sarà un calcio di punizione a favore della Como al 13esimo, Napoli 1 Como 2, il primo a uscire è Baturina
1: probabilmente lascerà il campo per Cacheré, mentre Smolcic entrerà al posto di Jan Couto. Questa è la contromossa da parte di Fabregas per tenere a bada Alisson Santos contro Noah Lang, si era ben disimpegnato Jan Couto, però contro un giocatore come Alisson Santos che ha più sprint probabilmente serve un giocatore dalle caratteristiche più difensive come Smolcic. Nel Napoli invece, non l'avevamo detto in precedenza, al posto di De Bruyne è uscito Scott McTominay, un fantasma oggi.
0: Davvero, è abbastanza incredibile, è evidentemente uno dei giocatori che non hanno ancora ripreso la forma. McTominay ha fatto veramente pochissimo in questa partita, meno di un'ora per lui, dentro De Bruyne, mentre il Napoli gioca il pallone sulla sinistra con Spinazzola, 1-1 vi entrati, lo gioca all'indietro da Rafa Marin, poi c'è Rachmani, pressing immediato da parte di D'Acugna, si fa dall'altra parte a sinistra, più spunto adesso il Napoli, va a cercare da quella parte lì Spinazzola, dopo un colpo di tacco da parte di De Bruyne, il primo calcio d'angolo della partita se non sbaglio per il Napoli, arriva adesso a sinistra, ha cercato di giocare e da quella parte lì su Noah Lang in maniera troppo prevedibile nel primo tempo il Napoli, qualche volta anche sul destra con le incursioni di Politano, con le sovrapposizioni di Lorenzo, adesso però ci sono due giocatori freschi come Spinazzola e soprattutto come il brasiliano Alisson, colpo di testa da parte di Mia proprio su i piedi del giocatore del Napoli che ha battuto l'angolo, cioè De Bruyne, ancora Cialoba a saltare, poi è il Napoli a girare il pallone sulla destra, Politano e ancora Lobotka attaccato da uno dei nuovi entrati, da Cacheré, si è messo da quella parte, De Bruyne in mezzo, Cialoba e il Como allontana il pallone, è un buon momento per il Napoli, si comincia a vedere qualche cosa, 15esimo, Napoli 1 Como 2, se non altro adesso è il Napoli a cercare di attaccare, sempre tante imprecisioni, questa di Spinazzola, colpo di testa direttamente in fallo laterale nella zona centrale del campo, disapprova il pubblico, 15esimo, Napoli 1 Como 2, riparte il Como che adesso prova anche a rallentare, a gestire, va Cacheré, arriva anche però il tocco di Di Lorenzo in fallo laterale, ancora movimenti vicino alla panchina del Napoli, i cambi naturalmente non finiranno, anche Vergara potrebbe essere un giocatore pronto a entrare, Nico Paz intanto va a lottare da solo con Rafa Marin, in maniera un po' brusca gli toglie il pallone, poi Di Lorenzo e ancora De Bruyne in mezzo, deve cercare di partire con una maggiore velocità il Napoli, De Bruyne qui che fa da regista aggiunto, sbaglia però il passaggio di Aosta, quasi per rubare il pallone, poi va in scivolata ma il pallone è già finito in fallo laterale, qualche piccolo segnare, qualche piccolo bagliore da parte del Napoli.
1: È certamente una reazione da parte degli azzurri, il Como però anche si è abbassato e sta cercando probabilmente di sfruttare le ripartenze e fino a questo momento non ci è riuscito dal punto di vista tattico. L'ingresso di Cacheré non ha cambiato lo scacchiere da parte del Como, perché Cacheré si è messo esattamente nella posizione di Baturina, cioè sulla fascia sinistra della tre quarti, anche se

0: Chiaramente un giocatore di natura diversa, tra l'altro sembrava che Cacré potesse lasciare il Como in questa sessione di mercato, ma Fabregas tra l'altro ha chiarito tutto nell'ultima conferenza stampa dicendo: non vedo un Como senza Cacré, un giocatore utilissimo proprio come ricambio ma spesso utilizzato anche come titolare.
1: Smolcic per il Como che gioca questo pallone, si è forse un po' abbassata la squadra di Fabregas, che però adesso magari cerca di spingere, di provare a partire in contropiede. Qui Lobotka bene in anticipo per il Napoli con Anghissà nel cerchio di centrocampo, ferma il pallone però Anghissà in questo modo rallenta la possibile partenza in velocità del Napoli. Lobotka ancora sulla tre quarti, poi va a giocare a sinistra da Alisson, anche qui si scambiano di posizione Alisson e Spinazzola che va a giocare magari un po' più dentro come sta succedendo in questo momento. Rachmani per Rafa Marin, un controllo temerario veramente pericolosissimo, poi è sempre il Napoli con Lobotka, Spinazzola, Alisson adesso, l'idea è lasciare l'uno contro uno ma Smolcic va subito a raddoppiare. Qui De Bruyne con il cross, non arriva in tempo, troppo in ritardo Anghissà, qui dall'altra parte Politano, poi Di Lorenzo ancora una volta in mezzo a liberare la difesa del Como con il pallone che si impenna, viene giocato da Rafa Marin, un colpo di testa, a lottare ancora De Bruyne su Beauté perché era partito in posizione regolare il belga, è andato su De Bruyne e insomma accende sempre qualche cosa Kevin De Bruyne, lo sta facendo anche in questo secondo tempo dal momento in cui è entrato.
0: Ha fatto la differenza contro il Genoa con il gol che ha sbloccato la partita e poi l'assist per Vergara, e sta provando a fare la differenza anche in questa, chiaramente è entrato da pochissimo ma già si è messo in luce, sta cercando comunque di muoversi, è andato a prendere proprio il posto di McTominay come interno sinistro di centrocampo, chiaramente ha un modo diverso di giocare rispetto a McTominay che è più un uomo per gli inserimenti in area di rigore, inserimenti che però non ha completamente diciamo effettuato in questa partita. De Bruyne invece già in questi pochi minuti ha provato proprio un inserimento adesso, tra l'altro nell'altra parte, diciamo nell'altra zona di campo rispetto a quella di partenza, ovvero sul centrodestra, cosa che tra l'altro aveva fatto proprio contro il Genoa arrivando al gol, gol che adesso non è arrivato ma insomma ha già dato qualche segnale.
1: Ricomincia con il suo possesso palla il Como con Cacchieri all'indietro, poi Ramon, c'è il movimento sulla sinistra di Nico Paz ma con estrema calma il Como adesso gioca questo pallone con Vaje che poi va a giocare per Cacchieri, sempre Nico Paz che tocca il pallone all'indietro, ancora Cacchieri, poi sulla destra nella zona centrale del campo c'è Ramon con il piatto per Diao, pallone giocato per Smolcic, una sorta di dai e vai molto ambizioso ma impreciso in questo caso perché il pallone finisce in fallo laterale. Altri cambi per il Como, fuori Diao e poi andiamo a vedere dentro Kempf, dunque difensori, andiamo a vedere poi come si risistemerà il Como. E poi fuori anche D'Acugna, dentro Perrone per il possesso palla perché poi Fabregas non abdica rispetto alle sue idee, dunque un altro centrocampista per tenere il pallone. Diao ha corso tanto, ha recuperato, magari poteva essere più incisivo in alcune situazioni, però è stato suo l'assist per il gol dell'1-0 di Baturina. De Bruyne intanto per il Napoli che prova a partire, prova a innescare sulla fascia Alisson, ancora in mezzo De Bruyne, pallone più veloce in questo caso Lobotka, tocca, allarga in orizzontale, arriva Rachmani dall'altra parte, c'è Rafa Marin, questa volta è il Como dietro al pallone, alla linea del pallone con Spinazzola che prova a partire, ma qui però mancano passaggi, è tutto troppo lento in questa manovra del Napoli, prova a velocizzarla allora De Bruyne da fermo, prova il cambio di gioco per Politano, pallone troppo largo e troppo forte, troppo potente, non arriva Politano all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, ci sarà una rimessa laterale a favore del Como mentre siamo arrivati al 22esimo del secondo tempo. Il Como è sempre in vantaggio al Maradona per 2-1 sul Napoli, primo tempo più emozionante.

0: più occasioni. Adesso prova a controllare la partita il Como, la reazione del Napoli con i nuovi entrati, però nessuna occasione eclatante costruita dalla squadra di Allegri per ora.
1: Al momento no, tra l'altro è cambiato lo scacchiere tattico del Como, che evidentemente un po' di paura ce l'ha. Adesso si è messo a 5 appunto con l'ingresso di Kempf, 5-4-1 con Nico Paz e Baturina sulle fasce del centrocampo, mentre ci sono Smolcic e Alex Vaglie come i quinti appunto della difesa, dove centralmente accanto a Cialoba e a Ramon si è messo appunto Kempf, un Fabregas dunque che evidentemente ha rispetto, per dire così, di questo Napoli.
0: Sì, ma certamente comunque non cambia, magari tiene comunque i centrocampisti che sono abili nel possesso palla, perché Mia ancora è in campo, gli equilibratori cosiddetti, Mia, Perrone, che magari è un ruolo leggermente diverso, però adesso sta giocando a 5, intanto Højlund, conclusione larga in area di rigore, servito, non so se in posizione regolare o meno, comunque pallone che termina oltre la linea di fondo anche per Højlund. Di là del gol, una serata grama come quella di Genova, perché alla fine ha avuto pochissimi palloni, non per i suoi demeriti, in realtà nel primo tempo una possibilità in contropiede sventata da quell'uscita perfetta e tempestiva di Buté, poi il gran gol davvero anche dal punto di vista tecnico, con questo pallone accarezzato con la suola dello scarpino sinistro e poi rasoterra micidiale in diagonale a battere Buté. Questa poi diventa la seconda opportunità, per così dire, per Rasmus Højlund. Adesso è il momento della pausa, però per risedarsi, fa ancora molto caldo, però è caldo per il Napoli, caldo per il Como. Qui la condizione atletica sembra diversa, non è questo il problema.
1: Il problema probabilmente è anche nelle difficoltà del Napoli di riuscire ad imbastire la manovra anche in questa fase. È diverso anche il modo di difendere delle due squadre. Lo abbiamo visto nel primo tempo, un blocco basso da parte del Napoli. Adesso sta aspettando anche il Como, soprattutto dopo i cambi, però tiene sempre molto strette le due linee, quella di difesa e quella di centrocampo, ma all'altezza della linea dell'area di rigore. Dunque cerca comunque di non portare gli attaccanti del Napoli dentro la propria area di rigore, in modo tale ovviamente da non facilitargli la vita. Parlavi prima di Højlund e di quanti pochi palloni abbia ricevuto in questo incontro. Lo ricordiamo, proprio nel primo tempo un suo scatto, quando si era liberato della marcatura degli avversari, si era lanciato in profondità, Di Lorenzo avrebbe avuto sia lo spazio che il tempo per servirlo, non lo ha fatto perché il ritmo del Napoli in quel momento era molto basso, Di Lorenzo non lo ha visto, Højlund diciamo così si è un po' lamentato, ma poi ha avuto appunto pochissime occasioni, se non appunto il gol.
0: Si ricomincia a giocare qui al Maradona, mentre siamo arrivati al 25esimo del secondo tempo, il come sempre vantaggio per 2-1 sul Napoli, e la pausa del Como si è trasformata in un time out di tipo cestistico, perché tutti intorno a bere, i giocatori del Como con Fabregas in mezzo, lo abbiamo visto dalla nostra postazione, a gesticolare, a spiegare, a dare indicazioni, non so se magari cercare di infondere motivazioni oppure se dare suggerimenti di altra natura, di natura tattica, sulle posizioni da occupare in campo, su come affrontare alcuni duelli. Il Napoli intanto attacca con Lobotka, l'apertura buona sulla sinistra per Spinazzola, avanza ad in avanti, vertice alto dell'area di rigore, Alisson, però che lì sta facendo molto molto bene il Como con Smolcic, con i raddoppi continui anche Nico Paz, preziosissimo Ramon sul cross di Alisson di testa, ma c'è ancora il Napoli in attacco, poi Lobotka, giocatore diverso dal primo e secondo tempo, in mezzo per Di Lorenzo ad attaccare, lui si allunga troppo il pallone, lo blocca Buté, un giocatore della Como era andato lì a proteggere l'uscita del portiere, si tratta di Ramon, finisce a terra ma si è già rialzato lo spagnolo e può partire il Como, adesso più prudente, adesso più basso, con questa difesa a 5 di cui parlavamo con Ivan Palumbo, insomma ha cambiato cambiato, ma

0: Chiaramente non per questo si può tacciare di difensivismo Cesc Fabregas per il tipo di partita che sta giocando il Como qui al Maradona. Semplicemente sono momenti della sfida, in questo caso bisogna proteggere, e bisogna proteggere dal punto di vista del Como soprattutto la fascia sulla quale potrebbe imperversare Alisson, aiutato da Spinazzola in mezzo al campo. Adesso Gran Veronica di Lobotka finisce a terra, qui c'è fallo e ci sarà calcio di punizione. Sono cresciuti alcuni giocatori del Napoli tra il primo e il secondo tempo, uno di questi è proprio Stas Lobotka, però non basta per ora, perché la squadra nel suo insieme che dovrebbe fare un salto nel ritmo, nella velocità. Calcio di punizione così è buttato via da parte di Rachmani, un passaggio lungo dal cerchio di centrocampo per il portiere del Como Butte, che ha già rimesso il pallone a terra, poi lo va a giocare per Kempf che si allarga, qui fa da terzino sinistro, poi in mezzo Mia. Adesso scambiano con grande calma i giocatori del Como, c'è anche Cacheré, poi ancora lo spagnolo Luis Mia. E poi dall'altra parte per Ramon, il lavoro di Nico Pazza che viene incontro, pressing da parte di De Bruyne su Smolcic, rischia qui col passaggio all'indietro, ma vince il rimpallo Butte su Højlund. Qui si salva davvero il Como, davvero un passaggio all'indietro sciagurato da parte di Smolcic, è stato sfortunato qui Højlund, forse non è andato con la convinzione giusta, scuote la testa ora il danese, l'attaccante danese del Napoli, che prova ad attaccare con tutte le sue forze, e non sono moltissime evidentemente. 29esimo, 2-1 per il Como, pallone alzato per Anghissà, riesce a controllarlo a terra sulla destra, quasi all'altezza del lato corto dell'area di rigore, preferisce tornare indietro da Di Lorenzo, poi ancora Lobotka, sempre più centrale nel gioco del Napoli, prova ad andare via, scatta, cross dall'altra parte, sul secondo palo De Bruyne anticipato, conclusione ciccata da Politano, due giocatori a terra e si ferma il gioco, perché evidentemente un colpo alla testa di due giocatori che veramente da qui siamo lontani non riusciamo a riconoscere. Qui ha avuto veramente la possibilità di pareggiare il Napoli, grande crescita di Lobotka, è andato via da solo, ha messo il pallone in mezzo, Politano è arrivato sulla respinta, non è riuscito a trovare la conclusione.
1: Eh sì, Lobotka sta cercando di prendere per mano questo Napoli che comunque sta avendo delle difficoltà, però ha cambiato sicuramente atteggiamento, e intanto Allegri è pronto a questo quarto cambio della partita. Entrerà infatti David Neres, che dunque ritorna in campo dopo davvero tantissimi mesi, 14 gennaio, la sua ultima partita contro il Parma, quando rientrò dopo un altro infortunio, poi si fece male e ha saltato praticamente tutta la scorsa stagione, poi ha avuto un altro tipo di problema che lo ha costretto praticamente a saltare la preparazione, non ha giocato nessuna amichevole, si è allenato praticamente mai in gruppo nel ritiro sia a Di Maro che a Castel di Sangro, e adesso rientra in campo, bisognerà vedere se ha la forza di poter accendere anche lui la luce. Alisson Santos a sinistra ancora non ci sta riuscendo.
0: Intanto si è rialzato Smolcic, sono andati a contatto lì nell'area piccola e ancora non si gioca qui al Maradona, quando siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, 2-1 per il Como, sono andati a contatto lì l'area piccola Smolcic e De Bruyne, è l'altro giocatore a terra del Napoli, le cure dello staff della squadra napoletana per Kevin De Bruyne, potrà entrare Neres che era in una stagione, in un momento davvero luminoso, scintillante nella scorsa stagione, prima degli infortuni, la partita con l'Atalanta, la Supercoppa, ma anche il gol segnato all'Olimpico contro la Roma, poi veramente un periodo di tempo lunghissimo dal 14 gennaio, come ricordava bene Ivan Palumbo. E tanto De Bruyne si è rialzato, dunque tra poco si ricomincerà a giocare, Smolcic con credo una borsa del ghiaccio sulla nuca, anche De Bruyne, anche lui, stessa cosa, perché insomma contatto sulla testa e lì ancora a toccarsi proprio sulla nuca Kevin De Bruyne, ma in questo momento si gioca 10 contro 10 con il Como che porta il pallone in avanti nella zona centrale.

0: centrale del campo senza troppa fretta con Nico Paz, che va a scambiare il Napoli che aspetta. Højlund ritorna, ancora probabilmente aspettano le due squadre che rientrino in campo, De Bruyne e Smolcic, poi prova a correre il Como a centrocampo, Duvikas recupera il pallone, lo gioca bene all'indietro, va a cercare proprio Vaglie mi pare, e poi ancora lì in mezzo a giocare questo pallone sempre il Como con Mia, e poi Vaglie adesso all'indietro un'altra parte per Ramon, zona centrale del campo, ancora sulla destra, si fa vedere qui Vaglie, un'altra parte sulla destra, tocca in area di rigore, Nico Paz tira malissimo, il pallone resta lì in area di rigore, Duvikas lo protegge con il corpo, poi ancora Nico Paz, si chiude la difesa del Napoli, Nico Paz a terra, ancora Duvikas tiene il pallone all'indietro, quasi un'azione di tipo rugbistico del Como per cercare di sfondare la linea difensiva del Napoli, rientrano Smolcic e De Bruyne in questo momento, ha rischiato ancora una volta il Napoli, il Como non ha saputo cogliere l'attimo con Nico Paz, ma ancora in attacco Cacheré, Nico Paz, conclusione larghissima, ma c'è deviazione e ci sarà calcio d'angolo, 33esimo Napoli 1 Como 2 per il Como, settimo calcio d'angolo della partita. È così, se proprio dovessimo dire cosa manca al Como, la capacità di colpire e di chiudere una partita come questa, le occasioni le ha avute alla fine del primo tempo, ma anche nella ripresa forse avrebbe potuto affondare di più. Seguiamo questo calcio d'angolo da sinistra con Luis Miglia, che ha sistemato il pallone vicino alla bandierina, porta 5 giocatori a saltare nell'area del Napoli, il Como, Højlund tocca di testa, il pallone si impenna, esce al limite dell'area di rigore, ancora Højlund a lottare, poi è Cacheré che cerca il filtrante, buona idea, c'era Ramon, Meret però raccoglie, il Napoli può ripartire, può correre, si è un po' allungato il Napoli, Di Lorenzo adesso per Politano che gira di prima, memoria per Højlund, in vantaggio su Chalobah, ancora Højlund, le sue finte, area di rigore, arriva De Bruyne, aspetta troppo e poi non c'è aiuto da parte dei compagni, deve tornare indietro allora Højlund, prima per Politano, poi Di Lorenzo, ancora Politano, largo sulla destra, prova a convergere, cross morbido, Smolcic chiude male, De Bruyne a concludere largo di poco, cercato di piazzare questo tiro da molto lontano, posizione centrale a 25 metri, forse anche qualche cosa di più, ha cercato di piazzarla, pallone largo rispetto alla porta di Butè.
1: Il tiro dalla distanza del resto è una delle sue caratteristiche, stavolta non è riuscito a trovare la porta. Intanto Allegri ha deciso di giocarsi tutte le sue carte quando mancano 10 minuti al 90esimo, oltre a David Neres che entra al posto di Anguissa, è entrato in campo anche Lorenzo Lucca, che dunque ha una seconda chance dopo quella contro il Genoa, quando era entrato bene in partita ed era stato determinante nell'azione che ha portato poi al raddoppio di Vergara, sia nel recupero del pallone sia con un velo chiaramente involontario che aveva permesso però che il pallone arrivasse proprio a Vergara sul cross di De Bruyne. A lasciare il campo al posto di Lucca è stato Højlund, l'autore dell'unico gol del Napoli fino a questo momento.
0: Vediamo come cambia, intanto non cambia molto perché comunque Lucca va a giocare lì in mezzo al posto di Højlund. De Bruyne sta cercando di cambiare il Napoli nel secondo tempo, così come Lobotka. Adesso però è il Como a provare ad attaccare con una continuità diversa rispetto al primo tempo, un po' quello che dicevamo Ivan, poi alla fine insomma il costo in termini di energie si vede e si paga, tiene bene il campo il Como, però è una squadra meno brillante rispetto a quella del primo tempo.
1: Chiaramente non poteva reggere i ritmi per 90 minuti, ritmi davvero altissimi, e nel frattempo si cautela ancora una volta Fabregas facendo uscire Nico Paz al suo posto, dovrebbe essere entrato, se vediamo bene, il numero 16 Caichi, dunque all'esordio in Serie A.

0: che dunque non andrà in concorrenza con Vaglie, ma andrà a giocare alto a sinistra con Cacheré che si sposta sull'altra fascia, dunque a destra, dove fino a questo momento stava giocando Nico Paz.
1: Ancora Napoli che però prova ad attaccare con Lobotka, allarga per Di Lorenzo, indietro il tocco ancora per Marin e poi De Bruyne trova bene sulla sinistra, Alisson va via in mezzo, Spinazzola spalla alla porta, si chiude subito il Como e si chiude anche bene con Miglia che gira immediatamente dall'altra parte, sembra un po' in difficoltà il Como, che se non ne sta approfittando poi più di tanto il Napoli, che continua ad attaccare, a portare il pallone questa volta sulla destra con Di Lorenzo e poi c'è Lobotka aggredito da Perrone, dall'altra parte si va da Marin, poi Spinazzola in mezzo, si avvicina al limite dell'area di rigore, vince un rimpallo dall'altra parte, conclusione di Alisson, alta di poco sulla traversa, è però qui guizzo da parte del Napoli con una triangolazione molto molto veloce, è arrivato Alisson, ha cercato la battuta a sinistra, posizione anche piuttosto difficile, però altro tiro del Napoli, più pericoloso, migliore certamente nel secondo tempo.
0: E a dare il pallone ad Alisson è stato proprio Lorenzo Lucca, che dunque si rende subito utile, è riuscito a liberarsi della marcatura dell'avversario e a dare questo pallone davvero molto molto invitante ad Alisson Santos, che ha provato la conclusione senza trovare lo specchio della porta. Lo ricordiamo, 4 gol per Alisson Santos nei 6 mesi in cui ha giocato nel Napoli nella scorsa stagione.
1: Ancora lui, vanno a sinistra a cercarlo, questa volta però chiedono troppo alla velocità di Alisson Santos, che non arriva bene sul pallone, poi per rabbia, per frustrazione va a dare un calcio al pallone che finisce sui tabelloni pubblicitari, rimessa dal fondo per il Como con Biute che ha già sistemato il pallone al 39esimo della ripresa, il Como è in vantaggio sul Napoli per 2-1, qualche fischio per Biute anche se non, ormai non si perde più tempo per non incorrere in sanzioni, ci sono le nuove regole e l'abbiamo visto anche in questo pomeriggio al Maradona, si gioca di più, meno perdite di tempo, meno falli fischiati, questa è l'impressione. Perde male il pallone qui Lobotka per il Como che lo recupera a centrocampo, pressing ora dettato, chiamato quasi da De Bruyne e da Luca Biute che rilancia lontano a sinistra, Spinazzola sbaglia, tocca male qui il pallone di testa, Cacheré può andare via, c'è l'aiuto però da parte in questo caso dello stesso Lobotka ad aiutare, poi ancora una volta l'errore in uscita da parte del Napoli e qui è Lobotka ad aiutare, poi finisce a terra, calcio di punizione e insomma stava veramente per sbagliare tutto lì il Napoli con De Bruyne adesso che va a prendere il pallone, accorcia ancora Politano sulla linea di centrocampo, alza per Lucca che prova ad andare via in chiara posizione di fuorigioco, calcio di punizione per il Como, sempre una situazione ambientale complicata per Lucca, così era stata anche nella scorsa stagione prima del passaggio del prestito in Inghilterra alla Nottingham Forest, appena sbaglia qualche cosa, qualche piccola imperfezione e subito si alza il malumore, il mugugno dello stadio nei confronti dell'ex attaccante dell'Udinese.
0: Un peccato perché poi potrebbe essere comunque un patrimonio del calcio italiano. Lorenzo Lucca era stato accostato alle grandi del calcio italiano già quando giocava nel Pisa all'inizio della propria carriera, adesso è approdato in una grande, ci ha giocato pochissimo la scorsa stagione, ha segnato un solo gol, adesso deve provare a rendersi utile in qualche modo.
1: Alisson va via, cercava l'inserimento di Neres che però non abbiamo proprio visto, è entrato magari anche in una posizione non sua, in una posizione centrale, mentre Como prova a ripartire e va a guadagnare anche un ottimo calcio di punizione con il lavoro di Duvicas a centrocampo, gol e non solo, e infatti Fabregas non lo toglie, lo tiene lì, 42esimo, Napoli 1 a Como 2, punto di riferimento centrale per e offensivo per il Como, il calcio di punizione dalle parti di Politano.

0: Politano, pallone però troppo lungo, non arriva, vai Politano a battere la rimessa all'indietro per Rachmani, viene incontro De Bruyne, regista aggiunto, lancio, tutti i palloni per Alisson. Questo è un pallone difficile, Alisson riesce soltanto a colpirlo di testa e a tenerlo in campo. Ma il Como già recuperato con Perrone che scambia all'indietro con Ramon, alza il pallone per Mia, sempre Duvicas, il suo lavoro all'indietro per Kempf e poi ancora Cialoba per Ramon di prima. Qui bene il Como in questo scambio nella propria metà campo, poi prova a partire sulla destra Smolcic, controlla male, un fallo laterale ma per il Como, perché l'ultimo a toccare è stato Spinazzola, non era riuscito a controllare il pallone, era passato sotto alla suola dello scarpino destro di Smolcic. Il Como però resta in una situazione di possesso palla con Mia che controlla in mezzo, poi Cacheré, cerco di centrocampo, buono il colpo di tacco di Perrone, poi Duvicas, poi Caicchi che fa concludere centrale, blocca Meret e poi far ripartire subito il Napoli. Sempre buone occasioni, magari andrebbero sfruttate con un'altra concretezza da parte del Como, l'abbiamo detto più volte nel corso della partita. De Bruyne prova ad andare via nell'area di rigore del Como, fermato, cercava qualcuno in mezzo, non arriva nessuno, anzi arriva la chiusura perfetta di Kempf a stringere in mezzo, a buttare via il pallone per un altro attacco del Napoli. Però quando mancano 2 minuti al 90esimo, il Como in vantaggio per 2-1 alla Maradona di Lorenzo. E poi lo scambio con Rachmani, largo sulla destra, Politano prova a convergere, poi all'indietro sempre di Lorenzo, poi Politano, spalle alla porta, controllo difficoltoso, torna indietro, sbaglia il passaggio per Spinazzola, ha recuperato Cacheré, prova ad andare via, adesso ancora Cacheré, si emenda Spinazzola, recupera il pallone Neres, prova ad andare via sulla destra, un dribbling, testa bassa, va via Neres, alla fine perde il pallone, Cacheré evita anche il calcio d'angolo e poi riesce a servire Kempf con il sinistro, Kempf per Duvicas che questa volta non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa per il Napoli, Rachmani, poi in mezzo Marin, c'è tutto il Como dietro, linea difensiva a 5 e poi a 3 giocatori davanti alla difesa, qui uno contro uno, Alisson sovrapposizione di De Bruyne, cross in mezzo, Kempf a salvare con il pallone che si impenna e finisce in calcio d'angolo, ma ha rischiato l'autogol qui Kempf, ha rischiato il Como, sempre con la stessa combinazione, De Bruyne e poi Alisson. Si scambiano di posizione, seguiamo il calcio d'angolo, Ivan prima di commentare, calcio d'angolo che sta per essere battuto da sinistra proprio da Kevin De Bruyne con il destro a rientrare sul palo su Butes che riesce a bloccare su questo colpo di testa, forse di Rafa Marin, si è ritrovato comunque lì il pallone centrale, Butes ha bloccato a terra e adesso fa ripartire immediatamente il Como, rilancio per Caicchi, 6 minuti di recupero, intanto Lobotka che resta lì, attenzione al Como con Duvicas, altro colpo di testa, Meret, errore da parte del Como, si è ritrovato lì 2 contro 2 nell'area di rigore, Caicchi ha crossato dall'altra parte, colpo di testa e passaggio morbido da Duvicas a Meret.
1: E l'abbiamo visto dunque Caicchi, Fabregas lo aveva detto, fisicamente ammazza tutti, è andato davvero con grande fame a cercare di recuperare questo pallone e poi anche tecnicamente ha fatto un'ottima giocata sia nel sombrero sia nel cross per Duvicas che poi non è riuscito a segnare.
0: Luca intanto per Neres, ma poi c'è Cialoba che riesce a mandare, allontanare il pallone, 6 minuti di recupero, abbiamo detto nel primo dei 6 minuti di recupero, sempre De Bruyne con il pallone che viene girato sulla destra, c'è Rachmani all'altezza della tre quarti, poi sulla destra ancora Di Lorenzo, larghissimo a cercare Politano, aggancio difettoso, arriva Vaie, ma non riesce a ripartire, la Como, Duvicas va a terra, chiede fallo, Ceneres che può partire ma praticamente da fermo, con il Como che adesso aspetta, difende, protegge questo vantaggio.

0: Botka a lottare e poi ancora Kaiki viene incontro, parte da lontano questa volta, dovrebbe essere un esterno, evidentemente però è un altro giocatore che può giocare in più ruoli, lo stiamo vedendo. De Bruyne recupera il pallone per il Napoli, lì in mezzo ancora il Como in un momento di sofferenza proprio nel finale. Neres prova a partire, lascia Kaiki dietro di sé, poi prova a concludere, tiro respinto, ancora il Napoli, questa volta a sinistra, sbaglia il passaggio Spinazzola per Alisson, respinge, allontana il pallone, adesso il Como, poi c'è ancora Rafa Marin per Spinazzola, De Bruyne che si fa vedere in mezzo da mezzala, Spinazzola porta il pallone, lo alza dall'altra parte, il cambio di gioco per Politano, può andare l'uno contro uno, Politano crossa in mezzo, ottima ancora una volta il lavoro di Kempf da questa parte, anzi di Vaie in questo caso, mentre è Rachmani che gioca il pallone all'indietro per Rafa Marin e poi De Bruyne, 48esimo, De Bruyne prova a innescare Neres, il pallone invece arriva tra le braccia del portiere del Como, Beauté, e adesso pensa soltanto in maniera legittima a difendersi la squadra di Fabregas.
1: Il Napoli sta provando ad attaccare ma non lo fa con grandi idee, tra l'altro si fa anche fatica a capire il nuovo schieramento tattico di Allegri, che ha lasciato Politano largo a destra. Neres non gioca proprio tra le linee ma quasi sul centro destra, con De Bruyne dall'altra parte sul centro sinistra, una sorta di 4-1-4-1.
0: Lobotka nel cerchio di centrocampo prova ad allargare, manca sempre la velocità al Napoli in questa serata del Maradona, con il Como che è in vantaggio per 2-1 sul Napoli, mancano 2 minuti e mezzo alla fine dei 6 di recupero. Di Lorenzo che va a scambiare, poi cerca l'inserimento di Politano, però qui si difende bene anche perché i movimenti non sono veloci e sono prevedibili da parte dei giocatori del Napoli. Rafa Marin sulla sinistra, Spinazzola si muove in mezzo, De Bruyne che vorrebbe farsi consegnare il pallone, allarga invece Spinazzola per Rachmani, alza il braccio De Bruyne, chiama il pallone, vorrebbe giocarlo lui da regista, vorrebbe inventare qualche cosa, Neres deve partire praticamente da fermo sulla destra, largo, torna indietro da Rafa Marin che scambia per Rachmani, il Como indietro schiacciato, Politano deve mettere un pallone in mezzo per magari sfruttare i centimetri di Luca, il cross che viene allontanato però da Kempf, ancora Luca che finisce a terra con la maglia che si tende, arriva alla rete di Lobotka, ma c'è la bandierina alzata del primo assistente per un possibile fuorigioco. Ci sono state le proteste, Luca con la maglia tirata, lo abbiamo visto. E poi è arrivato questo passaggio per Lobotka che con il sinistro rasoterra ha messo il pallone in rete, però da rivedere, ci sarà certamente un controllo con il VAR, sospensione del giudizio, momento decisivo della partita, però forse il controllo è già finito perché l'arbitro fa segno a Beauté di rimettere il pallone in gioco. Napoli 1 Como 2, 50esimo in questo momento, il Napoli comunque è andato vicino al pareggio.
1: Adesso Fabregas fa segno alla propria squadra di alzare il baricentro, di venire all'altezza della linea di centrocampo per evitare che appunto il Napoli entri nell'area di rigore come ha fatto poco fa andando a trovare un gol che poi è stato annullato.
0: Sì, è calato, l'abbiamo detto, il Como nel secondo tempo, però non sono state tantissime le occasioni per il Napoli, queste nel finale, De Bruyne magari ha provato a portare più energia, più idee al gioco del Napoli, ancora troppo poco, certo meglio rispetto al primo tempo, veramente di poco significato da parte del Napoli, senza grinta, senza energie, va Spinazzola adesso, questa potrebbe essere una delle ultime possibilità per la squadra di Allegri per cercare di arrivare al pareggio, alla debutto in casa qui al Maradona, il pallone che finisce in fallo laterale, batte subito Alisson e poi De Bruyne in mezzo.

ancora con Politano che ha cambiato lato, va al cross, si gioca lì nell'area di rigore, poi c'è la segnalazione del primo assistente dell'arbitro per una posizione di fuorigioco. La panchina del Como

0: prestazione insoddisfacente sotto alle possibilità, a livello di questo Napoli che però perde. Ha vinto meritatamente il Como al Maradona, i gol Baturina nel primo tempo al 17esimo, tutti i gol nel primo tempo in realtà, prima Baturina al 17esimo, poi il pareggio provvisorio di Højlund al mezz'ora, Duvikas per la rete decisiva al 34esimo, il breve commento finale di Ivan Palumbo.
1: Il Como dunque sorpassa il Napoli in classifica a quota 4 punti. Il Como dunque sorpassa il Napoli in classifica andando a quota 4 punti, Napoli fermo a 3, Napoli che perde in casa la sua prima partita stagionale al Maradona. Non succedeva dal 2015 che il Napoli non riuscisse a vincere la sua prima partita, all'epoca fu un pareggio Napoli-Sampdoria 2-2, invece il Como per la prima volta nella sua storia batte il Napoli qui a Fuorigrotta in Serie A.
0: Arriverà l'Inter adesso per il Napoli, trasferta a Genova con il Genoa di De Rossi per il Como. Vinto il Como, ricordiamo ancora 2-1 contro il Napoli, grazie a Ivan Palumbo per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Datri per l'assistenza tecnica, dal Diego Armando Maradona, linea Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
4: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, così annota l'Evangelista Luca. Gesù stesso ha imparato a camminare, rivelando fin dall'inizio che la libertà ha bisogno di legami buoni e solidali. Viene in mente un dipinto di Vincent van Gogh del 1890, Primi passi. Ricoverato nell'ospedale di Saint-Rémy, van Gogh lavora su una fotografia di un disegno di Millet e la traduce in un quadro ricchissimo di colori. Nella tela il padre ha posato a terra gli strumenti del lavoro e si è abbassato per essere all'altezza del bambino. La madre non lo trattiene, lo incoraggia a lasciarsi andare. È la scena di un piccolo, immenso apprendistato, lasciare andare una mano e un equilibrio per imparare ad andare avanti da sé. L'impresa riguarda le vite piccole, ma tocca anche il desiderio e il timore di chi le accompagna. I passi si fanno quando si accetta che per un attimo, mentre un piede si solleva e l'altro sta per appoggiarsi, si faccia avanti lo squilibrio. Per camminare occorre accettare di lanciarsi in quello che appare un vuoto, accettare di cadere, spera che qualcuno ci aiuti a rialzarci e curi le ferite. E ci vuole uno spazio sicuro per provare a farlo, per tentare, per ritornare indietro. Non è difficile interpretare questa come una scena di iniziazione, in un tempo in cui mancano vere e proprie iniziazioni, cioè mancano quei passaggi in cui ci si sente introdotti in un mondo nuovo. Il Dio di Gesù Cristo, però, non è immobile, cammina anche lui a passo d'uomo.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro cielo sereno.

0: sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Domenica Sport.
2: Bene, eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport. Ricordiamo i risultati per quanto riguarda la Serie A, con il Como che ha battuto in trasferta il Napoli al Maradona per 2-1. Più tardi, all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20:45, e poi anche le due sfide delle ore 21 di Serie B, Pisa-Catanzaro e Benevento-Sudtirol, con Filippo Corsini in studio. Si stanno giocando ancora due partite di Serie B: Arezzo-Palermo 77esimo minuto 2-2, Mantova va Empoli col Mantova avanti al 79esimo per 2-1. Ora tutto il calcio minuto per minuto. Buona serata da Giacomo Priereschi.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Buonasera gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Filippo Corsini. Seconda giornata di campionato e subito una coppia blasonata per il momento in testa alla classifica a punteggio pieno. Si tratta di Milan e Juventus che ieri nei rispettivi impegni si sono imposte su Venezia e Parma, battute entrambe 2-0. Vincono anche Sassuolo e Udinese insieme al Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina, battuta in casa dai lagunari con un impietoso 3-0. Tra poco le altre due partite in programma alle 20:45, non prima però di avervi ricordato ancora la caduta del Napoli, battuto 2-1 al Maradona dal brillantissimo Como di Cesc Fabregas, che si aggiudica così la sfida nella sfida con Massimiliano Allegri, due tecnici all'antitesi, due modi completamente diversi di intendere il calcio. Tra poco toccherà all'Inter, che a Cagliari andrà a caccia dei tre punti per agganciare a punteggio pieno proprio la coppia di testa. Cagliari dunque campo principale di stasera per Cagliari-Inter. Andiamo subito da Francesco Repice.
2: E grazie a Giorgio Caviano, ci colleghiamo quindi dallo stadio di Cagliari per raccontarvi che c'è il tutto esaurito, circa 13.000 se non qualcosina di più spettatori, con buona presenza anche di supporter giunti un po' da tutta Italia per sostenere la formazione con lo scudetto sul petto. Due squadre reduci da rispettive vittorie nella partita d'esordio, quindi due squadre con tre punti in classifica, ovviamente l'Inter in formazione con una novità rispetto ai 10 undicesimi previsti alla vigilia di questo confronto. Per quello che riguarda il Cagliari invece è una piccola emergenza al centro della difesa, perché l'indisponibilità di Gerry Mina ha costretto Pisacuane a qualche modifica nel suo assetto iniziale. E comunque queste sono le formazioni ufficiali, partendo ovviamente dall'Inter, dal Cagliari padrone di casa, con Caprile tra i pali, Zepetro, De Jola, Rodriguez e Obert in difesa, Romano e Winks all'altezza della mediana con la batteria delle mezzali a dopo Maldini e Fazzini, tutti alle spalle dell'unico punto di riferimento offensivo della formazione rosso-blu, vale a dire Mendy. 4-2-3-1 schierato da Pisacane, che si oppone al ormai consueto 3-5-2 di Cristian Kivu, con Pi Esposito e Lautaro Martinez sul fronte offensivo, corsie esterne a destra, Luis Enrique a sorpresa al posto di Diouf, che era stato pronosticato alla vigilia appunto. Dalla parte opposta invece inscalfibile la posizione di Federico Di Marco, come così come la cabina di regia affidata a Çalhanoğlu. Le due mezzali saranno Barella e Sucic in difesa, il ritorno di Pavard con Akanji e Bastoni, tutti davanti

0: al portiere Martinez. A dirigere la partita il signor Fabbri di Faenza, ma della sezione di Ravenna, terreno in perfette condizioni serata, nonostante il caldo tutto sommato mite per un vento abbastanza fresco che soffia trasversalmente rispetto al terreno di gioco. Squadre che stanno entrando in campo proprio in questo momento, e la linea può tornare a Filippo Corsini allo studio.
1: Grazie. Oltre a Cagliari e Inter insegue il primo posto anche la Lazio, che all'Olimpico ospita il Genoa. L'Olimpico per noi, Diego Carmignani.
2: Ben trovati, il tutto esaurito di Cagliari, ma invece possiamo parlare di una serata per pochi intimi allo Stadio Olimpico. Oltre al noto sciopero del tifo biancoceleste, c'è anche il divieto di trasferta per i tifosi genoani, ce ne sono davvero pochi non residenti in Liguria. In ogni caso è una gara importante e pesante per quello che è il destino delle due squadre, che mette di fronte due campioni del mondo, due compagni di squadra, due compagni di centrocampo in particolare, con temperamento e caratteristiche magari diverse ma affini, sono amici, si vogliono bene. Daniele De Rossi e Rino Gattuso all'esordio per la Serie A allo Stadio Olimpico con la Lazio. Rino Gattuso, dopo quello negativo in Coppa Italia con il Mantova, ma come dicevate da studio, è una Lazio che si è riscattata ampiamente con la vittoria firmata dal neo arrivato Davide Frattesi a Bologna. Dunque tre punti incassati, ricerca di una continuità di risultati anche tattica per la squadra allenata da Gattuso, che è anche un bel via vai dal punto di vista del calciomercato. Per il Genoa invece è stato un inizio negativo, è stato sconfitto dal Napoli in casa, non da bocciare la prova dei rossoblù. Comunque anche per la squadra di De Rossi si tratta di trovare un assetto e anche i nomi definitivi per dare un giusto abbrivio a questo campionato. Ora in campo abbraccio tra Gattuso e De Rossi, fraterno, molto lungo, molto provati da questo nuovo incontro sul rettangolo di gioco, anzi è il primo in assoluto come allenatori. Andiamo con le formazioni. Mandas tra i pali nella Lazio, che dopo Bologna ha avuto, durante la partita di Bologna ha avuto due infortuni, quello di Marusic e Dele Basciro, rimpiazzati benissimo in quella gara da Floriani, Mussolini e Frattesi, entrambi in campo dal primo minuto. Dunque Floriani in difesa con Duki, Prosgard e Tavares, vera sorpresa della gara. Frattesi, Rovella e Taylor nel 4-3-3 a centrocampo, Cancellieri, Dia e Zaccagni, il tridente confermato rispetto alla gara del Dallara. Cambia soltanto un elemento, ovvero So per Amorim nel 11 iniziale De Rossi. Con il Genoa, insieme al succitato svizzero, c'è Bailo in porta, Marcandalli, Ostigard e Vasquez, i tre davanti a lui, Ellerson, So, Frendrup, Baldanzi, Norton, Caffi, Vitigna, Colombo davanti. Non c'è, come avete potuto sentire, l'esordio al primo minuto di Pinamonti, lo stesso possiamo dire per Osmaic, ovvero i due centravanti appena arrivati, uno a Roma e l'altro a Genova. Arbitrerà tra pochissimo Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, Francesco Ciafardini per l'assistenza tecnica. Studio.
1: Nella scaletta di tutto il calcio anche le due partite di Serie B che prenderanno il via alle 21. Andiamo velocemente a ricordare le formazioni partendo da Pisa Catanzaro, dove c'è per noi Cristiano Piccinelli.
3: 3-4-2-1 per entrambe le formazioni, per entrambi gli allenatori. Cominciamo da quella di casa, il Pisa di Bianco, che è stato sconfitto la prima dal Padova, con Fente in porta, poi linea difensiva con Calabresi, Bosinov e Canestrelli, a destra Zanona, a sinistra Gori, in mezzo Leone e Correia, Leris e Tramoni, a sostituire la punta che è Petagna. Stesso schema per il Catanzaro di Gorgone, sconfitto all'esordio dal Vicenza, Piacelli in porta, Ruggero Antonini, Verrenge a comporre il terzetto difensivo, Candela a destra, D'Alessandro a sinistra, in mezzo Petricione e Mosti, poi Alesi e Iemmello a sostegno della punta, che questa sera sarà Coffi, Pittarello, fresco ex, perché è stato ufficializzato l'acquisto dal Catanzaro al Pisa proprio poche ore fa, ma non è ovviamente possibile né vederlo in panchina con il Pisa. Dirige l'incontro Arena 30 gradi a Pisa, con lo stadio sostanzialmente sold out. Studio.
1: Benevento sul Tirol, Piero Vitiello.
4: Tra gli indisponibili del Benevento, oltre al romano, c'è Simone Verdi, che dunque salterà la partita del fresco ex, non indimenticabile per la verità, i sei mesi a Bolzano. In attacco rientrano dalla squalifica Tumminello ed Okereke, Floro Flores, che a caccia della prima vittoria in Serie B sceglie il 4-2-3-1, Vannucchi in porta, Sernicola, Scognomillo, Saio e Beruatto in difesa, Maite e Prisco a centrocampo, Lamesta, Tumminello e Cherubini agiranno alle spalle di Salvemini. Dall'altro lato mister Possanzini, che torna da ex, visto che qui a Benevento fu vice di De Zerbi nel primo anno della Strega in Serie A, senza lo squalificato stabile, gli infortunati El Kawakibi, Vanier e Pittia

0: sceglie a propria volta il 4-2-3-1, Plissari in porta, Molino, Stivanello, Giorgini e Verò linea difensiva, a centrocampo Rispoli e Tronchin, Bjarkason, Vasic e Vasco Lopez, alle spalle dell'unica punta Mercai. Cielo sereno e serata calda e piuttosto umida al Vigorito, l'arbitro è Mario Perri di Roma 1 Studio.
1: Ricordiamo che si stanno giocando ancora i due anticipi della B che hanno preso il via alle ore 19, Arezzo-Palermo, siamo all'86esimo, punteggio 2-2, e all'88esimo Mantova-Empoli, il punteggio vede il Mantova in vantaggio per 2-1. Torneremo ancora ad aggiornarvi, intanto ricordo la scaletta in attesa della Serie B, del fischio d'inizio, campo principale Cagliari per Cagliari-Inter, a seguire Roma per Lazio-Genoa, ai microfoni Francesco Repic e Diego Carmignani, che restituirà la linea allo studio, e dunque partiamo da Cagliari-Inter.
2: Dove si gioca il secondo minuto, nel corso del primo tempo ovviamente il punteggio altrettanto ovviamente fermo sullo 0-0. L'Inter attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, maglia bianca per i campioni d'Italia con richiami nerazzurri completo, rosso-blu invece per i padroni di casa. Adesso è Bastoni che porta avanti il pallone, lo sposta sulla corsia di sinistra, Di Marco va in verticale, Sucic a cercare il colpo di tacco per Pio Esposito che viene però anticipato, e allora Lautaro Martinez ad alimentare il tema offensivo per i suoi, prova ad andare via a servire ancora sulla corsia di sinistra Di Marco, pallone che invece scorre verso la linea di fondo superandola, con Zepetro che lo osserva tranquillamente prima di consentire ai propri compagni di squadra e segnatamente al proprio portiere Caprile di rimettere in gioco il pallone dal fondo. 2 minuti e 30 sul cronometro, ripetiamo ancora 0-0 il punteggio tra Cagliari e Inter questa sera allo stadio del capoluogo sardo, il tutto esaurito come già vi abbiamo detto, gran tifo sugli spalti, Cagliari che prova a ripartire proprio con Zepetro, il lancio in profondità, quindi lascia scorrere alle sue spalle, le corre però Bastoni in chiusura preventiva a dialogare con Luis Enrique, schierato a sorpresa al posto del pronosticatissimo Giuff alla vigilia di questa partita. Terzo minuto, 0-0 a Cagliari, tra Cagliari e Inter, Lazio Genoa, Diego Carmignani, Roma.
0: Grazie Repic, siamo entrati nel terzo minuto esattamente in questo istante, Lazio e Genoa viaggiano sempre su un risultato di 0-0 per pochi questa gara, visto che continua la protesta, ma quei pochi che ci sono sono piuttosto rumorosi, devo dire, sponda laziale, biancocelesti che attaccano verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione in divisa classica in biancoceleste e rosso-blu, altrettanto classicamente il Genoa di De Rossi, un immediato brivido però per la squadra allenata dal ex romanista che ritorna allo stadio olimpico, lancio lungo all'indirizzo dei cancellieri, era in netto anticipo Vasquez nel cuore dell'area di rigore, buca clamorosamente il capitano del Grifone, palla che si trova sui piedi dello stesso cancellieri che poteva andare a botta sicura secondo noi a colpire verso Bailo, ha deciso di andare a centro area dove non c'è stata la giusta intesa, non c'è stato il giusto tempismo con la corrente Taylor, insomma un'occasionissima subito per la Lazio, non ha avuto la mente fredda per andare a colpire lo stesso cancellieri che lo sottolineiamo, lo ricordiamo, potrebbe essere tra l'altro un acquisto del Genoa, è sul mercato, è un possibile giocatore in vetrina, ma gioca dal primissimo minuto all'Olimpico stasera, dove siamo al minuto 4 del primo tempo, resiste il parziale di 0-0 tra Lazio e Genoa, con il Genoa che sta provando a fare maggiormente la partita, avere il possesso di palla adesso con Marcandalli che va all'indietro verso Bailo, quarto minuto dicevamo 0-0 ancora all'Olimpico Studio.
1: In Serie B terzo gol del Mantova, Mantova 3 Empoli 1, siamo al 95esimo, il terzo gol realizzato da Benaissa, torniamo a Cagliari.
2: Cronometro sono 5 nel corso del primo tempo, il parziale ancora non si sblocca, siamo fermi sul 0-0 e l'Inter a fare la partita costantemente riversata all'interno della tre quarti avversaria, Cagliari che si concede qualche azione di alleggerimento, in particolare in contropiede cercando ma non trovando i giocatori del reparto offensivo, primi tra tutti Maldini e Mendy. Ora l'Inter da destra con Barella, l'ex di questa partita, uno degli ex di questo confronto, con Luis Enrique che sposta la sfera verso il settore di destra, e lì che Pafar si fa vedere molto avanzato, dobbiamo dire, il difensore interista rispetto a quello che è la sua posizione, appunto con Akanji e con Bastoni dalla parte opposta, Sucic proprio per Pavar, si muove Luis Enrique, gli spazi sono molto intasati perché il Cagliari fa blocco all'interno della palla, tre quarti di campo, Bastoni fa fatica a tenere un pallone tra i piedi, gli avversari lo spingono con la punta del piede fuori dal perimetro di gioco, con la rimessa laterale in favore dell'Inter al fronte offensivo sinistro della schieramento nerazzurro, nei pressi però della panchina di Pisacane che continua con ampi gesti a dare istruzioni ai propri giocatori in campo, c'è Cialanoglu adesso abbondantemente nella sua metà campo, si avvicina addirittura al limite dell'area nerazzurra, poi

0: risposta sulla settore di destra, sempre per Pavard che avanza, supera Mendy, supera anche la linea mediana, serve Luis Enrique, prova la triangolazione con quest'ultimo, tutto che però viene inibito dai centrocampisti di casa che provano ad uscire col pallone tra i piedi, non ci riescono per la grande reattività degli avversari che tengono comunque il pallone all'interno del cerchio centrale del campo. E i minuti sul cronometro, che sono esattamente 7 nel corso del primo tempo qui a Cagliari, 0-0 tra il rossoblù e l'Inter, e la linea che può tornare a Roma.
1: Corso il sesto minuto del primo tempo, Lazio 0, Genoa 0, insiste il Genoa, appena guadagnato un calcio d'angolo, pericolo, battuto basso, ma poi allontanato la difesa della Lazio, allontanando senza trovare però la prontezza dei suoi avanti a raccogliere questo pallone offerto dal rilancio biancoceleste. Il calcio d'angolo è scaturito da una scivolata di Duki, una progressione impressionante di Colombo che dentro l'area, dopo aver percorso 30 metri palla al piede, era riuscito a raggiungere in sostanza la linea di fondo per andare a crossare verso Vitigna, l'olandese con la maglia numero 5 sulle spalle in scivolata deciso per la concessione del corner a favore di un Genoa che continua a avere il possesso palla. All'indietro c'è il palleggio arretrato, l'intervento di Sow a cercare spazio corretto per la gestione di questo pallone per il piuttosto avanzato Vasquez, ancora uno scambio per il ritorno sulla sua posizione tradizionale del capitano e centrale difensivo del Genoa, decide per il retropassaggio verso Bailo, tutto si sposta verso il versante di destra dove sta agendo Ellerson, la parte opposta invece presidiata da Norton Caffi, i giocatori cursori sulle fasce di De Rossi in questa partita sono loro, anche molto avanzato in questo momento in pressione Norton Caffi, la Lazio riesce a trovare lo spazio giusto per ricamare un'azione nella zona centrale del campo, seguiamo questa azione prima di tornare allo studio perché c'è Cancellieri, vertice basso dell'area di rigore, il tocco errato era di ritorno verso Rovella, rimedia tranquillamente la difesa genoana, entrati nel minuto 8 del primo tempo di Lazio-Genoa, il parziale sempre fermo sullo 0-0, torniamo allo studio.
2: Cagliari-Inter.
0: Dove i minuti sul cronometro sono 8 e 10 secondi nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0, prova ad andarsene Mendy, ancora un pallone lungo per il punto di riferimento offensivo della formazione cagliaritana ma facilmente ammortizzabile dalla retroguardia dell'Inter che ora con Akanji porta il pallone sulla corsia di destra, superata la linea mediana da Pavard, fino a questo momento non grandi emozioni, fatta eccezione per un cross proveniente da sinistra all'altezza del sesto minuto ad opera di Di Marco con Lautaro Martinez che su secondo palo ha fatto fatica a colpire il pallone, forse anche sbilanciato alle spalle di un avversario, Barella, fischiato dobbiamo dire dal pubblico dello stadio di Cagliari, pallone al limite, prova ad andarsene Sucic in mezzo a due, serve largo ancora per Barella, una finta, la palla sul sinistro, attacca da destra, ora la formazione nell'azzurra con la conclusione e la rete di Çalhanoğlu, ha segnato l'Inter esattamente al nono minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Cagliari, il gol di Çalhanoğlu che ha ripetuto di fatto la prodezza in casa contro il Monza della prima giornata, esterno collo destro lento ma inesorabile, raso terra, l'angolino sinistro quello non battezzato dal portiere Caprile che ha visto semplicemente adagiarsi alle sue spalle il pallone, conclusione di una sapienza tecnica inarrivabile di Çalhanoğlu perché ha tenuto bassa questa palla, l'ha spolverata col collo esterno pieno prima di mandarla verso l'angolino più lontano, lì dove non poteva intervenire Caprile, sull'assistenza di Barella il giocatore turco ha trovato l'angolo giusto, ha portato in vantaggio i nerazzurri. 9 minuti e 40 secondi nel corso del primo tempo qui a Cagliari, l'Inter è già in vantaggio per 1-0, ha segnato Çalhanoğlu, Roma.
1: Nono minuto di Lazio-Genoa, parziale sempre di 0-0, sempre il Genoa a fare la partita, ma la Lazio che quando è in possesso velocizza in maniera istantanea, soprattutto con Rovella, sta toccando una marea di palloni, il numero 6 ex della partita, anche adesso centralmente da Taylor che sventaglia dalla parte di Floriani, ancora il ritorno su Rovella, un palleggio piuttosto elegante a memoria, quello della Lazio di Rino Gattuso che riesce a trovare facilmente gli spazi dove far male, più manovriero il Genoa invece dall'altra parte che ora se la vede con un'incursione sulla sinistra prodotta da Tavares, giocatore che a sorpresa è stato schierato quest'oggi rispetto a quello che è stato l'undici di Bologna e Pedrasa che in sostanza è l'unico a fare una variazione nel undici iniziale di Gattuso, premesso che ci sono gli infortunati Marusic e Dele Bashiru, ancora con possesso palla della Lazio, lungo lancio da parte di Rovella sulla

0: a sinistra, proprio Tavares che riesce a agganciare questo pallone a ridosso della bandierina, un pallone in verticale lungo, lo controlla, addormenta l'azione, Tavares sprinta improvvisamente a ridosso del vertice alto, poi va al cross e ottiene un calcio d'angolo, forse il massimo, anche perché poco assistito dai compagni. Primo corner a favore della Lazio quando siamo all'undicesimo del primo tempo, è 0-0 il parziale tra Lazio e Genoa. Studio.
1: In Serie B c'è il vantaggio del Palermo ad Arezzo, Arezzo 2, Palermo 3, il marcatore Augello al 90esimo, adesso siamo nel recupero, è finita invece a Mantova, il Mantova ha battuto l'Empoli per 3-1, sono le 20:57 minuti, dunque a partire da questo momento entrano in scaletta anche le due partite di B con inizio alle 21, Pisa, Catanzaro e Benevento su Tirol, pertanto la nuova scaletta è Cagliari per Cagliari Inter, Roma per Lazio Genoa, Pisa per Pisa Catanzaro e Benevento su Tirol, a Repice e Carmignani si aggiungono Cristiano Piccinelli e Piero Vitiello che restituirà la linea allo studio dopo il suo intervento. Dunque Cagliari-Inter ancora.
2: 12esimo minuto a Cagliari e come raccontatovi in precedenza l'Inter è passato in vantaggio con Çalhanoğlu al nono, buona la reazione comunque dei padroni di casa che sono andati a minacciare la retroguardia avversaria un minuto dopo con Fazzini, il cui traversone su iniziativa di Maldini è arrivato di poco lontano rispetto all'incursione di Mendy che si affacciava dalle parti del portiere Martinez. Ora bene Barella in traffico all'interno della propria metà campo a retrocedere palla proprio da Martinez, il quale con i piedi la distribuisce subito fuori dai propri 16 metri Pavar, poi Luis Enrique sempre sulla corsia di destra. È un Inter che in questa fase della partita è assoluta padrona del gioco e soprattutto del pallone, riesce grazie a scambi ripetuti e grazie alla precisione dei passaggi di coloro i quali portano il pallone a irretire in qualche modo il tentativo di reazione del Cagliari che ora deve difendersi da questa iniziativa che scorre sulla corsia di sinistra, un cambio di gioco di Barella dalla parte opposta, Zepedro mette di testa il pallone fuori dal perimetro di gioco, Di Marco non può arrivare, deve accontentarsi della rimessa con le mani che opererà dal fronte offensivo sinistro, il suo schieramento va in area di rigore da più Esposito che vince il duello fisico con l'avversario, serve Barella centralmente, Luis Enrique a destra punta anche lui la sovrapposizione di Bio Çalhanoğlu, il cross in mezzo, un rinvio corto della difesa del Cagliari con Luis Enrique che si appropria della sfera, la tiene là per Çalhanoğlu in posizione di alla destra, il turco prova il traversone in mezzo, poi decide di tornare indietro da Bastoni, il quale decide di sventagliare dalla parte opposta, quella sinistra, lì c'è l'intervento in chiusura dei giocatori del Cagliari, attenzione ora Daniel Maldini, passo doble ai danni di Akanji che lo mette giù, c'è cartellino giallo per lo svizzero dell'Inter, giustissimo, ottima l'azione dobbiamo dire di Daniel Maldini che aveva puntato nello spazio il diretto avversario e l'aveva saltato con un elegantissimo e altrettanto efficace doppio passo, i minuti sul cronometro che sono 14 nel corso del primo tempo a Cagliari, l'Inter che conduce per 1-0 grazie alla rete al nono di Çalhanoğlu e la linea che può tornare a Roma.
0: Minuto 14 che inizia ora allo Stadio Olimpico, 0-0 tra Lazio e Genoa, pericolo per la porta difesa da Bailo, porta alla nostra destra, porta del Genoa minacciata dal colpo di testa da parte di Ducchi che è andato a saltare più in alto di tutti sul calcio d'angolo battuto dalla Lazio su cui ci eravamo lasciati, bandierina da di sinistra indisturbato è andato a svettare a cercare la porta, non l'ha trovata, ha lato dunque questo tentativo di Ducchi, ancora una Lazio intraprendente e che sa quello che deve fare, mi sembra, con grande facilità poi si presenta in aree del campo seriamente pericolose per il Genoa, grande azione ora per vie centrali da parte di Rovella dopo un gran recupero di Floriani, arriva un cross dentro la di rigore, colpo di testa di Marc Andalli a liberare, ancora Lazio che recupera, Taylor verso Tavares, carica il sinistro, va alla conclusione, alta sopra la traversa, sono applausi convinti da parte del pubblico biancoceleste proprio per l'intraprendenza che vi dice per una Lazio che è molto pratica anche, è una grande forza di volontà che la spinge a ridosso appunto dell'area di rigore difesa da Bailo, questo approfittando anche nel periodo non collegato di un paio di sbarioni del Grifone che appare un po' sgonfiato rispetto a quelle che erano le premesse della gara negli ultimi minuti. Siamo arrivati al minuto 15, vi segnalo anche la prima ammonizione della gara nei confronti di Leo Østigard, 15 sul cronometro si diceva, Lazio 0 Genoa 0 Pisa.
3: A Pisa la gara non è ancora cominciata ma le squadre sono in campo per le presentazioni di rito, dunque con la maglia giallorossa la squadra di casa, con la maglia blu invece la formazione del Pisa, tra poco si comincia per il calcio d'avvio di questa sfida tra Pisa e Catanzaro, Benevento.
4: Il Benevento per rompere il ghiaccio dopo il KO con il modo

0: nel Sud Tirol per dare un seguito alla vittoria in 10 contro 11 all'esordio con l'Entella. Buonasera dallo stadio Vigorito, dove i Sanniti, unica delle neopromosse a non aver vinto nella prima giornata, giocano in casa anche la seconda. Subito una nota di colore mentre le squadre sono alle prese con le fotografie di rito prima di schierarsi in campo. Non tantissimi tifosi allo stadio, siamo intorno ai 6.000. Due di loro sono del Sud Tirol, l'avete sentito bene, due, pochi, ma pur sempre il doppio rispetto all'unico match precedente di 3 anni fa, marzo 2023, quando gli altoatesini vinsero 2-0. I giocatori regalarono pantaloncini e magliette all'unico tifoso che si era sobbarcato la trasferta da 850 km. Tutto pronto per il fischio d'inizio, Benevento con la tradizionale divisa gialla e rossa a strisce, dall'altro lato il Sud Tirol con maglietta nera e pantaloncini bianchi. Non si gioca ancora, linea allo studio.
1: Vi ricordo i finali delle due partite di B. Ad Arezzo Palermo batte Arezzo 3-2, Mantova batte Empoli 3-1, ripartiamo da Cagliari Inter.
2: Dove siamo giunti al 17° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio premia ancora i campioni d'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Cagliari. Ora però la formazione di casa da almeno 5 minuti sta cercando di spingere il piede sull'acceleratore nel tentativo di mettere a rischio la difesa avversaria. Ci prova a dopo sulla corsia di destra, retropassaggio per Zepetro, al meglio però Lautaro Martinez molto diligentemente rientrato a dare una mano ai suoi compagni del reparto difensivo. Guadagno e rimessa laterale, il giocatore argentino vice campione del mondo, rimessa con le mani affidata a Bastoni che scambia con Çalhanoğlu, il pallone ora da Bastoni per Akanji, unico ammonito di questa partita, lo ricordiamo poc'anzi, vi abbiamo raccontato in diretta il fallo da cartellino giallo ai danni dello sgusciante Daniel Maldini, che stasera ci sembra veramente molto ispirato, in particolare nello sfidare nell'uno contro uno gli avversari, nel cercare di andare a trovare lo spazio per poi mettere in movimento il proprio compagno di reparto, vale a dire Mendy, oppure scaricare a sinistra per Fazzini o anche andare alla conclusione personale. Ancora Bastoni in possesso di palla con l'Inter che adesso giostra a ridosso della linea mediana, a superarla ci prova e ci riesce Pavard, che poi serve sulla corsia larga a Luis Enrique, lo scambio è tra i due, centralmente Sucic, la posizione di mezzo destro, pallone in profondità, Esposito bene di sponda a destra per Barella che arriva, sovrappone per Luis Enrique, pallone però con i giri sbagliati, finisce sul fondo oltre il perimetro di gioco, semplice rimessa in favore del Cagliari. Minuti sul cronometro, che sono 19 nel corso del primo tempo a Cagliari, conduce l'Inter per 1-0 sul Cagliari e la linea può tornare a Roma.
3: Minuto 18 di Lazio-Genoa, risultato sempre di 0-0, si fa preferire, ripeto, la Lazio, un Genoa che deve ancora forse trovare gli accorgimenti giusti per prevalere e rendersi più minaccioso. Uno in particolare potrebbe essere costituito dalla posizione di Baldanzi, che finora è stata una comparsa, si è acceso improvvisamente, gli è stato ritagliato uno spazio più avanzato. Ora c'è Ostigar che è andato a prendersi un pallone su Dià, lontanissimo dalla propria area di rigore, porge il pallone sulla sinistra verso Norton Caffi, dentro l'area riesce con un tocco a disfarsi di un avversario, poi sul fondo in maniera molto macchinosa trascina il pallone e lo restituisce all'indietro verso Sow, si fa vedere anche Vasquez, prova ad alzarsi il Genoa che non è stato protagonista di una partita così scoppiettante, anche perché la Lazio è stata, come abbiamo già detto, più intraprendente e più lucida nei momenti clou. Adesso Cellerson prova centralmente a trovare Colombo, la giravolta, la conclusione verso la porta, in due gli chiudono la strada, il rimbalzo favorisce ancora la Lazio che è in possesso di palla con Cancellieri, decide per il retropassaggio verso Floriani, lo scambio con Mandas leggermente pericoloso perché c'era in agguato proprio Colombo, il lungo rinvio verso Dià, il duello con Ostigard che poco fa è stato ammonito proprio per un fallo sul numero 19 della Lazio. Anche un paio di minuti dopo c'è stato uno scontro non durissimo ma che dovrebbe essere un campanello d'allarme per il già ammonito Ostigard. È una delle sfide in campo più interessanti sinora quella tra questi due giocatori. Attenzione allo scatto della Lazio sulla sinistra con Zaccagni, c'è spazio per andare addirittura forse alla conclusione, non decide per questa soluzione, cerca Tavares tra i due, la spunta Marcandalli che rinvia il pallone. Minuto 20, Lazio 0 Genoa 0, torniamo a Pisa.
4: La gara è iniziata da circa 3 minuti con il parziale sempre di 0-0 tra Pisa e Catanzaro. Subito però un'iniziativa da parte del Pisa che ha portato al tentativo di conclusione dall'interno dell'area di rigore Zanon. Il suo tiro però è stato ribattuto dalla retroguardia del Catanzaro, ammortizzato per meglio dire da Antonini, che ha consentito poi così la parata, la presa da parte di Pigliacelli. Va alla caccia del pallone adesso Leone, il possesso è del Pisa.

0: 0, c'è fallo su Leris, si continua a giocare perché il Pisa è in possesso del pallone, ma l'azione ricomincia dalle retrovie. Quarto minuto, 0-0 all'Arena Garibaldi tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
1: Quarto minuto anche a Benevento, 0-0 il punteggio tra Benevento e Sudtirolo. Poco fa la prima azione pericolosa da parte dei padroni di casa con Tumminello che ha approfittato di un errore, una palla persa da Rispoli a pochi metri dalla porta del Sudtirolo. Il suo tiro però è stato contato. Anche in questo caso sbaglia il Sudtirolo con Salvemini e il salvataggio sulla linea da parte di Giorgini. Salvemini si era inserito su un retropassaggio avventato da parte della difesa del Sudtirolo, poi però da posizione defilata ha battuto a rete, si era ben posizionato Giorgini che ha allontanato il pericolo per il Sudtirolo. Buona la partenza per il Benevento, ma quando sono trascorsi 4 minuti e 35 secondi il punteggio è ancora di Benevento 0, Sudtirolo 0. Studio.
2: E torniamo a Cagliari-Inter.
3: 9 minuti sul cronometro, sono 22, l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0. Ora Canci si trascina il pallone oltre la linea laterale nei pressi della panchina di Cristian Chivu, che fa cenno comunque al giocatore svizzero. Ok, tutto bene, poi si arrabbia col proprio portiere Martinez che ha rimesso subito in gioco il pallone. Chivu evidentemente avrebbe voluto che la sua difesa si posizionasse al meglio, visto che l'Inter era lì davanti a tenere la palla tra i piedi per infiniti minuti. E Inter che dà l'impressione di essere assoluta padrona della partita, magari dopo il gol non ha creato azioni per autorizzare così la probabilità del raddoppio, ma si ha l'impressione che da un momento all'altro la formazione campione d'Italia possa liberare un uomo alla tiro. Ci prova però il Cagliari, Mendy contro Akanji, duello fisico tra i due, pallone che schizza all'indietro e lì c'è solo Luis Enrique a proteggere la porta di Martinez, che va a prendersi la sfera, la scambia con la Di Marco, c'è l'Anoglu di sponda per Bastoni all'interno della propria metà campo. Pavard dalla corsa di destra prova a superare la linea mediana con la verticalizzazione. Barella di testa, più esposito di testa, Lautaro Martinez con il corpo dal limite destro, pallone che termina sul fondo di pochissimo. I minuti sul cronometro sono 23, sta per iniziare il 24esimo a Cagliari. Cagliari 0, Inter 1, Roma.
4: È qui appena iniziato il numero 23 dei minuti, è 0-0 tra Lazio e Genoa, pressione ancora della Lazio, porta alla nostra destra, sempre per vie centrali, mi sembra proprio che l'idea sia sempre quella per un'imbucata. È Frattesi pronto a scattare per uno dei suoi tradizionali inserimenti, quello che ha portato la Lazio a vincere a Bologna, è pronto a scattare. Spesso è proprio Dia che continua ad essere insomma il proprietario dell'ultimo tocco. Non è andata per ora bene alla Lazio, anche perché il Genoa si è sempre chiuso a proteggersi con grande tempismo, sembra impermeabile dall'altra parte la difesa della Lazio, ben assestata, molto stretta, difficile che Mandas possa avere dei grattacapi. Possesso Lazio in questa fase con Floriani sulla destra, il tocco su Taylor, c'è largo Cancellieri e sul lato destro maggiormente che c'è dialogo nella Lazio verso Rovella, errore però in questo passaggio, protegge il pallone Colombo molto lontano dalla zona d'attacco, c'è Vitigna, prova a scattare, c'è un fallo su di lui, non c'è cartellino in questo caso, ha rischiato molto credo Frattesi nel ritorno sul numero 9 del Genoa. Minuto 24, 0-0 tra Lazio e Genoa. Pisa,
0: occasionissima del Pisa nel periodo non collegato pochi istanti fa, con la conclusione finale da parte di Angori dall'interno dell'area di rigore, con la smanacciata di Pigliacelli che ha visto il pallone danzare nei pressi della linea di porta, con poi l'aiuto anche di un po' di fortuna il portiere del Catanzaro è riuscito ad evitare il gol del vantaggio del Pisa. Adesso il gioco è fermo per un problema fisico ai danni di Verrenge, uno dei tre centrali difensivi del Catanzaro. Pisa vicinissimo a gol di vantaggio, siamo all'ottavo minuto, 0-0 tra Pisa e Catanzaro. Benevento,
1: stesso punteggio e stesso minuto a Benevento, con il Sudtirolo che poco fa però ha avuto una buona chance per portarsi in vantaggio con Bjarkason che, servito in aria, ha preferito rinunciare al tiro e apparecchiare una conclusione migliore per la corrente Vasic che da posizione centrale poco oltre il limite dell'area ha fatto partire un destro, svirgolando però e dunque concludendo con una traiettoria alta sopra la porta difesa da Vannucchi. Non si sblocca il risultato, su Sudtirolo e Benevento però si affrontano a viso aperto in questi primi 8 minuti e 20 secondi. La linea può tornare allo studio.
2: Cagliari-Inter.
3: Con l'Inter che attacca, Barella entra in area a destro, con i pugni respinge a mani unite il portiere Caprile.
4: Il vantaggio della Lazio Lazio, il vantaggio firmato ancora Davide Frattesi al 25esimo del primo tempo. Si è sbloccata la gara dell'Olimpico, ripeto, Lazio 1 Genoa 0, la firma di Davide Frattesi. A te.
3: Grazie, grazie a Diego Carmignani. Vi dicevamo della conclusione di Barella dal limite dell'area di rigore, con la respinta, con i pugni da parte del portiere Caprile. Tutto questo al 26esimo del primo tempo, con l'Inter in vantaggio per 1-0. Inter che nel periodo non collegato ha avuto un'altra opportunità, calcio di punizione dalla sinistra di Federico Di Marco, il colpo di testa in mischia di Akanji, pallone che è finito non lontanissimo rispetto al montante sinistro della porta cagliaritana. Nulla avrebbe potuto se la traiettoria di Akanji fosse stata di all'interno dello specchio della porta del portiere Caprile. Intanto l'Inter è già tornata in possesso del pallone, a gestire il pallone all'interno della propria metà campo, lo fa ancora con Akanji. Siamo giunti al 27esimo minuto e un Inter, ripetiamo, assoluta padrona del campo. Di fatto un'unica azione, se così si può chiamare, offensiva del Cagliari nel corso di questo primo tempo, con un traversone di Fazzini anche innocuo all'interno dell'area di rigore nerazzurra, lì dove Martinez è riuscito ad anticipare senza eccessivi patemi d'animo Mendy. Ora Lautaro Martinez vince anche un rimpallo favorevolmente e fortunatamente con Daniel Maldini di fronte alla sola di rigore, poi Di Marco a sinistra sempre per Bastoni posizionato all'interno dei propri 16 metri. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il 28esimo minuto nel corso del primo tempo. A Cagliari conduce l'Inter per 1-0 sulla formazione di casa. Alla rete al 9° minuto di Cialanoglu, e la linea che può tornare allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio Genoa. Diego Carmignani.
4: Grazie, grazie a Francesco Repic. Minuto 27, Lazio 1 Genoa 0, un altro déjà vu dopo quello raccontatoci da Cagliari di Cialanoglu. Ancora un gol e ancora per la Lazio un bis anche per la Lazio con Davide Frattesi, un inserimento lo vedevamo, era nell'aria, era il più cercato praticamente l'attaccante aggiunto della Lazio, che è stato prontissimo a mettere in rete traversone proveniente dalla sinistra. Nuno Tavares, a questo punto anche scelta azzeccata da parte di Nino Gattuso di proporlo sulla sinistra, è riuscito a superare Ellerson, che è stato davvero molto morbido nella marcatura, è andato a cercare un cross basso Frattesi, che ha girato immediatamente in porta il pallone di sinistro e ha trovato anche qui un molle Bailo, che ha toccato, ha praticamente trascinato il pallone in rete, fatto secco sul suo palo. C'è gran merito ai due interpreti della Lazio, Tavares assist e Frattesi marcatore, ma il demerito del Genoa è evidente sia nella marcatura di Ellerson sia nella non parata da parte di Bailo, e in sostanza si trasforma in gol e in vantaggio quello che è stato un predominio piuttosto della Lazio. Dall'altra parte un Genoa che è andato sgonfiandosi, come dicevamo, e c'è stato immediatamente dopo il gol di Frattesi con esultanza, prima rete all'Olimpico e soprattutto un 100% di reti laziali nella attuale Serie A segnate dal neo arrivato dopo quella decisiva a Bologna, e c'è stato immediatamente dopo, diciamo, il cooling break, momento soprattutto per il Genoa di ritrovarsi, per De Rossi di dare una strigliata tra virgolette ai suoi per quello che non è andato, c'è parecchio che non è andato in questo primo tempo del Genoa, che scatta in avanti, il Lazio che scatta in avanti con Floriani, cross centro area, Marcandalli interviene, allontana il pericolo. Lazio intraprendente, Lazio molto cattiva, che riesce a vincere tantissimi duelli, e così anche attraverso questo fattore si sta, come ripeto, mettendo bene per lui, per la Lazio, la partita. Al minuto 29 è 1-0 sul Genoa, sta decidendo la rete al 25esimo firmata da Frattesi. 1-0, minuto 29, torniamo a Pisa.
0: Dove c'è stata adesso, proprio in questo istante, la conclusione di Coffi dal limite dell'area di rigore, su cui si è ben disteso il portiere del Pisa Confente. Siamo al 13esimo, parziale di 0-0 tra Pisa e Catanzaro, ma in precedenza c'era stata un'altra occasione per il Pisa, cross di Tramoni per Leris, l'incornata del francese, la risposta però del portiere del Catanzaro Pigliacella, guadagnato un angolo. Adesso il Catanzaro con la stoccata deviata in corner di Coffi, e con la possibilità per la formazione di Gorgone di sfruttare questa situazione da calcio piazzato che seguiamo prima di tornare a Benevento. Cross all'interno dell'area piccola, un po' di confusione, ma di nuovo angolo per il Catanzaro. Siamo al 13esimo, 0-0 tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
1: 13 minuti e 20 secondi a Benevento, punteggio ancora sullo 0-0 tra Benevento e Sudtirol. Il Benevento è riuscito poco fa a concludere per la seconda volta in porta un traversone arretrato di Prisco alla sinistra, si è coordinato benissimo la messa che di sinistra ha chiamato al tuffo blizzario. Benevento ancora in attacco adesso con il capitan Maita che alza la testa, serve in profondità ancora la

0: Messa il cross deviato da un difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. 13 minuti e 45 secondi, Benevento 0 su Tirol 0. In linea allo studio a Filippo Corsini.
1: Cagliari Inter.
2: Dove siamo al 32esimo, si è appena concluso il Colin Black, ma nel periodo non collegato è andata vicinissimo l'Inter alla rete del raddoppio, azione splendida sulla corsia di destra, griffata, Esposito per Barella, cross in mezzo dalla parte opposta, ha chiuso la diagonale, offensiva di Marco da sinistra verso il quale dei 16 metri avversari con il piattone destro, pallone miracolosamente deviato in angolo dal portiere Caprile, sulla proseguo dell'attacco nerazzurro, cross sempre da sinistra e pallone che rimane schiacciato tra il corpo di più Esposito, De Iola e Rodriguez, tutti in qualche modo la toccano con un braccio o con una mano, l'arbitro lascia proseguire l'azione visto che poi arriva la conclusione di Pavard che termina sul fondo e comunque il gioco è ripreso, siamo al 32esimo minuto, il punteggio premia l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, la rete al nono di Hakan Çalhanoğlu, Inter che manovra di fronte alla propria area di rigore, sempre Bastoni a cercare la profondità per lo scatto di Barella che tocca con l'uscita del portiere, pallone che stava per terminare in porta, è arrivato Rodriguez, ha messo sul fondo dalla, praticamente dalla linea, evitando il raddoppio dell'Inter, uscita abbastanza temeraria dobbiamo dire del portiere del Cagliari, abbondantemente fuori la propria area di rigore, pallone che toccato l'anticipo con la punta del piede destro da Barella stava per rotolare in porta dall'interno dell'area piccola, Rodriguez ha evitato appunto la capitolazione seconda della sua rete e quindi semplice tiro dalla bandierina in favore degli ospiti da destra, Federico Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Caprile, il pallone in mezzo insidioso, saltano in molti, la palla che finisce fuori, c'è la semplice rimessa in favore dei padroni di casa, 33 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Cagliari, Cagliari 0, Inter 1, Roma.
3: 32esimo, Lazio 1, Genoa 0, rischio Lazio su questo palleggio arretrato, palla persa due volte, poi recupera Floriani, contropiede della formazione guidata da Gattuso, centralmente Rovella 4 contro 4, decide di andare sulla sinistra dove c'è Tavares, ingaggia un duello con Marcandali, decide di andare alla conclusione di destro, alto sopra la traversa, per la seconda volta ci ha provato da fuori, l'autore dell'assist vincente di questa gara, quello per Davide Frattesi che al minuto 25 ha portato avanti la Lazio, e Lazio che insiste con la pressione a mettere in difficoltà un Genoa che anche davanti ha qualcosa da rivedere anche nell'ultimo tocco, soprattutto con gli scatti di Colombo e di Baldanzi è mancato qualcosa, Mandas ha fatto buona guardia quando è stato costretto a uscire, a intervenire lui stesso sulle trame offensive del Genoa. Minuto 33, ribadisco l'1-0 della Lazio sul Genoa, torniamo a Pisa.
4: Noi siamo all'interno del 17esimo, parziale sempre di 0-0 tra Pisa e Catanzaro, adesso però un momento favorevole per la formazione calabrese, pallone di Gemmello per Coffi, spazza l'area di rigore Businov, la caccia del pallone Pettagna ma arriva in prima istanza Verrengia, c'è stato un cambio forzato in casa Catanzaro, fuori per infortunio d'Alessandro, dentro Mendy Dorval, uno dei volti nuovi in casa Catanzaro, adesso il pallone per il metronomo della formazione di Gorgon, ovvero Petriccione, pallone che poi torna all'indietro per ricominciare di nuovo l'azione, 17esimo in corso qui alla Arena Garibaldi, Pisa 0, Catanzaro 0, Benevento.
0: 0-0 anche al Vigorito, quando siamo arrivati al 18esimo minuto, Benevento più propositivo rispetto al Sud Tirol, altre due occasioni per la Strega, una di testa con Salvemini, il gioco però era fermo evidentemente per un fallo in attacco dell'attaccante beneventano, poco dopo Cherubini con un destro da fuori centrale ha parato comodamente Plizzari, 17 minuti e 45 secondi, non si sblocca il risultato al Vigorito, Benevento 0 Sud Tirol 0, studio.
1: Ancora Cagliari Inter.
2: Continua il dominio dell'Inter a Cagliari, continua a condurre solo per 1-0 e solo, vale la pena di dirlo, effettivamente la formazione campione d'Italia che ha sfiorato il raddoppio pochi istanti fa nel periodo non collegato, azione rabbiosa di Sucic da destra che sradica il pallone dai piedi di Fazzini, come ha fatto adesso, se l'hanno imparati Pavar al limite più Esposito, cerca l'imbucare e tenere per Di Marco, tutto fermato però da Sepetro che rilancia in avanti in zona morta, almeno per quello che riguarda l'attacco dei padroni di casa, è lì dove lui Righe può comodamente raggiungere la traiettoria e poi scambiare con Barella, vi dicevamo nel periodo non collegato l'azione rabbiosa di Sucic da destra che arriva in area di rigore, crossa in mezzo, trova la conclusione volante Lautaro Martinez dalla respinta di De Iola che esulta mandando in corner come se avesse segnato lui un gol, ma adesso le opportunità per il raddoppio dell'Inter crescono, siamo alla 36esimo minuto, ruba

0: palla in mezzo al campo romano, viene poi messo giù da un avversario, calcio di punizione in favore della formazione di casa. Si trattava per la verità del numero 4, sì, proprio di Romano, l'autore del gol che ha dato al Cagliari la vittoria nel primo turno di campionato al Tardini contro il Parma. Eccolo Winks ora in fase di impostazione con l'Inter che va a prendere le posizioni invece difensive all'interno della propria metà campo, la linea 3 con i due che si vanno ad aggiungere sulle corsie esterne a sinistra di Marco, dalla parte opposta Luis Enrique, questo filtrante proposto da De Jola non trova compagni in squadra disponibili allo scambio tra le linee. Allora l'Inter che può riconquistare il pallone, giocarlo all'interno o a ridosso della linea centrale del campo, del cerchio centrale del terreno di gioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 37esimo minuto nel corso del primo tempo a Cagliari, Inter 1, Cagliari 0, ancora allo Stadio Olimpico.
1: Minuto 36 di Lazio-Genoa con i biancocelesti in vantaggio sempre per 1-0 grazie alla rete di Davide Frattesi. Problemi muscolari e con ogni probabilità sì, sarà cambio, fuori Rovella che scuote la testa costernato per un altro stop fisico, problema muscolare, insomma con le sue gambe dal campo dentro si sta scaldando velocemente Belayan nel periodo non collegato, proprio nel momento dell'infortunio di Rovella. Proteste veementi di De Rossi che si è preso il cartellino giallo e anche diversi fischi evidentemente da uno stadio che oggi non è amico, essendo i colori di De Rossi tradizionalmente giallorossi. E adesso gli applausi viceversa per Rovella che lascia il terreno di gioco, tra poco si riprenderà a giocare al minuto 37 sul parziale di Lazio 1 Genoa 0. Torniamo a Pisa.
2: Noi siamo all'interno del 20esimo, sempre 0-0 tra Pisa e Catanzaro. Ci ha provato Tramuni, conclusione sull'esterno, ancora però il francese all'indietro per la corrente Angori. Siamo al limite dell'area di rigore, Leone l'appoggio per il tentativo di Zanon, l'incursione all'interno della rigore da parte di Correa, poi il traversone per Petagna, il pallone che viene toccato anche da Leris dopo il tentativo di Petagna da un difensore del Catanzaro, il motivo per cui si procederà adesso con un corner in favore del Pisa dalla sinistra. È una bella partita quella dell'Arena Garibaldi con due formazioni che non davvero stentano a trovare il modo di poter far male all'avversario. Siamo però sullo 0-0 al 21esimo tra Pisa e Catanzaro. Benevento.
3: Dove è iniziato il 22esimo, 0-0 anche qui tra Benevento e Sudtirol. Sudtirol che adesso potrà usufruire di un calcio di punizione nella tre quarti offensiva per un fallo subito da Rispoli, e lo stesso Rispoli ad occuparsi della battuta, sceglie di andare per vie strette, dunque il pallone in mezzo non arriva, ragiona il Sudtirol, lo fa, palla a terra, la sfera adesso torna tra i piedi del calciatore più arretrato. È successo poco nel periodo non collegato, un contropiede del Benevento concluso da Lamesta debolmente, nessun problema per Plizzari. 21 minuti e 40 secondi, Benevento 0 su Tirol 0. Studio centrale
4: Cagliari Inter.
0: 9 minuti sul chilometro, sono 40, è iniziato il 40esimo per la verità qui a Cagliari con l'Inter in vantaggio per 1-0, una partita praticamente a senso unico. Sono pochi i secondi a disposizione del Cagliari per tenere il pallone tra i piedi, lo fa adesso Romano che lancia bene però sulla corsia di destra, Zé Pedro si avvicina alla linea di fondo, parte il traversone di controbalzo interno destro assolutamente fuori misura, termina ben oltre la traversa della porta difesa da Martinez e questa era una buona
2: scusa Rebic, ha segnato il Catanzaro. Iemmello al 22esimo, Pisa 0, Catanzaro 1. Iemmello, a te.
0: D'accordo Piccinelli, dicevamo di questa potenziale opportunità per il Cagliari, una delle poche di affacciarsi all'interno dell'area di rigore dell'Inter, la seconda se dobbiamo dirla tutta con il cross di Zé Pedro, terminato però sul fondo pallone, colpito male in controbalzo dall'interno destro del giocatore di Pisacane. E ora l'Inter nuovamente a condurre sfera oltre la linea mediana grazie a Lautaro Martinez che si gira, serve di orizzontale Pavard, centralmente il giocatore francese tra le linee per Barella, il quale viene incontro alla sfera, poi la scarica ancora sul settore di destra per Luis Enrique, va posizionandosi il Cagliari a protezione della propria area di rigore, ma l'Inter è ancora lì a aggiustare bene, palla tra i piedi dei suoi interpreti che si muovono, scambiano, triangolazione, conclusione di Luis Enrique, pallone che sibila di pochi centimetri dopo l'altra persa con il tocco di ritorno superbo di Lautaro Martinez che ha messo il compagno di squadra all'interno dei 16 metri avversari, conclusione occasione di collo piano, pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali ed è finito sul fondo. Altra opportunità per i nerazzurri. Siamo al 41esimo nel corso del primo tempo qui a Cagliari. L'Inter continua a condurre sui rossoblu per 1-0, la linea che può tornare allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Minuto 40 di Lazio-Genoa, parziale sempre di 1-0 per i biancocelesti. Prova a avere maggiormente della sua il pallino del gioco la formazione guidata da Daniele De Rossi, ma non riesce a trovare la via per avvicinarsi al pericolo, quantomeno per la porta ovviamente di Mandas. Cerca combinazioni, anche rotazioni lì davanti con Colombo, Vitigna e Baldanzi che si alternano per non dare punti di riferimento a una Lazio che invece è robusta, riesce sempre a anticipare le mosse. Ora l'avanzata del Genoa con Vasquez, supera il centrocampo, restituisce dietro su Frendrup che per vie centrali prova l'imbeccata verso Vitigna, rimbalza in pratica il pallone sul 9 e avvia un contropiede della Lazio che si sviluppa sul lato destro dove c'è Cancellieri. C'è anche un fallo però sul giocatore biancoceleste, lascia correre l'arbitro che è Feliciani, ancora Cancellieri recupera questo pallone che sembrava perso, lo restituisce all'indietro, riparte la Lazio da lontanissimo, da Prosgard. Entriamo tra pochissimo nel minuto 42 del primo tempo che va ad esaurirsi. Il parziale, lo ribadisco, dall'Olimpico 1-0 Lazio sul Genoa, resiste il gol di Frattesi al minuto 25. Pisa,
2: dove il risultato invece è cambiato, 25esimo, Pisa 0 Catanzaro 1. Seguiamo l'azione del Pisa perché è pericoloso, siamo dal limite con il tentativo di Leris, la risposta di Pigliacelli, poi sulla ribattuta prova ancora il Pisa con Angori che rimette in mezzo, libera la difesa del Catanzaro che poco fa è passata in vantaggio grazie al capitano e anima della formazione calabrese Pietro Iemmello. Azione nata da una bella iniziativa di Mosti che ha pescato in verticale Alesi che è riuscita a districarsi del controllo di Bosino, fa allargato a destra sul lato corto dell'area di rigore per Candela, cross preciso e stacco di testa imperioso di Iemmello che non ha lasciato scampo a Confente per il vantaggio del Catanzaro, ma gara che sembra aperta ad ogni risultato. 26esimo, Pisa 0 Catanzaro 1. Benevento
3: 26esimo anche a Benevento, non si è giocato fino a poco fa per il cooling break ma adesso si è ripreso con il Benevento ancora in avanti, che Rubini che punta l'avversario, entra in area di rigore, il dribbling, pallone in mezzo, libera la difesa del Südtirol, molto attivi i due esterni di fascia del Benevento, i due trequartisti di fascia del Benevento, che Rubini a sinistra e Lamesta a destra. Non si trova però la via della rete per una squadra, la Strega, che sicuramente si sta facendo apprezzare maggiormente rispetto al Südtirol che fino a questo momento sta a guardare. Poche le occasioni create. Benevento 0 su Tirol 0 quando siamo arrivati al 27esimo minuto. Studio centrale.
4: Cagliari Inter.
0: 44esimo nel primo tempo a Cagliari, Inter sempre in vantaggio per 1-0 e Inter che ha sfiorato per l'ennesima volta il gol del raddoppio, questa volta con Federico Di Marco, superbo il colpo di tacco al limite, spalle alla porta di Pio Esposito per il numero 32 che è arrivato di rincorsa come un cavallo dei canapi al palio di Siena, la conclusione di collo esterno sinistro che ha sfiorato l'incrocio dei pali dalla parte opposta, è terminato sul fondo ancora una volta Di Marco, questa volta non resiste alla corsa di Romano che si improvvisa adesso l'incursore centrale in mezzo a due, termina a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, non c'è stato contatto con Pavallo, perlomeno quel contatto non è stato reputato come falloso e quindi azione che prosegue sulla corsia di destra, Inter che può nuovamente andare a controllare il pallone questa volta all'interno dei propri 16 metri con i piedi, Martinez vede libero proprio Federico Di Marco dalla parte opposta e va a servirgli un pallone poi controllato con l'interno sinistro da parte del numero 32 che come detto poc'anzi proprio ha sfiorato pochi secondi fa il gol del 2-0. Per la verità l'Inter ha avuto almeno tre opportunità per il raddoppio in questo primo tempo dopo la rete che ha stappato la partita, quella di Akan Çalhanoğlu che aveva stappato anche all'esordio in casa con il Monza la sfida, l'esordio in campionato dei campioni d'Italia, che ora manovrano il pallone nel cerchio centrale del campo con Akanji. Cagliari in attacco non pervenuto dobbiamo dire, ma assoluta vittima di questo palleggio dell'Inter che grazie alla fluidità e alla velocità dei passaggi tra gli interpreti di maglia nera azzurra con lo scudetto sul petto riescono a liberare.
2: Francesco ha pareggiato il Pisa, canestrelli per i toscani al 28esimo, Pisa 1 Catanzaro 1. A te.
0: Pio Esposito dopo la triangolazione con Lautaro Martinez, questa volta la respinta di Caprile è, insomma, è la quarta, forse quinta opportunità per il raddoppio dell'Inter, ma il punteggio rimane invariato. Siamo al 46esimo minuto, ne ha segnato i due di recupero il direttore di gara, il signor Fabbri della sezione di Ravenna. Conduce la squadra di Cristian Chivu sul terreno dei rossoblù per 1-0 e la linea può tornare a Roma allo Stadio Olimpico.
1: Ultimo minuto del primo tempo più eventuale recupero, sempre 1-0 per la Lazio sul Genoa. Attenzione, errore clamoroso da parte

Marcandalli, non è riuscito successivamente, credo, Zaccagni a toccare in porta, perché Bailo si è intromesso tra il numero 10 della Lazio e la gioia del 2-0. Errori del Genoa a ripetizione, ha sbagliato una marea di passaggi la squadra di De Rossi, e una transizione della Lazio causata proprio da questa supponenza, se vogliamo, del Genoa, ha fatto scaturire il più grande pericolo dopo il gol, il palo esterno di Tavares sulla sinistra, stavolta a crossare bene a centroarea, è stato Frattesi nel tentativo dunque di ricambiare il favore con il portoghese.

0: Anderson, scorre via la possibilità dell'1-1 per il Grifone. Dunque nel finale due importanti opportunità, è di 1-0 il parziale, è iniziato il primo dei 4 minuti di recupero. Lazio 1, Genoa 0, Pisa.
1: Dove si è segnato ancora, ha segnato il Pisa, traversone dalla sinistra di Tramoni in cornata perfetta di Canestrelli che non ha lasciato scampo a Pigliacelli, ma ci prova ancora il Pisa con il tentativo dall'interno dell'area di rigore di Tramoni che imbocca una deviazione che per Arena il direttore di gara non c'è, dunque non ci sarà nemmeno il calcio d'angolo, ma dicevamo partita aperta ad ogni risultato perché le due formazioni sono spesso e volentieri propositive lì davanti. Il pareggio al momento è la logica conseguenza di tutto questo, siamo alla mezz'ora del primo tempo, 1-1 tra Pisa e Catanzaro, Benevento.
2: Il Vigorito è l'unico campo collegato in cui ancora non si è segnato, 0-0 tra Benevento e Sudtirol quando siamo poco oltre la mezz'ora di gioco. Adesso il Sudtirol che...
1: Intervengo da Pisa perché è passato in vantaggio la formazione toscana con Leone, siamo al 31esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, a te.
2: Palla tra i piedi di Giorgini, playmaker basso, il difensore centrale del Sudtirol, prova la verticalizzazione, il pallone in aria per Mercai, spalle alla porta, può fare poco, adesso prova a fronteggiare un rimpallo e il tiraccio da fuori area tentato da Vasic, pallone che si spegne addirittura in fallo laterale, 31 minuti e 10 secondi, Benevento 0, Sudtirol 0, studio.
3: Cagliari.
4: Squadra negli spogliatoi dopo due minuti di recupero a Cagliari, conduce l'Inter per 1-0 sulla formazione di casa, la rete che decide la sfida fino a questo momento, quella di Cialanoglu al nono minuto, Stadio Olimpico.
0: Terzo dei 4 minuti di recupero di Lazio-Genoa, sempre di 1-0 il parziale, ma abbiamo riferito del palo esterno di testa da parte di Tavares, l'azione fallita da Ellerson, altro tentativo della Lazio in area con Frattesi, scontro con Ostegard, sono rimasti a terra, si sono ripresi, un finale di tempo vibrante con il Genoa in possesso di palla con diversi elementi che stanno presidiando l'area di rigore della Lazio nel tentativo di andare a cercare il jolly del pari. Proprio negli ultimi istanti concessi dall'arbitro sulla sinistra Norton Caffi, l'autore poco fa del cross interessante per Ellerson, non va via all'avversario, decide di andare su Vasquez, continua questo possesso di palla dei genoani con la Lazio che si è chiusa benissimo e costringe a una serie di retropassaggi gli uomini di Daniele De Rossi. Tra poco scadrà l'ultimo dei quattro di recupero.
3: Vai fino al termine Carmignani, vai.
0: 1-0 per la Lazio, siamo a pochi spiccioli dalla conclusione. Vasquez prova il traversone da quest'altra parte, Ellerson mette velocemente il pallone all'indietro, potrebbe andare alla conclusione dentro l'area, Colombo raccoglie, troppo lenta la manovra del Genoa, va giù Colombo, fa segno Feliciani che non c'è nulla, può partire contropiede della Lazio con Cancellieri, se ne va sulla destra, non riesce Frendrup a contenere il numero 22 biancoceleste che raggiunge il vertice basso dell'area di rigore, difende alla grande questo pallone, lo riversa dentro l'area all'indirizzo di Via. Ostigard in netto anticipo su di lui, finisce il primo tempo con questa ultima chiamata, Lazio 1, Genoa 0, la rete di Frattesi al minuto 25, torniamo a Pisa.
3: Dai campi di B soltanto un minuto e punteggio per dare la linea alla GR1, Pisa.
1: Siamo al 33esimo, il Pisa è tornato in vantaggio grazie a Leone, 2-1 per i toscani sul Catanzaro, Benevento.
2: 34esimo in corso, Benevento 0, Sudtirol 0, studio.
3: Ci risentiremo tra pochi minuti, adesso la linea subito al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1.
7: Buonasera da Massimo Cecchini. E caccia al killer in Svizzera dopo la sparatoria, un rave party con 3.000 partecipanti vicino a Zurigo. Uccisa Maria Spinelli, 22 anni, italiana che lavorava nel paese. Ferite altre 5 persone, tra cui 2 connazionali. Gli investigatori seguono diverse piste, dal terrorismo a una vendetta personale. La premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che sia fatta luce sull'accaduto. La giovane era originaria dell'Abruzzo, di Città Sant'Angelo. Sentiamo il sindaco Matteo Perazzetti.
6: è una giovane vita che purtroppo si spezza. Siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia. La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita. Da fonti di amici della famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di lavorare, guadagnarsi il suo stipendio.
7: Restano gravi le condizioni

0: Di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. Due specialisti del Gemelli sono in viaggio verso Cuba, affiancheranno i medici locali, valuteranno se sia possibile trasferirlo in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. L'ex parlamentare 5 Stelle sui social rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Sale ad 8 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Delle 267 persone a bordo, 242 sono state salvate e 17 risultano ancora disperse. Da chiarire le cause, da un'onda anomala a possibili negligenze. Un superstite racconta di un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano e l'equipaggio sono stati arrestati. Tragedia solo sfiorata invece nelle acque di Jesolo, in provincia di Venezia. Nel tardo pomeriggio ha preso fuoco uno yacht di 20 metri, a bordo 10 persone tratte in salvo dalla capitaneria di porto. A lungo una colonna di fumo nero è rimasta visibile anche a chilometri di distanza. In corso ancora poco fa le operazioni di spegnimento con l'aiuto di un elicottero per gettare acqua sull'imbarcazione. Di nuovo all'estero, la Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare, ad affermarlo il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre, prosegue Peskov, accusa Kiev di non volere una vera soluzione e sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato. Poi minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta a raid di Kiev sulle raffinerie russe. Allarme dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo l'attacco cibernetico nei giorni scorsi contro gli aeroporti inglesi di Londra, Stansted, Manchester e di Midlands. Non si può escludere che gli hacker abbiano acquisito dati riferibili a cittadini italiani transitati in quegli scali. Gli interessati, fa sapere l'Agenzia, sono invitati a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette e non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. In chiusura il traffico e il meteo. Ultimi rientri dalle vacanze, quasi 25 milioni di veicoli hanno percorso strade e autostrade nel fine settimana, traffico intenso ma senza particolari criticità e bollino rosso anche domani mattina. Sul fronte del tempo continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud, mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sono le 21:39 minuti, la linea torna tutto il calcio minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 23.
1: Sono le 21:40 minuti, siamo nell'intervallo delle due partite di Serie A, Cagliari-Inter. Alla fine del primo tempo Cagliari 0, Inter 1, il gol di Çalhanoğlu al nono, e Lazio-Genoa, Lazio in vantaggio 1-0 grazie al gol di Frattesi al 25esimo. Allora concentriamoci sui restanti minuti del primo tempo delle due partite di B, Pisa-Catanzaro e Benevento-Sudtirol, e torniamo pure a Pisa da Cristiano Piccinelli per Pisa-Catanzaro e poi andremo a Benevento da Piero Vitiello.
2: 38esimo in corso qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2 Catanzaro 1. Abbiamo ancora da raccontare il gol di Leone, iniziativa nata dai piedi di Correa che in verticale ha premiato l'inserimento del suo compagno della Midiana, che ha anticipato con un guizzo in spaccata l'uscita bassa di Pigliacelli, portando di nuovo in vantaggio il Pisa, che adesso è molto attivo in avanti con Tramoni per Angori, va a cedere il pallone a Liris, si fa vedere sulla corsia Zanon, va in verticale Leris per Tramoni, pallone troppo lungo per il numero 10 di Nerazzurri, dunque azione che si spegne con un fallo laterale in favore del Catanzaro, ma nel periodo non collegato altra chance per il Pisa con Tramoni che è andato a contendere il pallone a Pigliacelli per il direttore di gara, però in maniera fallosa, dunque c'è stato il calcio di punizione fuori del Catanzaro tra le proteste del pubblico presente qui allo stadio di Pisa. Siamo nel frattempo arrivati al 39esimo, il parziale dice Pisa 2, Catanzaro 1, e andiamo a Benevento.
3: Lo entriamo proprio in questo momento nel 40esimo minuto di gioco, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Benevento e Sudtirol. Il canovaccio della partita non cambia, il Sudtirol fa tanto possesso palla, le occasioni migliori però le crea il Benevento. Una al 32esimo, un break di Cherubini che ha gestito bene il contropiede allargando poi per Tumminello che è entrato da posizioni abbastanza defilate in area di rigore, ha provato di sinistro, pallone però solo sull'esterno della rete, da segnalare anche un cartellino giallo, il primo della partita, e danni non però di un giocatore ma di un

0: L'allenatore Floro Flores, l'allenatore del Benevento, che ha protestato nei confronti dell'arbitro Mario Perri. Non succede niente, ancora pallone tra i piedi dei difensori del Sud Tirol. Il Benevento non accenna al pressing. 39 minuti 45 secondi, Benevento 0, Sud Tirol 0. Studio.
1: Un'occhiata agli altri campionati, Ligue 1 francese, anche in questo caso la seconda giornata. Siamo nell'intervallo di Monaco-Marsiglia, il Monaco conduce su Marsiglia per 1-0. Prego Benevento di chiudere il microfono e ripartiamo da Pisa Catanzaro,
2: dove siamo al 40esimo. Iniziativa da parte del Catanzaro con Coffi, che ha costretto con Fenta un'uscita bassa molto avventurosa, non è riuscito a bloccare il portiere del Pisa, ma poi l'azione è sfumata. Siamo sempre sul 2-1 per i toscani. Rimessa laterale sul lato corto della rigore del Catanzaro in zona d'attacco con l'inserimento da parte di Alesi, libera la difesa del Pisa. Petagna difende il pallone, poi subentra in azione Correa in verticale per la corsa di Leris con Pigliacelli, che esce abbondantemente nella sua area di rigore ad anticipare in spaccata la corsa del numero 7 del Pisa, che preme evidentemente per provare ad arrivare all'intervallo con più di un gol di vantaggio. 41esimo in corso adesso qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2 Catanzaro 1. Torniamo a Benevento.
0: Anche qui è il 41esimo, 0-0 tra Benevento e Sud Tirol. Poco fa un'iniziativa da parte della squadra altoatesina, che però si è spenta sul fondo, rimessa dal fondo, battuta proprio in questo momento dal Benevento con il rilancio lungo da parte del portiere Vannucchi, che è preda però della difesa dei sudtirolesi, con adesso il tentativo di far ripartire l'azione per la squadra ospite con una verticalizzazione per Vasco Lopez. Il Benevento intercetta subito il pallone, lo perde però immediatamente con Cherubini. Ancora Vasco Lopez a tentare un uno contro uno, commette però fallo, ravvisato prontamente dall'arbitro Perri di Roma 1. 0-0, 41 minuti e 35 secondi, non si sblocca il risultato tra Benevento e Sudtirol. Filippo Corsini.
1: Risultati, grazie. Risultati finali della seconda giornata della Premier League inglese: Chelsea batte Brighton 4-3, Leeds Brentford 1-1, Sunderland batte Fulham 1-0, Manchester United batte Ipswich 5-2. Ancora Pisa e Catanzaro.
2: Sempre 2-1 per il Pisa al 42esimo. Pisa in avanti con il traversone di Angori dalla sinistra all'interno dell'area di rigore, ma c'è il fallo di Petagna ai danni di Valentini. Calcio di punizione in fuori della formazione calabrese, che sta soffrendo molto le giocate di sponda proprio di Petagna, che fa riparto da solo, attira su di sé almeno due avversari e poi cerca sempre di distribuire il pallone a beneficio degli inserimenti di Leris e di Tramoni. Fino a questo momento il risultato è stato positivo per la squadra di Bianco, che però lo ricordiamo era andata sotto grazie alla rete di Capitan Iemmello. Reazione comunque che c'è stata da parte del Catanzaro, che però in questa fase sta un po' faticando a trovare il modo di rendersi pericoloso dalle parti di Confente. Pallone adesso per Pigliacelli, un po' di straordinari per il portiere del Catanzaro, che va a lanciare sulla corsia di sinistra Dorvalla, subentrato nel corso del primo tempo all'infortunato D'Alessandro. 42-20 sul cronometro qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
0: Ancora reti bianche, come si diceva una volta, Benevento, tra Benevento e Sud Tirol. 43 minuti e 5 secondi sul cronometro dello stadio Vigorito. Il Benevento ci ha provato un'altra volta in contropiede poco fa, sempre la Mesta a pungere sulla fascia destra, si è accentrato, ha messo in mezzo un interessante pallone raso terra per l'accorrente Salvemini, che poi però ha tentato un dribbling di troppo, si è allungato il pallone favorendo il recupero di Giorgini, che poi si è guadagnato anche un fallo commesso dall'attaccante della Strega. Il pallone adesso viene gestito dai difensori del Sud Tirol, che si appoggiano all'indietro per il portiere Plizzari, molto coinvolto anche e soprattutto perché il Benevento decide di rimanere all'indietro senza portare pressing alto. 43 minuti 45 secondi, Benevento 0 Sud Tirol 0. Studio
1: Pisa.
2: A Pisa siamo negli ultimi due minuti e mezzo di gara con il Pisa sempre avanti per 2-1. Traversione in mezzo, prova a raccogliere Tramoni, l'invito di Leris, pallone ancora buono, Leris rimette in mezzo, ma il pallone era uscito sul fondo per una rimessa in fuori del Catanzaro. Anzi no, c'è un ultimo tocco evidentemente di un difensore giallorosso, sarà corner per la formazione di casa. La squadra allenata da Paolo Bianco va a Tramoni dalla destra a battere questo corner da un suo calcio d'angolo, è andato il primo gol gol del Pisa con l'incornata di Canestrelli, ma ancora il giocatore francese, corso per meglio dire, perché è nato sull'isola, sistema la sfera per poter scodellare all'interno dell'area di rigore il numero 10 della formazione toscana, in movimento di

0: Petagna a cercare di divincolarsi dal controllo dei difensori. Il pallone largo per Correa che va vicinissimo alla rete del 3-1 a colpire al volo il numero 29, non inquadra però davvero di pochissimo lo specchio della porta di Pigliacelli. 44:20 sul cronometro qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2 Catanzaro 1, Benevento.
1: Dove ha sfiorato il gol del vantaggio il Benevento proprio pochi istanti fa, e ancora a terra disperato Marco Tumminello, sulla testa del quale era arrivato il cross perfetto da parte di Lamesta, il cross che ha trovato puntuale all'appuntamento l'attaccante ex Roma, Crotone, Atalanta, però il suo colpo di testa è finito di poco al lato con Plissari che non avrebbe potuto fare assolutamente nulla. Dunque al 45esimo già scoccato la grande occasione per il vantaggio del Benevento, Benevento che però non riesce a gonfiare la rete. Siamo entrati nel recupero, un minuto concesso dall'arbitro Mario Perri di Roma, 0-0 tra Benevento e Suntirolo. Studio.
2: Sta per cominciare il secondo tempo delle due partite di Serie A, dunque ripristiniamo la scaletta iniziale: Cagliari Inter campo principale, a seguire Roma per Lazio Genova, Pisa per Pisa Catanzaro e Benevento per Benevento Suttirol. Ripartiamo da Cagliari, linea Francesco Repice, secondo tempo di Cagliari Inter.
3: Le squadre stanno per iniziare la ripresa, sarà il Cagliari a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. Cagliari che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al punto, al nostro punto di osservazione in questa seconda parte della sfida che è iniziata in questo istante con il rilancio del portiere Caprile verso il tentativo in acrobazia ad opera di Mendy, pallone che viene neutralizzato però dalla difesa nell'azzurra. Vi ribadiamo il parziale alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo, l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Cagliari con la rete al nono minuto di Cialanoglu. Noglu, Inter che ha sfiorato per almeno altre quattro volte il gol del raddoppio, non è arrivato per imprecisione degli attaccanti di Cristian Chiu e per la bravura del portiere Caprile. Ora attenzione Pazzini dalla corsia di sinistra, pallone in mezzo che viene allontanato da Akanji, unico ammonito dobbiamo dire della sfida nel primo tempo. Il fallo ai danni di Daniele Maldini che era andato via alla sua maniera, aveva iniziato dobbiamo dire bene la partita il figlio di Paolo Maldini e poi però è andato via via spegnendosi così come il resto dei suoi compagni di squadra, perché l'Inter ha avuto il predominio non solo territoriale ma anche nelle opportunità da rete. Ora il gioco è fermo per un infortunio occorso a Cialanoglu con una pistola del tutto involontario rifilatogli dall'attaccante Mendy all'altezza della linea mediana del campo. Non ci sono stati cambi.
1: Scusa Francesco Repice, scusami. Prego. Solo per segnalarti che è finito il primo tempo tra Benevento e Suttirol 0-0. A te.
3: Bene, così dicevamo che non ci sono stati cambi e che quindi le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. Ora gioco che fa fatica a riprendere, c'è Cialanoglu fuori dal campo, semplici cure per lui, nulla di particolarmente preoccupante per il giocatore autore della rete che sta decidendo la sfida e che il Cagliari con una grande sportività poi restituisce il pallone ai giocatori avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Cagliari, Cagliari 0 Inter 1, linea Roma.
4: Siamo ancora nel pre-secondo tempo di Lazio-Genoa, le due squadre ancora non si sono schierate, sono entrate in campo in questo istante. Vi ricordo come è finito il primo tempo, 1-0 grazie alla rete di Frattesi al minuto 25, vantaggio meritato dalla Lazio che ha anche legittimato questo stato delle cose con un palo esterno colpito da Tavares, tra l'altro assist man in quell'occasione. Tra poco per la ripresa di Lazio-Genoa, linea che torna credo a Pisa in questo momento.
0: Dove si è appena concluso il primo tempo, dopo due minuti di recupero il parziale dice Pisa 2 Catanzaro 1, la successione delle reti Iemmello al 22esimo per il vantaggio calabrese e poi nel giro di due minuti tra il 28esimo e il 30esimo prima Canestrelli e poi Leone hanno portato in vantaggio il Pisa, dunque 2-1 per i toscani al termine del primo tempo. Linea a questo punto allo studio, credo.
2: Grazie, sì, infatti Benevento sul Tirol 0-0 alla fine del primo tempo. Lo studio richiamerà in causa e in scaletta i due campi di B non appena comincerà la ripresa. Per il momento Cagliari-Inter e Lazio-Genoa e dunque ritorniamo a Cagliari-Inter da Repice.
3: Siamo al quarto minuto del corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0 a Cagliari, ma il Cagliari adesso ha una buona opportunità dai 25 metri, zona di terreno centralissima rispetto alla porta difesa da Martinez, calcio di punizione in favore dei padroni di casa, atterramento di Maldini ad opera di Barella, arbitro che ha fermato appunto l'azione, ha concesso il calcio di punizione alla Cagliari, la posizione molto vantaggiosa, ci sono Romano.

0: giocatore, lo stesso Maldini sul pallone. Romano parte con il destro, Maldini a girare, colpo di testa della barriera, pallone che finisce sul fondo e quindi nel calcio d'angolo ancora un'opportunità su palla ferma in favore della Cagliari, una delle pochissime in questa partita. Vediamo che lo stesso Romano va a battere e da destra con l'interno del piede sinistro la traiettoria di entrare rispetto alla porta interista, prende un'adeguata rincorsa il numero 4 di scuola giallorossa, scruta il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore avversaria, va con il traversone in mezzo, pallone all'altezza del primo palo, tentativo di testa di Zepetro, allontana Lautaro Martinez, ci prova al volo in precaria coordinazione Fazzini da 18 metri, il pallone che finisce abbondantemente oltre la traversa nerazzurra, 5 sul chilometro nel corso del secondo tempo qui a Cagliari, Cagliari 0 Inter 1, linea allo Stadio Olimpico di Roma.
1: 90 secondi appena dall'inizio della ripresa di Lazio-Genoa, si viaggia sempre sul risultato di 1-0 a favore della squadra di casa, attacca verso sinistra in questo secondo tempo, non ci sono stati cambi, ricordo che un cambio c'è stato nel primo tempo purtroppo per infortunio, fuori Rovella, dentro Belaian, non è cambiato tantissimo dal punto di vista delle forze in campo perché la Lazio ha continuato a avere predominio a centrocampo anche dopo l'ingresso del ex Hellas Verona, un Genoa che ha avuto un inizio abbastanza intraprendente per vie centrali, un tentativo di imbeccare Colombo è stato arginato ancora dalla ermetica chiusura della difesa della Lazio che sta comportandosi in maniera egregia in questo esordio stagionale in Serie A allo Stadio Olimpico. Palla rubata, ora centrocampo da Cancellieri, il fallo che viene fischiato dall'arbitro Feliciani, non trova l'accordo dello stesso numero 22 Bianco Celeste, si riparte con questo calcio di punizione a favore del Genoa, siamo nel terzo minuto della ripresa, il parziale Lazio 1 Genoa 0, studio.
2: Torniamo ancora a Cagliari
0: dove l'Inter ha avuto l'ennesima opportunità per andare al gol del raddoppio con Lautaro Martinez, la sua conclusione in traffico dopo un dribbling funambolico all'interno dei 16 metri avversari è finita di poco sul fondo, ci prova adesso il Cagliari, siamo al minuto 6 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0, Daniele Maldini, Cagliari che in questi primi minuti della ripresa sembra più propositivo rispetto a quanto non abbia fatto nella intera prima parte della sfida, tiene il pallone nella metà campo avversario, la formazione di casa con Rodriguez e poi va sulla corsia di destra, c'è Zepedro, incontro dopo in mezzo per Romano, ancora Zepedro che rimane largo sulla corsia di destra, parecchio distante però rispetto all'area di rigore avversaria, ora attaccata da Fazzini che viene però fermato da Canci, il cui retropassaggio consente a Martinez un rinvio assolutamente svirgolato, buon per lui che il portiere colpendo il pallone di fatto con la parte alta dello scarpino è riuscito a dargli e imprimergli suo malgrado un effetto che poi ha consentito a Bassoni di spedire oltre la linea laterale trovando la deviazione di un avversario e guadagnando quindi una rimessa con le mani, attenzione al tentativo goffo ma alla fine efficace di Capitan Daiola che manda il pallone ancora una volta fuori dalla linea laterale ma questa volta dal fronte offensivo sinistro dell'Inter, lì dove Di Marco però va a chiamare alle sue spalle in azione prima Bastoni poi Akanji, lo stesso Bastoni che serve Di Marco rimasto accanto alla fascia laterale, i minuti sul cronometro che scorrono nel corso di questa ripresa, abbiamo raggiunto esattamente l'ottavo, ancora l'Inter in vantaggio sul Cagliari per 1-0, è la linea che può tornare a Roma.
1: E il quinto all'Olimpico, sempre 1-0 Lazio sul Genoa, la rete di Frattesi, due gol in due partite, impatto importante quantomeno per il numero 16 della Lazio e il 100% dei gol biancocelesti portano la sua firma, così come tutte le azioni pericolose a dire la verità, come questa, attenzione Frattesi dentro l'area per Tavares, prova in diagonale istantaneo su quell'asse sinistro, il dai e vai dentro l'area di rigore, l'area piccola è andata a colpire debolmente però il portoghese, Bailo non ha avuto problemi a frenare la corsa del pallone, davvero Tavares a tratti devastante, sorpresa assoluta nella distinta di Lazio-Genoa ma soprattutto per quello che sta facendo in campo, un palo esterno e un assist per uno che poteva partire, potrebbe ancora farlo visto che non è finito il calciomercato, mi era dato tra i possibili lontani per il rimescolamento in atto in questa Lazio che sta prendendo le misure bene sul Genoa che si sta comportando meglio in questa ripresa, non ha però creato grossi pericoli per Mandas da quando è iniziato il secondo tempo, ovvero da 5 minuti e mezzo in questo istante, sempre 1-0 tra Lazio e Genoa, studio.
2: Cagliari-Inter.
0: Dove siamo giunti al nono minuto, ancora l'Inter pericolosa, ha sfiorato il gol con...

0: Esposito, il quale è andato a colpire all'interno dell'area di rigore, il pallone con il destro in precaria coordinazione ha trovato la parata del portiere avversario. Attenzione ora però al Cagliari col colpo di cacco di Sepedro, la posizione però di Mendiera di fuorigioco nell'azione appunto che ha consentito a Pio Esposito di andare alla conclusione della breve distanza trovando la respinta del portiere di casa. C'è stata però l'azione imperiosa ad opera di Barella sulla corsia di destra, pallone è giocato molto bene dal centrocampista Cagliari Ieritano, nativo di Cagliari, che è andato via a due avversari, poi dalla linea di fondo ha operato il traversone sul quale Pio Esposito ha stoppato di petto pallone che forse gli è rimasto un po' dietro, che è stato colpito, ripetiamo, in precaria coordinazione con il destro a breve distanza dalla porta di Caprile, bravo tuttavia con la mano a sinistra a respingere la conclusione del centravanti avversario. E tutto questo, gentili ascoltatori, ripetiamo ancora una volta, quando i minuti sul cronometro sono 10 nel corso della ripresa, l'Inter viaggia sullo striminzito vantaggio di 1-0, striminzito per quanto costruito dalla formazione campione d'Italia nel corso di questa partita relativamente all'intero primo tempo, ai primi 10 minuti della ripresa, due opportunità soltanto appunto nei primi 10 minuti di questo secondo tempo, senza contare le tante, forse 5 nella prima frazione di gioco sventate dal portiere del Cagliari Caprile o magari divorate dall'imprecisione degli attaccanti di Cristian Achivo. Inter che continua però ad attaccare, siamo all'11esimo, continua a condurre per 1-0 grazie alla rete segnata al 9 minuto da Hakan Çalhanoğlu e la linea può tornare allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Minuto 8 di Lazio-Genoa, sempre vantaggio 1-0 per i biancocelesti, il palleggio della formazione rosso-blu, il rilancio lungo da parte di Bailo, prova il colpo di testa di Colombo, mettere in moto Ellerson che si è molto alzato, diciamo la chiave tattica per creare maggiore pericolo da parte di Daniele De Rossi e mettere in sostanza in fase di possesso di palla molto avanti Norton Caffi ed Ellerson, abbassando Vitigna che si alterna con Baldanzi nel ruolo di trequartista. Corre tanto Colombo ma senza costrutto, senza reale pericolosità, perché è una Lazio, come abbiamo detto, molto molto chiusa dietro. È una bella intesa quella tra i quattro in linea che Gattuso propone per salvaguardare la porta di Mandas. Ciò non toglie che continua il possesso del Genoa. Al minuto 9 Marcandalli si fa vedere sulla destra, la corsa di Ellerson, costretto però a rinunciare al suo proposito perché arriva un retropassaggio dopo l'altro, si riparte da Vasquez, lato sinistro, stavolta con lo scambio che coinvolge Frendrup, seguiamo questo possibile traversone con diversi uomini del Genoa e si sono riversati in area di rigore, Norton Caffi, il fondo guadagnato, ma ci sono due laziali su di lui, a ridosso della bandierina, ancora il balletto di Norton Caffi, lo scambio, buona attenzione Frendrup, palla arretrata, Vitigna, la conclusione, la palla che si impenna dentro l'area, c'è Ellerson che mette giù il pallone dietro, male, può ripartire la Lazio con Frattesi, poi Taylor, il contropiede biancoceleste sulla sinistra dove c'è Tavares, rallenta il passo, si frena questa avanzata della Lazio, siamo al 9° minuto della ripresa, 1-0 tra Lazio e Genoa, studio
2: Cagliari-Inter.
0: Siamo al 12° minuto, sta per iniziare il 13°, l'Inter che continua a condurre per 1-0 nel periodo non collegato, c'è stata la seconda ammonizione di una partita peraltro correttissima, quella ai danni di De Jola che aveva letteralmente affondato Pio Esposito al limite dell'area di rigore o perlomeno ai 30 metri per la verità, con l'attaccante nerazzurro bravo a far perno sul corpo dell'avversario, a girarsi puntando appunto i 16 metri cagliaritani, affondato dal capitano del Cagliari, cartellino giallo e calcio di punizione senza effetto con la barriera che ha spinto la conclusione di Hakan Çalhanoğlu, che lo ripetiamo è l'autore della gol che sta decidendo la partita. Tre cambi nel Cagliari, sono entrati Fadera, Sulev e Kofler, tra pochissimo vi diciamo chi è uscito dal terreno di gioco, sicuramente è Mendy, poi vi diremo chi ha abbandonato il campo per lasciar posto appunto ai nuovi entrati. Nel frattempo l'Inter attacca con Sucic, che ha mantenuto invece l'impianto di inizio partita, Inter che attacca ancora con il numero 8 che mette il pallone in mezzo a PSP di testa, prova l'assist per un compagno di squadra che non c'è all'interno dell'area piccola, nulla di fatto, i minuti che passano sono adesso 14 nel corso del secondo tempo a Cagliari, Inter che continua a condurre sulla squadra di casa per 1-0 e la linea che può tornare a Roma.
1: Minuto 11 di Lazio-Genoa, parziale di 1-0 poco fa, il contrasto tra Ellerson e Tavares che stava andandosene, fallo fischiato per il Genoa, dunque col disappunto della tifoseria biancoceleste presente allo Stadio Olimpico, sempre Genoa che con molta fatica prova a proporsi in avanti, a maggiormente

0: Il possesso della palla, Lazio che evidentemente ha speso molto nella prima parte di gara, ora si limita a controllare, a non correre a vuoto quantomeno. Bailo in possesso di palla, si fa vedere Frendrup che si allontana dalla zona intasatissima del centrocampo, prova a trovare soluzioni interessanti, non ha di meglio da fare che allargare sulla sinistra per il centrale difensivo del Genoa, prova ad allargarsi su quel lato, viene atterrato ancora per una via di fuga sulla sinistra Vasquez, l'intervento falloso di Cancellieri a ridosso della linea di metà campo, gara che si è molto abbassata nei ritmi, è stato un primo tempo non entusiasmante ma che comunque prevedeva un po' di suspense, ora si è tutto maggiormente arenato. Quando siamo arrivati al 12° minuto di Lazio-Genoa, sempre il parziale vi ricordo di 1-0 per la squadra di casa, firmato Frattesi al minuto 25 del primo tempo. Studio.
1: E visto che sono le 22:03, in attesa che riparta anche la Serie B con la seconda parte, con il secondo tempo delle partite, ripristiniamo la scaletta iniziale, dunque Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, poi la linea andrà a Pisa-Catanzaro con Cristiano Piccinelli e Benevento su Tirol con Piero Vitiello. Ripartiamo comunque da Cagliari.
2: Siamo alla quarta d'ora nel corso della ripresa a Cagliari, l'Inter è sempre in vantaggio sulla squadra di Pisacane per 1-0. I tre cambi, vi dicevamo, della squadra di casa, dei rossoblù: Fadera al posto di Fazzini, Carlos per Mendy e Kofler che ha sostituito Winks. Ci prova così il tecnico rossoblù a dare in qualche modo una sferzata anche emotiva ad una squadra che in questo secondo tempo sembra essere più propositiva rispetto, ripetiamo, a quanto non abbia fatto nel corso della prima frazione di gioco. Attacca proprio da sinistra con il numero 39 Fadera, il Cagliari, pallone al limite per Maldini che se lo dimentica, e allora ancora una volta Calhanoglu per Pio Esposito, questa volta fermato di giustezza da Rodriguez, senza fallo. Fadera si avvicina al limite, palla con il destro al giro, pallone che Martinez riesce a toccare prima dell'arrivo del numero 9 Kevin Carlos a metterlo in angolo, prima opportunità da rete per il Cagliari. Gentili ascoltatori, al minuto esattamente il 16°, il 16° nel corso del secondo tempo, sta per adesso ricorrere a delle sostituzioni anche Cristian Achivo, vediamo Marcus Thuram, vediamo Curtis Jones che potrebbe fare il suo esordio con la maglia nerazzurra nel campionato italiano. Intanto parte il corner ancora di Romano alla destra con la traiettoria a rientrare verso l'area di rigore dell'Inter, di sinistro la respinta con i pugni di Martinez, pallone che poi rotola nella metà campo di casa, controllato senza difficoltà dalle maglie rossoblù. 17 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa qui a Cagliari, conduce l'Inter sul Cagliari per 1-0 e la linea può tornare a Roma.
0: È il 14° all'Olimpico, Lazio 1 Genoa 0. De Rossi, primo cambio ovviamente per cercare di cambiare l'inerzia di una partita che sta vedendo il Genoa soccombere 1-0 con la Lazio, dentro l'effervescenza di Messias, maglia numero 10 sulle spalle, fuori Sow, mediano che si è ben comportato nel suo esordio dal primo minuto in maglia rosso-blu. Dunque un Genoa che propone tutti i giocatori della scorsa annata da questo momento in poi, quando manca una mezz'ora di gara. Vedremo se sarà un Genoa più sbilanciato, lo sarà necessariamente, ma dovrà la Lazio anche operare di conseguenza. Lazio che sta trovando maggiori spazi evidentemente con questo Genoa più avanzato. Poco fa Zaccagni è andata alla conclusione, deviata, calcio d'angolo, ancora Frattesi sulla destra, male questo tocco ad allargare verso Cancellieri, ripartenza Genoa con Norton Caffi, tocca di punta in avanti per il movimento di Vitigna che non c'è. Minuto 15, Lazio 1, Genoa 0, Pisa.
3: Dove sta per cominciare il secondo tempo, batterà il calcio alla via il Catanzaro, gara che inizia in questo istante, si riparte dal 2-1 maturato nel corso del primo tempo in fuori del Pisa, subito un cambio in casa Catanzaro, il secondo in assoluto visto anche l'infortunio di D'Alessandro che ha portato all'ingresso in campo di Dorval, fuori Candela, dentro Cioanà per la formazione calabrese, ma ci sono altri movimenti alle viste per le due squadre. Siamo nel primo minuto della ripresa, il parziale ovviamente non è cambiato, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
4: dove è già trascorso il primo minuto della ripresa sul punteggio di Benevento 0 su Tirol 0. È entrato meglio in campo in questa ripresa il Sud Tirol, che è andato subito alla conclusione dopo una ventina di secondi con Mercai che si è girato in aria, pallone che è stato sporcato da Sai, il difensore del Benevento, che ha facilitato così

0: l'intervento del proprio portiere Vannucchi. Un minuto e mezzo di gioco nel corso della ripresa, Benevento 0 su Tirol 0. Studio
1: Cagliari Inter.
2: C'è la ripresa con le mani in favore dell'Inter in zona d'attacco e tuttavia l'arbitro ha fermato l'azione, probabilmente per una posizione di fuorigioco dell'Inter con Lautaro Martinez, o forse no, però anche forse per un tocco di mani di un giocatore del Cagliari, probabilmente Obert, nel cuore della propria area di rigore. Insomma, tutto da rivisitare ovviamente. Per il momento l'arbitro ha concesso semplicemente i cambi a Christian Kibu e quindi esordio per Curtis Jones. Al posto di Sucic c'è anche Zielinski, che entrare al posto invece di Çalhanoğlu, e con Thuram che invece subentra su Pio Esposito, stremato, autore anche stasera di un'ottima gara, dobbiamo dire, nonostante non sia riuscito a trovare la via della rete, come del resto i suoi compagni di squadra nell'arco di molti molti minuti, con tante opportunità mal sfruttate o anche, dobbiamo dire, neutralizzate di giustezza dal portiere avversario. Per la verità, ad essere protagonista del periodo non collegato è stato in questo frangente del secondo tempo Martinez sull'imbucata per Carlos al limite, mentre attenzione che ora c'è una conclusione proprio di Curtis Jones col pallone che finisce sul fondo, deviato da un avversario e quindi tiro dalla bandierina in favore dell'Inter. Dicevamo Martinez che è diventato protagonista, un'uscita libero vecchio stampo sull'imbucata per Carlos che si era trovato la strada spianata rispetto all'area di rigore nerazzurra. Ora tiro dalla bandierina però in favore degli ospiti, da destra Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa da Caprile, parte il traversone in mezzo di Di Marco, pallone allontanato proprio da Carlos dopo che prova ad innescare il contropiede per il Cagliari. Partono in quattro contro tre difensori dell'Inter, sulla destra va a liberarsi Fadera, questa volta di fronte a Sezielinski, si ferma immediatamente, cerca nuovamente Adopo, poi Adopo perde il pallone, lo recupera l'Inter, questa volta la ripartenza è della formazione di Christian Kivu con Marco Stiocam che porta palla fin quasi il limite dell'area di rigore, poi decide di smistare per Di Marco, improvvisato sia la destra, cross di prima Lautaro al volo dal dischetto del rigore, pallone che finisce sul fondo, altra azione splendida nei nerazzurri che non culmina però con, diciamo così, l'effetto più naturale e logico, vale a dire il gol, pallone semplicemente sul fondo, 22esimo in corso nella ripresa a Cagliari, Inter in vantaggio sul Cagliari per 1-0, in linea che può tornare a Roma.
3: Minuti 19 sul cronometro dall'inizio del secondo tempo, Lazio 1 Genoa 0, cambi anche per la grandissima fatica, la corsa perpetua di Tavares, assist man, palo esterno anche per lui al suo posto nella Lazio, ovviamente Pedraza, ma anche fuori Cancellieri per Isaksen. Fa tantissimo caldo, giocatori stremati, tra poco credo ci sarà un altro call-in break, due in questione, Cancellieri e Tavares sono stati più attivi, sono usciti con grande fatica sul volto. La risposta di De Rossi, risposta vogliamo considerare visto che il cambio è stato contemporaneo, esordio nella nostra Serie A del giocatore montenegrino Milutin Osmajić, fuori Vitigna, piuttosto evanescente, anche devo dire è andato spesso a prendersi i palloni a centrocampo per dare una mano nella costruzione al Genoa. Lazio in possesso di palla, retropassaggio ora all'indirizzo di Mandas, non è cambiato nulla praticamente nel 4-3-3 di Gattuso, mentre con l'ingresso di Messias è un Genoa molto più d'attacco. Attenzione a Zaccagni dentro la di rigore, è un lancio che lo trova presente Pedraza, si fa vedere dopo un contrasto vinto da Norton Caffi, cross basso che termina dall'altra parte, rimessa laterale per il Genoa, minuto 20 della ripresa, Lazio 1 Genoa 0 Pisa.
4: Siamo al quinto minuto del secondo tempo, il parziale non è cambiato, Pisa 2 Catanzaro 1, con il portiere del Catanzaro Pigliacelli che esce dalla sua area di rigore, smista con i piedi a beneficio di Verrengia, poi lo scambio con Chuanà, il pallone che torna all'indietro dal estremo difensore del Catanzaro che va a cercare Antonini, ancora per Pigliacelli, la pressione da parte dei giocatori più avanzati del Pisa, in particolare di Tramoni e Leris che sono ovunque praticamente sul terreno di gioco dell'Arena Garibaldi, con il Pisa che sta cercando ovviamente di concretizzare le possibili azioni da gol per allontanare il pericolo di un possibile passaggio. Grande pressione adesso di Correa che va a riconquistare il pallone, nuova manovra offensiva da parte del Pisa, 51esimo, Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
0: Qui al 52esimo Benevento su Tirol, ancora fermi sullo 0-0.

0: 0, niente da segnalare se non una fuga di Lamesta, ancora lui moto perpetuo per il Benevento anche in questo caso, però la sua conclusione è stata sporcata dalla difesa del Sud Tirolo. Un calcio d'angolo adesso a favore proprio dei padroni di casa, è lo stesso Lamesta che va con il mancino dalla bandierina, il cross in mezzo, svetta di testa Saio ma il pallone finisce dall'altro lato dove viene raccolto da Cherubini che punta l'avversario Vasco Lopez. Il fallo commesso da parte del centrocampista offensivo del Sud Tirolo, dunque calcio di punizione da posizione defilata ma in linea con il limite dell'area di rigore per il Benevento. Il punteggio è ancora di 0-0 tra Benevento e Sud Tirolo, 52 minuti e pochi secondi. Studio
1: ancora Cagliari
2: con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, guadagnato da Favera che è andato alla cross respinto da Luis Enrique oltre la linea di fondo, tiro della bandierina del quale va ad occuparsi Daniel Maldini da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta avversaria. Inter ancora in vantaggio su Cagliari per 1-0, la rete che decide la sfida fino a questo momento è quella di Acancialanoglu al nono della prima frazione di gioco, la rincorsa di Daniel Maldini, gran mucchio nell'area di rigore dell'Inter, parte la rincorsa del numero 70 e la pallone in mezzo, una deviazione all'altezza del primo pallo che non arriva, poi Romano con il destro non è il suo piede, si vede pallone che si perde in curva, nulla di fatto, ma è un Cagliari diverso, sicuramente diverso a quello che non abbiamo potuto raccontarvi nel corso del primo tempo dove ha costantemente subito l'iniziativa dei campioni d'Italia. Adesso c'è il Colin Black, campione d'Italia che hanno sfiorato per ben 5-6 volte il gol del raddoppio ma che in questo secondo tempo hanno dovuto in qualche modo far fronte ai tentativi di un Cagliari che adesso si sta spingendo in avanti spostando verso l'area di avversaria l'assetto del proprio baricentro per trovare il gol del pareggio. Ripetiamo Colin Black, ripetiamo siamo al 26esimo nel corso della ripresa, Cagliari conduce l'Inter su Cagliari per 1-0 e quindi la linea può tornare a Diego Carbignani per Lazio Genoa.
3: Minuto 23, il più grosso pericolo della ripresa poco fa, staffilata di Zaccagni per vie centrali, palla alta sopra la traversa, Lazio dunque vicino al raddoppio, l'attuale risultato di 1-0 per i biancocelesti, rete di Frattesi sul Genoa che ha cambiato, c'è un Messias in più che ha messo il turbo poco fa, ma la Lazio davvero è un muro invalicabile, non è riuscita nemmeno una giocata agli uomini di De Rossi per realmente avvicinarsi al bersaglio grosso e così spazi in più concessi vista l'assenza di Jibril Sow richiamato in panchina, Lazio che trova con facilità spazio per anche conclusioni estemporanee come questa di Zaccagni che da sinistra si è messo in proprio, ha cercato la porta di Bello, ha spedito alto sopra la traversa, cincischia troppo con il pallone, qui Frendrup riesce poi a rimediare indietro verso Bello, Lazio che pressa molto alto in questa fase, dunque ha intravisto Gattuso anche nuove possibilità per far male, recupera bene il pallone al centrocampo, riesce tutto con grande facilità alla squadra di casa che attacca ora con Taylor, spazi ancora concessi a Frattesi che vede Pedraza sulla sinistra, chiusura e calcio d'angolo, Lazio 1 Genoa 0, minuto 24 Pisa.
4: Siamo all'interno del decimo della ripresa, Pisa 2, Catanzaro 1, manovra adesso il Catanzaro con il pallone per Petriccione, a cercare Ciuanà, Lerissa riconquista il pallone per la formazione di Bianco, si allarga sulla sinistra, si fa vedere in avanti Correa, rallenta l'azione il francese, va in mezzo da Tramoni, l'aggancio del numero 10 ai 30 metri, viene però fermato in maniera perentoria dall'intervento in copertura difensiva da parte di Antonini che poi si lancia in avanti portandosi dietro due avversari, lo scarico per Iemmello, autore del il gol del momentaneo vantaggio per il Catanzaro, va a cercare Mosti il limite dell'area di rigore, contatto con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, siamo al decimo esatto del secondo tempo, 2-1 per il Pisa sul Catanzaro. Benevento
0: è in corso l'undicesimo della ripresa, 0-0 tra Benevento e Sud Tirolo, è arrivato il primo ammonito in campo della partita, si tratta dell'attaccante albanese del Sud Tirolo Mercaima, seguiamo questa azione d'attacco del Benevento, pallone allargato sulla sinistra, Lamesta che punta l'avversario, nello specifico si tratta di Rispoli, pallone in mezzo, libera Stivanello per Mercai che nel tentativo di raggiungere il pallone però cade male e rimane per terra infortunato, il Benevento decide di continuare l'azione, lo fa affidandosi ancora alla Messa, stavolta dal lato destro il filtrante in mezzo, pallone anticipato alla difesa del Sud Tirolo, intanto si è rialzato Mercai che dicevamo poco fa è stato il primo ammonito della partita per un fallo commesso su Scognamillo, non si sblocca il risultato, 56 minuti e 20 secondi, Benevento 0 Sud Tirolo 0, possiamo tornare in studio da Filippo Corsini.
1: Cagliari Inter
2: dove siamo al

0: 29esimo della ripresa con l'Inter ancora in vantaggio per 1-0 sul Cagliari. Cagliari che ha battuto un corner allontanato dalla difesa nerazzurra, poi il traversone che arrivava dalla tre quarti campo di Fadera è stato neutralizzato con relativa facilità dal portiere nerazzurro. Siamo al 21esimo minuto, ripetiamo, l'Inter è sempre in vantaggio sul Cagliari per 1-0. 29esimo minuto della ripresa, si è esaurito il cooling break. Cristian Chivo ha dato sicuramente delle istruzioni suoi che non gli sono piaciuti, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto dal body language del tecnico rumeno proprio nel momento in cui l'arbitro dava alle squadre la possibilità di andarsi a rinfrescare le lamentele all'indirizzo di qualche centrocampista. I cambi operati dal tecnico nell'azzurro, ma Inter che continua in questa fase a subire l'iniziativa delle Cagliari, pallone in area di rigore con Daniel Maldini che non riesce a controllarlo sull'imbucata del compagno di squadra. Thuram prova ad andarsene in campo aperto, uno contro uno, termina a terra in qualche modo alle sue spalle il nuovo entrato, maglia 22, si tratta di Kofler, riesce a rimediare, ad innescare i propri compagni di squadra del reparto di mediana. Ancora Daniel Maldini dalla posizione di esterno sinistro va centralmente a premiare Zepeda, da questi ancora all'indietro per Robert, si fa vedere anche Capitan De Iola con Adopu che opera dalla posizione di mezzo destro, ha di fronte a sé Federico Di Marco, preferisce spostare il gioco, il pallone dietro alle sue spalle per Rodriguez, da questi ancora Obert, ora è l'Inter che va a sistemarsi a protezione della propria area di rigore. Il palleggio dei giocatori di Pisacane non è sicuramente tra i più precisi lineari che consente comunque ai campioni d'Italia di uscire palla al piede con Curtis Jones al ridosso del centro centrale del campo, quando i minuti sul cronometro sono 30 nel corso del secondo tempo. Inter ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0 e linea che torna per Lazio Genoa allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Grazie a Francesco Repice, minuto 28 all'Olimpico, Lazio Genoa, anche qua il parziale di 1-0 per la squadra di casa che sta avendo gioco facile sul Genoa, che sta aggrappandosi a Baldanzi che da ogni parte del campo è lì a dialogare con i compagni, dettando passaggi, cercando di essere insomma il tramite tra i propositi e la finalizzazione della formazione rosso-blu, che ha un Osmaic in più in avanti, il possente attaccante montenegrino che si è fatto riconoscere soprattutto per un paio di duelli fisici, nulla finora ha fatto di più rispetto a Vitigne che gli ha lasciato il posto. Lungo rinvio da parte di Bailo, attenzione a Messias, potrebbe essere un break interessante per i genoani che lasciano però scorrere un pallone, si avventa sullo stesso Frattesi, Isaacsen prova l'immediato cross a centro area, c'è l'interruzione della corsa d'opera della difesa del Genoa, palla che carambola fuori, Lazio che tra poco andrà a battere un calcio d'angolo, bandierina di destra, tutti molto stanchi, e Lazio che riesce a contenere il Genoa e a ripartire con questi strappi. L'ultima del non entrato Isaacsen, minuto 29, Lazio 1 Genoa 0, torniamo a Pisa.
2: Siamo alla quarta ora della ripresa, il Pisa è sempre avanti 2-1 sul Catanzaro che però preme la ricerca del pareggio soprattutto con i traversoni dalle corsie, adesso va in via centrale con Iemmelo, Iemmelo la parata, salva risultato di Confente dopo l'1-2 che è coinvolto Coffi e Iemmelo, che poi è andato alla conclusione, è stato lui a innescare il passaggio del compagno all'altezza del dischetto, quasi a botta sicura il capitano del Catanzaro, si è fatto però ipnotizzare da Confente. Gran parata dell'estremo difensore del Pisa che brinda così il vantaggio di una sera rete della formazione toscana. 60esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento, Vitiello.
3: Anche qui al 61esimo, anche qui c'è stata una grande parata in questo caso di Vannucchi, portiere del Benevento, sul destro da fuori di Bjarkason, il calcio d'angolo del Sudtirol appena battuto, libera la difesa beneventana, il Sudtirol torna in possesso di palla, dicevamo di questa prima grande occasione, questo primo tiro in porta da parte del Sudtirol che adesso ci crede, ancora con Bjarkason interno dell'area di rigore, palla sul destro, il tiro a giro che termina di poco al lato, due grandi occasioni entrambe sui piedi, sul destro di Bjarkason, nel giro di un minuto il risultato però non si sblocca al 61esimo, Benevento 0 Sudtirol 0, segnale di Sudtirol però, studio
4: Cagliari Inter.
0: Dove siamo giunti al 33esimo nel corso del secondo tempo, l'Inter è ancora avanti di un gol, quello segnato al primo minuto, anzi al nono minuto del primo tempo da Can Çalhanoğlu, ma Inter che ha avuto altre due opportunità, prima con Bastoni e poi con Marcus Thuram, entrambe le volte però il pallone è finito fuori dallo specchio della porta, conclusione di piede di Bastoni, di testa di Thuram, è comunque lo stesso Thuram che ora si accentra, serve Lautaro Martinez, il tentativo di girare palla verso Barella, posizione di alla destra, alla vertice il retropassaggio meglio per Luis Enrique. Cagliari che adesso ruba palla con Borrelli, entrato pochi istanti fa al posto di un esausto Daniel Maldini. C'è Di Marco a sinistra, pallone ancora per Thuram, anche questa palla colpita con troppa sufficienza dal numero 9 dell'Inter, pallone che è finito fuori per l'arrabbiatura di Cristian Chivu. Continua a sprecare l'impossibile la formazione campione d'Italia. Ora Cristian Chivu e il suo secondo Kolarov, che chiamano Bissek, un difensore, evidentemente stanno capendo che c'è qualcosa da registrare all'interno della loro retroguardia, perché ora il Cagliari arriva con relativa facilità anche all'interno dell'area di rigore della formazione nerazzurra. C'è Borrelli che ferma con il corpo della linea mediana, attaccato alle spalle da Pavard, rimane irregolare, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù proprio a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco. Obert all'indietro per Rodriguez, che restituisce il pallone al numero 33, prova lui a superare la linea mediana e ci riesce in questo momento dalla posizione di mezzo sinistro, poi vede il passaggio corto per Fadera che sbaglia, recupera proprio Lautaro Martinez, servito Curtis Jones, Di Marco che a sua volta rischia qualcosa con questa palla in orizzontale, tanto che il Cagliari prova a recuperare e ci riesce. Borrelli per Zepedro, poi Romano da mezzo destro, centralmente Fadera che può avanzare i 30 metri, si libera sulla sinistra Obert, largo a sinistra anche un compagno di squadra, se ne va solitario Obert in area, prova il sinistro, pallone che termina sul fondo di pochissimo e poi termina in curva. Siamo giunti al 35esimo, nel corso del secondo tempo a Cagliari c'è un cambio per Cristian Chivu, fuori Luis Enrique, dentro Bissek, cambio cautelativo, cambio difensivo del tecnico rumeno dei campioni d'Italia. Ripetiamo, 35esimo in corso nella ripresa a Cagliari, Inter 1 Cagliari 0 Roma.
1: 33esimo di Lazio Genoa, sempre di 1-0 il risultato, con la Lazio avanti grazie a Frattesi al minuto 25. Lazio che è riuscita a proteggersi senza grosse difficoltà per ora, e la possibilità di andare a mettere un po' di pepe al Genoa si è trasformata in una doppia occasione. È riuscito prima Döki a mandare sopra la traversa un assist involontario, se vogliamo, da parte di Isaacs, che è andato a colpire verso la porta di Bello, palla che è stata deviata, si è impennata, è diventato un assist facile da deviare in porta, tu per tu con Bailo da parte di Ducchi, palla sopra la traversa, successivamente Zaccagni, attenzione Maitri approfitta di un errore della difesa della Lazio, tu per tu con Mandas, fuori di un soffio, è appena entrato lo svizzero con la maglia numero 11 del Genoa, primo errore della difesa della Lazio, ha lasciato scorrere un pallone che sembrava innocuo, con netto anticipo da parte del muro bianco celeste, è andato poi a completare la sua corsa davanti a Mandas, tocco delicato alla destra del portiere ellenico, ma fuori misura, dunque chance clamorosa per l'1-1 del Genoa, gara che si sta ravvivando ora con questi due cambi, uno dei quali appunto è Maitri, l'altro è Amorim, sempre per il Genoa. Minuto 34, resiste l'1-0 per la Lazio qui all'Olimpico sul Genoa. Torniamo a Pisa,
2: dove siamo al 65esimo con il Pisa sempre avanti per 2-1 sul Catanzaro. I primi cambi da parte di Bianco, fuori Zanon, dentro Denon, giocatore svizzero, fuori anche Leris, dentro con la maglia numero 36 Piccinini. Questi cambi decisi dal tecnico di casa, applausi per Leris, sicuramente tra i più propositivi e positivi della serata dell'Arena Garibaldi per quanto riguarda ovviamente i colori del Pisa. 65esimo in corso, Pisa avanti 2-1 sul Catanzaro, Benevento.
3: 66esimo in corso al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Sudtirol, gioco fermo in questo momento per permettere ai giocatori di dissetarsi, ma anche a Cherubini, che è autore di un gran recupero su Vasic, di riprendersi, uscirà dal campo, è abbastanza zoppicato, staremo a vedere se verrà sostituito, perché in effetti adesso si preparano i primi cambi, ne daremo conto nel prossimo collegamento. Intanto 66 minuti quasi precisi qui al Vigorito, Benevento 0 Sudtirol 0.
4: Cagliari Inter.
0: Entrato Cervo nel Cagliari al posto di Deiola, partita molto disordinata, in particolare nell'Inter nel corso di questo secondo tempo. Nerazzurri che hanno perso un po' le distanze all'interno del terreno di gioco e danno modo al Cagliari di tenere più palle e di cercare con una certa insistenza, dobbiamo dire, l'area di rigore protetta dalla portiere Martinez. Capitano del Cagliari è diventato adesso Caprile, mentre attenzione che attacca la formazione rosso-blu, sempre con Fadera, posizione di alla sinistra, si ferma.

0: ma quasi ridosso del vertice dell'area, va in orizzontale da dopo, che potrebbe caricare il destro, va con un traversone dalla parte opposta proprio per il nuovo entrato Cervo, lato corto dei 16 metri, cross che parte, secondo palo Falera di testa, la rimette in mezzo, saltano in molti, mischia a dopo, sinistro, riesce a salvare tutto Bissek con un colpo di testa di fronte a Martinez che sembrava battuto dalla traiettoria imposta al pallone dal numero 8 rosso blu. Questa volta il Cagliari va vicinissimo al gol del pari, ancora dopo probabilmente con Carlos, chiediamo scusa, con il numero 9 e non con il numero 8, e comunque tiro dalla bandierina in favore della formazione di casa, la quarta di questa ripresa, sempre Romano da destra, sempre con l'interno del piede sinistro, traiettoria rientrare rispetto a Martinez, pallone secondo palo, Borelli si alza, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo dalla parte opposta, speditovi però dal tocco di Curtis Jones, secondo tiro dalla bandierina consecutiva, si accende lo stadio di Cagliari perché intravede la possibilità adesso di raggiungere il gol del pareggio dopo averlo sfiorato con Carlos e il miracolo difensivo di Bissek che è esultato come se a segnare una rete fosse stato lui e non a difendere la sua porta, ancora un traversone in mezzo, allontana in qualche maniera Thuram, rimessa laterale in favore della Cagliari, al vertice dell'area di rigore c'è Cervo che mette il pallone sulla sinistra, parte il suo di traversone secondo palo, troppo lungo per Borielli che non può arrivarci, semplice rimessa in favore dell'Inter, Miguri su minuti sul chilometro 40 nel corso del secondo tempo qui a Cagliari, conduce l'Inter sul Cagliari per 1-0 e la linea può tornare a Roma.
1: 38esimo di Lazio-Genoa, Lazio sempre avanti 1-0 nel ultimo collegamento, la chance più clamorosa in assoluto per il Grifone.
2: Su Tirolli in vantaggio, chiedo scusa, minuto 69, contropiede di Mercai e palla in fondo al sacco, 69esimo minuto, il Su Tirolli è in vantaggio a Benevento. Linea a te Diego Carmignani.
1: Grazie, grazie Piero. La sortita di Ethan Maitre sul lungo lancio per il Genoa, l'errore difensivo della Lazio, un contrasto vinto tu per tu con Mandas e tocco fuori misura da parte dello svizzero che era entrato al posto di Baldanzi, fuori anche Vasquez per Amorim, poco fa esordio in maglia biancoceleste per Andrea Pinamonti, insieme a lui è entrato anche Lazzari, fuori per la Lazio ovviamente Floriani e Dia, ma il possibile pari del Genoa ha dato sicuramente vitalità alla squadra allenata da De Rossi che continua a insistere a trovare spazi finora imprevisti. Messias sulla destra, il pallone a centro area per Frendrup, non va alla conclusione, Cincischia va da Norton Caffi che è in posizione complicata per essere pericoloso, colpisce malissimo, palla che si impenna, improvvisi spazi che si sono aperti per la manovra del Genoa in questa occasione con Messias, il tocco al ridosso del dischetto che non è stato capitalizzato dai suoi compagni. Minuto 39, Lazio 1, Genoa 0, torniamo a Pisa
3: dove siamo al 69esimo, il pareggio del Catanzaro su azione a calcio d'angolo con la rete della formazione ospite da parte di Mossi, se non andiamo errati, sotto misura dopo un pallone che era rimasto lì su azione a calcio d'angolo all'interno dell'area piccola, è arrivato dunque il 2-2, il gol del Catanzaro con il Pisa che stava soffrendo ormai da diversi minuti con anche l'avanzata dal punto di vista del baricentro da parte della formazione calabrese che trova dunque il pari al 70esimo, cambia di nuovo il parziale qui all'Arena Garibaldi, Pisa 2, Catanzaro 2 e noi andiamo a Benevento.
2: Dove è cambiato il parziale, anche in questo caso 71esimo minuto, due minuti fa il gol di Mercai che ha portato in vantaggio il Sud Tirol, vi raccontiamo l'azione perché era il Benevento che era ben appostato praticamente al limite dell'area di rigore del Sud Tirol, Sud Tirol che ha fatto fatica ad allontanare il pallone, però un rilancio che ha premiato Vasic, bravissimo a lanciare in avanti per Mercai che con il Benevento un po' sbilanciato è riuscito a dare una spallata a Saio, si è ritrovato uno contro uno con il centrale del Benevento, lo ha sbilanciato e poi con un dribbling lo ha messo quasi a sedere, sinistro a incrociare, e gol del vantaggio del Sud Tirol che adesso opera anche un cambio con il numero 24, entra Simone Davi al posto di Vasic, prima era entrato anche Burnete per Vasco Lopez nel Benevento, Okereke al posto di Cherubini, 71 minuti e 10 secondi, il punteggio è cambiato, Sud Tirol in vantaggio 1-0 al Vigorito di Benevento. Studio
1: Cagliari.
0: Finisce sul fondo un tiro di Zielinski dopo l'ottima iniziativa di Pavard sulla corsia di destra, siamo al 43esimo nel corso del secondo tempo a Cagliari, l'Inter è sempre in vantaggio.

0: Ancora Cervo a ridosso della linea laterale, le firme della, le finte del giocatore cagliaritano che guadagna comunque.
1: Scusa Repice, intervengo soltanto per segnalare che dopo 3 minuti di valutazione VAR il gol del Catanzaro è stato annullato. Al 72esimo si resta sul parziale di Pisa 2 e Catanzaro 1. A te.
0: Grazie a Piccinelli, mentre attenzione alla Cagliari che attacca, pallone per Robert dai 20 metri, anzi Rodriguez che scaraventa una traiettoria ben al di là della traversa di Martinez, sta per scoccare il 90esimo, da lì in avanti soltanto recupero, c'è l'Inter che è ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0, la linea che può tornare a Roma.
2: Con la Lazio che sfiora il raddoppio con Pinamonti, spalla alla porta, ricevuto da Belaian, e al minuto 43 a fil di palo la sua conclusione radente da parte del numero 9, pallone numero 1 toccato secondo me da parte dell'ex Sassuolo e tra l'altro ex Genoa, pubblico che stava per esplodere visto il possibile raddoppio della Lazio, soprattutto il buonissimo impatto da parte di Andrea Pinamonti in questa sua prima apparizione in maglia biancoceleste. Ma dall'altra parte possiamo parlare tranquillamente di un Genoa più sicuro nei propri mezzi, che si trova maggiormente, forse un Genoa d'attacco è quello che rende meglio l'impatto qui della presenza in campo di Ethan Maestri per il Grifone, è stato decisivo, anche guadagnato poco fa in una azione per vie centrali, un calcio di punizione interessantissimo, aveva creato il panico, da lì la conclusione poi sballata da parte di Messias su questo calcio di fermo. Proprio Maestri va a insidiare Lazzari su questo rinvio lungo da parte di Beilo, sbilanciato il Genoa, Lazio che con un semplice lancio in avanti si trova con un propizio 4-2, sbaglia però ancora una volta qui il tocco Lazzari, minuto 44, ribadisco l'1-0 tra Lazio e Genoa. Torniamo a Pisa.
3: Dai campi di B soltanto un minuto e punteggio, Pisa
1: 74esimo a Pisa, Pisa 2 Catanzaro 1, Benevento
4: 75esimo, Benevento 0 su Tirol 1. Studio.
3: Torniamo a Cagliari Inter fino al termine della partita.
0: 46 minuti e 30 sul cronometro, l'Inter che conduce per 1-0, 5 di recupero concessi al direttore di gara. Allora l'Inter soffre però le iniziative delle Cagliari, che è andato poc'anzi al tiro con Cervo in area di rigore, pallone però troppo chiuso con il collo interno, piede destro da sinistra, terminato sul fondo. Inter che prova adesso a sgonfiare il pallone, il lancio in profondità per Lautaro Martinez che è arrivato dalle retrovie. Lautaro Martinez in area prova a girare con il sinistro, pallone interessante colpito di controbalzo da posizione molto centrata, ripetiamo, che finisce al di là della traversa di Caprile, rimessa dal fondo, inizia il 48esimo, ripetiamo che si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 di recupero concessi dal signor Fabbri della sezione di Ravenna, che ha diretto, dobbiamo dire, è bene questa partita, una partita peraltro molto corretta. C'è Rodriguez in possesso di palla, ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco, gli spazi per i passaggi dei portatori di palla del rossoblù vengono ostruiti dagli uomini di Cristian Chivu, che ora però devono in qualche modo guardarsi dall'iniziativa avversaria, sempre con Rodriguez che evita Thuram con un dribbling a rientrare, serve corto per Adopo, gioca di sponda alle sue spalle, ancora con Köppler, c'è sulla destra Zepedlo, si allarga anche Cervo, riceve il pallone di prima intenzione, Borrelli viene incontro, riesce a far filtrare le sue spalle, ancora Borrelli che avanza anche in maniera piuttosto difficoltosa e claudicante, parte il cross in mezzo di Romano per il tentativo di testa da parte di Carlos col pallone che finisce sul fondo, e Carlos che peraltro era finito in posizione di fuorigioco. Carlos ammonito per un'entrata in ritardo ai danni di Stones nel periodo non collegato, 48 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso della ripresa, l'Inter è ancora in vantaggio sul Cagliari per 1-0 in questa partita diventata improvvisamente complicata per i campioni d'Italia, in un secondo tempo in cui Cagliari ha tirato fuori delle energie che evidentemente nascondeva nelle gambe, nella testa, nel cuore dei suoi giocatori dopo aver subito l'incredibile nel corso della prima frazione di gioco, è riuscito nella ripresa a uscire fuori e sta continuando a farlo. Cervo si concede un dribbling ai danni di Curtis Jones, porta ancora il pallone, il numero 20 lo mette sui piedi di Obert a sinistra, si è allargato nel frattempo Federa che punta a Pavard, quest'ultimo con la punta del piede a sua volta mette la palla oltre il perimetro di gioco e quindi rimessa laterale in favore dei palloni di casa al fronte offensivo sinistro del loro schieramento, con Romano che fa girare centralmente la traiettoria e con Zepedro che si appropria della sfera dalla posizione di mezzo destro, con Adopu che punta Zieniski, prova ad avanzare, servito nuovamente Obert che si è accentrato in questa ripresa dopo i cambi operati da Pisacane. Fadera verso il fondo, passo doppio, cross in mezzo, Pavarra la tocca con l'interno.

0: La mette sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, ancora un'opportunità per il Cagliari, 49 minuti e 15 secondi sul cronometro, 5 di recupero concessi al direttore di gara, si andrà avanti fino al 50esimo, l'Inter in vantaggio per 1-0, l'Inter che soffre, anche Caprile adesso in area di rigore dell'Inter per questa che potrebbe essere l'ultima opportunità per i padroni di casa, la rincorsa da parte del giocatore del Cagliari, il pallone che terminerà all'interno dell'area di rigore dei nerazzurri, prende il tempo a disposizione Obert, l'arbitro che va a verificare che tutto si svolga regolarmente all'interno dei 16 metri della formazione ospite, la rincorsa di Obert, ripetiamo, con il sinistro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta di Martinez, il traversone che parte in mezzo, un colpo di testa ad allontanare Di Pavara, quello di Barella, pallone adesso su Fadeira che evita Federico Di Marco proprio nel momento in cui però l'arbitro comanda la fine delle ostilità. Ha vinto l'Inter, ha vinto di misura, ha vinto per 1-0, dominando nel primo tempo, soffrendo nella ripresa, ha deciso Çalhanoğlu con la rete, con la sua rete al nono della prima frazione di gioco, è veramente tutto da Cagliari, dove l'Inter va al secondo successo consecutivo, la seconda di campionato, e raggiunge a quota 6 il Milan e la Juventus. Grazie a Giorgio Gaviano per la preziosa collaborazione tecnica, noi adesso torniamo allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Tra poco il commento anche di Repice, ma prima appunto torniamo fino al termine di Lazio-Genoa.
2: Terzo minuto dei 5 concessi dall'arbitro Feliciani, Lazio 1 Genoa 0, forcing del Genoa in questo momento con Messias fuori dall'area di rigore, carica il sinistro per un cross delicato dentro l'area, Mandas alza sopra la traversa la palla del possibile 1-1, credo sia stato Frendrup a colpire, grappolo di uomini, difficile individuare chi esattamente è andato alla conclusione, sì, è stato esattamente Frendrup che di testa ha preso il tempo in una maniera corretta, piuttosto centrale la conclusione di testa, nuova possibilità per il Genoa, calcio d'angolo affidato ad Amorim, Mandas ancora lui, prende il pallone, se ne appropria all'interno dell'area piccola sulla battuta d'angolo, troppo sul portiere, troppo innocua per creare davvero un pensiero dalla retroguardia laziale. Siamo all'interno del quarto minuto dei 5 concessi, resiste il gol di Frattesi nel primo tempo, mentre vi parliamo però c'è un problemino per Østigard che rimane a terra dentro l'area della Lazio lamentando evidentemente un intervento falloso per lui che è andato in elevazione a cercare di insidiare la porta difesa da Mandas. C'è stato tra l'altro nel periodo collegato un episodio nell'area di rigore del Genoa, un'incursione estemporanea da parte di Lazzari che è andato a centrare velocemente nell'area di rigore, tocco di mano probabilmente dello stesso Østigard che però non ha comportato nulla di che. Palla che è stata rimessa in gioco dal Genoa, fisiche sentite sono per una palla non sportivamente restituita agli avversari, in questa occasione Rissa in campo, Amorim in particolare preso diciamo per la maglia da Zaccagni, prontamente allontanato dai suoi compagni ma anche da Feliciani, davvero eccessiva questa protesta da parte del capitano della Lazio, così come Amorim probabilmente doveva restituire il pallone. Parapiglia in campo, siamo praticamente con i 5 minuti che stanno scadendo alla conclusione del match, i 5 minuti di recupero oltre il 90esimo, giallo per entrambi sia Zaccagni che Amorim, continua Zaccagni comunque a prendersela con il numero 4. Si riprenderà con un calcio di punizione in ogni caso a favore del Genoa, c'è Bailo addirittura che arriva a ridosso della tre quarti avversaria, un calcio di punizione che sarà battuto, chissà se sarà restituito a questo punto il pallone alla Lazio per pacificare tutto quanto, così non è. Nel frattempo Isaksen allontana il pallone, altro gesto insomma per creare tensione quando siamo nel sesto minuto di recupero, tutto il Genoa nell'area di rigore della Lazio, il lungo traversone in area, palla che spiove, Østigard va a cercare un compagno sul secondo palo che non c'è, scorre via il pallone, sarà ancora recupero evidentemente anche per guadagnare qualcosa rispetto al tempo perso per le proteste nel corso del quarto minuto di recupero. Feliciani continua a dialogare con Zaccagni che protesta, siamo sempre con la Lazio che sta per portare a casa 3 punti grazie alla rete di Frattesi nel primo tempo, trepidazione nella tifoseria presente, il rinvio lungo da parte di Mandas, finisce il sesto di recupero, finisce Lazio-Genoa, la Lazio ha superato il rosso-blu, ha vinto un'altra partita per 1-0, un'altra partita

0: partita con un gol decisivo di Davide Frattesi. Studio.
1: Allora, prima dei commenti ancora andiamo alla Serie B, minuto e punteggio di Pisa Catanzaro e Benevento sul Tirol. Piccinelli.
2: Siamo all'82esimo, Pisa 2, Catanzaro 1, Benevento.
3: 83esimo, Benevento 0, su Tirol 1. Studio.
1: E allora andiamo ancora a Cagliari, il commento di Francesco Repice su questa vittoria dei campioni d'Italia che si portano anch'essi a punteggio pieno. Repice.
4: Assieme a Milan, Juventus e Lazio, appunto in attesa delle partite di domani, gli applausi del pubblico dello stadio di Cagliari per i ragazzi di Pisacane che nel secondo tempo hanno messo veramente tutto in campo per cercare di trovare il gol del pareggio. Non ci sono riusciti a dispetto di un paio, addirittura tre buone opportunità nel primo tempo. Solo l'Inter all'interno del terreno di gioco con almeno cinque invece chance per andare a raddoppiare il gol di Çalhanoğlu al nono minuto. Quindi una squadra, quella di Cristian Chivu, a due volti, dominante nel primo tempo, in sofferenza nella ripresa e comunque meritevole di portare i secondi tre punti consecutivi di questa stagione, di questo campionato in casa, che le consentono appunto di mantenere il passo di Milan, Juventus e Lazio attendendo la partita di domani, le partite di domani. E quindi ripetiamo che a Cagliari l'Inter si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Çalhanoğlu al nono del primo tempo e la linea può tornare a Filippo Corsini.
1: E a punteggio pieno anche la Lazio che, come avete sentito, ha battuto il Genoa all'Olimpico. Diego Carmignani ci ha raccontato la partita.
0: Come a Bologna, una rete di Frattesi, stavolta partendo dal primo minuto, al minuto 25 in particolare, deviazione sotto misura davanti a Bailo, cross da sinistra da parte di Tavares, un gol da tre punti per Davide Frattesi che festeggia la sua prima volta da titolare all'Olimpico, la sua prima volta all'Olimpico con una tifoseria che ha accolto anche Pinamonti, vicinissimo al raddoppio nel secondo tempo, mentre nel primo il palo esterno di Tavares ha legittimato un vantaggio da parte dei biancocelesti dal punto di vista delle conclusioni. Dall'altra parte un Genoa che ha fatto davvero poco, molto in confusione, un po' a sorpresa forse questa Lazio è stata così impermeabile per la formazione guidata da De Rossi, che giusto nel finale con una estemporanea incursione da parte di Mistri davanti a Mandas ha rischiato di pareggiarla, così come con un colpo di testa di Frendrup sventato sempre dal portiere ellenico. 6 punti, 0 gol subiti, 2 fatti, la firma ben impressa su questa Lazio vincente, quella di Gattuso ovviamente, ma soprattutto di Davide Frattesi. Grazie a Francesco Ciaffardini per l'assistenza tecnica, linea che torna definitivamente agli studi di Roma.
1: Vi ricordo domani alle 18.30 Lecce-Roma con Manuel Codignoni, alle 20.45 Atalanta-Bologna, partita che ci racconterà Giuseppe Bisantis. Questa per il momento è la classifica della Serie A: Inter, Milan, Juventus e Lazio a punteggio pieno con 6 punti, Udinese e Como 4, Roma, Lecce, Atalanta, Frosinone, Napoli, Sassuolo e Cagliari 3, a 0 punti invece Bologna, Torino, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. Ovviamente Lecce, Roma, Atalanta e Bologna hanno una partita in meno. Adesso ci spostiamo definitivamente sui dei campi di Serie B, Pisa Catanzaro e Benevento su Tirol, con Piccinelli e Piero Vitiello che andranno al rimpallo di linea fino al termine delle rispettive partite. Allora, Pisa Catanzaro, Piccinelli.
2: Grazie a Filippo Corsini, siamo all'86esimo della partita, il parziale sempre di Pisa 2, Catanzaro 1, serie di cambi, sono entrati nel Catanzaro Pecorino per Alesi e Di Francesco per Mosti, nel Pisa invece dentro Rao per Tramoni e dentro anche Vural per Leone, oltre a Caracciolo che ha preso il posto di Bosinov, ma nel periodo non collegato si è giocato poco, fase molto spezzettata con scontri anche duri a volte tra i giocatori in campo per il possesso del pallone. Calcio di punizione adesso in favore del Pisa sulla tre quarti avversaria con Canestrelli, anzi Angori sul punto di battuta, vicino a sé Vural, poco fa è stato ammonito il giovane centrocampista turco che piace molto nel suo paese, in particolare al Beşiktaş, vedremo se rimarrà in questi ultimi due giorni di mercato. Si divincola bene dal possibile attacco di un avversario, cede poi il pallone a Correa sull'esterno per l'inserimento di Angori che in qualche maniera fa filtrare a beneficio di Rao, va a cercare Petagna al limite dell'area di rigore, può caricare il tiro, preferisce andare su Angori, la conclusione diagonale parata a terra dall'estremo difensore del Catanzaro Pigliacelli, che va poi a temporeggiare prima di cedere il pallone a Antonini. Siamo all'87esimo del match, Pisa avanti 2-1 sul Catanzaro. Benevento.
3: 87esimo anche al Vigorito con il Sudtirol in vantaggio 1-0 in casa del Benevento. Benevento che usufruisce adesso di un calcio d'angolo allo stacco di testa

0: a liberare da parte di un difensore del Sud Tirolo, ma pallone ancora in possesso del Benevento con Schimmenti che sulla destra prova a portarsi il pallone sul piede preferito, il sinistro, ma viene fermato in ripiegamento difensivo da uno dei nuovi entrati del Sud Tirolo. Si tratta del numero 80 Schirott, che poi subisce fallo e perfeziona così un ottimo disimpegno. Diverse le sostituzioni, la più incisiva fino a questo momento per il Benevento è quella di Okere, che è entrato al posto di Cherubini. Sue tre occasioni dopo il gol dell'1-0 di Mercai, in tutte e tre i casi però l'attaccante nigeriano non è riuscito a centrare i pali della porta per un Benevento che sicuramente non meriterebbe fino a qui di perdere questa partita, ma è quello che sta accadendo, perché il Sud Tirol, ribadiamo, è in vantaggio per 1-0 quando mancano 2 minuti al 90esimo. Dunque possiamo tornare a Pisa da Cristiano Piccinelli.
1: Siamo all'88esimo qui a Pisa. Pisa sempre avanti 2-1 sul Catanzaro. Ha guadagnato una punizione interessante Petagna, davvero un innesto importante per Paolo Bianca, visto che regge sostanzialmente sulle sue possenti spalle tutto il peso dell'attacco della formazione toscana, giocando spesso e volentieri di sponda con gli esterni che arrivano a rimorchio. Calcio di punizione fuori del Pisa, siamo sulla tre quarti avversaria, il pallone per Piccinini, va a cercare proprio l'interno del rigore Petagna, prova a girare, conclusione murata, ribattuta dalla difesa del Catanzaro, recupera comunque il pallone la formazione di casa con Arturo Calabrese, all'indietro per Confente. Sono servite anche le sue parate, in particolare una su il capitano del Catanzaro Iemmello, per blindare questo vantaggio che al momento significherebbe prima vittoria stagionale per la formazione appena retrocessa dalla Serie A, che punta, lo dimostra il mercato, a tornare immediatamente in massima serie. Uscita adesso un po' così di Confente, che svirgola il pallone ma evita comunque una possibilità offensiva da parte del Catanzaro. Siamo a 1:30 dal 90esimo, il parziale è sempre di Pisa 2 Catanzaro 1 Benevento.
0: Mancano 50 secondi qui al 90esimo, poi bisognerà valutare l'entità del recupero. Su Tirol in vantaggio 1-0 in casa del Benevento. Pierozzi, fascia destra d'attacco per il Benevento, si appoggia all'indietro per Siatunis, entrambi sono tra i nuovi entrati. Palla arretrata per Rassaio, che allarga sulla sinistra dove attende e riceve Sernicola, punta il diretto avversario, prova a conquistare la linea di fondo, lo fa cross di sinistro, troppo lungo per tutti quanti, ma mette in difficoltà comunque un difensore Schirott, che commette fallo in area di rigore, e c'è il calcio di rigore per il Benevento quando mancano 10 secondi al 90esimo. Schirott, un fallo davvero ingenuo sul cross di Sernicola, non ha controllato bene il pallone regalandolo di fatto a Schimmenti, che ha tentato un dribbling. Schirott a quel punto lo ha atterrato, decretato calcio di rigore a favore della Strega quando il 90esimo è ormai scoccato. Dunque torniamo a Pisa, poi torneremo qui in diretta per la trasformazione. Cristiano Piccinelli.
1: Grazie Piero Vittiello, siamo ormai alle soglie del 90esimo, pochi secondi prima di anche sapere l'entità del recupero, con il Pisa sempre avanti per 2-1 in casa contro il Catanzaro. Guadagna un fallo Piccinini, subentrato nel corso di questa ripresa, e calcio di punizione nella propria metà campo e fuori del Pisa, che verrà battuto da Calabresi. 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara per questa sfida molto avvincente, con spesso e volentieri cambi di fronte con il Pisa, che sta riuscendo però a mantenere il vantaggio ottenuto nel corso del primo tempo. Sul calcio di punizione va direttamente il portiere della formazione toscana Confente, lungo a cercare in avanti Petagna, troppo lungo però per il 37 dei toscani. Siamo dunque nel primo dei 3 di recupero, il parziale non cambia, Pisa 2 Catanzaro 1. C'è un rigore invece a Benevento, a te Piero.
0: Rigore che ancora non è stato battuto, perché intanto c'è stato bisogno di evidentemente di una revisione, e dunque si va un po' per le lunghe. Pallone che comunque è stato piazzato sul dischetto da parte del numero 9 del Benevento, Salvemi, lui che era stato autore del gol del vantaggio la settimana scorsa contro il Modena, che a nulla era servito per il Benevento, poi battuto 2-1. Arriva adesso il fischio dell'arbitro Perri di Roma, la rincorsa da parte di Salvemi, il tiro, il gol, pareggio del Benevento al secondo minuto di recupero. Il Benevento ha pareggiato con il Sud Tirol 1-1, e adesso la festa sotto la curva sud. Ribadisco il parziale 1-1 tra Benevento e Sud Tirol. Linea Cristiano Piccinelli, Pisa Catanzaro.
1: 1:30 la conclusione dei 3 di recupero, con il Pisa sempre avanti per 2-1 sul Catanzaro. Pisa anche avanti nella metà campo dell'avversario per una rimessa.

0: centrale sull'auto di destra affidata allo svizzero Denon, va a pescare bene Piccinini tra le linee, prova a contendergli il pallone, c'è una la distribuzione per Angori, il 1-2 con Rao, pallone buono ancora per Piccinini che prova la conclusione deviata e il pallone è smorzato, va dalle parti di Pigliacelli, mentre è rimasto a terra un giocatore del Pisa, dovrebbe essere Angori dopo uno scontro con un avversario, invocano ovviamente il pallone fuori per verificare le condizioni del giocatore del Pisa, i sostenitori della formazione di casa, ma si continua a giocare con il Catanzaro davanti, Coffi scambia corto con Ciauna, ancora il pallone per Dorval, va a cercare sull'esterno Coffi, mette il mezzo, anzi prova a farlo, ma c'è la chiusura difensiva da parte di Correia, tengo ancora la linea perché manca davvero pochissimo alla conclusione dei tre di recupero, c'è un corner in favore del Catanzaro da destra con il ritorno difensivo anche da parte di Angori a prendere posizione all'interno dell'area di rigore per provare a bloccare ogni possibile iniziativa da parte della formazione giallorossa ospite, il pallone in mezzo libera proprio lo stesso Angori, viene raccolto da Dorval largo a destra per Petriccione, un'occhiata in mezzo, il traversone all'interno dell'area piccola che è preda però di Confente che poi finisce a terra dopo uno scontro con un avversario, c'è anche un cartellino giallo per Antonini che è andato a commettere fallo ai danni dell'estremo difensore del Pisa, ma ormai ne manca davvero poco allo scoccare del 93esimo con Arena che richiama Confente a riprendere il gioco con le nuove regole, si sta cercando soprattutto di alimentare il massimo possibile del tempo effettivo, ci sta in parte riuscendo, lo dimostrano i dati, si sta riprendendo con un calcio di punizione fuori del Pisa, ma ormai il 93esimo è finito e finisce anche la partita con il successo del Pisa per 2-1, Pisa che era andato sotto con la rete del Catanzaro di Iemmello, ma poi con Canestrelli prima e Leone poi nel giro di 2 minuti è riuscita a ribaltare il risultato ed agguantare la prima vittoria stagionale all'Arena Garibaldi, finisce 2-1 per il Pisa sul Catanzaro, linea definitivamente a Piero Vitello e Benevento.
1: Che adesso ci crede sulla scia dell'entusiasmo per il gol realizzato da Salvemini sul rigore al 91esimo dopo il fallo, lo abbiamo raccontato, ingenuo di Scirotta e danni di Schimmenti, erano stati concessi 4 minuti di recupero, se ne sono trascorsi praticamente 4 e 10, ma evidentemente c'è stato un'aggiunta da parte dell'arbitro, visto che come detto non si è giocato per la battuta del calcio di rigore realizzato poi da Salvemini. Adesso una rimessa con le mani a favore del Südtirol, se ne occupa Davi che non ha alcuna fretta di rimettere il pallone in gioco, parte il conteggio da parte dell'arbitro che è 3-2-1, Davi è obbligato adesso a battere questa rimessa laterale regalando di fatto il pallone al Benevento che però a propria volta lo regala al Südtirol, non buono qui il disimpegno di Pierozzi che ha allontanato in fallo laterale, adesso l'arbitro riparte con il suo conteggio, Davi rimette il pallone, spalle alla porta Burnete, ancora per Davi che fa carambolare il pallone sulla schiena del capitano del Benevento Maita, ancora una rimessa laterale questa volta quasi all'altezza della bandierina sinistra del calcio d'angolo, ancora Davi ad occuparsene, nel pallone allontanato da Maita a cercare in lontananza Mignani, molto bravo il subentrato, capelli biondo platino a difendere il pallone, poi però lo perde, Giorgini lancia in avanti per il Südtirol a cercare la testa di Okoro, uno dei tanti subentrati, aveva preso il posto di Mercai, un rimpallo, palla che finisce sul fondo, dunque rimessa dal fondo a favore del Benevento con adesso anche alcuni giocatori che si accasciano a terra, nello specifico Scognamillo, il centrale difensivo del Benevento che evidentemente in preda ai crampi, viene aiutato da un compagno di reparto, dovrebbe essere Saio che lo invita anche ad alzarsi perché il Benevento vuole tentare un ultimo assalto quando sono trascorsi praticamente 6 minuti di recupero, si continua a giocare al Vigorito, punteggio sull'1-1 tra Benevento e Südtirol, Pierozzi il lancio in avanti a cercare di nuovo Mignani, l'anticipo da parte di Stivanello a rimandare il pallone quasi oltre la linea di fondo campo, così è, difende bene il pallone Pierozzi e dunque ancora una rimessa dal fondo per il Benevento con il pubblico del Vigorito che spinge la propria squadra a rimettere in fretta il pallone in campo, Saio lo ha fatto, allarga per Okere, che buono il dribbling del calciatore nigeriano che si lascia alle spalle Tait, il subisce una carica ma si libera del pallone, il triangolo che riesce, il cross in mezzo e ancora un calcio d'angolo per il Benevento con Okere che va ad arringare la curva sud, si batterà proprio da quel lato il calcio d'angolo che potrebbe rappresentare l'ultima occasione di questo questa partita. Stiamo a vedere chi è che è sul pallone.

0: dovrebbe essere Sernicola che va con il destro dalla bandierina a cercare la testa di un compagno, il controllo tra braccio e petto da parte di un calciatore del Sudtirol, chiede l'intervento dell'arbitro, la squadra beneventana, arbitro che ha fischiato, evidentemente sta controllando quest'ultima azione al VAR prima di fischiare tre volte, eccolo il triplice fischio, finisce qui la partita, il Benevento e il Sudtirol pareggiano per 1-1 in questa seconda giornata di campionato di Serie B, primo punto per il Benevento, sale a quota 4 il Sudtirol, è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, vi ricordo velocemente la classifica di B, Modena, Mantova e Palermo al comando con 6 punti, Cesena, Ascoli, Padova, Sudtirol 4, Avellino, Arezzo, Pisa, Empoli, Vicenza, Juve Stabia 3, Carrarese, Benevento, Verona e Sampdoria 1, Catanzaro, Cremonese, Entella 0 punti. Chiudiamo qui la puntata odierna di tutto il calcio, minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Ombretta Conti in regia, la parte tecnica Giovanni Leporale e Massimo Chiadroni, in redazione invece Andrea Pistorio e Andrea Boccia. Vi aspetto tra poco con l'ultima parte di Domenica Sport con Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Appuntamento a tra poco, grazie per l'ascolto e linea ora alla GR1.
2: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, la tensione torna ad alzarsi. In serata le forze statunitensi hanno colpito due lanciamissili iraniani sull'isola di Larak, situata in mezzo allo stretto di Hormuz. Secondo le prime ricostruzioni non ufficiali, nel raid almeno due persone sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite. Un atto di aggressione, gli Stati Uniti saranno puniti, hanno subito commentato i Pasdaran. In Svizzera continua la caccia all'autore della sparatoria, un rave party vicino a Zurigo in cui è rimasta uccisa la 22enne abruzzese Maria Spinelli.
4: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, tre le ipotesi degli investigatori: un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche due di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR1.
3: Il traghetto naufragato al largo di Cipro Nord, al momento 8 le vittime, 17 dispersi, 242 i sopravvissuti. Secondo una prima ricostruzione, due onde avrebbero compromesso la stabilità dell'imbarcazione, che ha poi cominciato a imbarcare acqua e si è capovolta. Un passeggero riferisce invece di aver sentito un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano è stato arrestato con 8 membri dell'equipaggio con l'accusa di possibile negligenza. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. Affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex

0: deputato dei 5 Stelle, con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. In Italia, padre uccide il figlio di 49 anni a coltellate al culmine di una violenta lite. È successo in provincia di Lecco.
1: La vittima, Christian Menna, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, l'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
2: Conosceva i signori? No,
3: non ho sentito niente.
2: Sentito niente?
3: Ho visto solo che c'era un carabiniere di polizia e basta.
1: Il padre di Christian, quando si è reso conto della gravità di quanto commesso, ha allertato i soccorritori.
4: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e sto qua era fuori.
2: Il figlio?
4: Sì.
2: Ma fuori in che senso?
4: Mi dispiace per il signore.
2: Il figlio?
4: Quante ne ho viste quel signore lì?
1: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
5: Da Milano per il GR1, Antonello Marzio.
0: Da Bruxelles un commento ai risultati del referendum in Islanda, che ha bocciato la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione prende atto dell'esito e rispetta la scelta del popolo islandese, riferisce un portavoce dell'esecutivo comunitario. Il paese rimane uno stretto partner dell'Unione. Il no ha vinto con il 52,8% contro il 47,2% del sì. L'affluenza è stata alta, oltre 225.000 votanti, l'82,5%. Le tradizioni dell'estate a Isernia, bilancio più che positivo per l'edizione 2026 della Magna Storia, cena popolare con una tavolata che attraversa tutto il centro storico della città molisana. Ce la racconta Enrica Ceparatti.
6: Una mega tavolata di 1,7 km, 20 metri in più rispetto all'anno scorso. Emilio Izzo, l'organizzatore di Magna Storia, ha dato il via all'impresa culinaria associativa che si candida ad essere il filo conduttore che unisce il cuore dell'Italia.
7: Dalla Calabria, Paola, provincia di Cosenza.
6: Isernini, emigrati che tornano in Molise e tanti turisti seduti ad un'unica tavola che attraversa il centro storico. Ognuno porta una pietanza.
8: Sani e fagioli, antipasti vari, panini, di tutto e di più.
9: La panonda di Miranda.
10: Condivisione con gli amici, divertimento, cibo, bello, bella iniziativa.
6: Magna Storia di fatto ha dato il via al cartellone del settembre isernino, a cui hanno aderito Proloco e associazioni. Vari gli appuntamenti culturali e ricreativi che culmineranno con la festa dei santi Cosma e Damiano.
0: È tutto, al prossimo giornale radio a mezzanotte.
11: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
12: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
13: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
14: Fai la scelta giusta.
15: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
17: Un fantastico viaggio nel tempo.
16: Antonella Clerici, padrona di casa.
18: Ti fidi di me?
17: No.
16: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
19: Domenica Sport, le voci del dopogara.
20: Ci sono quattro squadre al momento a punteggio pieno, insieme a Inter e Juventus, si uniscono anche appunto insieme a Juventus e Milan, arrivano anche Inter e Lazio, che liquidano di misura le loro avversarie di questa sera. Buonasera ancora da Filippo Corsini, 23:07, Domenica Sport Radio 1. Andiamo subito dai nostri ospiti. Buonasera Fulvio Colovati, buonasera,
21: buonasera Filippo
20: Garcia. Ciao.
14: Buonasera Filippo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
20: Allora, quattro squadre a punteggio pieno, aspettando ovviamente Lecce-Roma di domani e Atalanta-Bologna, ma è la grande notizia del giorno, insomma, è lo scivolone del Napoli di Allegri, che è caduto in casa contro il Como. L'anno scorso, nella scorsa stagione, il Napoli era guidato da Antonio Conte.

0: entrambe le partite, sia in casa sia all'andata che al ritorno, Napoli come Napoli chiusero, terminarono sullo 0-0. Questa volta c'è stata la fiammata del Como. Te lo aspettavi, Fulvio Colavati, oppure no?
1: Ma sinceramente no, anche se tengo presente che il Como ormai è una realtà di questo nostro campionato. Fabregas ragiona in grande, ha dato grande personalità alla propria squadra, per cui c'è da aspettarsi qualsiasi risultato, perché giocano un calcio spensierato, un calcio libero, un calcio totale, senza pressioni, per cui è una squadra con cui bisogna tenerla in considerazione. Certo, non mi aspettavo il passo falso da parte di Allegri, soprattutto in fase difensiva, disattenzioni incredibili della retroguardia, alcuni giocatori tipo McTominay che sono stati decisivi la scorsa stagione con 12-13 gol, Anghissà responsabile del secondo gol nel pasticcio di oggi, McTominay è ancora sottotono, non è il giocatore della scorsa stagione, per cui diciamo in attesa della Roma di domani che gioca Lecce, delle big, quella che insomma ha fatto il passo falso sul Napoli.
0: E c'è anche l'Atalanta che potrebbe ritrovarsi a punteggio pieno qualora battesse il Bologna. Intanto arrivano copiosi come sempre messaggi al 335-699-2949. Alessandra da Napoli ci scrive: la prima in casa è andata male, caldo insopportabile, gol del Como frutto di errori individuali, anche quest'anno pesano gli infortuni. Che cosa ne pensa Filippo Grassia?
2: Ma che la supremazia del Como è stata evidente, soprattutto nel primo tempo, con un possesso palla del 65%, che è tanta roba in trasferta, calato poi a fine partita al 58%, e in più circostanze la squadra di Fabregas ha rischiato di finire il primo tempo sul punteggio di 3-1, poi si è abbassata e il Napoli finalmente ha cercato qualche conclusione, però direi che la vittoria del Como è assolutamente evidente e che la squadra allenata dal tecnico spagnolo rappresenta una realtà estremamente importante del nostro calcio, ma ti dirò di più, e cioè che in molte circostanze per il gioco e l'autorevolezza tecnica il Como sembrava una piccola Spagna.
0: Allora complimenti al Como ancora una volta, complimenti a Fabregas, e sentiamo il tecnico spagnolo dopo la partita al microfono di Daniele Fortuna.
3: La cosa che più soddisfa di questa vittoria, Cesc Fabregas?
4: Tre punti, ricordate il risultatismo, importante qua.
3: Importante però comunque con un gioco perfetto nel primo tempo, come armonia, come possesso, passaggi, il modo giusto di interpretare questa partita con un caldo terribile, quindi secondo me ancora più difficile, un bel ritmo alto avete tenuto, parto da questa. Poi anche l'inserimento dei nuovi, un giocatore come Mia sembra giocare con voi da 5 anni.
4: No, sì, ovviamente che tutti devono alzare il livello, tutti devono apportare qualcosa, e siamo tutti molto coinvolti su questo progetto che ancora deve crescere tantissimo. Io sono contento della partita in generale, perché l'abbiamo saputo leggere molto molto bene, anche loro hanno avuto la resilienza, no? Come ti hai detto bene, di questo caldo incredibile che faceva oggi, che dove i giocatori è stato dura. Noi abbiamo giocato contro una grandissima squadra, questo è sicuro, dove hanno giocatori incredibili e dobbiamo continuare, non c'è di più.
3: La forza del Como, gruppo, giocare in questo modo tutti insieme. Io però due nomi lo voglio fare, perché vedo una grande crescita per esempio in Baturina rispetto allo scorso anno. Di Tufica si parla poco, cioè è un giocatore che fa un lavoro incredibile oltre a segnare tanto.
4: Chi parla poco? Voi? Io no. Io lo conosco molto bene per questo gioco, per questo crescere.
3: No, ma anche i tifosi, no? Il nome, che attaccante vorresti? Voglio Gabriel Jesus, voglio Lukaku, Dubicas, 14 lo scorso anno.
4: Però è normale che alcuna volta si chiede di più, perché il poverino è da solo.
3: Arriverà qualcuno a fargli compagnia, ad aiutarlo adesso, in questi 2 giorni?
4: No, per forza, non possiamo fare 3 competizioni così con un attaccante, è impossibile.
3: E quindi insomma possibilità di Kane, anche se lei non segue la situazione, la segue la società, però insomma ci sono buone possibilità che arrivi.
4: No, io seguo tutto, tranquillo, seguo tutto, però fino a che l'attaccante che deve arrivare o il 2 attaccanti che devono arrivare arrivano, non si può parlare.
0: Bene, piuttosto in forma Fabregas, sollecitato dal nostro Daniele Fortuna. Era anche una bella sfida, no? Nella sfida questa con Allegri, due modi completamente opposti, Fulvio Collovati, di intendere
1: sì.
0: Il calcio.
1: Ma guarda, ho ascoltato con molta attenzione questa intervista e giustamente sottolinei tu che

0: insomma, ha le idee molto chiare, ha usato dei termini che mi sono segnato: armonia, possesso, passaggi. Io ne aggiungerei un altro, gol, perché una squadra che poi fa gol con Baturigna, fa gol con Paz, fa gol con Dovicas, che è un giocatore sottovalutato, attenzione, perché la Juve, per esempio, che è alla ricerca di un centravanti da non so quanto tempo e spende milioni e milioni di euro, allora dico: quanto vale questo attaccante qua che fa gol, aiuta la squadra, gioca per il collettivo, gioca per la squadra? Ma ti dico che questo Como è da tenere in considerazione, è una realtà consolidata ormai del nostro calcio, e con un allenatore che ha un grande futuro, perché Fabregas ha un grande futuro. Ha ragione Filippo, sembra di vedere giocare la Spagna, la bellezza della Spagna nel recente mondiale.
1: E ora c'è l'esame Champions League che arriverà tra poco, sì. E questo è molto interessante. Sentiamo anche in casa Napoli che cosa ha detto Allegri, sempre intervistato da Fortuna.
2: Un Napoli in difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo le cose sono cambiate, le sostituzioni, ma nel primo tempo, torno lì, mancato agonismo, ritmo, non lo so.
3: No, sapevamo le difficoltà della partita, però credo che ci sia da migliorare una cosa, ragazzi lo sanno, che quando difendiamo dobbiamo difendere un pochino più cattivi e aggressivi, soprattutto perché poi sono dei momenti della partita, dopo aver raggiunto l'1-1, abbiamo concesso, diciamo, il secondo gol in maniera un po' troppo leggera. E poi a 20 secondi alla fine del primo tempo, la partita 2-1 non può rischiare di prendere gol su una parata di Meneta e colpo di testa, quindi sono cose che vanno migliorate. D'altra parte abbiamo fatto delle buone occasioni, il secondo tempo ho giocato la metà campo avversaria, sapevamo, però quando prendi due gol poi è difficile.
2: Quella costruzione lì che porta al gol del 2-1 non è da squadra di Massimiliano Allegri.
3: No, non è questione, se si gioca, e poi ci sono dei momenti in cui quando la palla è mezza e mezza non bisogna rischiare. Infatti la difficoltà di giocare a dietro è capire quando si può giocare e quando c'è la palla mezza e mezza che bisogna metterla sopra, e soprattutto in quel momento dopo che avevamo pareggiato.
2: C'è una questione fisica, oggi c'era caldo e lei l'aveva detto, per tutte e due le squadre qualche giocatore è sembrato un po' in difficoltà nel primo tempo, soprattutto anche nella ripresa.
3: No, diciamo che sicuramente per la costituzione dei ragazzi, dei giocatori, abbiamo dei giocatori grossi che stanno migliorando la condizione, ecco, quindi oggi facciamo molto caldo, però le partite, indipendentemente da uno, che uno può giocare bene uno, può giocare bene l'altro, non possiamo regalare così gol facili.
2: Si tornerà a parlare di mercato, anche perché manca poco, lei però comunque ha detto: sono soddisfatto, la squadra è questa, poi se arriva qualche cosa va bene, si vedrà.
3: Nel mercato ci pensa la società, io credo che dobbiamo pensare a quella che è la partita di sabato, che è a Milano, poi abbiamo l'Arsenal, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Non facciamo disfattisti, perché comunque oggi la squadra ha creato diverse occasioni, molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato, e d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol, perché credo che dall'inizio del precampionato l'unica volta che noi abbiamo preso gol credo è stata domenica a Genova.
1: Allora, vi convincono le giustificazioni, le spiegazioni di Allegri? Sentiamo Grazia e poi subito con Lovati. Filippo. Sì.
4: Ma mi sembrano delle dichiarazioni che non piaceranno ai tifosi del Napoli, perché si tratta di parole che non parlano di scudetto, che non parlano di altissima classifica, e quindi penso che il popolo partenopeo, ma anche lo stesso presidente De Laurentiis, invece si aspetti qualche cosa di più e di meglio da parte di questa squadra, che però ha giocato in modo molto prevedibile, e questo forse è stato anche un merito del Como, che ha tagliato tutte le linee di passaggio, ma soprattutto quelli che sono venuti meno sono gli esterni, e forse qualcosina Allegri dovrebbe cambiare inserendo dal primo minuto De Bruyne e Vergara, o almeno uno dei due, cambiando il modulo del 4-3-3.
1: Ci scrive Mirko: buonasera carissimi, secondo me il Como farà la fine del Parma degli anni 90, che è una bella fine sicuramente. Che cosa, Giulio, che cosa ne pensi?
4: Però scusami, è una situazione completamente diversa. Il Como ha una proprietà ricchissima che non si deve assolutamente indebitare con le banche, a differenza invece di quella che era stata la realtà del Parma con Tanzi e il problema della Parmalat. Esatto. Impossibile fare un paragone di questo tipo.
1: Era un altro mondo finanziario, un altro calcio. Fulvio, che cosa ne pensi di quello che ha detto Allegri? Abbiamo difeso male, insomma.
0: No, guarda, volevo sottolineare proprio questo. Pensa cosa vuol dire. Ha sottolineato tre volte gol facili, non dobbiamo subire gol facili, cioè lui che è considerato un maestro della

0: fase difensiva, perché lo sappiamo, cioè è molto puntiglioso su certi aspetti difensivi e tutto, subisce questi gol, è chiaro che un allenatore non può accettarlo, però è chiaro che, come diceva giustamente anche Filippo, il Napoli deve cambiare marcia, non può pensare adesso, al di là della sconfitta di oggi, che ci sta perché il Como, ripeto, è una squadra che devono tenere in considerazione tante altre big, ma però il Como deve il Napoli deve fare di più. Deve fare di più non solo in fase difensiva, così il McTominay deve tornare il giocatore della scorsa stagione, Anghissa deve ritornare, non deve commettere l'errore che ha fatto oggi insieme a Rahmani sui gol. Lobotka, così l'unico giocatore che mi sembra un po' entrato nella testa di Allegri è Højlund, che fa gol, che fa quello che deve fare un attaccante, cioè gol.
1: E allora, spostiamoci un momento sulla partita di Cagliari, perché c'è anche l'Inter, lo abbiamo ribadito, a punteggio pieno, ci ha pensato il solito Çalhanoğlu, Inter che ha sprecato tantissimo, poteva costar caro ai neroazzurri il forcing finale del Cagliari, come l'ha vista Fulvio Collovati.
0: Ma guarda, l'Inter, torno a dire, l'ho detto anche recentemente, per me l'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso con 11 punti di stacco. È vero che ci sono più competizioni, ma l'Inter ha due squadre. Oggi ha fatto giocare Luis Enrique, fa giocare Pavard. È un Inter che nel primo tempo ha dominato, dominato assoluto, deve ancora ritrovare il Lautaro gol. E poi ha sofferto un po' nel finale, questo è vero, però. Io posso sottolineare il salvataggio di Bissek da ex difensore,
1: Eh sì,
0: entrato dalla panchina, perché se tu
1: decisivo.
0: dalla panchina fai entrare, allora gioca titolare dall'inizio Luis Enrique, Pavard, poi fai entrare Bissek e ti salva un gol come ha fatto. Cioè l'Inter ha questa forza che non è solo una forza offensiva, ma ha due squadre che le altre squadre non possono permettersi.
1: Grazia concorda con Collovati?
2: Sì, a parte il fatto che l'Inter, come era già successo la settimana scorsa alla Juventus a Frosinone, non può rischiare il pareggio fallendo tante occasioni da gol. Ci vuole più cinismo in fase di realizzazione e forse anche un pizzico in più di altruismo. Questo è stato, a mio parere, il neo dell'Inter, che comunque ha dimostrato nel finale di calare sotto il profilo fisico, nonostante l'innesto, tra l'altro, dei due inglesi, Jones e Stones.
1: Allora, spostiamoci all'Olimpico di Roma. Lazio batte Genoa 1-0, partita che ci ha raccontato Diego Carmignani. Speriamo di avere entro pochi minuti Rino Gattuso in diretta, ma intanto ci ascoltiamo De Rossi al microfono sempre del nostro Diego Carmignani.
3: Risultato negativo assolutamente contro una squadra molto forte secondo me. Eravamo partiti bene, il gol ci ha un po' piegato le gambe e non siamo riusciti a rimanere in partita, o meglio, ci siamo riusciti tenendo palla senza essere mai pericolosi. Loro davano sempre l'impressione di poterci tirare in porta e noi un po' meno. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, c'è stata una grande reazione di cuore, anche di ordine, diciamo. Nel secondo tempo abbiamo messo gente fresca che ha creato qualche pericolo in più.
4: Rispetto alla gara contro il Napoli, quali sono i confronti fra queste due partite, dal punto di vista della prestazione?
3: Con Napoli avevamo fatto molto meglio, secondo me, o meglio, avevamo fatto un primo tempo molto buono, ma secondo me con grosse similitudini, cioè noi rubiamo palla e poi rischiamo a volte di ridargliela, costruiamo gioco e poi arriviamo nella tre quarti per fare un tiro, ci vuole tanto, non arriviamo al tiro molto facilmente. È vero pure che contro queste squadre incontri difensori forti, forti, di livello alto, ma dobbiamo capirci, conoscerci, io devo capire qual è la maniera migliore per arrivare al tiro, perché costruire tanto gioco per poi tornare sempre indietro, visto che non abbiamo gente che salta l'uomo, può essere controproducente. Devo cercare di pensare a qualcosa di diverso da quello che avevo pensato, diciamo, nella parte finale dell'anno scorso per ricostruire la squadra.
1: Questo era Daniele De Rossi, dovrebbe esserci, no, non c'è ancora Gattuso. Allora, indubbiamente le difficoltà aguzzano l'incendio, raddoppiano l'ingegno e raddoppiano le forze. Mi riferisco alla situazione che sta vivendo la Lazio. Che cosa ne pensa Collovati? Insomma, certo,
0: Ma per
1: a
0: me è una
1: Gattuso non
0: sorpresa,
1: bisogna insegnare
0: Filippo.
1: nulla in fase in materia di grinta, sicuramente, e di applicazione.
0: Ma io, allora, una Lazio a punteggio pieno con la porta inviolata, che non era assolutamente scontato. Io sinceramente una partenza così non me l'aspettavo, sono sincero, per cui per me è una sorpresa questa, ed è indubbiamente merito di Rino. Oggi c'è stato l'infortunio anche di Rovella, per cui però

0: Ragazzi, quando indovini gli acquisti, indovini il secondo gol di Frattesi, che la scorsa volta entra e ti fa gol, adesso gioca titolare e fa gol, significa che insomma la buona stella è meglio cominciare il campionato in questo modo, per cui è una Lazio positiva, è chiaro che però qualche rinforzo secondo me Rino nella sua squadra ha ancora bisogno.
1: Però ecco, grazie a Frattesi, indubbiamente decisivo, si sente il peso incredibile di questo giocatore.
2: Ma a me pare che giochi libero di testa e che si possa inserire in fase d'attacco come piace a lui, perché ha fatto due gol quasi da centravanti. Chissà che cosa pensano i dirigenti dell'Inter, ma probabilmente lui non si è trovato a suo agio ultimamente nella squadra diventata campione d'Italia. Comunque il suo è stato un buon ritorno anche in vista della nazionale, perché qualche cosa di particolare Mancini dovrà fare, viste anche le pessime prove di Tonali nel Tottenham, nella Premier League.
1: Esatto, Filippo parla di ritorno perché Frattesi cominciò proprio con le giovanili della Lazio,
2: esatto, sì.
1: Fulvio Collovati, insomma
2: sì.
1: Dobbiamo sperare, e qui torniamo al solito tasto dolente, nella crescita degli italiani che ci sono, bisogna soltanto avere il coraggio di farli giocare.
0: Puntualmente, guarda, li monitoro ogni sabato, ogni domenica, ogni giornata di campionato. Guarda, mi sono preso d'impegno questo impegno e ti devo dire che sottolineo con piacere questo ritorno di Frattesi, perché all'Inter non era impiegato, era scontento, era un infelice. Per cui adesso alla Lazio ha trovato la sua felicità e ha trovato quelle che sono le sue qualità, per cui sicuramente è un giocatore ritrovato per la nazionale, ma ce ne sono tanti altri, come dici tu, bisogna avere il coraggio di farli giocare, i giovani vanno fatti giocare, non c'è niente da fare, ce ne sono tanti, potrei farti un elenco qua, Mancini sta facendo il giro di tutte le quasi di tutte le squadre, di tutte le partite, lo vediamo puntualmente in tribuna, prenderà nota e sicuramente sono convinto che l'impegno non è facile, però la nazionale si troverà almeno preparata al prossimo impegno.
1: Grazia, oggi Mancini lo davano in Inghilterra, anche perché lì c'è una bella colonia di giocatori italiani,
0: sì,
1: che sta in Premier League.
0: Però ieri Tonali non ha fatto bene, ha ragione Filippo.
1: Tonali è un po' giù, Tonali.
0: L'ho vista la partita, è stato sostituito, era scontento. Questo non è una buona notizia, perché Tonali è un punto di riferimento.
2: Sì, per Mancini Tonali dovrebbe essere il playmaker, l'uomo che porta avanti la squadra, ma in questo inizio di stagione sta giocando davvero, davvero male, come se non avesse, a differenza di Frattesi, la testa libera. Sì, Mancini è stato in Inghilterra, si è fatto parecchi chilometri vedendo tre partite con tanti italiani, tra cui anche Caiode.
1: Allora, Fulvio Collovati, spostiamoci rapidamente alle partite di domani, cominceranno alle 18.30, cominceremo da Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Lecce-Roma, partita sicuramente interessante, con Di Francesco contro la sua ex, una Roma che sta acquistando tantissimi giocatori, insomma ultimamente anche De Rone è arrivato a dare una mano al suo vecchio allenatore. Che cosa ne pensi? Fulvio, non ti sento più. Neanche Grazia, anche successo.
2: No, ci sono.
1: Grazia, cioè,
2: no, guarda,
1: era caduto
2: limite,
1: Fulvio, rispondi tu, vai.
2: Al limite posso rispondere dicendo che Gasperini deve finirsela di lamentarsi, perché ha una buonissima rosa a disposizione con tre giocatori di grande talento come Mora, Solé e Dybala, più un centravanti Malen che in Italia sta facendo benissimo, e dietro con gli acquisti che sono arrivati, ultimo De Ron, insomma io credo che la Roma sia una squadra estremamente competitiva.
1: Beh, due giocatori per ogni ruolo, dunque quantità per sopportare e supportare appunto le fatiche della Champions League anche.
0: Posso dire una cosa, certo, sulla Roma? La Roma, guarda, io ho grande fiducia sulla Roma. Gasperini è stato contentato, perché se prendi De Rom è un suo giocatore, per cui bisogna capire il doppio impegno, perché non è il doppio impegno ti porta via energie, ti porta qualche infortunio e tutto, però l'attacco hai certo, il

0: il cannoniere del campionato. E a centrocampo adesso è rinforzato con De Rong. La fase difensiva non ne parliamo perché sono stati presi giocatori di valore, così, perché qui penso che la Roma sarà sicuramente l'anti-Inter. Poi in Europa, sai, è un punto interrogativo. L'Europa è un punto interrogativo.
1: Attenzione,
0: perché dobbiamo
1: dichiarazione forte di Collovati. Roma.
0: No, ma dobbiamo scontrarci col calcio inglese, col calcio spagnolo, col calcio. Purtroppo abbiamo delle difficoltà, dobbiamo dirlo in Europa. Però in Italia io ti dico che la Roma può essere competitiva.
1: Prendete l'esterno sinistro e farete felice Gasperini, poi staremo a vedere che cosa succederà. ci dobbiamo fermare. Grazie a Fulvio Collovati, grazie a te, Filippo Grazia.
2: Buonanotte a tutti. Buonanotte.
1: Domani mattina a Radio Anch'io Sport scopriremo un grande, il figlio di Carlo Ancelotti, Davide, che è allenatore del Lilla. Domani lo conosceremo meglio. Grazie a tutti per averci seguito anche per questa sera. Grazie ancora a Umbretta Conti in regia, Giovanni Leporale e Massimo Chiadroni alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, buonanotte e ancora qui su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 23:31 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A26 la Genova Gravellona-Toce, ci sono code per 2 km per ripristino della sede stradale tra la A10 e Masone. Traffico che sta tornando alla normalità sulle strade del nostro paese dopo la giornata di controesodo estivo. Sulla 10 abbiamo rallentamenti tra Spoturno e la 6 e sulla A14 coda a tratti tra Forlì e Castel San Pietro, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Sulla statale 73, la Senese Aretina, ci sono rallentamenti per un incidente all'incrocio per Arezzo. Infine sulla 1 la Roma-Napoli, rallentamenti per un altro incidente tra Caglianello e San Vittore in direzione della capitale. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Discoteca, amicizie, infanzia, imbroglio. Diceva così: non voglio giocare, voglio solo un anticipo sull'ingaggio e restare infortunato per tutto il resto.

Del tempo. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Carlos Enrique Raposo e della sua truffa lunga come la sua carriera.

aveva uno stile tutto suo, arricchito anche dal fatto che era mancino, ma suonava una batteria per destri. Per non parlare poi della sua voce così profonda, roba che in quel gruppo ce l'aveva solo lui. Era nato nella zona operaia di Liverpool. A 3 anni i suoi genitori avevano preso 2 strade diverse e lui, il piccolo Ringo, era stato tirato su soprattutto da una zia. E poi le malattie, con un coma di 2 mesi quando Ringo era appena entrato nell'età della scuola, con lo strascico di un altro paio d'anni in sanatorio. Però era stato nel corso di queste giornate sempre uguali che si era innamorato della musica ed era stato su quella batteria per destri che aveva scaricato una rabbia che, poco alla volta, piano piano, era diventata armonia. Situazioni che, da una parte, lo avevano reso introverso e che, dall'altra, avevano insegnato a lui, più che ad altri, l'arte di schivare i colpi della vita e di tenere insieme i pezzi quando qualche colpo inevitabilmente arrivava. Quando però Ringo Starr era stato convinto da John e Paul ad entrare in quel gruppo che comprendeva anche George, era apparso subito che gli altri 3 erano una spanna o anche 2 sopra di lui. In quelli che ormai erano diventati i Beatles nella loro formazione definitiva, era però necessario qualcuno che, alle doti musicali, sommasse anche quelle che potremmo definire di mediazione, visto che non era facile tenere nella stessa barca talenti e personalità così enormi come quelle di Paul McCartney e John Lennon, oltre a quella di George Harrison. E Ringo Starr, oltre a suonare con quello stile tutto suo e qualche volta a cantare con quella voce più profonda di quella degli altri, era utilissimo perché sapeva fare in modo che il divismo dei singoli non travolgesse quello del gruppo e le personalità di Paul e John potessero spiccare senza che quella di uno oscurasse l'altra. In questo, Ringo Starr era davvero un talento naturale.

Carlos Enrique Raposo invece di naturale più che un talento aveva il desiderio, che poi è quello di tantissimi ragazzi, soprattutto se cresciuti in condizioni molto faticose come è successo a Ringo Starr. E il desiderio era quello di divertirsi sempre e comunque, guadagnando il più possibile, perché solo divertendoti fino allo sfinimento puoi provare a ricacciare in un posto dimenticato della memoria quell'infanzia di stenti che non smette mai di rincorrerti. Insomma, anestetizzare i ricordi, non pensare e non pensarci più. Questa possibilità però te la può dare solo una emozione forte, che però si brucia in un attimo, e allora più che la discoteca o i tuffi da una scogliera a picco sul mare servirebbero sentimenti e passioni, roba che resta se la curi, roba che non ti abbandona sul più bello e non ti presenta il conto sul più brutto. Per Ringo Starr era stato facile e necessario puntare sulla musica, mentre per Carlos Enrique Raposo, che non aveva mai preso in mano nemmeno un flauto e di libri non ne parliamo nemmeno, era stato inevitabile immaginarsi il proprio riscatto su un campo di pallone. Del resto a Raposo, che poi in portoghese sta per volpe, almeno all'inizio il fisico non mancava. Era nato nel 1963 a Rio Pardo, in quello stesso stato del Minas Gerais dove aveva visto la luce

0: A 10 anni vivevo in una discarica e sognavo di diventare un calciatore per evadere da tutta quella miseria.
1: Se gli chiedevi di quel periodo, Raposo ti rovesciava addosso storie dove il non vero spesso si mischiava al vero e al verosimile.
0: In realtà la mia passione era lo studio. Avrei voluto fare l'insegnante di educazione fisica, ma mia madre era alcolizzata, pesava 200 kg. La mia famiglia mi obbligava a giocare perché speravano che io sfondassi nel mondo del pallone per risolvere i loro problemi. A 10 anni ero già nelle giovanili del Botafogo. Guadagnavo più di tutti a casa, ma non vedevo un centesimo. Quando mia madre è morta di cirrosi, andai a vivere con 2 zie. Erano molto anziane e facevano ancora le donne delle pulizie.
1: La svolta della vita era arrivata molto presto, in quel 1979 nel quale finalmente Carlos Enrique Raposo, 16 anni, era stato notato dagli scout del Puebla, squadra professionistica del Messico.
0: Avevano visto del potenziale. Del resto possedevo un buon tiro ed ero fisicamente molto forte.
1: Quando parli con chi si intende di calcio, ti spiega che le basi per fare un giocatore sono 3. Il fisico, la tecnica e la testa. Va bene, Raposo aveva un buon tiro, ma gratta gratta c'era poco altro e il povero Carlos Enrique aveva sbattuto contro la realtà di chi ha il fisico ma non la tecnica. La testa però non aveva smesso di lavorare e aveva suggerito al resto del corpo che l'ultima parola non era stata ancora detta.
0: Se la mia vita non poteva essere quella del calciatore, il calcio sarebbe stato comunque il mio lavoro e in qualche modo il calciatore lo avrei fatto lo stesso.
1: Il piano era in più punti. Primo, passare dai riflettori del campo alle luci delle discoteche.
0: Così iniziai a frequentare i locali più famosi della città, quelli dove i più grandi calciatori trascorrevano le loro serate. Romario, Bebeto, Gialmigna, Andragi, Careca, Edmundo, Renato Portaluppi e tanti altri. Li ho corteggiati uno per uno, poi li ho fatti ridere e divertire. Si sono innamorati di me uno dopo l'altro.
1: Seconda parte del piano.
0: Nasceva un legame così stretto che quando uno di loro discuteva il rinnovo del contratto, nella trattativa inseriva anche il mio nome. Non costavo molto e così ho beccato un primo ed inaspettato ingaggio dal Botafogo.
1: Terza parte.
0: Da lì in poi il problema era solo non far scoprire ai miei allenatori la verità sulle mie doti di calciatore.
1: A questo punto mancava solo un tassello alla costruzione del vero calciatore brasiliano, il soprannome. Carlos Enrique Raposo era allora diventato il Kaiser, perché come Franz Beckenbauer si muoveva in totale naturalezza e sempre a testa alta, così almeno quella volpe di Raposo presentava se stesso. Solo che il nostro Carlos Enrique, lo sappiamo che era così solo nei locali notturni dove era il primo a pagare da bere alle persone giuste col desiderio nascosto di dargliela a bere. E forse il soprannome non era così inventato visto che sull'etichetta di una delle sue birre preferite c'era scritto così: Birra Kaiser. Restava un problema di immagine e visto che Raposo voleva essere come uno di loro, aveva scelto di combinarsi come uno di loro. Come modello aveva preso il più donnaiolo, quel Renato Portaluppi che avrebbe avuto una stagione alla Roma tutta sregolatezza e genio zero. Per questo Raposo si tagliava i capelli come Renato, si vestiva come Renato e girava negli stessi luoghi frequentati da quel Renato Portaluppi che un giorno, anzi una notte, trovandoselo di fronte, aveva

0: aveva cercato di mettergli le mani addosso perché poi spacciarsi per il vero Renato era stato un attimo. Nel locale l'aveva salvato la porta del bagno dove si era rintanato. L'esperienza nel Botafogo si era trascinata per mesi, nei quali Carlos Enrique Raposo il campo non lo aveva mai visto, perché a questo punto scattava la quarta parte del piano.
1: Quando bisognava lavorare col pallone, fingevo un problema muscolare. Altre volte chiedevo a qualcuno di fare una brutta entrata su di me.
0: Del resto, erano veramente altri tempi.
1: I club non usavano la risonanza magnetica. A quel punto era la mia parola contro quella del medico. Se poi le cose si mettevano male, avevo sempre un amico dentista che nei certificati scriveva quello che volevo io.
0: L'importante era non strafare, l'importante era levare le tende prima che crescessero i dubbi e poi esplodesse la rabbia. A quel punto ecco la quinta parte del piano.
1: A me bastava prendere un buon anticipo. Dello stipendio a fine mese non me ne preoccupavo. Il mio obiettivo era uno solo: andarmene il prima possibile per ricominciare da un'altra parte.
0: Carlos Enrique Raposo, che si raccontava così.
1: Ero un anticalciatore. Non giocavo, non segnavo, non colpivo il pallone. Le squadre che mi ingaggiavano festeggiavano due volte, quando arrivavo e quando sparivo.
0: Dopo quel 1983 al Botafogo era arrivato il Flamengo, squadra di un giovanissimo Bebeto che sarebbe diventato campione del mondo a USA 1994. Bebeto, quello che al mondiale americano dopo ogni gol faceva festa cullando il figlio che era nato nel bel mezzo del torneo e che non vedeva l'ora di andare a conoscere. Bebeto che avrebbe raccontato.
2: Raposo si presentava con gli articoli di giornale e i contratti delle squadre con cui sosteneva di aver giocato. Durante gli allenamenti reggeva bene la parte fisica. In partitella però cambiava tutto. Quando il pallone era a sinistra, noi correva a destra e quando eravamo in attacco, lui stava sempre in difesa. Correva come un matto. Noi ci divertivamo e gli urlavamo sempre: Carlos, arrenditi!
0: A salvarlo era la simpatia.
2: In ogni squadra trovavo sempre qualcuno che lo proteggeva. Confesso che anche io ho insistito per averlo con noi.
0: Bebeto, che un giorno si ritroverà a Raposo anche nello spogliatoio del Vasco da Gama. Nel giro di anni la tecnica poi si era evoluta, ma non la tecnica sul campo, la tecnica del colpo gobbo. La macchina della complicità poco alla volta era diventata sempre più organizzata e diffusa. E anche se i coinvolti erano sempre di più, nessuno spezzava la congiura del silenzio e dei festini. Ormai nel gioco erano entrati anche giornalisti e qualche dirigente. Quando il Vasco da Gama arrivava in albergo per le sue trasferte, Raposo riusciva sempre a far dare il benvenuto in stanza da qualche presenza gentile.
1: Non ero l'idolo dei tifosi, ma dei calciatori. Al Vasco da Gama era un bordello perenne.
0: Di giorno poi, sempre la stessa musica con gli stessi infortuni. Bebeto, che era stato tra quelli che lo avevano voluto in squadra, non l'aveva mai sbugiardato nemmeno quando qualche dirigente, non coinvolto nel giro di feste e festini, cercava di capire come mai quel ragazzo avesse sempre un problemino alla caviglia oppure al ginocchio. Era andata così anche di fronte al massaggiatore del club, che non prendeva parte alle scampagnate che sappiamo. Il suo nome era Pai Santana. In realtà, Pai Santana era molto più di un massaggiatore, visto che aveva sempre un consiglio.

0: consiglio tecnico per l'allenatore e uno psicologico per i giocatori. Pai Santana trovava sempre la parolina giusta per risvegliare le motivazioni e trascinarti fuori dal buio. Quando poi non riusciva a fare luce, Pai Santana accendeva un mazzo di candele e le sue parole diventavano formule e i suoi gesti riti. Quando Raposo era stato portato davanti a Pai Santana, Bebeto si era gustato la scena mentre la magia nera faceva cilecca, esattamente come la scienza di quei dottori che non cavavano un maledetto ragno da un maledettissimo buco. Sarebbe stato lo stesso Raposo a interrompere il rito.
1: Spiegai a Pai Santana che stavo benissimo e che non avevo intenzione di giocare. Poi gli dissi: «Ecco i tuoi soldi. Io voglio restare infortunato tutta la vita». E me ne andai.
0: Da lì a poco, però, sarebbe stato mandato via lui per la prima volta. Anche per Raposo la vita era fatta di bassi e di alti, e questa volta il contratto era stato strappato al Bangu, squadra di Rio de Janeiro, ma niente a che fare con i grandi club come Flamengo o Vasco da Gama. Anche il clima al Bangu non era quello dei grandi club, visto che il presidente era Castor de Andrade, re indiscusso del gioco d'azzardo illegale. Castor de Andrade, uno che quando un giudice lo sbatteva dentro, trovava sempre e subito il modo di tornare all'aria aperta. Castor de Andrade, che si definiva un allibratore romantico perché nel suo impero illegale nessuno si poteva dedicare allo spaccio di droga. Castor de Andrade, che aveva a libro paga un centinaio di poliziotti e non si sa quanti dipendenti e amministratori pubblici che gli garantivano le condizioni migliori per infrangere la legge. Castor de Andrade che, potete immaginarvi che tipo di cori potesse sentire quando il suo Bangu andava a giocare in trasferta. Cosa, questa, che era puntualmente accaduta anche nel giorno in cui, incredibilmente, Raposo stava in panchina dopo una notte brava delle sue mentre il Bangu stava sotto per 2-0. Era il 1989 e nel bel mezzo della partita l'allenatore aveva sentito squillare il walkie-talkie che non avrebbe potuto avere addosso, ma tanto avete capito il clima qual era e anche chi avesse l'altro walkie-talkie. L'ordine di Castor de Andrade dalla tribuna era mettere subito dentro quel giocatore che era arrivato all'ultima settimana di contratto e non aveva mai visto scendere in campo.
1: Cominciai il riscaldamento mentre la testa cercava una soluzione. Poi un gruppo di tifosi avversari cominciò a insultarmi, anche per via dei miei capelli lunghi. Così scavalcai la recinzione e scatenai una rissa. Fui espulso senza entrare nemmeno in campo. Negli spogliatoi il presidente Castor de Andrade piombò furioso. Io però gli chiesi di farmi spiegare.
0: Ed ecco la scena madre.
1: Gli dissi che Dio mi aveva dato due padri. Il primo l'avevo perso. Il secondo era lui. E che la rissa era scoppiata perché quei tifosi lo avevano insultato e io non potevo accettarlo. Mi abbracciò. Mi fece altri 6 mesi di contratto.
0: Licenziato e di nuovo assunto nel tempo di un abbraccio. Aveva vissuto sparandola sempre più grossa e inseguendo emozioni sempre più forti, quel Carlos Enrique Raposo con quel cognome che in portoghese significa volpe. Quelle stesse emozioni che svanivano allo scadere di ogni contratto per riconsegnarlo a quei ricordi sempre felici di azzannarlo ancora, e lui ogni volta rilanciava e ne combinava ancora di più grosse per continuare a passare la vita da infortunato. Quando invece il suo vero infortunio, dal quale veramente non era guarito, era un altro. Un'infanzia durissima con la quale non aveva mai saputo fare i conti. Sentimenti e passioni che avrebbero potuto dare un senso diverso al suo presente devastato dal passato non avevano avuto la forza di entrare nel vocabolario e nelle giornate di Carlos Enrique Raposo, che continuava a fare ridere e sorridere quando definiva se stesso un anticalciatore e quando raccontava che le squadre che lo avevano ingaggiato festeggiavano due volte: quando arrivava e quando toglieva le tende. Nella sua, chiamiamola così, carriera, aveva giocato per Puebla e Club America in Messico, per l'El Paso Patriots negli Stati Uniti e in Brasile per Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Bangu, Guarani de Camacuá. Non si era mai fermato per più di un anno in ogni squadra. Ci sarebbero state anche, va detto, una esperienza in Francia e una in Argentina, smentite però da club e compagni di squadra e battelapesca se fosse vero o no. Ma tanto, tanto cosa cambia? Quando però anche chi lo voleva accanto nella notte e nello spogliatoio si era scordato di lui, anche la fortuna aveva deciso di voltare le spalle alla volpe. Per due volte aveva preso moglie e per due volte era rimasto vedovo. Aveva poi anche perso un occhio e soprattutto un figlio. Solo una persona gli era rimasta accanto, quel Renato Portaluppi, ex giocatore della Roma, che un giorno gli aveva messo le mani addosso nel bagno di una discoteca perché andava in giro spacciandosi per lui e che dopo quell'episodio era diventato veramente amico di Raposo. Sarebbe stato proprio Renato Portaluppi a trovargli un lavoro come personal trainer in una palestra ovviamente femminile. Carlos Enrique Raposo, che alla fine aveva considerato Renato Portaluppi come quello che nella vita non aveva mai avuto. Un padre, ma non un padre come quel Castor de Andrade, re delle scommesse clandestine, presidente del Bangu, che Raposo aveva preso in giro nel modo che sappiamo. Renato Portaluppi era diventato un padre perché gli era restato accanto anche quando tutto il mondo non lo voleva più tra i piedi e soprattutto quando non se lo meritava.
1: Le squadre di calcio illudono un sacco di giocatori. Qualcuno doveva pur vendicarli.
0: La volpe, che il pelo forse lo aveva pure perso. Il vizio invece non lo sappiamo.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Sparatoria a rave in Svizzera, uccisa un'italiana di 22 anni, 5 i feriti, 2 sono connazionali. Killer in fuga. Giorgia Meloni si faccia piena luce. Naufragio al largo di Cipro Nord, affonda un traghetto con 267 persone a bordo, 8 vittime e 18 dispersi. Arrestati per negligenza il comandante e l'equipaggio. Hormuz, si riaccende lo scontro, raid americano sull'isola di Larak, 2 morti, Pasdaran, puniremo l'aggressore, al via il G20 Finanze, si discuterà anche di nuove sanzioni. Ce la metterò tutta per tornare presto, dopo il malore Alessandro Di Battista rassicura sui social. Medici del Gemelli in volo verso Cuba, Tajani lo sente al telefono, è combattivo. Quando la radio aveva le valvole, in Molise rivive il Novecento, in mostra oltre 80 apparecchi d'epoca, tutti ancora funzionanti. L'eterno ragazzo torna sul palco, Gianni Morandi riparte da Est con il nuovo tour estivo, 16 concerti a cielo aperto. Calcio, Inter e Lazio vincono 1-0 e restano a punteggio pieno, colpo del Como a Napoli, MotoGP ad Aragon, primo Marc Marquez. Buonasera da Massimo Cecchini. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri 2 connazionali feriti, è il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la Premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili. I nostri servizi.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. 2 italiani sono anche 3 feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani, molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati 2 proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di 3 ipotesi: un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
4: Un riscatto personale e sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione.
5: Era il sogno di Maria Spinelli, ci confessa Federico Ancellotti, suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvi Marina. Speranza infrante al rave di Arau, ballando quei brani della techno che lei tanto amava.
4: Fare stare sgomenti come un momento di festa si possa trasformare in qualcosa di doloroso. Piena di vita, una ragazza molto estrosa. Questa scuola le dava la possibilità di uscire dal contesto regionale. Dopo la qualifica si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
5: Avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre Maria, nata in provincia di Teramo, cresciuta a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, in una famiglia di origine rom, genitori separati, periodi di sacrifici e precarietà. Il sindaco Matteo Perazzetti.
6: La comunità si stringe alla famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di guadagnarsi il suo stipendio.
5: Buona suerte, buona fortuna, recitava il tatuaggio impresso sul corpo di Maria, un corpo rimasto esanime per le ferite riportate in una notte di violenza. Elena Baiocco, GR1.
2: 8 morti e 18 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
7: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione direzione di Tasugiu, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e i dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Seconda notte in ospedale a L'Avana per Alessandro Di Battista dopo il grave malore accusato venerdì in un'altra zona dell'isola di Cuba.
8: Ce la metterò tutta per tornare presto, questo è il messaggio con cui sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ha rassicurato amici ed ex colleghi nel giorno in cui due specialisti del Policlinico Gemelli sono partiti per Cuba al pari della compagna. I medici italiani affiancheranno quelli dell'ospedale Hermanos Amejeiras anche per capire se sia possibile trasferire Di Battista nel nostro paese. Un'eventualità al momento ancora esclusa visto il quadro clinico, ma nel caso è pronto il volo sanitario messo a disposizione dal governo, che continua a seguire la situazione tramite l'ambasciatrice Simona De Martino. Faremo tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio ha sentito Di Battista via telefono. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha aggiunto il vice premier, raccogliendo l'esortazione ad aiutare il popolo cubano in questo momento storico difficile. Di Battista si trova sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Poi venerdì il forte mal di testa e l'improvviso malore. Nicola Tedeschini, GR1.
2: Il braccio di ferro tra la Rai e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. L'azienda non fa passi indietro.
9: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E il caso Ranucci, così come migranti e caro energia, tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
10: Le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, non gli scafisti, impostazione che Fratelli d'Italia contrappone a chi dice vuole trasformare l'Italia in Ceuta. E a chi si riferisca la maggioranza lo spiega l'azzurro Raffaele Nevi.
11: La sinistra continua a difendere il metodo Sanchez che ha spalancato le porte ai migranti. A Ceuta la situazione è tutt'altro che risolta.
10: La Lega sottoscrive in pieno, ma la Concordia non

0: Non si estende ai temi economici, con Forza Italia sempre contraria alla tassa sugli extraprofitti chiesta dai salviniani. Una proposta che arriva anche dalle opposizioni. Chiara Braga, PD.
1: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extraprofitti.
0: L'esecutivo si è limitato a uno sconticino che sa di presa in giro, aggiungono i 5 Stelle, eppure ha trovato miliardi per comprare armi. Si discute ancora anche del caso Ranucci, che Dio ce lo conservi, ironizza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala. Dalle opposizioni Italia Viva chiede di salvare Report da Ranucci come da Telemeloni, mentre il resto dei progressisti parla di una vendetta politica contro il giornalismo d'inchiesta. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 9 minuti, torniamo all'estero. Si riaccende lo scontro tra Washington e Teheran. In serata nuovi raid americani nel Golfo Persico e i Pasdaran minacciano la rappresaglia, l'inviata Rai a New York.
3: Un attacco e subito dopo un altro. Torna a colpire l'Iran, Washington. Non succedeva da fine luglio. Nel mirino dei lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, spiega un funzionario al sito Axios. A pochi giorni dall'annuncio delle forze armate americane, abbiamo bonificato Hormuz, e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e contro minaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale, ne pagheranno le conseguenze. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti su altri fronti, anche quello interno. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina, mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
4: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Le crisi internazionali al centro del G20 finanziario che si apre oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore Panetta.
5: Al centro del vertice certamente la crisi nel Golfo Persico, con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR1.
2: E proprio dall'Europa arriva il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. Il 52,8% degli elettori ha respinto il rilancio del percorso di adesione. Bruxelles prende atto del risultato e puntualizza: il paese resta un nostro partner.
6: Una decisione che ha un forte valore politico, ma che sul piano economico non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik, infatti, fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea

0: di libero scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore, dunque, dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto. E in un momento di forti tensioni nell'Artico, Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne, invece, è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
1: In Nepal è salito a 800 il bilancio dei morti dell'alluvione che ha devastato l'area al confine con il Tibet, oltre 3.000 le persone ancora disperse e nessuna traccia ancora dei tre italiani che si trovavano sul luogo del disastro. Si continuano a cercare sopravvissuti, al secondo giorno di ricerca i soccorritori sono riusciti ad estrarre viva dalle macerie una bambina di 5 anni. Ed è di poco fa la notizia di un'inondazione che ha colpito il Grand Canyon negli Stati Uniti, ci sarebbero oltre 20 dispersi, al momento non si hanno altri dettagli. E siamo alla pagina della cultura. La storia della radio rivive nell'esposizione La Voce del Novecento a Civitanova del Sannio in Molise, in mostra una collezione privata di apparecchi d'epoca molto nutrita e curata nei dettagli.
2: È il racconto di oltre 30 anni di storia della comunicazione. Le radio originali e tutte funzionanti, datate dal 1933 al 1965, sono frutto della passione di Giuseppe Cardarelli, ex insegnante di 89 anni. Protagonista anche dell'accensione della prima televisione a Civitanova e delle proiezioni cinematografiche in piazza. Cardarelli, da dove nasce questa sua grande passione per la radio?
3: Ce n'ho 80 e più, tutte funzionanti. Niente di moderne, tutte quelle a valvole termoioniche. Una volta scoperte come erano fatte, mi avevo proprio la voglia di metterle a posto. E ho frequentato qualche corso, allora si usavano dopo la guerra corsi per corrispondenza.
2: Ma i suoi concittadini, oltre a portare le radio per farle aggiustare, gliele cedevano anche per comprare nuovi modelli?
3: Siccome dopo un po' di tempo uscì la modulazione di frequenza e allora molta gente ha cambiato, ha tolto quell'apparecchio vecchio per mettere di questi nuovi.
2: Maurelia Carafa, GR1.
1: Una notizia di servizio: dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è arrivata una raccomandazione ai turisti italiani transitati nei giorni scorsi negli aeroporti inglesi finiti sotto attacco degli hacker.
4: Mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'indicazione arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolta a tutti gli italiani che sono transitati nei tre aeroporti inglesi, Londra Stansted, Manchester e East Midlands, che nei giorni scorsi sono stati bersaglio di attacchi hacker, come spiega Aldo Di Somma del team dell'agenzia che sta monitorando 24 ore su 24 la situazione.
5: È importante ricordare a chiunque sia passato da questi aeroporti che gli attaccanti potrebbero essere in possesso di dati personali.
4: Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
6: Campagne di phishing, di malware, sostituzione identità, bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e quindi poi di subire truffe è sicuramente molto elevato, anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Gianni Morandi torna sui palchi, questa sera partirà da Este in provincia di Padova, il nuovo tour C'era un ragazzo, estate 2026, in tutto saranno 16 concerti rigorosamente a cielo aperto.
7: C'era un ragazzo che come me.
8: Per alcuni l'estate sta finendo, per altri inizia adesso, come per Gianni Morandi. 16 appuntamenti dal vivo, dal Veneto alla Svizzera, toccando un po' tutta Italia fino al 4 ottobre. Una bella opportunità per i suoi fan di festeggiare 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Uno dei brani più amati tra quelli cantati da Morandi e che andrà ad arricchire una scaletta che coprirà quasi 70 anni di carriera per il cantante di Monghidoro. È ancora una bella bella sensazione, Gianni Morandi.
9: Tante canzoni, tante storie, perché ogni canzone ha una storia.

0: È bello cantare insieme, cantarle anche insieme al pubblico che magari le conosce, si ritrova in queste canzoni, qualcuno si è sposato con In ginocchio da te, qualcun altro si ricorda quando ero bambino che io cantavo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È un momento molto bello, certamente non immaginavo di fare un lungo viaggio come questo e di arrivare a quest'età andando ancora in giro a cantare.
1: Marcella Sullo, GR1.
2: T'ho vista uscire dalla scuola.
3: Il giornale della mezzanotte termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna, la linea va al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Non sbaglia l'Inter nella seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vincono 1-0 a Cagliari. L'inviato.
6: È bastato un gol di Çalhanoğlu all'Inter per raggiungere le battistrada, il Milan, la Juventus e la Lazio, in attesa delle partite di oggi. L'Inter che vince per 1-0 sul terreno del Cagliari, dominando il primo tempo e sfiorando più volte. Il gol del raddoppio che non arriva per l'imprecisione degli attaccanti di Cristian Chiu e per la bravura del portiere Caprile. Nella ripresa ancora chance per la formazione campione d'Italia, ma Cagliari che sposta in avanti il baricentro del suo assetto e va vicino a sua volta alla rete del pareggio, non fosse per un doppio intervento in chiusura al libero vecchio stampo dello stesso Martinez in anticipo su Carlos, entrato al posto dell'inconsistente Mendy nel corso della ripresa. Insomma, un Inter dai due volti, un Inter che dovrà registrare qualcosina, in particolare all'altezza della linea mediana dove ha fatto il suo esordio Curtis Jones. C'è una formazione, quella del Cagliari, che forse nella ripresa avrebbe meritato qualcosina di più. C'è un Inter che comunque raggiunge, come detto, la vetta della classifica e viaggia a punteggio pieno in campionato. Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
5: E c'è anche la Lazio, come abbiamo detto, in vetta alla classifica, quota 6 punti. I biancocelesti hanno battuto all'Olimpico 1-0 il Genoa, ancora decisivo Frattesi. Al Maradona invece vittoria del Como 2-1 sul campo del Napoli. L'inviato.
7: Giovani e spensierati, i ragazzi del Como hanno ballato nello spogliatoio del Maradona. L'occasione meritava. La vittoria è stata stretta solo nel punteggio. Il primo tempo è stato un assolo, palleggio veloce nonostante il caldo tropicale. Il Napoli dimesso a guardare. Baturina ha segnato l'1-0. Højlund di potenza ha trovato il guizzo dal limite per l'1-1, ma il pareggio è durato poco. Marine e Anghissà, in una sciagurata partenza a rasoterra dall'area di rigore, hanno regalato il 2-1 a Duvicas. Allegri.
8: Non facciamo disfattisti perché comunque oggi la squadra ha creato diverse occasioni, molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato. E d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol.
7: I cambi della ripresa hanno migliorato il Napoli. De Bruyne e Lobotka hanno portato il pallone. Il Como si è difeso a 5, ha tenuto, vittoria da grande, non è una novità. Fabregas ha abbracciato Allegri, dissidi dimenticati. L'allenatore del Como però si è concesso una battuta alla fine. Qual è stata la parte più soddisfacente di questa vittoria?
9: Tre punti, ricordate il risultatismo, importante qua.
7: Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
5: Le partite che chiudono questa seconda giornata in questo lunedì: alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Calciomercato ufficiale: De Ron alla Roma, Nige alla Fiorentina e Van der Bremt al Sassuolo. MotoGP in Spagna: ad Aragon vittoria di Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi.
10: Tutto come previsto e prevedibile, almeno nel risultato. Forse non nell'esecuzione, ma quel che conta è che Marc Marquez ha firmato la doppietta terza stagionale sempre in circuiti antiorari, rimettendosi perfettamente in corsa per il titolo mondiale. Bezzecchi battaglia il via e riesce a rimanere davanti a Marc, mentre Acosta si inserisce presto alle loro spalle sfruttando un errore di Martin, rapidissimo allo stacco dalla seconda fila. Al settimo giro Marquez rompe gli indugi, attacca il riminese che prova a resistere incrociando la traiettoria. I due fanno tutto il lungo contro rettilineo appaiati e quando Bez dall'interno deve mollare l'acceleratore per inserirsi in curva, Acosta sfrutta la doppia scia per passarlo dall'esterno. Il Tiburon sembra averne per attaccare Mark, che però poco dopo metà gara allunga e vola verso il successo numero 77 in top class. Acosta è secondo per l'ennesimo podio senza vittoria, ora il tassametro dice 14, Bezzecchi terzo. Martin chiude quinto, rimane in testa nel mondiale ma ora con 19 punti su Mark e 24 su Bez. Raul Fernandez è ritirato e Di Gian Antonio settimo fanno diventare vale la lotta al titolo, una lotta a tre. Luca Cesaretti, GR1.
5: Tennis al via agli US Open, esordio vincente per Medvedev, in campo fra poco il primo italiano Cina contro lo statunitense Mikkelsen, fra poco in campo anche Djokovic contro l'argentino Navone. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che nel secondo turno si sfideranno in un derby tutto toscano. E in chiusura i giochi del Mediterraneo.
4: Finalmente entra in scena l'atletica a Taranto e l'Italia sale subito in cattedra con 7 medaglie, 2 gli ori firmati Francesco Inzoli nel salto in lungo e Giovanni Frattini nel lancio del giavellotto. Sul gradino più alto del podio anche le fate della ginnastica artistica nel concorso generale a squadre e gli azzurri del judo nella prova squadre miste. Doppia medaglia per le nazionali di pallavolo, sfuma invece il bronzo per l'under 18 maschile di calcio, battuta 4-1 dal Marocco. A fine giornata è il tennis a regalare l'oro numero 50 con il doppio misto formato da Filippo Romano e Vittoria Paganetti. Oggi prosegue il programma dell'atletica con altri 10 titoli in palio. In tutto le medaglie azzurre sono 146. Emanuele Granelli, GR1.
5: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
11: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Mezzanotte 25 minuti. Una buonanotte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 14. Ci sono cose a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Diramazione Roma Nord, code per un incidente avvenuto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Siamo nell'area metropolitana di Roma. Sulla Roma-Napoli, rallentamenti per incidente tra Caianello e San Vittore. Statale Carlo Felice, siamo in Sardegna. Rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio con Paoli Latino. Ancora sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per incidente all'altezza di Paternò. Infine sulla 2 corsia chiusa per l'incidente che ha visto coinvolto un auto articolato che si è ribaltato ieri pomeriggio tra Sibari e Frascinito. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
17: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
18: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Estate, tempo di fisco. Perché? Perché ci sono gli scontrini pazzi, l'avrete letto sui giornali delle cronache estive, delle vacanze. C'è gente che va a pagare un gelato e si trova uno scontrino 3-4 volte quello che è il dato reale del costo del gelato, ma questo accade in ristoranti, in bar, insomma in località importanti, vacanziere, ma anche diciamo nel turismo di prossimità, nei posti più semplici. Di questo e di molto altro parliamo con un grande tributarista, Gianluca Timpone. Bentornato dottor Timpone, grazie di essere con noi.
19: Buonasera, grazie sempre dell'invito.
18: Grazie a lei. Allora, cosa sono questi scontrini pazzi? Cerchiamo di spiegarlo a chi ci ascolta. E perché soprattutto in estate questo fenomeno è così accentuato?
19: In realtà spesso siamo molto distratti, perché quando andiamo presso qualsiasi esercente, soprattutto può essere un bar o un ristorante, chiediamo subito il prodotto di cui vogliamo deliziarci e spesso non facciamo caso a quello che è il prezzo di listino. Quindi quando poi magari andiamo a ritirare lo scontrino, vediamo che il prezzo è molto più alto rispetto a quello che noi pensavamo di dover sostenere. Ma in realtà, più che di scontrino pazzo, sì, si parla di situazioni che si verificano nel momento in cui un determinato avventore, quindi un determinato cittadino, va presso l'esercente e non fa caso effettivamente a quello che è il costo effettivo, perché poi l'esercente, se non espone l'importo del il costo del prodotto che noi andiamo ad acquistare, in quel caso ha ragione eventualmente la persona, perché può contestare che effettivamente il prezzo non era esposto. In altre circostanze, quando il prezzo è esposto, è difficile che ci possano essere delle contestazioni. Questo accade ad esempio soprattutto nelle località rinomate, senza fare nome, magari nelle località più importanti della Sardegna, della Puglia, dove addirittura un caffè può arrivare a costare anche 20-25 euro. È chiaro che ci sono gli accessori alla tazzina, perché poi magari viene portato un biscotto, vengono portati altri generi, come dire, che allietano a degustare meglio il caffè. Però la morale è questa: loro emettono lo scontrino e si spera che comunque con l'avvento del collegamento POS scontrino, tutto ciò che viene incassato poi alla fine regolarmente tassato, altrimenti ci sarebbe, come dire, oltre al danno per il cittadino consumatore, anche la beffa per lo stesso Stato. Quindi il consiglio è quello di stare attenti, di verificare se il prezzo è esposto da parte dell'esercente, e nel caso in cui non è esposto, allora soltanto in quell'occasione si possono formulare delle rimostranze, soprattutto se effettivamente il costo è molto superiore a quello che solitamente noi spendiamo.
18: Certo. Senta, qual è l'attenzione che si deve fare alla verifica degli scontrini? Facciamo il caso che la famiglia Bianchi, che ci sta ascoltando, vada domani a cena fuori in una località vacanziera. Ha letto le recensioni magari sulle guide, non è un posto stellato, è un posto diciamo dal prezzo medio, però poi andando a pagare il conto si ritrova un conto salatissimo. A cosa deve stare attenta la famiglia Bianchi quando verifica lo scontrino? Deve leggere prima il menù con i prezzi e poi compararlo?
19: Sì, deve semplicemente prendere il menu con i prezzi e poi compararlo con lo scontrino ricevuto. Attenzione che spesso l'esercente consegna un preconto.
18: Sì.
19: Il preconto ha proprio quello scopo di far verificare al consumatore che tutto ciò che viene inserito all'interno dello scontrino per il pagamento sia corretto. E quindi noi mettiamo il preconto a raffronto con il prezzo di listino. Se effettivamente vi è perfetta corrispondenza, non possiamo dire alcunché.
18: Altrimenti si può contestare.
19: Vabbè. Assolutamente sì.
18: Allora, ci fermiamo, musica, e poi andiamo sempre con il nostro ospite, il grande tributarista Gianluca Timpone. Questa notte parliamo anche del suo libro, dottor Timpone. Andiamo al blocco 2 di questa puntata della Mezzanotte di Rai Radio 1 Estate. Musica.

0: certainly was in the right.
1: Bentornati al blocco 2 di questa puntata dedicata, l'ho detto, un po' agli scontrini fiscali pazzi che impazzano, scusate il gioco di parole, soprattutto d'estate. Gianluca Timpone ci sta consigliando di guardare sempre il listino prezzi prima di sederci a tavola in un ristorante o prima di consumare in un bar o prima di comprare un capo d'abbigliamento, di guardare con attenzione. E poi nel caso dei ristoranti o dei bar, siccome esiste la funzione del preconto, cercare di trovare, diciamo, la corrispondenza puntuale, precisa, tra quella che è la cifra e il conto del preconto con quello appunto che poi è, insomma, la ricevuta fiscale vera e propria.

0: Dottor Timpone, le volevo chiedere, la fattura si deve richiedere sempre prima del pagamento oppure può essere anche richiesta dopo? Per esempio nei ristoranti.
1: Beh, solitamente va chiesta sempre prima del pagamento, perché poi vi sono dei sistemi che utilizzano i vari esercenti, i vari gestori, che non gli consentono poi eventualmente di poter annullare lo scontrino. Però attenzione, è tutto fattibile, perché se eventualmente dimentichiamo di chiederla preventivamente la fattura, lo facciamo dopo che abbiamo ricevuto lo scontrino, l'esercente potrebbe annullare quello scontrino ed emettere la fattura, però il consiglio è sempre quello di chiederlo prima, perché spesso ci possono essere degli accorgimenti tecnici che in quel momento l'esercente non è in grado di poter individuare per soddisfare la nostra richiesta. Quindi è buona abitudine chiedere sempre la fattura prima di procedere al pagamento e quindi al rilascio, insomma, dello scontrino da parte dell'esercente.
0: Dottor Timpone, cosa c'è da sapere sulla rottamazione per tutti quanti hanno un debito con il fisco?
1: Allora, intanto la buona notizia è che molti comuni hanno o stanno iniziando a deliberare per consentire anche la rottamazione dei tributi locali, perché la versione 5 della rottamazione riguardava solo ed esclusivamente contributi previdenziali ed imposte dichiarate e non versate, con esclusione quindi di IMU, TARI o multe per violazione di codice della strada elevate dai vigili urbani. C'è stata una modifica a questa rottamazione quinquies e quindi è stato stabilito che i comuni, nel momento in cui deliberano la propria adesione, a partire da ottobre i singoli cittadini contribuenti possono presentare la propria istanza, e presentando la propria istanza sui tributi locali non pagati fino al 2023 possono ottenere l'azzeramento di sanzioni e di interessi. Quindi questa è la novità più interessante, che riguarda esclusivamente la rottamazione dei tributi locali. Invece, per quanto riguarda la rottamazione dei tributi erariali, in quel caso la versione rispetto alle precedenti 4 è che l'importo può essere diluito in 9 anni attraverso 54 rate bimestrali, e in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata, in quel caso non perdiamo i benefici della rottamazione, perché abbiamo un'ulteriore chance. Le vecchie versioni invece facevano perdere tutti i benefici con il semplice ritardo anche di una sola rata.
0: Quindi è un passo in avanti sicuramente, no?
1: Beh, è un passo in avanti, una forma distensiva verso i singoli contribuenti. Tra l'altro, quando ci troviamo di fronte ad una cartella esattoriale, il consiglio qual è? È che per evitare che vengano effettuati, come dire, pignoramenti oppure vengono inviati preavvisi di fermi amministrativi che non ci consentono di utilizzare la macchina, oppure pignoramento conto corrente o pignoramento dello stipendio, di verificare sempre presso la propria situazione all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, per verificare se ci sono o meno delle cartelle esattoriali non pagate, perché anche se abbiamo una cartella di poche centinaia di euro, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può avviare delle azioni esecutive se quella cartella non è stata pagata nei 60 giorni oppure se quella cartella non è stata oggetto di rateizzazione. Lo dico perché ultimamente l'Agenzia delle Entrate ha comunque programmato una serie di attività di recupero, e tra queste rientra anche il pignoramento del conto corrente, che tanto fa discutere, tant'è vero che c'è stata una proposta che ha stabilire che chi ha in corso una rottamazione o già delle rateizzazioni e ha delle nuove cartelle esattoriali non pagate, quei soggetti devono essere esclusi dal novero di quelli che possono essere pignorati a livello di conto corrente. Mi sembra, come dire, una situazione o una soluzione di buon senso, perché se io sono in regola con rottamazione o rateizzazione e mi pignori il conto, non sarò in grado né di pagare ciò che sto già pagando e né tantomeno eventuali altre somme che devo riconoscere allo Stato.
0: Allora, noi ci fermiamo, il tempo ancora di un brano musicale, e poi torniamo a parlare di fisco con Gianluca Timpone. Musica.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato al nostro graditissimo ospite, un grande, grande tributarista, Gianluca Timpone. Dottor Timpone, parliamo subito del suo libro, perché poi le devo fare un'altra domanda di natura fiscale. Mi dica invece del suo libro, come sta andando? Ricordiamo il titolo.
1: Beh, sta andando abbastanza bene il libro, che si mira a far conoscere come è cambiato il lavoro del consulente d'impresa, quindi del commercialista, del consulente del lavoro, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Ossia, la domanda è questa: l'intelligenza artificiale ci aiuta o ci penalizza nello svolgimento dell'attività professionale? La risposta è sicuramente ci agevola, però tutto ciò che ci viene offerto dall'intelligenza artificiale deve essere controllata dall'uomo, ossia non bisogna prendere per oro colato le risposte dell'intelligenza artificiale. Questo vale sia per chi svolge un'attività professionale, ma vale anche per la stessa Agenzia delle Entrate, che fortunatamente utilizza in maniera parsimoniosa l'intelligenza artificiale, perché l'ultima parola deve sempre spettare al funzionario di riferimento. Ma mi sembra abbastanza ovvio una situazione del genere, perché spesso l'intelligenza artificiale fa la cosiddetta pesca a strascico. Se la si utilizza per individuare i contribuenti infedeli al fisco, spesso si rischia di far incappare nella rete anche chi le tasse le paga. E quindi questo è un monito sia per l'Agenzia delle Entrate e sia per quanto riguarda i professionisti che si avvalgono dell'intelligenza artificiale esclusivamente per rendere più fruibile e privo di errori ciò che attualmente stiamo svolgendo a favore chiaramente dei contribuenti e indirettamente anche a favore dello Stato, perché oggi il ruolo del commercialista oppure del consulente è anche un ruolo di mera intermediazione, perché poniamo in essere degli adempimenti a favore dell'Agenzia delle Entrate e quindi dello Stato per migliorare anche il loro approccio verso gli stessi contribuenti.
0: Allora, io le voglio chiedere come sono cambiati gli stipendi degli italiani dopo il cuneo fiscale.
1: Beh, in realtà il cuneo fiscale ha aiutato molto gli stipendi. L'unico handicap, se così possiamo definirlo, è che comunque vi è un limite di reddito, ossia ne hanno beneficiato esclusivamente chi ha un reddito al di sotto dei 40.000 euro. Ricordiamo che con il consolidamento del cuneo fiscale, chi ha uno stipendi da 20 a 32.000 euro ha avuto un incremento netto di 1.000 euro, cosa non da poco se ricordiamo che in passato il cuneo fiscale non era stato minimamente intaccato. Quando parlo di passato mi riferisco a 7, 8, 9 anni fa, perché poi gradualmente con il governo Draghi, il governo Renzi e l'attuale esecutivo è andato via via, come dire, riducendosi, e si spera che verrà ridotto ulteriormente, perché con la riduzione del cuneo fiscale significa che ci sono più danari a disposizione da parte dei singoli lavoratori dipendenti. L'unica cosa che magari bisognerebbe un attimino alzare l'asticella considerando anche che i redditi superiori a 40.000 euro. Tutto può accadere, può avvenire, fermo restando quelle che sono le risorse che possono essere utilizzate per allargare la forbice, però è comunque un segno molto molto importante che mira a raggiungere quei livelli che tutti speriamo di arrivare, di veder realizzati, ossia sempre di più questa riduzione del cuneo fiscale, ossia quella differenza tra lo stipendio, tra il costo che l'azienda sostiene e quello che poi materialmente arriva nelle tasche dei lavoratori dipendenti. Solitamente dal totale che è a carico dell'azienda al lavoratore dipendente arriva poco più del 50-55%, quindi insomma bisogna fare ulteriori sforzi per aumentare sempre di più questa percentuale a favore dei dipendenti.
0: E quindi qualcosa si sta facendo, ma insomma la strada, questo vuole dire, è ancora lunga, vero?
1: È ancora lunga, però

0: già che è stata, come dire, tracciata, è segno che le cose, insomma, stanno andando
1: nella dimensione giusta. Noi lo diciamo sempre, l'obiettivo è quello di rendere amico il fisco, di rendere un fisco amico. Lei invece ribatte che, insomma, amico non potrà diventare mai, anche perché, insomma, il fisco italiano è quello più pesante anche a livello europeo, però, insomma, c'è una marcia di avvicinamento, è vero, dottor Timpone?
0: Assolutamente sì, una marcia di avvicinamento. E poi una cosa importante di cui tutti dobbiamo sperare che accada è che ci sia, diciamo, una maggiore propensione all'ascolto da parte del fisco, perché le situazioni vanno analizzate caso per caso, e spesso davanti ad un atto palesemente erroneo che è stato emesso da parte del fisco, bisognerebbe che lo stesso venga annullato senza dire al giudice tributario, oppure a individuare delle strade che spesso possono essere molto, molto costose e nello stesso tempo tortuose, ossia maggiore responsabilità da parte del funzionario nell'annullare un atto dicendo sì, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa al contribuente. Questa, come dire, è un'ambizione che spero possa accadere a breve, però sono passati tanti anni e, almeno per quanto riguarda la mia posizione a livello professionale, è capitato poche volte di imbattermi in un atto annullato direttamente da parte del fisco.
1: Va bene.
0: C'è sempre stato l'intervento del giudice tributario.
1: Va bene. Grazie di cuore a Gianluca Timpone, grazie ancora all'ottima regia di Luca Bernardini, al grande coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Noi ci risentiamo domenica prossima, puntuali sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Se vi va la puntata appena andata in onda, potete riascoltarla sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte, un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente. Poco fa missili di Teheran hanno colpito due basi americane in Giordania e la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington, che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite. E caccia al killer, non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno, né è stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio della premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. Tragedia al largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 8 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Rimangono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato in ospedale a Cuba. Per ora il suo stato non consente il rientro in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. È combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli esteri Tajani, che lo ha sentito al telefono e segue da vicino la vicenda. In arrivo a L'Avana alcuni medici specialisti del Gemelli di Roma. In Islanda, referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Vince il no con il 52,8%, esulta la destra europea. Il sì prevale solo nella capitale, Reykjavik. Nelle circoscrizioni rurali invece il no supera il 60%. Sport, calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como a conquistare i 3 punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, secondo Pedro Acosta, Aprilia, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie. Nell'ultima giornata sono stati 4 gli ori nella ginnastica artistica e nel judo a squadre, nel salto in lungo con Francesco Ettore Inzoli e nel giavellotto con Giovanni Frattini. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

Io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. È la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Ad affermarlo il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti e il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la Premier Meloni esprime un profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani, molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi: un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 8 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
4: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.